Di Lorenzo Allegri avete ascoltato Primo ballo detto della Notte d'amore, dal primo libro delle musiche, Carl Tausig, Nouvelle Soirée de Vienne, Vals Caprice d'après Strauss, suite numero 2 per pianoforte, opera postuma, pianista Dennis Henning.

di Karl Tausig avete ascoltato Nouvelle Soirée de Vienne, Vals Caprice d'après Strauss, suite numero 2 per pianoforte, opera postuma. Pianista Dennis Henning. Felix Mendelssohn Bartholdy, Amburgo, 3 febbraio 1809, Lipsia, 4 novembre 1847. Sinfonia numero 5 in si bemolle maggiore per orchestra d'archi. Allegro vivace, andante, presto. The Hannover Band, diretta da Roy Goodman.

di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato Sinfonia numero 5 in si bemolle maggiore per orchestra d'archi, The Hannover Band, diretta da Roy Goodman. Giovanni Maria Trabaci, Gagliarda Quarta, Ensemble La Moderna Pratica, Stefano Molardi, direzione.

0: Di Giovanni Maria Trabaci abbiamo ascoltato Gagliarda Quarta, Ensemble la moderna pratica, Stefano Molardi, direzione.
1: Eugène Bossat, Jour de thé à la montagne, per quartetto di flauti. Pastoral, au bord du torrent, les champs de forêt, ronde. Elementi dell'orchestra Wiener Symphoniker.

0: Di Eugène Bauzat avete ascoltato Jour d'été à la montagne per quartetto di flauti, elementi dell'orchestra Wiener Symphoniker.
1: Joseph Martin Krauss, Rondò in fa maggiore, Ronald Brautigam, fortepiano.

Arcangelo Corelli, sonata in re minore per violino e basso continuo, opera 5, numero 12, La follia. Enrico Gatti, violino. Gaetano Nasillo, violoncello. Guido Morini, cembalo.

0: Di Arcangelo Corelli avete ascoltato Sonata in Re minore per violino e basso continuo, opera 5, numero 12, La follia. Enrico Gatti, violino. Gaetano Nasillo, violoncello. Guido Morini, cembalo.
1: Frédéric Chopin, polacca numero 7 in La bemolle maggiore, opera 61, Polonaise Fantaisie, pubblicata a Parigi nel 1846. Allegro maestoso, poco più lento, tempo primo. Pianista Pietro De Maria.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato Polacca numero 7 in La bemolle maggiore, opera 61, Polonaise Fantaisie. Pianista Pietro De Maria.
1: Antoine Forqueray, suite prima in re minore da Pièce de viol. La Borde, la Forqueray, la Cotin, la Belmont, la Portugaise, la Couperin. Basso continuo, Lorenz Duffschmidt, Christophe Urbanet, viola da gamba, Johannes Hemmerle, cembalo, Thomas Boissin, tiorba e chitarra barocca.

0: di Antoine Forqueré e avete ascoltato suite prima in re minore da Pièce de Viol. Lorenz Duffschmidt, basso continuo. Christophe Urbanet, viola da gamba. Johannes Hemmerle, cembalo. Thomas Boissin, tiorba e chitarra barocca.
1: Maurice Ravel, Trois poèmes de Stéphane Mallarmé. Tre liriche per voce, ottavino, flauto, due clarinetti, quartetto d'archi e pianoforte. Soupir, Placé futile, Surgit de la croupe du bon. Anne-Sophie Fonotter, mezzo soprano. Peter Rydström, ottavino. Andrea Salin, flauto. Lars Paulsson, clarinetto. Per Billman, clarinetto basso. Nils Erik Sparf e Ulf Forsberg, violini. Matti Irving Kangas, viola. Mats Lindström, violoncello. Bengt Forsberg, pianoforte. Andrea Salin, flauto. Lars Paulsson, clarinetto. Per Billman, clarinetto basso. Nils Erik Sparf e Ulf Forsberg, violini. Matti Irving Kangas, viola. Mats Lindström, violoncello. Bengt Forsberg, pianoforte.

0: Di Maurice Ravel avete ascoltato Trois poèmes de Stéphane Mallarmé, tre liriche per voce, ottavino, flauto, due clarinetti, quartetto d'archi e pianoforte. Anne-Sophie von Otter, mezzo soprano, Peter Rydström, ottavino, Andrea Salin, flauto, Lars Paulsson, clarinetto, Per Billman, clarinetto basso, Nils-Erik Sparf e Ulf Forsberg, violini, Matti Irvikangas, viola, Mats Lindström, violoncello, Bengt Forsberg, pianoforte.
1: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 4 in si bemolle maggiore, opera 60. Adagio allegro vivace, adagio allegro vivace, trio un poco meno allegro, allegro ma non troppo. Concentus musicus Wien, Nikolaus Arnoncourt, direttore.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 4 in Si bemolle maggiore, opera 60, Concentus Musicus Wien, Nikolaus Harnoncourt, direttore.
1: Rai Radio 3 Classica.

Edvard Grieg, dai tempi di Holberg, suite in stile antico per pianoforte, opera 40. Preludio, allegro vivace. Sarabanda, andante espressivo. Gavotta, allegretto. Aria, andante religioso. Rigaudon, allegro con brio. Pianista, Cyprien Katsaris.

0: Avete ascoltato Dai tempi di Holberg, suite in stile antico per pianoforte opera 40 di Edvard Grieg, pianista Cyprien Katsaris.
1: Richard Strauss, Also sprach Zarathustra, poema sinfonico, opera 30. Introduzione. Gli abitanti dell'altro lato del mondo. L'aspirazione suprema. Le gioie e le passioni. Il canto funebre. La scienza. Il risanato. La canzone a ballo. Canto del viandante notturno. Glenn Dichterow, violino solista. New York Philharmonic Orchestra, diretta da Giuseppe Sinopoli.

Di Richard Strauss avete ascoltato Also sprach Zarathustra, poema sinfonico, opera 30. Glenn Dichterow, violino solista. New York Philharmonic Orchestra, diretta da Giuseppe Sinopoli. Joseph Haydn, concerto in fa maggiore per violino, organo e orchestra. Allegro moderato, largo, presto. Catherine Manson, violino. Orchestra Amsterdam Baroque. Organista e direttore Ton Koopman.

di Joseph Haydn avete ascoltato Concerto in fa maggiore per violino, organo e orchestra. Catherine Manson, violino. Orchestra Amsterdam Baroque. Organista e direttore Ton Koopman. Alberto Ginastera. Pampeana, numero 3 per orchestra. Adagio contemplativo. Impetuosamente. Largo. Orchestra Sinfonica Simón Bolívar del Venezuela, diretta da Eduardo Mata.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Bianca, come va il tuo caos vitale? Non riordinarlo troppo, perché allora ti sparirà anche l'interesse alla vita. E questo interesse alla vita cerchiamo, insomma, noi di coltivarlo. Queste le parole di Cesare Pavese, indirizzati a Bianca Garufi, ma andiamo con ordine. Le 6 minuto e 45 secondi, tra pochissimo, eccoli. Arturo Stalteri al microfono, questo è Qui comincia, un programma curato da Federico Vizzaccaro. Oggi è con noi Federico Capitoni alle scelte musicali e in regia, con Simone Dell'Orca alla console. Il telefono vi attende, il 355634296. Vi attende anche il libro di Bianca Garufi, La rosa cardinale, che esce per Atlantide. È l'ultimo romanzo di Bianca Garufi, scritto nel 68, e tra l'altro viene proposto per la prima volta in una nuova edizione che segue la versione originale dell'autrice ed è accompagnata da materiali critici inediti a cura di Maria Rosa Masovero e da una nota biografica di Flavia Piccinni. Lei ebbe appunto questa relazione, anche letteraria, non solo sentimentale, con Cesare Pavese, che le dedicava appunto queste parole. Nata a Roma nel 1918, scomparsa nel 2006, scrittrice, poi decise di dedicarsi solamente alla professione di psicanalista junghiana, quindi attraversò il Novecento con una voce assolutamente autonoma. Lei mise insieme, insomma, romanzo, mito e analisi. Ed eccolo questo racconto che ci racconta, appunto, che ci narra di Sandra. Sandra è siciliana, ma poi verrà a Roma, ha dei ricordi, la nonna e lo spiritismo, strani impulsi, sensi di colpa, retaggi familiari di cui vorrebbe liberarsi, appunto, andando a Roma, pensando di essere razionale, ma in realtà poi non riesce a essere razionale, cerca sempre appigli nelle relazioni, compromesse di normalità, ma ogni relazione porta tormenti e domande, perché quando i tormenti li abbiamo dentro, ce li portiamo ovunque andiamo e dovunque ci troviamo. E dunque eccolo questo romanzo, che viene pubblicato di nuovo grazie ad Atlantide, che inizia subito proprio con il rapporto con Enzo, l'uomo che lei amò e che poi improvvisamente morì. Lei dice: mai che una cosa cominci, è già sempre cominciata. Quando è stato il giorno in cui l'ho conosciuto? Il giorno in cui mi innamorai di Enzo, bell'uomo della mia vita, solido, ricco, equilibrato. Cerchiamo di recapitolare, lasciamo da parte l'inizio della storia, mai cominciata, finita male, così male che peggio non poteva finire, una storia in cui ho perduto non poco la salute fisica e mentale, il bambino che dovevo avere, la bellezza, la linea del mio corpo, per non parlare del mio viso, della pelle vizza, malgrado il grasso che l'aveva invasa, delle rughe profonde tra le sopracciglia e quelle ancora più accentuate ai lati della bocca, che sembra sul punto di cadere come un frutto che la pioggia ha imputridito nel momento in cui stava per maturare. Poi infatti lei opererà un grande lavoro proprio sul suo corpo. Ma ne apriamo subito proprio con una rosa, in questo caso una rosa selvaggia, e ce la racconta un grande compositore americano, Edward McDowell, scomparso nel 1908, origini irlandesi, fu molto in Europa, in Francia, fu tra l'altro, conobbe Franz Liszt in Germania, il quale lo stimava molto, e scrisse tra l'altro questi Woodland Sketches, questi appunto sketch dedicati alla foresta, mentre era nel New Hampshire. 1896, uno dei più celebri è proprio questo, To a Wild Rose, l'opera 51, è un pezzo per pianoforte, Van Cliburn è allo strumento.

Dai Wooden Sketches, l'opera 51, questo è Two a Wild Rose e Edward McDowell con il pianoforte di Van Cliburn, che incise tra l'altro anche il concerto e il pianoforte orchestra dell'autore americano. Oggi parliamo di La Rosa Cardinale, il racconto, il romanzo breve di Bianca Garufi che esce di nuovo per Atlantide. Ma vediamolo ancora questo Enzo. Enzo era di razza normanna. Vedi, come mio padre, in effetti. Non se ne vedono molti siciliani di questo tipo. Sembrano alberi ad alto fusto fra i cespugli e gli arbusti di una brughiera. Un normanno in Sicilia, oltre agli occhi chiari, ha un carattere calmo, riservato, quasi freddo, comunque tutt'altro che impulsivo. Qualità che niente hanno in comune con quelle più brillanti, forse più vivaci, dei discendenti degli arabi, degli spagnoli, dei greci. Enzo e Sandra erano infatti molto diversi fra loro. Diversi di natura, si somigliavano invece nell'aspetto esteriore, membra lunghe, lo stesso incarnato, capelli quasi dello stesso colore. Erano belli da vedersi insieme, di una bellezza fuori del comune. E poi dicevamo appunto che Sandra se ne va dalla Sicilia per andare a Roma, ma prima, ad esempio, è a Taormina, c'è una descrizione di questa bella villa di Taormina, della quale poi ha tantissimi ricordi e dei tanti incontri, e di come insomma Sandra tenti di ricostruire una sua identità lontana da quelle che sono le influenze della famiglia. Ma il ricordo della nonna è sempre molto presente. L'ultima estate che Sandra passò con sua nonna, leggiamo, era già una ragazza formata, forse un po' troppo alta, le gambe troppo lunghe, le spalle un po' incurvate, un po' timida per via dei seni larghi, triangolari, impossibili da dissimulare con reggipetto o il vestito. Non le restava che curvare la schiena, mettersi un paio di occhiali sul naso, un cappellone che copriva il viso. Come da tempo era stabilito, la sera dei suoi 15 anni intervenne per la prima volta una seduta, appunto, e qui si parla di spiritismo. Una spiritista inglese, la moglie, due loro amici, una signora belga, Don Alvise. Si spense la luce del lampadario centrale, rimase acceso soltanto un lume d'angolo, un vecchio lume massiccio e storiato, che al posto del lucignolo aveva una lampadina. Un globo di vetro rosso scuro diffondeva una luce che lì per lì sembrò di essere al buio. Poi pian piano le mani emersero dall'ombra, poi gli sparati bianchi degli inglesi, poi le perle e la gola avvizzita della nonna, il profilo dell'altra signora, la cravatta e il pallore di Don Alvise. Lo spiritista officiava in inglese, parlava con durezza, frasi brevi e imperiose, lo sguardo fisso sul tavolino, come se fosse una bestia da domare. Ammonì, pregò, minacciò, poi, rivolgendosi a Sandra, le disse che tutto era propizio, doveva soltanto concentrarsi e aspettare. «Non dovrò aver paura, non dovrò aver paura», formula magica, scongiuro, giaculatoria. Sandra tremava, fra poco di certo avrebbe urlato, eppure non poteva accaderle nulla di male. Quella gente ripeteva parole e gesti ripetuti chissà quante volte, eppure lei tremava, le ombre sui muri le facevano orrore, la catena del lampadario una corda tesa e penzolante, il lampadario stesso, con i due bracci di lampadine, i corpi di suo padre e sua madre, sospesi nel vuoto. Scritto molto bene, così come scritto molto bene questa Invitation à la valse di Carl Maria von Weber, un pezzo per pianoforte che affascinò molto Hector Berlioz, il quale volle fare una trascrizione per orchestra. Siamo nel 1841, quando Berlioz infatti lo comincia a lavorarlo. Una strumentazione piuttosto ricca, anche perché insomma Berlioz amava molto insomma nell'orchestra così sfruttarne al massimo le possibilità. E noi ne ascoltiamo proprio questa versione, quella di Hector Berlioz. Questa Invitation à la valse è tra l'altro tratta da una pièce, lo spettro della rosa, ed ecco la rosa che torna, in questo caso Wil Boskowski, Wiener Philharmoniker.

Ecco l'invitazione alla valse dall'originale pianistico di von Weber, la versione orchestrale di Hector Berlioz, con Willy Boskowski, Wiener Philharmoniker, poi nel 1911 Fokin farà un balletto, Le Spectre della Rose, questo ne sarà il pezzo principale. Dunque, Radio 3, le 6:21 minuti e 2 secondi, questa qui comincia, e noi vi invitiamo invece a questo punto stasera alle 17, Radio 3 Suite, Festival dei Festival, a Salisburgo, in diretta da Salisburgo, con i Wiener Philharmoniker e il coro dell'opera di Stato e Maxime Pascal in questa importante opera di Olivier Messiaen, San Francesco d'Assisi, questa opera è l'unica opera lirica appunto di Messiaen, un capolavoro spirituale, musicale, 3 atti e 8 quadri che racconta la vita di San Francesco d'Assisi ed è anche il testamento di Messiaen. E la scena e i costumi sono di Romeo Castellucci, con tanti protagonisti da Lorraine Olivier, Russell Brown e molti altri, stasera alle 17 per Radio 3 Suite in diretta Festival di Salisburgo. Mentre noi continuiamo a raccontarvi la rosa cardinale di Bianca Garuffi, che esce per Atlantide, e c'è questo personaggio importante, interessante, Don Alvise era quest'uomo alto, bruno, vestito a cappellone nero, un po' fra il prete e il contadino, con faccia pallida e trasognata. Quando Sandra perse i genitori, Don Alvise era sulla quarantina. Non aveva né figli né moglie, suo padre era stato pescatore, lui faceva il bidello alla scuola comunale. Ogni giorno d'inverno, verso le 3 del pomeriggio, Don Alvise varcava il cancello della villa. C'era sempre qualche lavoretto da fargli fare, una presa elettrica che si è rallentata, il ferro da stiro da aggiustare, un vetro rotto, una serratura arrugginita. Sandra si intendeva perfettamente con lui, gli porgeva gli attrezzi, chiacchierava. D'estate, chiuse le scuole, Don Alvise veniva di buon mattino, aspettava che Sandra si svegliasse, poi l'accompagnava al mare. Si installava tutto vestito sotto un ombrellone mentre lei sgambettava, scorrazzava sulla spiaggia, sugli scogli, libera, felice, caldo e sole tutti i giorni fino ad autunno inoltrato. L'inverno invece che prigione, il balcone chiuso, i vetri appannati. Sandra contava i giorni, le ore che ancora mancavano alla primavera. Un rapporto molto bello quello con Don Alvise, che diventa un personaggio basilare anche per la sua forza d'animo e la sua grande intelligenza e il suo senso poetico della vita. Ancora rose, in questo caso Gabriel Fauré, nell'opera 39, si dedica anche alle rose, con questo Le Rose di Isfahan, che è il quarto di questi momenti per voce e pianoforte. In questo caso la rosa di Isfahan è il simbolo dell'amore, di qualcosa che sta sbocciando e bisogna, come si può dire, conservare e salvaguardare, tenere con grande rispetto, perché è così fragile, come in effetti è fragile l'amore, tant'è vero che finisce quasi sempre. In questo caso Kathleen Battle con James Levine.

La voce di soprano di Kathleen Battle con James Devine al pianoforte, in questo momento molto ispirato da Gabriel Fauré, Le Rose d'Isfahan, l'opera 39, numero 4. Il libro di oggi, Bianca Garufi, La Rosa Cardinale, che esce per Atlantide. Ci sono giorni fondamentali, le tappe della vita, passi grandi, passi giganti, passi da gatto con gli stivali. I passi piccoli, i piccoli passi di ogni giorno seguono queste tracce abissali, buchi enormi, crateri colmi di fuoco, pietre miliari che d'ora in poi segneranno il cammino. Giorni fondamentali, giorni subiti in cui la faccia è al cielo, giorni supini, schiacciati, giorni di oscurità profonda in cui il disegno che ogni uomo è fluisce, si compie. Giorni monumentali, anche se lì per lì sono considerati angoscia, sofferenza, soffocamento e basta. I giorni che somigliano alla morte, perché come un punto di morte l'uomo è solo, in balia di forze sconosciute, modellato da una mano impassibile e ignota. Ogni volta è una morte e una resurrezione. Sandra, però, come leggiamo, era ben lungi dal pensare di essere resuscitata quando tornò a Stresa, uscì dalla sua stanza per riprendere a Villa Sant'Anna la vita normale. Aveva interrotto per 6 giorni la cura, non aveva voluto né tisane né pozioni, non aveva mangiato, non aveva voluto vedere nessuno. Al medico disse che le faceva male la schiena, un ginocchio, reumatismo, niente di grave, che la lasciassero tranquilla, voleva riposare. La maggior parte del tempo aveva dormito, la testa abbandonata sul cuscino, la bocca aperta, il respiro lento e rumoroso, un sonno pesante come se fosse reduce da un interminabile viaggio fatto a piedi. Presso a poco in realtà aveva fatto solo 1 ora di treno da Milano. C'era gente che rideva nello scompartimento accanto, una giovane donna fumava nel corridoio, Sandra stava con gli occhi socchiusi, la testa appoggiata alla spalliera del sedile, di tanto in tanto guardava coloro che erano di fronte a lei e ogni volta che lo sguardo si posava rabbrividiva. È interessante come appare in maniera molto evidente proprio il discorso psicanalitico all'interno del libro. Non dimentichiamo appunto che Bianca Garufi poi si dedicherà, dopo questo romanzo, il suo ultimo del 68, proprio alla psicanalisi. Tra l'altro aveva già esordito con una tesi su Carl Gustav Jung, che diventerà poi il suo, diciamo, punto di riferimento, e aveva scritto ad esempio Il fossile, in cui c'è già presente questo suo importante interesse. Insomma, poi sarà a Roma e dedicherà il resto della sua vita al ruolo di psicoterapeuta junghiana, e là appunto la psicanalisi junghiana che appare all'interno di questo libro nelle riflessioni, nei momenti, nel modo in cui Sandra molto spesso interpreta le cose che le accadono. Esempio, questa villa taormina che lei chiamava lo Sparviero, 4 terrazze dalla più grande al piano terra alla più piccola in cima, un terrazzino di 2 metri quadrati dove si ergevano un parafulmine altissimo e un segnavento arrugginito che rappresentava un cavallo con in groppa un cavaliere. Un cornicione in muratura sormontava la piccola porta di ferro mediante la quale si accedeva al terrazzino, mura di pietra scura, persiane quadrate, verde vivo. Il cancello d'ingresso al giardino era grande, di ferro battuto, con un arco sul quale si attorcigliava un glicine dal tronco possente. A volte si poteva vedere un contadino sarchiare le aiuole o una donna sbattere un tappeto da una finestra al piano di sopra, gente del luogo. Una tista e una cameriera completavano il servizio, inglesi, marito e moglie, già da anni nella casa. Oltre a essere autista, l'uomo serviva anche a tavola, magro, compassato. Ecco dunque questo passato anche fisico, così terreno, legato al sole, al mare, a questi inverni un po' più tristi, e poi il trasferirsi a Roma, poi a Milano, poi a Stresa, e scoprire un'altra realtà che però si porta dentro anche i fantasmi dell'infanzia e questa nonna spiritista che è sempre presente. Alessandro Scarlatti scrisse questo Giardino di Rose grazie al principe Francesco Maria Ruspoli, che volle che lui scrivesse questo oratorio in 2 parti, 1707, tra l'altro forse il testo dello stesso Ruspoli,
con protagonisti importanti, perché abbiamo la carità, la speranza, la benitenza, la borea e la religione, quindi due soprani, un contralto, un tenore, un basso, poi due flauti, oboi, fagotto, trombe, archi e basso continuo. Prima esecuzione proprio a Palazzo Bonelli nel 707. Ascoltiamo l'introduzione con la ritirata di José Su Obregón.

Alessandro Scarlatti, questa è la introduzione del Giardino di Rose 1707 con la ritirata e Osetsu Obregon alla direzione. Vi ricordo dunque che oggi abbiamo parlato del libro di Bianca Garufi, La Rosa Cardinale, che esce per Atlantide, il suo ultimo libro del 67, e con degli interventi di Maria Rosa Masoero e note biografiche di Flavia Piccinini, e venne riproposto in questa edizione che segue la versione originale dell'autrice. Un libro tutto da scoprire, un mondo tutto da scoprire, quello di Bianca Garufi e del suo interesse per la psicanalisi e per la vita, perché poi alla fine, insomma, la psicanalisi indaga il tuo inconscio nutre la tua vita, ma si nutre anche delle tue esperienze. Un inconscio che spesso è presente, anche esempio, e qui torniamo anche alle rose, nella musica, esempio, di Kate Bush o di Joni Mitchell. Di Joni Mitchell parliamo adesso, questa meravigliosa artista canadese che nel 72 incide come quinto album questo For the Roses, un disco secondo me bellissimo, giocato quasi interamente su chitarra acustica e su pianoforte, la sua splendida voce, dedicato in gran parte anche all'amore della sua vita, ovvero James Taylor. Una vita complicata, lui l'ha avuta per le droghe, poi se ne è liberato, lei ha avuto poi un aneurisma per anni, non è riuscita quasi più a muoversi, poi è tornata prepotentemente sulla scena. Ci sono anche dei video molto belli di lei che si ritrova con James Taylor e si abbracciano. For the Roses era un pezzo che lei scrisse proprio per James Taylor e raccontava, insomma, della solitudine dell'artista di successo che poi alla fine, finiti gli applausi e le grandi serate, torna a casa e si ritrova profondamente solo e con i suoi misteri, con le sue angosce, e l'arte in fondo si nutre anche e soprattutto di questo. Bene, con For the Roses di Joni Mitchell, dal suo album omonimo del 72, noi vogliamo salutarvi ricordandovi che tra poco ci sarà il GR3, poi Radio 3 Mondo. Dunque Arturo Stalteri a questi microfoni vi ringrazia, vi saluta accanto a Federico Capitoni, oggi con noi regia alle scelte musicali, Simone Dell'Orca è stato con noi alla console e Federico Vizzaccaro cura Qui Comincia. Ci troviamo ancora domattina alle 6 con un nuovo libro, con nuove musiche. Nel frattempo vi lasciamo con una grande voce, voce storica, voce che ha raccontato la sua vita e la vita di tante persone attraverso la sua ispirazione, Joni Mitchell. Il pezzo si chiama For the Roses, dall'album omonimo del 72.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
0: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Al microfono Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. In primo piano la crisi dei migranti a Ceuta, al centro della riunione dei ministri degli interni europei a Bruxelles. Nuovo attacco della Spagna all'Italia.
3: Dopo Ceuta in Europa e scontro sulla gestione dell'immigrazione, Madrid attacca, il governo italiano non è stato all'altezza, noi siamo sempre stati solidali. All'Italia piacerebbe risolvere la situazione di Lampedusa come la Spagna ha fatto a Ceuta, ha affermato il ministro degli esteri spagnolo Albares alla vigilia della riunione straordinaria dei ministri degli interni dell'Unione che si terrà oggi in videoconferenza. Sul tavolo il dossier migranti, in discussione anche la soluzione dei centri di rimpatrio in paesi terzi sul modello dell'Albania. Sullo sfondo la sospensione dell'accordo di Schengen decisa dall'Italia. La presidente della Commissione europea von der Leyen sottolinea che bisogna rafforzare le frontiere, rilancia la solidarietà come risposta comune per far fronte alla questione immigrazione. A Ceuta intanto la situazione sta lentamente tornando alla normalità, i migranti rientrati sono circa 73.000, ma in città sarebbero rimaste alcune migliaia di persone, tra loro minori non accompagnati, 80 i morti annegati mentre cercavano di raggiungere l'enclave. Clave Claudia Stamerra, GR3.
4: Sbarchi drasticamente ridotti con il governo Meloni e la replica alla Spagna prima del Viminale e poi dal ministro degli esteri Tajani.
5: Il ministro Piantedosi si confronterà, fra gli altri, con l'omologo spagnolo dopo gli attacchi di Madrid a Roma sui migranti e la risposta italiana di Viminale e Farnesina. Gli sbarchi sotto il governo Meloni sono diminuiti del 50% lo scorso anno e dell'80% dal 2023, sottolinea il titolare degli esteri Antonio Tajani. Alla videoconferenza straordinaria dei ministri degli interni, l'Italia proverà allora a rilanciare il modello Albania, forte del nuovo patto di migrazione e asilo che prevede accordi con i paesi terzi per costruire centri di accoglienza. Linea anticipata al core per il Comitato delle Rappresentanze Permanenti a cui l'Italia ha chiesto proprio di accelerare sui CPR in paesi terzi. Giorgia Meloni sa di poter contare su 20 cancellerie che insieme a Italia e Danimarca hanno firmato la lettera ai vertici europei. Federica Ionta, GR3.
2: Stati Uniti-Iran, un mercantile colpito da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz, secondo l'agenzia britannica di controllo del traffico marittimo. Nessun progresso sul fronte diplomatico. L'Iran smentisce trattative annunciate da Trump per un accordo anche sul nucleare. Il presidente americano commenta: questa è l'ultima possibilità per Teheran di firmare un buon accordo.
4: Attacchi ucraini in Russia, 5 morti e 6 feriti in un'ondata di droni nella regione di Mosca. Ieri strage di bagnanti, un drone è caduto sulla spiaggia di Gelendzhik sul Mar Nero, 11 morti tra cui 3 bambini e decine di feriti. La condanna di Mosca, la NATO e l'Unione Europea appoggiano il terrorismo.
2: Caro carburanti, nel pomeriggio, nell'ultima riunione prima della pausa estiva, il Consiglio dei Ministri deciderà se e come intervenire per ridurre il prezzo alla pompa di benzina e gasolio. Si valuta o la proroga del taglio di 17 centesimi al litro del prezzo del diesel in vista della scadenza della misura fissata per giovedì, oppure un intervento più strutturale come le accise mobili. Intanto il petrolio è in calo dopo l'annuncio della ripresa dei negoziati Stati Uniti-Iran fatto dal presidente Trump. Il Brent sfiora gli $84 al barile, il WTI è a $80 al barile.
4: Ex Ilva, da oggi nuovi incontri al Ministero delle Imprese, il primo con i sindacati che dopo lo sciopero di 8 ore con corteo e blocco della statale a Taranto sono pronti a mobilitarsi ancora se affermano non arriveranno risposte dal governo. Jindal intanto conferma la proposta di acquisto di tutte le aree, anche quella a caldo su cui pesa la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ne ha ordinato la chiusura a breve.
2: La Giunta per il Regolamento della Camera ha rinviato alla sede plenaria ogni decisione sulla visione e l'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia. Non una scelta politica, solo cautela istituzionale, ha spiegato il presidente della Camera Fontana. La decisione della Giunta per il Regolamento crea un precedente pericoloso, commentano i 5 Stelle, così si violano le prerogative del Parlamento.
4: Il terremoto ai Campi Flegrei, ora si muove la procura al centro dell'attenzione e la messa in sicurezza delle zone a rischio.
6: Perché non è mai partita la messa in sicurezza di quei costoni che si sono dimostrati pericolosi? È la domanda sul tavolo dei magistrati di Napoli che lavorano ad un fascicolo, al momento esplorativo, dunque senza indagati né ipotesi di reato.
7: Oh, oh, oh.
0: Dio!
6: A Pozzuoli, con la scossa di 4.7 dei giorni scorsi, una massa di rocce ed è partita la messa in sicurezza di quei costoni che si sono dimostrati pericolosi. È la domanda sul tavolo dei magistrati di Napoli che lavorano ad un fascicolo, al momento esplorativo, dunque senza indagati né ipotesi di reato.
0: Oddio!
6: A Pozzuoli, con la scossa di 4.7 dei giorni scorsi, una massa di rocce e detriti è venuta giù, travolgendo auto e scooter parcheggiati. Qualcuno ha ripreso tutto con il

0: in procura un primo vertice per fare il punto e domani a Napoli arriva il ministro dell'interno Piantedosi. Intanto gli sfollati sono 350. A Pozzuoli fatica e tensione tra la gente che così accoglie il ministro della cultura Giuli, il quale incontra una delegazione di cittadini e dice: siamo vicini alla comunità.
1: La cosa più importante però è predisporsi affinché nel caso di ulteriori eventi sismici le strutture siano in grado di reggere l'urto.
0: Bruno Sokolovic, GR3.
2: Questa sera Lignano Sabbia d'Oro, tappa del tour del gruppo Company Segundo, dal nome del leader dei Buena Vista Social Club, morto a 96 anni nel 2003.
3: Una tradizione che prosegue oggi grazie al figlio Salvador Repilado Lambrada, ambasciatore di quel suono cubano che alla fine degli anni 90 ha scalato le classifiche mondiali grazie al film di Wim Wenders e al disco prodotto da Ray Cooder. Tra le prossime date a Renzano, Diamante, Vasto, Gardone Riviera.
2: Prossimo GR3 alle 8.45, buon ascolto.
4: Abbiamo trasmesso GR3.
5: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
6: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Cari amici vicini e lontani.
8: Con Renzo Arbore.
7: È un peccato se ve la perdete.
8: Cari amici vicini e lontani. Ogni domenica 21:10. Rai Storia.
9: Onda Verde. Viaggiare informati.
10: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6.52 minuti 19 secondi. Vediamo la situazione al momento. Sulla 4, la Venezia-Trieste, c'è stato un incidente tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione di Trieste. Sulla 4, Brescia-Padova, code a tratti per traffico intenso tra Milano Est e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino. Ci spostiamo sulla 13, la Bologna-Padova, troviamo code per traffico intenso tra Bologna Interporto e la 14 Adriatica in direzione di Bologna. Ancora dalla 14 code a tratti per traffico tra Bologna, San Lazzaro e il ramo Casalecchio in direzione dell'Autosole e ci sono code per un veicolo fermo tra Atripineto e Pescara Nord, Città Sant'Angelo in direzione di Pescara. In Autosole rallentamenti per traffico intenso tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze. A Roma, sulla diramazione Roma Sud, ci sono code per traffico tra Torre Nova e Raccordo in direzione dell'Anello Cittadino. A Napoli, sulla tangenziale, un incidente che vede coinvolta una moto è avvenuto allo svincolo per Capodimonte in entrata nelle due direzioni. Altro incidente segnalato sulla 29, la Palermo-Mazzara del Vallo, in prossimità dello svincolo per Alcamo in direzione di Palermo. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
9: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno Costanza Scocci, buongiorno a chi ci ascolta per radio, chi ci ascolta in podcast e su Rai Sound e sulle altre piattaforme. Bentornate e bentornati alla rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo. Un saluto questa mattina vi arriva da Simone Dell'Orca alla console, da Anna Maria Giordano alla cura del programma, Giulia De Luca in redazione e da Filippo Travaglio in regia. Oggi è martedì 4 agosto, noi cominciamo da Reuters e da una serie di titoli che questa mattina appaiono sulla stampa internazionale. Reuters riporta che una nave cargo è stata colpita nello stretto di Hormuz al largo delle coste dell'Oman, questo lo riferisce l'agenzia britannica del traffico marittimo, e intanto

0: quanto Reuters riporta anche che il prezzo del petrolio è sceso, sì, nettamente nei giorni scorsi, e le borse mostrano segnali positivi. Oggi sia il greggio che i mercati asiatici sono leggermente in rialzo, con i futures sul greggio, sul Brent, che registrano un calo di circa 7%, si attestano a circa 83-77 dollari al barile. Diciamo che l'Iran e i negoziati sono il tema di apertura di gran parte della stampa internazionale. La homepage del New York Times questa mattina titola "An emerging deal could cement Iran's control of Strait of Hormuz", cioè un accordo in fase di definizione potrebbe consolidare il controllo dell'Iran sullo stretto di Hormuz, e questo risolverebbe il problema politico più urgente di Trump, che nel frattempo ha fatto sapere che se a questo giro non si trova un accordo non si continuerà a negoziare. Sul Time questa mattina c'è un titolo molto, molto intelligente, e il Time titola stamattina "Tehran's new weapon is not a bomb, it is an invoice", cioè la nuova arma di Teheran non è una bomba ma è una fattura. Il pezzo è di Bobby Ghosh, un commentatore geopolitico che scrive sia per Time che Bloomberg, che riporta che di fatto quando finiscono le guerre i campi minati vengono smantellati, invece gli uffici doganali no. E tra poco ci torniamo. Altri titoli, siamo sulla stampa saudita, su Ashark News, che stamattina titola "Masr wa Qatar wa Turchia tudino hajamat Israel al mutawazila fi qita Gaza", cioè Egitto, il Qatar e la Turchia condannano gli attacchi continui di Israele nella striscia di Gaza. E sempre a Gaza va Libération, che titola stamattina "A Gaza, d'immenses tranchées creusées par Tzahal réduisent encore un peu plus l'espace laissé aux Palestiniens", cioè secondo il Check News, che è la redazione di fact-checking di Libération, ci sono immagini satellitari che mostrano che l'esercito israeliano sta scavando vaste trincee e costruisce terrapieni intorno alla striscia di Gaza, potenzialmente trasformandoli in una nuova linea di separazione. Lavori che interessano l'80% della nuova linea gialla, dunque restringe ulteriormente l'accesso, l'area accessibile ai palestinesi, a circa il 43% di tutta l'enclave. Un'altra notizia che è molto presente sui media europei, russi, ucraini e anche quelli, diciamo per così dire, occidentali, la troviamo su BBC. BBC titola in homepage "Russia says 11 killed and 40 injured by Ukrainian drone hitting busy beach". La Russia dice che 11 persone sono state uccise e 40 ferite da un drone ucraino che ha colpito una spiaggia affollata, con polemiche che riporta poi Medusa, media indipendente russo, su un sistema di allarme che non ha funzionato. Sempre su Medusa poi viene riportata una lista che dice che negli ultimi 2 anni ci sono stati almeno 6 tentativi di assassini di alto livello che hanno preso mira generali russi lontano dal fronte. E restando invece nella zona, andando però in Ucraina, su Ukrainska Pravda questa mattina il titolo principale è che Rustem Umerov, che è il negoziatore dell'Ucraina con la Russia e gli Stati Uniti, è stato nominato per guidare il servizio di intelligence estero del paese. In Europa invece la notizia che, oltre a Ceuta, e tra poco ci arriviamo, domina la stampa direi francese, britannica, ma anche quella americana e spagnola, è che c'è il prosciugamento del Danubio che sta portando i paesi dell'Europa centrale sull'orlo di una crisi energetica. Diversi paesi hanno dovuto addirittura fermare parte dei loro reattori nucleari, tra questi l'Ungheria e la Romania. Le Monde titola stamattina "L'assèchement du Danube met les pays d'Europe centrale au bord d'une crise énergétique", e il Guardian invece stamattina titola "Romania blasts rock to divert water from drought hit Danube to nuclear reactor", cioè la Romania fa esplodere delle rocce per deviare l'acqua del Danubio colpito dalla siccità e cerca di incanalare l'acqua verso un reattore nucleare. La notizia è presa anche dal Wall Street Journal, che titola che le navi non possono navigare e le centrali elettriche chiudono mentre la siccità sta prosciugando i fiumi europei. Dunque un'economia regionale già in difficoltà messa sotto pressione dalla siccità. E poi Libération stamattina parla anche di incendi, parla di, ci sono delle testimonianze. Notre maison, il ne reste plus que quatre murs, autour tout est en train de descendre. Nella nostra casa restano solo quattro mura, intorno è tutto un cumulo di cenere, così dicono gli sfollati di Les Porges a Libération. Gli sfollati sono tornati in un villaggio che è diventato irriconoscibile, Les Porges, villaggio in Gironda che è stata devastata da un incendio che ha colpito la zona. Sono state distrutte 183 abitazioni e il rogo ha bruciato più di 42.000 ettari. Sempre sulla stampa europea, oggi si continua a parlare di Ceuta e il Mundo stamattina titola Expulsiones extrajudiciales, però voluntarias en la frontera española, una niña escortada por soldados hacia Marruecos. El Mundo dice, titola stamattina, espulsioni extragiudiziali ma volontarie, volontarie ovviamente tra virgolette. Alla frontiera spagnola una bambina viene scortata dai soldati verso il Marocco. Poi Guardian riporta le parole di Ursula von der Leyen, che dice servono frontiere europee più forti dopo la crisi di Ceuta. Oggi ricordiamo ci sarà la riunione dei ministri degli interni europei per affrontare la crisi, mentre aumentano le tensioni tra Spagna e Italia. Tra l'altro su Il Paese stamattina leggiamo anche che Ceuta sta prevedendo di dover assistere oltre a 1.000 minori migranti, così li chiama Il Paese, possiamo anche chiamarli bambini o ragazzi, e prepara Ceuta due grandi strutture di accoglienza. E poi, rimanendo sulla stampa spagnola, in lingua spagnola, in realtà ci spostiamo in Argentina, su pagina 12 si titola Contundente paro docente a pesar de la amenaza del governo, cioè massiccio sciopero degli insegnanti nonostante le minacce del governo, uno sciopero dei professori in Argentina che ha avuto un'adesione quasi totale nelle scuole pubbliche, una protesta che riguarda salari, riapertura delle trattative nazionali e il ripristino del fondo di incentivo docente. Infine andiamo in chiusura verso il Libano, in chiusura di questi titoli. L'Orient Le Jour questa mattina ricorda dell'esplosione al porto di Beirut, oggi è l'anniversario. L'Orient Le Jour scrive Explosion au port de Beirut, anatomie d'une catastrophe annoncée. Esplosione al porto di Beirut, anatomia di una catastrofe annunciata. E il sito di The New Arab scrive che sei anni dopo l'esplosione al porto di Beirut, le famiglie libanesi sperano che la giustizia sia finalmente portata a di mano, però lo sperano in vano. Oggi ricordiamo tra l'altro che Roma ospiterà una nuova sessione di dialogo, così è stata definita, tra Israele e Libano, questo dopo i colloqui del 15 luglio scorso che avrebbero contribuito a definire l'inizio del ritiro delle forze israeliane dalle cosiddette zone pilota nel sud del Libano. Infine, ultimo titolo, lo dà la CNN perché c'è Aung San Suu Kyi, leader birmana, che ha incontrato un rappresentante della Croce Rossa. Ci sono le foto e dunque aumentano le richieste alla giunta militare birmana perché si dimostri che Aung San Suu Kyi sia ancora viva. Dunque questa è la carrellata di titoli, le principali notizie sui media internazionali. Ora approfondiamo alcuni temi, partirei chiaramente dall'Iran, dall'apertura del New York Times. E il Times scrive stamattina che Iran e Oman starebbero negoziando un accordo per riaprire il traffico marittimo a Hormuz, un'intesa che consentirebbe alle navi dirette verso il Golfo Persico di transitare in un corridoio che è controllato dall'Iran, mentre quelle in uscita invece utilizzerebbero una rotta vicina alle coste dell'Oman. Teheran vuole imporre una tariffa di servizio Per Trump la riapertura dello stretto è chiaramente una priorità politica, scrive il New York Times, però l'Iran dice che la riapertura effettiva dipende anche dalla fine del blocco navale degli Stati Uniti e anche dal ritorno agli impegni previsti dall'accordo di Islamabad. Secondo il nuovo schema che riporta il New York Times, Teheran dovrebbe riuscire ad ottenere una leva strategica che non ha mai esercitato in modo così esplicito, e c'è Marco Rubio, il segretario di Stato statunitense, che ha criticato questa prospettiva perché dice che permettere a uno Stato di controllare un corridoio marittimo internazionale e condizionarne l'accesso costituisce un precedente pericoloso per la libertà di navigazione e per il commercio globale. Il New York Times ha sentito anche Ali Vaez, che è un esperto di Iran dell'International Crisis Group, e Vaez dice che l'Iran considera il controllo di Hormuz l'unico vero risultato strategico ottenuto dalla guerra e chiaramente non intenderà mai rinunciarvi. E sul Time, lo leggevamo in apertura, si scrive stamattina che la nuova arma di Teheran appunto non è una bomba ma una fattura, e Bobby Ghosh scrive che Teheran ha trascorso tutta l'estate per trasformare un blocco di fatto in un'attività commerciale e dunque passa ora all'offensiva per proteggere questa attività. E riporta Bobby Ghosh l'analisi di Windward, che è una società di intelligence marittima, che spiega un po' cosa deve fare il comandante di una nave ora per entrare nel Golfo Persico. Dunque deve innanzitutto comunicare con l'autorità dello stretto del Golfo Persico, che è un ente regolatore che l'Iran ha istituito a maggio con un voto del Parlamento. Poi deve presentare una dichiarazione informativa sulla nave, dunque la proprietà, gli assicuratori, l'elenco dell'equipaggio, il carico, la rotta prevista. Poi, quando la documentazione viene accettata, se viene accettata, si deve pagare la tassa e viene rilasciato così il permesso. Non c'è ancora una tariffa ufficiale, però Lloyd's List riferisce che le navi pagano fino a 2 milioni di dollari per ogni transito, e ogni passaggio da metà marzo in poi ha utilizzato il corridoio controllato dalle guardie rivoluzionarie anziché la rotta normale, e JP Morgan stima che l'Iran potrebbe far fruttare lo stretto dai 70 ai 90 miliardi di dollari l'anno. Dall'Iran ci spostiamo ora a Gaza. Su Ashark News leggevamo appunto che l'Egitto, il Qatar e la Turchia, che sono i mediatori del cessate il fuoco a Gaza, hanno condannato in una dichiarazione congiunta i continui attacchi israeliani nella striscia, in particolare quelli contro le strutture sanitarie, e il cosiddetto Consiglio per la Pace, il Board of Peace, ha ribadito che il ritiro delle forze israeliane dietro la linea gialla non avverrà finché non sarà completato il disarmo di Gaza sotto supervisione internazionale. Hamas dice di restare impegnata negli accordi, però al momento Israele continua a colpire, e su Al Jazeera viene riportato che a seguito di un incontro tra il direttore del Board of Peace, che è Nikolai Mladenov, e il primo ministro israeliano Netanyahu, hanno fatto sapere che il ritiro israeliano da Gaza avrà luogo solo dopo appunto il completo disarmo di Hamas. Questo incontro si è tenuto ieri a Gerusalemme Ovest. Passiamo da Israele, dalla Palestina, da Gaza, ora su un altro fronte di guerra. Dicevamo che BBC ha riportato degli 11 morti e dei 40 feriti a causa di un drone che ha colpito una spiaggia affollata vicino ad Archipo Osipovka, che è nella regione russa di Krasnodar. Sul Mar Nero, il governatore locale ha accusato l'Ucraina di un attacco deliberato contro i civili. Kiev ancora non è commentato, non è neanche chiaro quale fosse l'obiettivo del drone. Alcune fonti ucraine dicono che potrebbe essere stato essere precipitato dopo un disturbo della guerra elettronica russa. Invece alcuni testimoni riferiscono di aver sentito colpi d'arma da fuoco poco prima dell'esplosione, suggerendo un possibile tentativo di abbattimento proprio da parte della difesa aerea russa. E Medusa riporta stamattina, Medusa media indipendente russo, parla delle polemiche sul mancato allarme e riporta immagini diffuse online che mostrano il drone che cade direttamente sulla zona della spiaggia, e l'episodio solleva dubbi sul sistema di allerta locale, perché residenti e turisti hanno detto di non aver sentito alcuna sirena, nonostante proprio nel villaggio turistico, tra l'altro sul Mar Nero, fosse presente un dispositivo di emergenza. E sulla capacità di colpire lontano da parte dell'Ucraina, ormai quindi di portare la guerra anche nella Russia quotidiana di ogni giorno, titola questa mattina Associated Press, quella Russia che accusa l'Ucraina per l'attentato con l'esplosivo nel ristorante di Mosca, ristorante italiano, che ha causato almeno 5 morti e 19 feriti lo scorso sabato sera. Secondo alcuni media russi, il vero obiettivo sarebbe stato il colonnello Alexander Shaiko, cioè colonnello generale, però una notizia che ancora non è stata verificata in maniera indipendente. L'ordigno sarebbe stato nascosto in una confezione regalo e sarebbe stato azionato a distanza. E su questo Medusa stamattina riporta tutta una lista di tentativi di assassinio contro i generali russi lontano dal fronte, e tra i casi più rilevanti ci sono ad esempio il generale Igor Kirillov, che è capo delle truppe russe per la difesa chimica, biologica e nucleare, che è stato ucciso da una bomba nascosta su un monopattino a Mosca, oppure ad esempio Fanil Sarvarov, un generale ucciso dall'esplosione della sua auto sempre in capitale. Almeno 6 omicidi di alto livello che le autorità russe imputano agli ucraini e che Kiev però non rivendica mai ufficialmente. Dicevamo, in Europa invece ci spostiamo un po' più a ovest, andiamo sul Danubio, perché Danubio porta l'Europa centrale, anzi la sua siccità porta l'Europa centrale sull'orlo di una crisi energetica, e c'è la Romania che addirittura ha utilizzato il proprio esercito per far esplodere un blocco roccioso nel letto del Danubio che ostacolava il flusso d'acqua verso la centrale nucleare di Cernavoda, che produce circa il 20% dell'elettricità del paese, una centrale che già era stata costretta a operare con uno solo dei due reattori disponibili proprio a causa della carenza d'acqua, e l'intervento è stato accompagnato dalla costruzione urgente di argini proprio per deviare il flusso e garantire il raffreddamento dell'unico reattore ancora attivo e dunque evitare così interruzioni di corrente in tutto il paese. Anche l'Ungheria è in grande difficoltà, c'è la centrale nucleare di Pax che è raffreddata dal Danubio, che è stata costretta a ridurre la produzione, e il governo ha proprio chiesto ai cittadini e alle imprese di tagliare drasticamente i loro consumi energetici. Questa crisi è aggravata dalle temperature record e dall'assenza delle piogge, e il Danubio, che ricordiamo è il più grande fiume dell'Unione Europea, in alcuni tratti ha raggiunto livelli bassi mai registrati prima. Dunque questo mette sotto pressione non solo il settore energetico ma anche i trasporti fluviali e le risorse idriche della regione. Anche il Guardian, con un pezzo di Lorenzo Tondo, mostra come il ritiro delle acque abbia anche portato alla luce relitti di navi, una bomba della Seconda Guerra Mondiale e persino i resti di un mammut. Questa era l'ultima notizia. Buona giornata a tutti da Costanza Spocci.
1: Da mercoledì 5 agosto fino a venerdì 14 agosto, Hollywood Party con Alessandro Boschi e con Steve Della Casa che vi sta parlando sarà presente alla 79esima edizione del Locarno Film Festival. La piazza grande con i suoi 9.000 posti è di fatto il cinema più grande d'Europa. Noi trasmetteremo proprio da lì, ogni sera alle 19 su Radio 3.
2: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Claudia Fusani, giornalista parlamentare dell'Altra Voce, quotidiano nazionale.
3: Buongiorno a tutti e buon martedì. Oggi ci sono un sacco di notizie, sembra di essere in pieno inverno, insomma non è 4 d'agosto. Quindi sarà difficile selezionare, se sbaglio perdonatemi, cominciamo. I temi sono ovviamente la Spagna, cioè la crisi di Ceuta, se crisi possiamo continuare ancora a chiamarla, non lo so, però oggi c'è il consiglio dei ministri degli interni della UE. E poi c'è il caso Conte Schlein, che è stato aperto ieri con l'intervista di Conte. E, insomma, vediamo quante interviste ci sono. C'è sempre il caso Conte per quello che riguarda il Covid, poi vi spiegherò meglio perché la commissione parlamentare d'inchiesta che sta indagando sul Covid, che viene usata un po' come una mazza, un po' come una clava secondo me, ma insomma vuole sentire Conte. Conte si è dimesso da questa commissione per farsi interrogare dalla commissione, che ripeto ha poteri come se fosse un PM. E però la commissione, era previsto per oggi questo interrogatorio, però la commissione ha ha tolto l'appuntamento perché ci sono altri impegni. Va bene, poi c'è economia, perché oggi c'è un importantissimo CDM con molte cose all'ordine del giorno, tante interviste. Cominciamo allora sul Corriere della Sera. C'è un'apertura doppia, perché l'apertura principale è il duello tra Spagna e Italia, stiamo parlando della crisi di Ceuta. Oggi il vertice europeo voluto da Roma, von der Leyen e Sanchez, rafforzare le frontiere. Madrid attacca sugli sbarchi, la replica del Viminale, con Meloni sono in calo. E invece sulla sinistra della prima pagina c'è un'altra apertura. Sulle primarie, lo stop di Schlein a Conte, ora il programma, quindi il contenzioso, diciamo PD 5 Stelle, con un fondo, con un editoriale di Paolo Mieli, che il titolo è A fondo e scossa al campo largo. Vi racconto la vignetta di Giannelli perché è deliziosa. Ci sono Conte e Elly Schlein al tavolo che stanno facendo un braccio di ferro, ci sono Frattoiani e Bonelli che guardano e la scritta è la stretta di mano e invece un braccio di ferro. Sempre sul Corriere della Sera vi segnalo un titolo sul caso del Mastro. La giunta vota e si spacca, stiamo parlando delle famose chat che ancora non sono state ascoltate e quindi deciderà oggi un'altra giunta che cosa succede di queste chat. Andiamo su Repubblica. Lo stop di Schlein a Conte, come vedete al leader 5 Stelle che ha parlato di primarie per dire no agli aiuti a Kiev, la segretaria PD replica non funziona così e con AVS dice prima programma condiviso e poi il voto sul candidato premier. Renzi, 2 punti, si scelga presto. L'editoriale è di Stefano Menichini, dividersi così è il modo sicuro di perdere. Sulla destra della prima pagina di Repubblica c'è l'altra apertura su Ceuta, appunto, ovvero sia Madrid a Meloni non all'altezza di governare l'immigrazione. C'è stato questo scontro ieri, come vedremo. Vi segnalo la vignetta di LK che dice, dove ci sono i due protagonisti di LK, uno dice è evidente la linea filo Putin di Conte e l'altro intanto ha invaso il campo largo. Sempre sulla prima pagina di Repubblica c'è lo richiamo per l'intervista a Franceschini sul fatto PD Conte. e c'è una notizia che non trovo sugli altri giornali: blitz di Salvini ai lavori pubblici per garantire il via libera al ponte, ovvero sia Salvini rinnova in anticipo rispetto alla scadenza il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che è chiamato a pronunciarsi sul ponte sullo Stretto. Tra i nomi anche un componente del comitato scientifico della società Stretto di Messina SPA e un iscritto al comitato Ponte Subito. Andiamo avanti. Andiamo avanti con il Foglio. Il Foglio ha tante aperture, come sapete, e anche qui ovviamente c'è lo scontro PD 5 Stelle. Vi segnalo l'intervista a Guerini: Conte sta esagerando, serve chiarire ora l'alleanza. L'intervista è di Carmelo Caruso, dopo spero di riuscire a leggervela. E sempre sullo stesso tema di Merlo, Salvatore Merlo, testardamente prenderle. Il titolo di un pezzo che parla di Schlein, Elie Schlein, tra le salamelle dell'unità passa in rassegna il creato mentre Conte fa il putiniano. Vi segnalo dalla prima pagina del Foglio anche la piccola posta di Adriano Sofri: i ragazzi di Ceuta non vedono l'ora di lasciare il paese e lo fanno a costo della vita, a loro e ad altri onore e tenerezza. E poi su Domani vi segnalo, dalla Stampa vi segnalo, è sempre la doppia apertura, Schlein frena Conte, il programma, poi le primarie. Sulla destra, sotto invece, migranti, la Spagna ci attacca. Qui segnalo un pezzo di Natali Tocci che spero di leggervi: se USA e Russia mettono nel mirino l'unità della UE. Sempre sulla prima pagina della Stampa, veniamo al CDM, il caro carburanti, che oggi è sul tavolo di questo CDM, grande esodo e sconti sulle accise, caccia a 250 milioni, perché come sapete lo sconto di 10 giorni fa già non si vede più. E segnalo anche un'analisi di Veronica De Romanis: occupazione, perché l'Italia cresce meno dell'Europa. Interessante sulla prima pagina della Stampa: oggi temo di non riuscire a fare molto gli esteri, però recupereremo nei prossimi giorni. Prima pagina della Stampa: il voto negli Stati Uniti, idem alla prova del Michigan, al via la sfida di El Sayed. Si parla di questo signore Abdul El Sayed, 42 anni, origine egiziane, che dà appuntamento per l'ultimo miglio, quello che separa la caccia ai voti residui e le urne che si aprono oggi in Michigan. Primarie democratiche e toni aspri, cattivi fra i contendenti. Ovviamente parliamo di un candidato Dem, scusate, non ve l'ho detto, è fondamentale. E dunque il domani, eccolo qui, io recupero, c'è tutta questa pila di giornali. Domani apre su migranti, nuova lite Italia-Spagna, i dati confermano l'inutilità dei CPR, Nadia Urbinati ci spiega perché la Premier ci porta dritti verso la fine dell'Unione. E poi io volevo prendere sullo stesso tema Avvenire, c'è un pezzo che vorrò leggervi, è un editoriale di Marina Corradi: nessuno piange gli 84 morti a Ceuta. Ecco, questo è abbastanza impressionante ed è esattamente così. Dal Manifesto, sto correndo, il Manifesto, ovviamente c'è Fratelli d'Europa e quindi il caso Spagna, il caso Ceuta. Però il Manifesto mette in prima pagina il caso Spin Time, spiraglio per la riapertura. Spin Time è un fatto che sta succedendo a Roma, però è un fatto che riguarda tutta l'Italia, perché riguarda il diritto all'abitazione. Allora, è questo palazzo che è stato occupato, non è solo un centro sociale, perché oltre a fare attività culturale è un luogo dove le famiglie vivono. C'è stato un incendio e quindi adesso, se passate per Roma, è anche una zona molto abbastanza vicina a Termini, e comunque tra Termini e San Giovanni c'è questa cosa di come dire, di tante famiglie che sono per strada con molta solidarietà. C'è la Croce Rossa, c'è la Protezione Civile, ovviamente, giustamente, e insomma il destino di questo luogo. E il manifesto ci racconta che è partita la trattativa per la vendita del Palazzo Comune di Roma. Ovviamente la vendita vuol dire poi ritrovare una riassegnare un alloggio a queste persone. Veniamo ai giornali di destra, scusate, non li lasciavo per ultimi, ma eccomi, di destra, insomma i giornali che si riferiscono più a quell'area. Allora, il tempo ancora una volta siamo sugli stessi temi, non ci sono temi diversi. Tutte le balle di Pedro, e ovviamente parla dell'immigrazione, c'è un editoriale di Daniele Capezzone che mette insieme quello che sta facendo Conte, ovvero sia l'intervista al PD sia il caso Covid. Il titolo è: da Conte la solita distrazione di massa e a sinistra i polli ci cascano. Anche il Tempo dedica un taglio di prima al caso Spintine, ovviamente da un punto di vista diverso. Tra gli occupanti spunta pure Saviano: qui si difende la Costituzione. Eccoci qua, sceneggiata Spintine. Libero. Grande vignetta dedicata a Conte. Conte scappa ancora e ci prende in giro. In questo caso si riferisce alla commissione Covid. L'ex premier si dimette dalla commissione Covid in vista dell'audizione di oggi, che però è rinviata per impegni del Parlamento. Un altro trucchetto. Vabbè, dopo spero di spiegarvela meglio. E Sallusti dedica l'editoriale: dal super bonus al super blef. Insomma, c'è un attacco a Conte abbastanza, ovviamente attaccano Conte per attaccare il PD e attaccare tutto il campo largo. E poi cercavo Il Giornale, perché c'è Il Giornale, ora lo recupero. Vabbè, allora intanto c'è la verità, e la verità c'è un'apertura diversa, perché la verità c'ha un'intervista al ministro Valditara, al ministro per la pubblica istruzione, pronta la circolare per mettere un tetto agli stranieri in classe. Sotto c'è l'intervista a Piantedosi sulla crisi dei migranti: la Spagna ci attacca, con noi meno 82% di sbarchi. Ora su questo poi andremo a vedere dopo i numeri veramente come stanno. E qui c'è un riferimento anche sulla verità, ovviamente: a Roma i Dem tifano chi occupa i palazzi, occupa con la K, e a Firenze incassano con gli affitti brevi. È un'altra vicenda ancora. Sulla verità c'è un richiamo, un ossillo che vi leggo, tutti gli che parla della strage di Bologna: tutti gli indizi che spiegano perché la bomba di Bologna è palestinese. Ora vi ricordo che nel 2015 è stata chiusa un'inchiesta che ha definito non rilevante la pista palestinese. Comunque continuiamo con questo revisionismo. E Belpietro sulla verità invece si concentra sul caso Conte Schlein e dice: la scalata alla Schlein, è l'editoriale di Belpietro, Conte svela le carte, puntare sulle primarie e mangiarsi l'intero PD. E ora devo trovare Il Giornale, perché c'è Il Giornale, mannaggia, eccolo qua, oh scusatemi. È che sono proprio uno sopra l'altro. Allora, l'apertura del giornale è: sfida Meloni, hub fuori dalla UE. Oggi i ministri dell'Unione discutono la proposta italiana, centri nei paesi sicuri fuori dai confini con vantaggi economici e tagli ai dazi. Verso la vittoria del modello Albania, uno smacco per sinistra e ONG. E Tommaso Cerno nel suo editoriale si dedica all'enclave filo clandestini dei Dem. Ve ne leggo qualche riga. Benvenuti a Ceuta, versione Nazareno. Non serve andare al confine tra Marocco e Spagna per vedere barricate, caos e quella strana sensazione di una cittadella assediata dai propri fantasmi. In Italia il campo largo è diventato questo, un porto aperto dove non serve un passaporto politico, ma basta un insulto a Giorgia Meloni per ottenere il diritto d'asilo. Siamo al rovesciamento termodinamico del sogno di Walter Veltroni. Il PD nacque per unire cattolici ed ex comunisti in una sintesi maggioritaria. minoritaria. Oggi è un'accozzaglia minoritaria che si aggrappa a chiunque gridi no con più bava alla bocca. E mentre Elie Schlein legge Pedro Sanchez, eroe dei due mondi, scopriamo che il mito è già in vacanza alle Canarie, mentre la Spagna brucia sulle rotte dei migranti. Quei migranti che, ironia della sorte, in Italia non sbarcano più grazie a quelle frontiere che per 15 anni abbiamo tenuto spalancate per pura ideologia. Ma il vero capolavoro è il regolamento di Conte. È bastato che l'avvocato del popolo pronunciasse la parola primarie per far saltare le coronarie al PD. Non è solo la paura dei sondaggi, è la consapevolezza che tra Schlein e Conte l'unico collante è l'odio per l'avversario. Non c'è un'idea di futuro, non c'è una visione d'Europa, c'è solo un bersaglio. E mentre i socialisti europei iniziano a votare come i conservatori per sopravvivere alla realtà, la sinistra italiana resta ferma al muretto, incapace di scegliere un leader, ma bravissima a costruire barricate di sabbia. Poi dopo avremo i commenti su questa cosa. Io vi lascio per il momento e ci sentiamo dopo per la lettura degli articoli.
2: Prima pagina, gli approfondimenti.
3: Eccoci qua. Allora, stavo dicendo, cominciamo. Io comincerei... Vabbè, prima fatemi commentare un attimo questa cosa di Cerno. Non vi sto a ricordare che Cerno ovviamente è stato anche senatore eletto con il PD. Però, insomma, questo accanimento verso quello che è successo fra Conte e Schlein, quando c'è un centrodestra che, vi assicuro, che se io seguo le cronache parlamentari e le cronache del governo, cioè non c'è una cosa su cui sia d'accordo, ma non, veramente non ce n'è mezza. È interessante come... si concentrino tutte le energie su questa cosa, però ovviamente appartiene alla sfida politica, alla dialettica politica, e quindi lo accettiamo. Però io invito sempre, quando si leggono queste cose, a prendersi un attimo di tempo e verificare un po', perché insomma è necessario. Allora, cominciamo. Io comincerei con Ceuta. È difficile scegliere oggi, ma comincerei con Ceuta perché oggi, anzi tra pochissimo alle 10, ci sarà questo Consiglio europeo e quindi vediamo che cosa succede. Consiglio europeo che comincia, come dire, con un confronto Italia-Spagna. Allora, un po' di verità sui numeri ve la dico in sintesi, perché è giusto darvela. I dati di Frontex, quindi l'agenzia europea, perché lo scontro Italia-Spagna è esattamente su questo, cioè la Spagna dice l'Italia non sa gestire le frontiere e l'Italia dice esattamente il contrario rispetto a Sanchez, il fallimento del modello Sanchez, eccetera eccetera, tanto che l'Italia ha chiuso Schengen. Poi vedremo oggi quanto sia ridicola questa scelta di Schengen. Comunque, i dati di Frontex, quindi soggetto terzo, dal 21 al 26, va bene, in Italia sono arrivati 478.600 clandestini, in Spagna ne sono arrivati 234.760. Ora, quindi esattamente la metà. Quindi sulla capacità di gestire le frontiere forse si può dire qualcosa. Ora, a chi dice ma nei primi sei mesi del 2026, cioè di oggi, l'Italia è andata molto meglio? Allora, anche qui vi do i numeri assoluti e non le percentuali. Scusate, questo ve lo prendo perché ho fatto una sintesi, se no mi va via un'ora solo per dirvi tutti, però ho fatto una sintesi e ve la do per chiarezza. Quindi nei primi sei mesi del 2026, dalla rotta iberica, quindi sulla Spagna, sono arrivati 7.860 persone, più 17%. Dal Mediterraneo centrale, che è la nostra rotta, quella che ci riguarda e che riguarda l'Italia, è vero che c'è un crollo del 52%, ma il valore assoluto sapete quant'è? 14.340, quindi il doppio di quelli spagnoli. Poi c'è la rotta balcanica, che ha avuto un crollo del 24%, sono passate 4.000 persone. Poi c'è quella del Mediterraneo Est, cioè della Grecia, dove ne sono passate 16.643, meno 20%. Poi ci sono 1.600 morti, ma questo interessa. Allora, quindi, stando ai numeri, questa faccenda dell'Italia, di Madrid che accusa l'Italia, ha un dato oggettivo di verità e mi sembra però abbastanza ridicola. Ma veniamo al discorso di oggi, e veniamo al discorso di oggi perché il Corriere della Sera, Simone Canettieri, a pagina 4, ci dice, entra nel merito di quello che succederà, dovrebbe succedere oggi, che l'Italia spera che succeda oggi. C'è una lista ristretta, il titolo è La lista degli hub in tre paesi africani, la proposta di Roma al Consiglio europeo. Oggi Piantedosi al vertice in video call, investimenti e dazi più bassi a chi accetta i rientri. Scrive Simone Canettieri, c'è una lista ristretta di tre paesi africani che l'Italia con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi porterà al tavolo del Consiglio europeo straordinario sui migranti. Sono Ruanda, Uganda e Ghana. Qui Giorgia Meloni e non solo vuole creare una serie di hub sul modello di quelli nati in Albania per l'identificazione e il rimpatrio di migranti clandestini. In questi tre casi i negoziati sono stati già attivati da Germania e Danimarca. Palazzo Chigi punta a una gestione condivisa. Poi c'è una richiesta che guarda al contorno giuridico. Il titolare del Viminale porterà all'ordine del giorno una proposta, quella di attuare la dichiarazione di Chisinau, firmata tre mesi fa da 46 stati del Consiglio d'Europa. In cosa consiste? Nella revisione dei regolamenti della Corte europea dei diritti dell'uomo, attenzione, della CEDU. Per il governo italiano si tratta di adeguare il quadro giuridico internazionale alle sfide poste dalla moderna migrazione irregolare. La dichiarazione citata chiede per esempio un'accortezza maggiore nel rimpatriare i soggetti ritenuti pericolosi o accusati di gravi reati, ponendo l'accento sulla sicurezza pubblica, e allo stesso tempo riconosce l'innegabile diritto sovrano degli Stati di controllare l'ingresso e il soggiorno degli stranieri, unito all'obbligo di proteggere i confini nel rispetto della CEDU. Nei fatti è un bilanciamento tra i diritti dei migranti e la sovranità degli Stati. Su questo argomento stanno battendo da mesi a Bruxelles la premier italiana e la prima ministra danese Mette Frederiksen, la strana coppia firmata dalla conservatrice e dalla socialdemocratica. Allora, attenzione, questa modifica di Chisinau è importante, perché il timore qual è? Il timore è che questi tre hub in Africa, poi alla fine ci siano le corti, le varie corti di giustizia che dicono no, non sono rispettati i diritti, cosa che è abbastanza facile immaginare, che non vengano rispettati. Tu immagini in Ruanda, Uganda e Ghana, cioè chi va a controllare cosa? Vabbè. Comunque, questo è il piatto del vertice di oggi, ma nel piatto del vertice di oggi c'è anche che, rispetto a giovedì quando è scoppiata la crisi, a ieri, insomma, tutto, cioè l'Italia è un po' rimasta sola in questo allarme, no? È l'unica ad aver chiuso, non è l'unica, ma insomma, comunque anche questa cosa di aver chiuso Schengen probabilmente oggi sarà discussa. Comunque, nella lettera con cui Ursula von der Leyen ieri ha risposto a Sanchez, ha mostrato comprensione e assoluta vicinanza al premier spagnolo. E a questo proposito io vi leggo Nathalie Tocci sulla Stampa a pagina 3. La crisi di Ceuta è apparentemente, il titolo è La falsa invasione e l'assedio all'Europa. Le destre diventano armi per dividere. La crisi è un pretesto, l'obiettivo è indebolire la UE. USA e Russia alimentano la disinformazione. La crisi di Ceuta è apparentemente una crisi migratoria, ma dietro la schermata iniziale c'è la storia di un'Europa minacciata tanto esternamente da Mosca e Washington quanto internamente dal nazionalismo e dall'estremismo e il suo intrinseco antipatriottismo. Poi salto un pezzo e ripiglio dopo. La storia reale, salto un pezzo perché non ce la fo a leggere tutto. La storia reale è purtroppo ben più duratura della crisi di Ceuta e riguarda le minacce interne ed esterne all'Europa. Le destre estreme sono in ascesa. Con le elezioni che si avvicinano in Francia, Italia e Spagna nel 2027, la minaccia non è mai stata così concreta. Laddove i paesi europei sono già governati dalla destra, l'esecutivo di Sanchez è già inviso. Tanto più considerati i risultati ottenuti dalla Spagna, in cima alla classifica della crescita economica, anche grazie alla migrazione, e in fondo a quella dei prezzi dell'energia, tra i più bassi in Europa grazie all'avanzata delle rinnovabili. Migrazione ed energia verde rappresentano fumo negli occhi delle destre. Poi ci sono i governi, come quello tedesco, che non sono d'estrema destra, ma che ma che miopemente la rincorrono, terrorizzati di venirne superati. Oltre alle cause interne della crisi dell'Europa ci sono quelle esterne. La versione farlocca della crisi di Ceuta, quella di un'invasione invitata dalle politiche liberali di Madrid, è circolata immediatamente spargendosi a macchia d'olio grazie all'amplificazione dei social, in particolare di X e di Elon Musk, delle dichiarazioni del presidente USA Donald Trump contro la Spagna e dei troll russi. Che il mondo MAGA e il Cremlino siano in combutta per dividere l'Europa lo si è già visto nel teatro ucraino, ecco il bis. E il Marocco ha assecondato la lettura falsa della crisi, in parte dati i rapporti stretti con Israele e l'amministrazione Trump, che già nella prima presidenza aveva riconosciuto l'occupazione marocchina del Sahara occidentale, e forse in parte alla luce del recente viaggio di Sanchez in Algeria. D'altronde non è la prima volta che Rabat ha usato la leva migratoria nei confronti di Madrid, così come fanno regolarmente Tunisia, Libia, Egitto nei confronti dell'Italia, e Turchia con la Grecia e l'intera UE. C'è chi addirittura ipotizza che Marocco, Israele e USA vogliono mettere pressione sulla Spagna affinché ceda Ceuta per aprire un corridoio in Europa che bypassi la sovranità spagnola e quindi quella europea, dando un colpo di grazia alle ambizioni di autonomia strategica europea. La Spagna è invisa non solo alle destre europee ma anche a Trump e al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, date le posizioni su difesa, migrazione, rinnovabili, social media e nel caso di Israele la questione palestinese. Ed è qui che confluiscono le minacce interne delle destre in Europa e quelle esterne provenienti da Mosca e Washington. Esternamente l'obiettivo è dividere e indebolire l'Europa, renderla terreno di conquista. Lo strumento più efficace per mettere a segno l'obiettivo è sostenere l'ascesa delle destre che, antipatrioticamente, si prestano a svolgere il ruolo di utili idioti di progetti imperiali altrui. Mi pare, come dire, più che esplicito, e volevo sempre su questo tema prendermi, poi passiamo ad altro, prendervi su Avvenire, Marina Corradi. Nessuno piange gli 84 morti a Ceuta. 84 sono rimasti per sempre a Ceuta, cioè in terra spagnola, dei 50.000 che la notte del 31 luglio sono partiti per la folle invasione. La Spagna è una porta aperta, si prometteva sui social. Dicevano che per un giorno passare la frontiera normalmente murata sarebbe stato un gioco da bambini. Come ci hanno creduto in 50.000 in Marocco? La forza del messaggio che rimbalzava sui cellulari, gli amici che già avevano deciso, partiamo, e allora anche i più incerti si facevano coraggio. Come perdere quell'occasione d'oro? Chi abbia ispirato questo miraggio collettivo e perché è un'altra storia. Ma guardate dalla parte di quei diciottenni, ventenni marocchini, o dei coetanei arrivati lì dal Sudan in fuga dalla guerra manovali per 2 euro all'ora. Sentono che chissà come, per via di una certa sentenza, la Spagna apre le porte, basta arrivare nell'enclave di Ceuta e sei in Spagna, quindi in Europa. E allora le ore febbrili dei preparativi, custodie impermeabili per il cellulare, salvagenti, pinne, scorte d'acqua. Molti andranno a nuoto da Findec, Marocco settentrionale, a Ceuta. Nei video di quella notte una folla immensa di ragazzi si riversa sulla costa tra grida e auto date alle fiamme, ma la polizia marocchina stranamente non si muove e dunque migliaia tentano le vie del mare nero come l'inchiostro. Fratelli, amici si buttano insieme. Ci vorranno ore, bisogna saper nuotare molto bene, avere fiato tanto. Eccola che parte l'incredibile armata dei ragazzi che sperano l'Europa. Un tetto, un lavoro a 10 euro l'ora. Insomma, bello questo pezzo, non ve lo leggo tutto ovviamente. È un po' sulla stessa linea è anche Sofi nella piccola posta sul Foglio, però io bisogna che cambi tema perché sennò si fa solo questo e non va bene. E però fatemi aggiungere dal domani prendo Nadia Urbinati, la Premier ci porta dritti verso la fine dell'Unione. È il titolo. L'Italia di Alcide De Gasperi fu tra i paesi fondatori della nostra patria Europa. L'Italia di Giorgia Meloni è e sarà ricordata, se tornerà a vincere le elezioni, come il paese guida della fine dell'Unione Europea, come l'abbiamo desiderata e fino a un certo punto ottenuto. ovvero quella patria Europa di De Gasperi. Come una tigre che allunga gli artigli sulla preda, la nostra Presidente del Consiglio ha attaccato la Spagna non appena se ne è presentata l'occasione. Il governo spagnolo, a guida socialista, aggredito da congiunture internazionali per nulla casuali, si trova ad affrontare da solo una crisi durissima originata dai cancelli aperti dal governo del Marocco verso l'enclave spagnola ed europea di Ceuta. La reazione immediata di Donald Trump, di riconosciuta simpatia per il governo marocchino e di offese esplicite a Pedro Sanchez, ha dato il là alle danze della destra. Ecco, come vedete, i concetti ritornano, però noi dobbiamo cambiare argomento, e allora andiamo. Parliamo di questo sconquasso, chiamiamolo così, dai, prendiamolo un po' sul ridere, sconquasso Conte-Schlein. Fra l'altro l'ultima telefonata di ieri, che spero di risentire oggi, era della signora che proprio su questo ci interrogava, e quindi spero di poterla risentire oggi, perché ha giustamente detto una risposta che è spiattellata su tutti i giornali. Allora, quindi cosa è successo? Lo sapete, Conte ha detto domenica in questa intervista che da ieri mattina sulla stampa ha detto che prima si fanno le primarie e poi il programma, quindi tutto il contrario di quello che invece dice Elly Schlein, e soprattutto ha puntato il dito sulla politica estera e ha puntato il dito sull'Ucraina, dicendo Conte: quando se io vincerò le primarie chiuderemo subito questa faccenda, questa guerra con l'Ucraina, come non si è capito, parlerà con Putin. Comunque, insomma, questo è il tema. Ci sono tante interviste oggi. Repubblica intervista Francesco Bei, su Repubblica intervista Dario Franceschini. Basta liti, chi vince si guida di tutti. A pagina 4, il senatore Dem invita a raffreddare gli animi, i gazebo non siano un tormentone, stop con le accuse di putinismo. Il titolo, questo era un sommario, il titolo è: Franceschini, le primarie sono l'unica soluzione, non esiste un Mr. X. Dario Franceschini, di fronte alle divisioni del centro-sinistra, un anno e mezzo fa, proprio su Repubblica, avanzò un'idea che sembrava l'uovo di Colombo. Ognuno faccia la sua corsa e dopo le elezioni si deciderà il premier dell'alleanza. Nel frattempo il centrodestra ha escogitato una legge elettorale che costringe i progressisti a scegliere prima del voto, mettendo in evidenza i problemi irrisolti della coalizione. Domanda, lei è passato, la domanda è passato più di un anno dalla sua intervista e siamo tornati al punto di partenza, chiede Francesco Bei. Risponde Franceschini: visto che fa già abbastanza caldo, eviterei di infiammare l'estate del centro-sinistra. Propongo a tutti un esercizio da fare ogni mattina. Pensiamo a cosa vorrebbero dire per il paese altri 5 anni di governo. Altri 5 anni di governo Meloni, tra mobilismo, incapacità e rincorsa affannosa di Vannacci. Siamo sul punto di poter vincere le prossime elezioni, sarebbe colpevole rovinare tutto per colpa nostra. Domanda: sta pensando a Giuseppe Conte, che di nuovo ha espresso posizioni molto lontane da quelle del PD sull'Ucraina e sulla Russia. Risposta: non mi pare che abbia introdotto delle novità riguardo alla sua posizione, intendo rispetto alle posizioni pubbliche già esplicitate in Parlamento. Domanda: la novità è nel metodo. Conte propone di risolvere il nodo Ucraina a colpi di primarie. Chi vince impone la linea agli altri. Si può fare? Dice Franceschini: ci arrivo. Sarebbe bello un mondo alla John Lennon, a presente Imagine all the people living life in peace, ma io ricordo Aldo Moro che diceva: questo è il tempo che è dato vivere, un tempo che a livello internazionale è pieno di contraddizioni, di odi, di cose vecchie che riemergono. Non è mai facile trovare un equilibrio tra l'obiettivo della pace, i nostri valori e la responsabilità della politica. Anche restare in un'alleanza è una cosa difficile. Quindi salto un po', quindi avanti con le primarie, sì, basta con questo tormentone, primarie sì e primarie no, facciamole, basta. Però attenzione, abbiamo dato talmente il cattivo esempio a livello di partiti nel passato che la nostra gente, anziché essere contenta di scegliere da chi farsi guidare, adesso è spaventata dai possibili effetti dilanianti. E qual è la soluzione? Ci devono essere regole precise. Intanto la sottoscrizione di alcuni punti cardine comuni, non una cosa di 300 pagine, ma i fondamentali sì. E dice Bei, è proprio questo che contesta Conte. Lasciamo scegliere con le primarie. Insisto, le sembra possibile? Non voteremo armi sì, armi no. Tra quei punti programmatici importanti che vanno sottoscritti prima, cioè un programma, un embrione di programma, io vedo anche la politica estera, e il riconoscimento formale dell'esito del voto deve essere vincolante. Non è che chi perde poi dopo riapre la discussione. Aggiungo un'altra cosa, sembra un dettaglio ma non lo è, ovvero chi vince non deve mettere il suo nome sul simbolo del suo partito. Insomma, interessante l'intervista di Franceschini, ce ne sono tante altre, ad esempio Matteo Renzi, testardamente unitario, sembra però testardamente unitario Matteo Renzi, e dice come Franceschini: prima il programma e poi le primarie, ma chi vi ci sono sempre state due idee di sinistra, esistono da sempre due idee di sinistra, però devono confrontarsi sul programma. Poi chi vince, nel momento quando si fanno le primarie, quando si è vinto, tutti dalla stessa parte, come dice Franceschini, e se non si ricomincia con le divisioni. Chissà. Chissà, chissà, chissà. E sul Corriere della Sera, c'è un'altra intervista bella a Bonaccini di sinistra, però devono confrontarsi sul programma. Poi chi vince, nel momento quando si fanno le primarie, quando si è vinto, tutti dalla stessa parte, come dice Franceschini, se non si ricomincia con le divisioni. Chissà, chissà, chissà, chissà. E sul Corriere della Sera, c'è un'altra intervista bella a Bonaccini.

Governiamo in tanti posti, so che troveremo un accordo. Bonaccini è presidente del PD, era soprattutto il candidato segretario e fu sconfitto alle primarie, in quelle strane primarie in cui vinse Elly Schlein. Bonaccini, le frasi di Giuseppe, uscite d'agosto c'è un punto di caduta. Bonaccini è ottimista. Stefano Bonaccini, leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, dice che saranno le primarie a sciogliere finalmente il nodo Ucraina. Se vince lui si saprà che il centrosinistra è favorevole ad aprire un negoziato con Putin, con la leader Dem no. La segretaria del PD Elly Schlein gli ha spiegato che così non funziona. Questa è la domanda, è la prima domanda, interlocuzione di Maria Teresa Meli. Risposta: sulla politica estera la destra non è affatto unita e quello che andava in giro indossando la maglietta di Putin sta tra loro. Ma a parte questo, vorrei precisare che le primarie, come ha giustamente precisato la segretaria, non definiscono la politica estera e le alleanze internazionali. Non è un caso che proprio la Costituzione su queste materie escluda anche il ricorso ai referendum. Ciò detto, sarà tutto il centro-sinistra a mettere al centro la via diplomatica. Difenderemo e non lasceremo mai sola l'Ucraina e con essa la sicurezza europea. La linea Vernacci non prevarrà e non sarà certo sul campo di battaglia che si scriverà la pace. Per quella serve la politica e serve un'Europa più forte e autorevole di quella che Giorgia Meloni e i sovranisti con le loro politiche stanno paralizzando. Quindi Bonaccini la vede una fuga di frasi dal Sen fuggite in agosto. Non è così, perché Conte non sa cosa dice e quando lo dice. Quindi e infatti, sempre su Repubblica, io, anche se ieri hanno cercato un po' di abbassare un po' i toni, no? Infatti sempre su sempre su Corriere della Sera, a pagina 8, pagina 11, prendo Emanuele Buzzi che ha sentito un po' di 5 Stelle. La nostra linea su Kiev è sempre la stessa. Lo stupore nel movimento per la reazione dei Dem. Insomma, ora lo stupore, però un mix di stupore e tensione. Nel movimento non si aspettavano una reazione così veemente da parte del PD alle parole di Giuseppe Conte di Asiago su politica estera e primaria. I 5 Stelle si dicono stupiti perché Conte non ha detto nulla di nuovo e spiegano: più volte in queste settimane ha ribadito che una coalizione non può essere progressista se fa la stessa politica di Draghi prima e Meloni dopo, anche sul conflitto ucraino, soprattutto tenendo conto che sono passati ormai 4 anni e mezzo e la linea politica fin qui adottata non prefigura nessuna soluzione che non sia un'escalation che si sta estendendo oltre la linea del fronte nel territorio interno ucraino e quello del fronte interno russo. Insomma, cercano di buttare un po' d'acqua sul fuoco, però Conte ha parlato chiaro. E allora, ora questo ve lo dico io, che è una cosa che ho scritto nel mio articolo. La cosa è molto semplice, nel mio articolo sull'altra voce, è molto semplice. Sia Schlein che Conte ambiscono a fare i presidenti del Consiglio. E entrambi sono convinti di vincere le primarie. Questo è il punto. Quindi quando si risolverà questa questione di ambizioni personali, e in un modo o nell'altro va risolta, probabilmente si capirà e sarà definito il destino del campo largo. Dunque, sempre su questo tema vi segnalo sul foglio, mamma mia come corre il tempo, lo sapevo, oggi era un problema, vabbè, vado di corsa, vi segnalo sul foglio l'intervista a Lorenzo Guerini. Guerini due punti, cioè tutta la parte progressista Dem. Guerini due punti: Conte sta esagerando, serve chiarire ora l'alleanza. Molto più duro Guerini rispetto a Bonaccini. Non possiamo attendere le primarie, decidere adesso la linea. Il PD sostiene Kiev con le armi. Di Vannacci ne basta uno. L'alleanza tra PD e 5 Stelle merita chiarezza. Ora non si possono attendere, le primarie. La pace non può essere la resa a Putin, la parola pace va riempita di contenuti. L'Ucraina si sostiene con l'invio delle armi. A Giuseppe Conte consiglio di non esagerare.
Così parla al Foglio Lorenzo Guerini, il capo dei riformisti del PD, ex ministro della difesa. Guerini le riporta le ultime parole di Conte: se Conte vince le primarie non si terranno armi a Kiev, ma se Conte perde Schlein deve fare quello che dice Conte. Lei la chiama alleanza sotto

0: missione. Primo, risponde Guerini, primo, i nodi politici essenziali vanno affrontati politicamente dai partiti della coalizione prima delle primarie, altrimenti non siamo alla politica ma alla roulette. Secondo, tutti vogliamo la pace per l'Ucraina, ma non sulla pelle degli ucraini. E insomma, come vedete, c'è tante cose. Ora, vi avevo segnalato il caso Conte Covid, però a cui sono dedicate le prime pagine del Tempo, Capezzone dedica all'editoriale, Sallusti dedica all'editoriale sul Libero. Però la questione ve l'ho un po' riassunta. Attaccano Conte, dicono che è in fuga dalla commissione, veramente Conte che si è dimesso per essere sentito alla commissione Covid, e però improvvisamente il presidente Lisei della commissione ha sconvocato la commissione. Quindi decidete voi chi è che sta fuggendo. Conte si è dimesso per essere ascoltato in commissione e farla finita con questo uso della commissione parlamentare d'inchiesta Covid come se fosse una clava. E francamente anche su questo ci sarebbe tanto da dire, chissà se domani troveremo qualcosa sui giornali. Però io vado velocemente all'economia, perché oggi c'è un consiglio dei ministri molto importante, e allora chiudiamo con questo. Mi dispiace perché ci sono tantissime cose, ma io più di queste non riesco. Allora, sul Sole 24 Ore prendo Gianni Trovati a pagina 2. Energia e difesa fino a 36,1 miliardi di deficit, c'è il nodo procedura UE. Nella clausola di salvaguardia, spazi più ampi rispetto alle disponibilità dei partiti. Nella manovra ordinaria una lunga lista di proposte alla ricerca di risorse. Il percorso della manovra, che comincerà a prendere forma questa sera con l'incontro tra il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e gli uffici di Presidenza di Camera e Senato, prima delle comunicazioni all'Aula, correrà lungo due strade parallele e per certi versi speculari. La prima è quella straordinaria, aperta dalla clausola di salvaguardia nazionale, la flessibilità messa a disposizione dalla UE per le spese destinate a energia e difesa, e offre margini di bilancio fin troppo ampi, perché è ancora da capire se tutta la maggioranza sarà d'accordo a dedicare fino a 9 decimali di PIL agli investimenti in sicurezza e riarmo. L'altra, quella ordinaria di origine di ogni, quella ordinaria di ogni legge di bilancio, vive una condizione opposta, perché i margini di partenza sono decisamente insufficienti a sostenere le tante richieste sul tavolo, solo in parte riassunte dai ministri che in questi giorni sono andati a parlare a Giorgetti il 20 settembre. Allora, signori, ecco il vero tema di cui non si parla. Questo è un governo che dovrà fare una manovra e non ha soldi. Tutto il resto va bene, la commissione Covid, Conte, la crisi del campo largo, però ecco. Allora, poi Trovati, ovviamente molto più lungo, però vi ho inquadrato la situazione, e a proposito del Consiglio dei Ministri di oggi, a pagina 19, ci arrivo, mannaggia. Allora, 16, 17, 19. Sconto carburanti, nodo risorse, insufficiente l'extragettito IVA. Oggi confronto in Consiglio dei Ministri sul piatto l'ipotesi delle accise mobili, il rialzo i prezzi di benzina e diesel. E di nuovo caccia le risorse. Lo sconto di 17 centesimi sul diesel scade giovedì, il governo pensa di prorogarlo per salvare il Ferragosto degli italiani, magari anche stenderlo alla benzina. Da ieri è risalita la soglia di allarme di 2 euro al litro, ma i conti non tornano, il Ministero dell'Economia attende in queste ore il dato sull'extragettito dell'IVA di luglio, maturato quando i prezzi alla pompa crescevano, da riempiegare ora, mettendo così in moto il meccanismo delle accise mobili, ma sarebbe molto piccolo, un terzo di quanto stanziato per il taglio in vigore da 125 milioni, limitato al solo gasolio per 10 giorni. Servono coperture aggiuntive, se ne discuterà il Consiglio dei Ministri di oggi. Si esclude un aumento di altre tasse come sulle sigarette, tentativo naufragato già nell'ultimo CDM di luglio, soprattutto per l'opposizione di Lega e Fratelli d'Italia. Ma nel Consiglio dei Ministri di oggi c'è un'altra cosa importante che è successa la scorsa settimana e forse ve l'ha ricordato. Il riconoscimento facciale, nuovo duello tra Fratelli d'Italia e Forza Italia. I forzisti volevano affidare le autorizzazioni a un GIP, il no dei meloniani, nel testo resta il generico riferimento al magistrato. Attenzione, siamo alla schedatura di massa, anche questa è una cosa che andrà oggi, qui il testo andrà oggi in CDM e quindi non passa dal voto del Parlamento, perché passato nelle commissioni è un voto consultivo, è un decreto legislativo. In ottemperanza un regolamento europeo, ora questa è la versione ufficiale, il regolamento europeo non ha bisogno di nessun decreto perché entra in vigore automaticamente, quindi aver usato il decreto e il regolamento europeo non dice questo, dice no al riconoscimento di massa in luoghi pubblici e quindi vediamo oggi che cosa succede. Fatemi solo segnalare Veronica De Romanis sulla Stampa, perché adesso io devo chiudere. Veronica De Romanis sulla Stampa, eccola qui. Allora, dal mercato del lavoro continuano ad arrivare numeri positivi. A giugno 131.000 occupati in più rispetto a 25. Tutto bene dunque? Non proprio. Non proprio, visto che si tratta quasi esclusivamente di ultra cinquantenni, più 318.000, tra i 15 e i 24 anni, 35 e 49 anni, gli occupati diminuiscono rispettivamente di 55.000 unità e 205.000 unità e nel contempo aumentano gli inattivi, più 1,5%, cioè coloro che un impiego neanche lo cercano. Insomma, stiamo osservando una staffetta generazionale, termine caro al vice premier Matteo Salvini, al contrario, gli anziani restano al lavoro mentre i giovani ne escono. Leggetelo, prendetevelo, perché Veronica De Romanis ha il pregio della chiarezza ed è un altro bagno di realtà anche questo, no? come quelli che dovremmo fare più spesso. Bene, io vi saluto qui al momento e poi ci sentiamo per il filo diretto con voi. Grazie.
1: Claudia Fusani, giornalista parlamentare dell'Altra Voce, quotidiano nazionale, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: Un'estate in blu. Ad agosto tutto il catalogo Sellerio con il 20% di sconto. Alicia Jimenez Bartlett e Graham Greene, Antonio Manzini, Anya Yanagihara, Andrea Camilleri, Alessandro Barbero e moltissimi altri. Per la legge 15 del 2020 sono esclusi dalla promozione i libri usciti negli ultimi 6 mesi.
3: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
4: E voilà, una ghiotta bontà!
5: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
4: Kiwi e Arturo!
6: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici, per un'estate più divertente che mai!
7: Buona festa dell'amicizia, Frido!
8: Prendila! Presa!
6: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
9: Convenienza? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99€. Scopri di più su conad.it.
1: In diretta dalla Royal Albert Hall, la National Youth Orchestra, diretta da Thomas Hades, nella Symphonie Fantastique di Berlioz. Proseguiamo dal maggio musicale fiorentino con il triplo concerto in Do maggiore per pianoforte, violino e violoncello, eseguito da Anna Tifu, Erika Piccotti e Leonora Armellini. Questa sera in diretta Radio 3 Suite.
11: La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
1: Per intervenire e porre domande a Claudia Fusani, giornalista parlamentare dell'Altra Voce, quotidiano nazionale, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci sms WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: Eccoci. Allora, io volevo leggere un po' di sms, perché sennò dopo ci dicono: non leggete gli sms, li leggo solo quando sono firmati. Per esempio, Angelo da Taranto ci scrive: l'emigrazione è nel nostro DNA, è sufficiente studiare la storia dell'umanità, caro Vannacci. Angelo da Taranto. E così ci scrive, aspetti che ci arrivo. Ora qui manca del testo e purtroppo, mancando il testo, manca la firma. Comunque, questi al governo ad ogni occasione chiedono di far piena luce sulle stragi neofasciste, come è accaduto per lo sporco e vile attentato alla stazione di Bologna del 1980, ma poi negano che la richiesta della procura sul caso del Mastro Caroccia venga esaminata in commissione parlamentare. Siamo di fronte a due fatti totalmente differenti, anche se mi chiedo se sia più facile ottenere la verità su un caso recentissimo come su quello citato, oppure invocare e manca del testo. Comunque, il caso del Mastro non ho fatto in tempo a leggervelo, però sapete com'è la storia, no? Nel senso che bisogna decidere, cioè la procura di Roma, che indaga sui rapporti fra del Mastro e la famiglia Caroccia, ha questo, la procura di Roma ha chiesto di poter usare le chat del telefonino di del Mastro, ovviamente articolo 68 della Costituzione. Tutto questo deve avvenire con il via libera della giunta, con il via libero della giunta, e quindi però lì siamo fermi, perché la giunta dice no, è stato chiamato la giunta per il regolamento ieri sera, che non ha risolto la questione. Adesso oggi torneremo in giunta e vedremo cosa succederà, ma la maggioranza è in mano alla maggioranza della giunta, e quindi sarà no, e poi ci sarà il voto dell'aula con voto segreto e vedremo. Adesso sentiamo gli ascoltatori. Pronto?
10: Pronto?
0: Buongiorno.
10: Buongiorno.
0: Salve.
10: Buongiorno, sono Luisa da Roma.
0: Buongiorno Luisa.
10: Ponte. Sì, ieri avevo fatto questa domanda sull'uso, diciamo, delle primarie per la politica,
0: ecco,
10: estera. Sì, di Conte, che
0: sì, sì, sì, sì, era lei. Mi scusa ancora che non abbiamo potuto rispondere, ma come vedi, come vede stamattina è la prima. Ma sì, guardi, mi dica, voleva farmi una domanda specifica?
10: Sì, sì, le chiedevo appunto un'opinione su questo, sull'uso delle primarie per una, diciamo, per la politica estera, sulla politica estera, che mi sembra veramente troppo, cioè uno stravolgimento delle primarie che diventano un po' il giudizio di Pilato.
0: Assolutamente. Allora sì, ecco. Sono d'accordo con lei, nel senso che un'alleanza, una coalizione seria su questi temi si mette d'accordo prima, fa un programma, ora non cose mastodontiche, un programma su pochi punti. Sicuramente fra questi punti c'è la politica estera. Questa è la linea che intende anche la segretaria del PD, Elly Schlein. Conte ha fatto un'uscita, a mio avviso, sbagliata, però a mio avviso come il suo, magari per altri l'ha fatta giusta, perché quello che intende lui, cioè andare alle primarie per decidere la linea, è totalmente sbagliato. Non è quello che chiedono i cittadini, soprattutto. Non è quello a cui servono le primarie. Cioè, uno, prima si decide un perimetro, prima si decide un programma, e poi ci sono dei candidati, un programma di massima, i punti principali. Dopodiché si va a decidere quale persona, secondo le intenzioni di chi andrà a votare le primarie, rappresenta meglio quelle cose. Ora, Conte perché ha fatto questa cosa ieri? Diciamola, anche perché è stato un po' un fulmine a ciel sereno. Conte deve guardarsi anche Conte alla sua sinistra, così come Giorgia Meloni deve guardarsi alla sua destra e dal signore che si chiama Vannacci, Conte si deve guardare alla sua sinistra da un signore che si chiama Di Battista e Grillo. A lei non sarà sfuggito che in questi giorni è partito un attacco a Conte da parte di Grillo, e come dire, la lancia speciale di Grillo si chiama Alessandro Di Battista. Quindi ognuno deve guardarsi un po' alla propria estremità e cercare di tenerla a bada. Io credo, perché da quello che ho visto ieri, la reazione dei 5 Stelle in Parlamento, parlamentari 5 Stelle, è stata un po' di abbassare i toni, cioè di rendere la cosa meno grave di quello che sembrava ieri mattina. Quindi Comunque mi pare che la risposta della segretaria sia stata nettissima, così non funziona. Quindi sicuramente bisogna che entro settembre, ottobre, siano chiari le regole d'ingaggio e come si va avanti, se questo campo largo, questa alleanza progressista deve andare avanti. Spero di averle risposto. Pronto? C'è qualcun altro?
12: Pronto? Buongiorno.
0: Buongiorno.
12: Sono Maria Domenica da Cagliari.
0: Buongiorno Maria Domenica.
12: Ascolti, io volevo sapere realmente qual è la posizione di Conte sull'Ucraina, perché realmente non ha nessun senso fare dei proclami se non propone una soluzione. La soluzione che lui propone cos'è? Lasciare l'Ucraina in mano di Putin, perché se semplicemente buttiamo l'intelligenza artificiale, mettiamo tutti i dati, l'intelligenza artificiale ci dice che Putin invade, assalta l'Ucraina e tutto quello che ne consegue per ciò che riguarda tutti anche i paesi della... parlo per assurdo, però realmente
0: no.
12: Conte prima di proclamare io sono, cioè i proclami non hanno senso se non hanno dietro non c'è una proposta. Io sono per l'invasione, per giustificare l'invasione di Putin, oppure fare come dice Trump, togliamo e occupatevene voi perché a noi non ci interessa, Putin ci sta bene così. La posizione di Putin è assurda. Cioè,
0: grazie Maria Domenica, la sua domanda è perfetta. È perfetta perché coglie esattamente, cioè smaschera e mette a nudo tutta l'ipocrisia che c'è su questa faccenda. Allora, in realtà Conte che cosa vuol fare? Conte, il suo problema, e lo leggiamo anche oggi sui giornali, no, per esempio Repubblica pagina 3 c'è un articolo che titola "Non possiamo seguire la linea di Draghi e Meloni". Quindi il problema di Conte è differenziarsi rispetto alla linea di Draghi e Meloni. È una preoccupazione secondo me un po' infantile e quindi sbagliata, perché poi come dice lei, qual è la proposta? Non c'è una proposta, perché Conte ieri nell'intervista fatta domenica e pubblicata ieri dice bisogna aumentare la parte diplomatica. Ma certo che bisogna aumentare tutta la parte diplomatica, perché non è una cosa che stanno facendo tutti, a cominciare dal Vaticano, i governi nazionali per quello che possono. Dopodiché anche Conte quando dice io proverò a parlare con Putin, ma quando? Ma chi? Perché Putin risponde al telefono a Conte e gli dice sì, ci mettiamo d'accordo. Insomma, è una barzelletta questa, no? E allora Maria Domenica ha colto esattamente qual è la questione. Quindi è il classico caso in cui è più importante il messaggio della sostanza. Cioè, nell'intenzione di Conte era importante dare il messaggio e poi la sostanza chi se ne importa. Non è un modo di fare, secondo me, serio in circostanze di questo genere, perché per lui è stato più importante dire ma io mi differenzio da Meloni e da Draghi. Non è questo il problema. Il problema è risolvere la soluzione, tutti la vogliono risolvere, sicuramente non cedendo lo spazio a Putin. E per questo Maria Domenica, la invito, se può, a pagina 5 di Repubblica, cioè un bellissimo pezzo, tutte le bombe di Putin sui negoziati di pace proposti all'Occidente. È tutta una pagina dove si ripercorre in questi 4 anni tutti i tentativi diplomatici che sono stati fatti, tentativi sui quali Putin sistematicamente ha fatto crollare, che lui ha fatto sistematicamente crollare. Volevo andare un attimo ai messaggi prima di prendere un'altra telefonata. Allora, eccolo qua. Lucio da Roma: se la Spagna ha avuto meno immigrati clandestini dell'Italia nell'ultimo quinquennio, questo è un merito o un demerito dell'intero sistema paese, governo, magistratura, media, eccetera. Qualcuno pensa seriamente che con un governo di sinistra avremmo avuto meno immigrati clandestini? Scrive Lucio da Roma. Guardi, io su questa cosa della destra, della sinistra, su queste questioni la penso in maniera un po' diversa, ovvero sia penso che non ci dovrebbe essere destra e sinistra nella gestione di queste faccende. Penso anche perché se tu la vedi da destra, se parti così, sbagli. Allora io approfitto per segnalare a tutti quelli che ci stanno ascoltando un bellissimo libro, Oltre la paura, del prefetto, ex capo della polizia, ex capo dell'intelligence, ex sottosegretario nel governo Draghi, un libro che appunto si intitola Oltre la paura e dice una cosa molto semplice, che sbaglia la destra quando si occupa solo colpire i reati, di dare punizioni, quindi si occupa solo della repressione, e si sbaglia da sinistra quando ci si occupa solo della prevenzione. La soluzione è che le due cose vadano insieme, e questo vede bene che toglierebbe, guarda, se si riuscisse a togliere Lucio da Roma, se si riuscisse a togliere il tema sicurezza dalla campagna elettorale, faremmo una delle operazioni più nobili che si possano fare all'umanità in questo momento, sicuramente al popolo italiano. Ci sono telefonate? Pronto? Pronto? Pronto, pronto, pronto? Ecco, allora niente, c'è un problema tecnico e quindi io vado avanti con gli sms. Vabbè, qualcuno mi fa una risata, però non si firma, quindi prendiamo una telefonata. Prendiamo una telefonata e che siamo più seri. Pronto, chi parla?
13: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
13: Fusani. Buongiorno. Sono Guido da Milano.
0: Buongiorno Guido.
13: Buongiorno. Su Ceuta, tornando alla tragedia successa a Ceuta, la chiamo tragedia perché insomma sono morte 80, qualcuno dice di più, giovani che avevano la sola colpa di tentare un sogno altrove, insomma.
0: Ecco, comunque gliel'hanno fatto credere.
13: Gliel'hanno fatto credere, esatto, come a molti. Ora cerco di dire tre cose.
0: Vada.
13: Se riesco, brevemente.
0: No, sono, ma vada,
13: queste.
0: Tranquillo.
13: Uno, che mi sembra evidente che le politiche migratorie emergenziali dell'Unione Europea, di fatto, e il tentativo continuo di esternalizzare le frontiere sulla base della paura, le politiche della paura, le chiamo io, hanno generato una leva di ricatto enorme per dittature o simil dittature. Marocco, Libia, Algeria, Turchia, Bielorussia, Afghanistan, sono tutti stati che hanno un'enorme leva di ricatto.
0: Non c'è dubbio.
13: Nei confronti dell'Unione Europea. E quindi sono questo è favorito dalle politiche che seguono le destre o cercano di arginare le destre su questo tema, senza fare una progettualità di integrazione e d'accoglienza che chiediamo e ne abbiamo bisogno assoluto ed è umanitariamente valida da 30 anni. È possibile che in 30 anni non si sia mai riusciti a avere una progettualità seria, ma parlo anche dei governi, se vogliamo, di centrosinistra che inseguono questa stessa paura, e favorendo oltretutto le mafie dei trafficanti. Anche qui c'è una sottacciono una cosa che le polizie e Frontex e le polizie di frontiera sanno benissimo, e cioè che i trafficanti sono l'unica hanno anche qui in queste barriere porose, volutamente certo, porose, per generare migranti che arrivano clandestini, perché abbiamo generato il reato di clandestinità di fatto, non fornendo corridoi
0: progetti. Ok Guido, però vada avanti.
13: Migrazione legale.
0: No, ma è tutto
13: allora,
0: chiaro, vada avanti.
13: Allora,
0: il secondo punto
13: noi abbiamo esperienza diretta, io faccio parte di un gruppo che si chiama Open Balkan, che ha portato aiuti ai migranti negli squat della Bosnia, della Serbia, per diversi anni in collaborazione con associazioni locali, e gradualmente sempre di più abbiamo dovuto abbiamo avuto difficoltà a raggiungere i migranti in queste condizioni perché ci sono in mezzo gli smugglers afghani, per esempio, o di altre nazionalità, che addirittura diventano sicari per i talebani. Lo sappiamo noi, vogliamo dire che non lo sanno le polizie locali, lo sanno benissimo e sono conniventi di fatto. E quindi c'è un'ipocrisia enorme. Ora, la mia domanda diciamo di carattere politico è: ma come fa l'elettorato moderato, diciamo di centrodestra, a fidarsi di una destra che continua a esprimersi con la menzogna seriale su questi temi?
0: Guardi,
13: la menzogna seriale, è possibile fidarsi di queste persone ed essere alleati politicamente per un elettorato moderato? Non dico per i Vannacciani.
0: No, certo. Per quelli di Forza Italia, per esempio, o per quelli di Lupi. Allora, posso io le grazie per queste sue osservazioni. Cerco di essere sintetica e di risponderle. Sono assolutamente d'accordo con lei, assolutamente. Le politiche emergenziali hanno peggiorato la situazione, come ci dicono i numeri, no? Perché i numeri che vi ho letto prima ci dicono esattamente questo, non è? Perché poi questi sono i numeri di Frontex, ma voi sapete tutte le persone che arrivano con i barchini, eccetera, eccetera, non arrivano più con le grandi navi, arrivano con dei piccoli barchini e di quelli non sappiamo niente. Quindi le politiche emergenziali non servono. Allora, io prima ho fatto riferimento al libro di Franco Gabrielli, ex capo della polizia, ex prefetto, ex capo di servizio, eccetera, eccetera, che fa una proposta, secondo me, a me è interessato molto questo libro, perché cerca di risolvere la questione. La proposta qual è? Un ministero per l'immigrazione. Allora, un ministero dell'immigrazione che si deve far carico di tutti i pilastri di questa cosa, ovvero sia flussi legali, gestione dei flussi legali, arrivi e sbarchi di quelli illegali, il discorso di un'accoglienza che si basa su tre cose fondamentali: la lingua, un alloggio e un qualcosa che assomigli a un lavoro per cominciare, per integrarsi, e poi anche tutto il discorso dei rimpatri, quindi non è solo un'accoglienza, ci sono anche i rimpatri. Secondo me un ministero che ha queste prerogative, ha queste competenze, ci risolverebbe un sacco di questioni, liberando il Ministero dell'Interno da tutto questo e facendolo dedicare alle inchieste su mafie, corruzione, che ce n'è bisogno, e quindi concentrando in un ministero solo il prima, il dopo e il durante. Mi sembra una proposta di ottimo senso. Cosa ha fatto di giusto questo governo? Perché io voglio essere molto oggettiva, proprio perché voglio uscire dalla propaganda e voglio uscire dall'uso strumentale propagandistico del tema immigrazione e sicurezza. Cosa ha fatto di buono questo governo? Ha completato un percorso iniziato 10 anni fa con i governi Renzi e Gentiloni, ovvero sia aiutiamoli a casa loro, ovvero sia il piano Mattei di oggi. E cosa ha fatto la premier Meloni? Ha costretto, tra virgolette, ha fatto in modo che tutta l'Europa si facesse carico di questo, perché non può essere solo l'Italia. Noi siamo una frontiera europea, ok? E anche questo è stato un dato acquisito abbastanza di recente, perché fino a 7-8 anni fa erano problemi dell'Italia e basta, no? Invece adesso i confini dell'Europa, quindi i confini italiani, sono un problema europeo. Ed è bene che l'Europa, sono state cambiate le regole per l'asilo e per l'immigrazione, si faccia carico anche di tutta la partita rimpatri e soprattutto del fatto di creare le condizioni nei paesi di origine perché queste persone non debbano partire. Quindi per rispondere dalle sue osservazioni, Guido, per cui la ringrazio, sarebbe molto importante sottrarre questi argomenti alle campagne elettorali e alle propagande di destra e di sinistra. E su questo andiamo avanti con un'altra telefonata, poi leggo qualche sms. Pronto? Pronto? No, vado avanti con gli sms, poi quando c'è la telefonata pronta e ci sono problemi tecnici stamani mi fanno un cenno. Allora, un signore che non si firma, e mi dispiace però lo leggo: la giornalista è a priori contro Conte, non cerca di capire buoni propositi, non è firmato ma le rispondo lo stesso, io non sono a priori contro nessuno ma assolutamente non sono a priori contro Conte, anzi, se mi ha seguito stamani ho cercato di spiegare il contesto in cui sono avvenute queste dichiarazioni. Conte ha un problema a sinistra, si chiama Di Battista e si chiama Grillo. Poi i buoni propositi di Conte, io credo che come ho detto entrambi siamo di fronte a due personaggi, Conte e Schlein, entrambi sono convinti di poter fare il presidente del Consiglio in caso di vittoria del centrosinistra. Ora, prima di pensare alla presidenza del Consiglio bisogna pensare a vincere, e per pensare a vincere bisogna pensare a un programma da offrire agli elettori per convincere gli elettori. Ecco, quello, io non sono a priori contro Conte, credo che Conte abbia sbagliato i tempi. Lui si debba concentrare adesso su un programma con Schlein, con Bonelli, con Fratoianni, con la parte centrista e progressista, mettano giù 10 punti su cui sono d'accordo, compresa la politica estera, e poi dopo si va alle primarie e chi vince, vince per tutti però, e deve governare con tutti, non solo per il proprio partito. E questo, non so chi sia il signore, ma le ho voluto rispondere perché non mi è piaciuta la sua affermazione. Non sono a priori contro nessuno. La telefonata, pronto?
14: Buongiorno, sono Franca da Bologna.
0: Buongiorno Franca.
14: Io vorrei ritornare un attimo sulla questione europea in generale, che tiene poi insieme il discorso immigrazione e il discorso impoverimento generale e il discorso dissoluzione della Unione Europea, che mi sembra e sembra preoccupi poi molti. Ecco, l'impressione che io ho in tutti i dibattiti che sento in questo periodo è che parliamo molto delle posizioni dei singoli stati, soprattutto in una realtà attuale in cui molti stati europei sono guidati da governi sovranisti, ma parliamo poco di quali sono e come sono fatte le istituzioni della Unione Europea, perché di questo poi parliamo. Cioè, fino a che le istituzioni europee sono di fatto una emanazione dei governi e non un'emanazione dei cittadini europei, io credo che si annidi una forte contraddizione proprio per la tenuta di e per lo sviluppo di un'Unione Europea in questo momento. L'impressione è che i cittadini siano spettatori impotenti in qualche modo, perché il Parlamento Europeo sappiamo che conta molto poco rispetto alle altre istituzioni, e allora c'è una contraddizione di fondo. Su questa cosa una decina d'anni fa, in particolare Piketty, un gruppo di intellettuali francesi, fecero delle proposte di rinnovo per coinvolgere nelle politiche i cittadini nell'identificazione di se stessi con una comunità europea. Io credo che si dovrebbe arrivare a fare partiti europei trasversali, avere la possibilità di avere partiti
0: Signora
14: europei
0: Franca.
14: Trasversali. Ho finito.
0: No, ma lei la ringrazio perché apre una prateria di estremo interesse, ma lei si rende conto che dicendo questo lei sta parlando degli Stati Uniti d'Europa, non sta parlando della somma di 27 paesi sovrani, ma sta parlando di un territorio unico. Magari fosse così, io figuriamoci, cioè, vorrebbe dire avremmo risolto la maggior parte dei nostri problemi, perché avremmo finalmente finalmente una politica estera condivisa in Europa, avremo finalmente una difesa condivisa in Europa, e quindi anche tutte le questioni, riarmo sì, riarmo no, che sono pretestuose, perché lo sono, come dire, andrebbero nulla, sarebbero nulla, sarebbero zero, perché nel momento in cui c'è un governo europeo vero, degno di questo nome, tutte queste questioni verrebbero risolte. Credo che i cittadini sono già molto coinvolti. Io guardi, in questi giorni, soprattutto con la faccenda di Ceuta, stiamo leggendo molti articoli, molte analisi, dove si dice questo attacco all'Europa, il rischio che l'Europa scompaia. No, non c'è il rischio che l'Europa fa parte di noi, non può. L'Europa dà molta noia, come vediamo, dà noia ai sovranisti folli, con progetti imperialisti che conoscono solo il metodo della forza, che si chiamino Trump o che si chiamino Putin, però l'Europa esiste. Allora bisogna stare molto attenti in questa fase a far sì che i cittadini capiscano sempre di più, ma i cittadini lo capiscono, guardi, perché poi l'Europa diventa il luogo dove le persone vogliono andare, e non è un caso questo, no? Che tutto il mondo voglia venire qua in Europa da noi, perché comunque queste democrazie, per quanto imperfette, sono sempre la cosa migliore che possiamo avere. Quindi sì, fare un'operazione, come dice lei, di riavvicinamento ancora di più dei cittadini rispetto all'Europa, sì. Io non sono d'accordo sul fatto che l'Europa non abbia potere così come dovrebbe averne. Certo, potrebbe averne di più se fosse un altro tipo di Europa, ma anche quella che abbiamo può fare molto. Il fatto di mettere d'accordo sempre tutti i 27 è un problema. Il fatto che Ursula, vado più veloce perché ci abbiamo poco tempo, il fatto che Ursula von der Leyen abbia deciso di procedere a maggioranze qualificate sui temi, sui dossier per cui è possibile farlo, è altrettanto importante, perché se andiamo avanti a 27 non ci si muove. Invece sicuramente i cittadini hanno bisogno di risposte, e quindi andiamo avanti con le telefonate. Pronto?
15: Pronto?
0: Pronto, eccomi. Buongiorno.
15: Ciao, buongiorno. Ciao.
0: Salve.
15: Buongiorno, vi contatto dal presidio permanente davanti Spin Time Labs.
0: Salve.
15: Dove circa 200 dei 400 abitanti dormono tutte le notti in strada da ormai 7 giorni, questo è il 7° giorno di presidio permanente. E insomma, ci hanno chiesto di raccontare un po' quello che sta succedendo e di fare anche un aggiornamento sulla situazione.
0: Grazie, ce lo faccio perché io oggi ho trovato, scusi se interloquisco così, però le chiedo una cortesia, perché il manifesto ci parla di spiraglio, dice che il sindaco è partita la trattativa per l'acquisto dell'immobile. Se lei ci aggiorna su questo punto ci fa una cortesia enorme.
15: Intanto vi do un quadro generale della situazione fino ad adesso e poi posso appunto aggiornarvi.
0: Lei come si chiama,
15: notizie.
0: Scusi?
15: Mose Vernetti.
0: Bene, sì, ciao, sei l'ufficio stampa, insomma sei un po'
15: buongiorno.
0: Incaricato dell'ufficio stampa, sì. Ok, salve, dici.
15: Buongiorno, allora qua come appunto dicevo dall'incendio del 30 luglio sono passati 7 giorni, poi i primi giorni di emergenza, di confusione. Stiamo consolidando il presidio permanente, è stata anche una decisione degli abitanti e degli attivisti che li supportano al 3° giorno di rimanere qui, rimanere qua davanti al palazzo per fare pressione affinché si rientri il prima possibile dentro il Spin Time e si avvii anche grazie alla collaborazione col comune il processo di regolarizzazione del palazzo. Uh-huh. Quindi è il 7° giorno, nonostante la situazione sanitaria, psicologica sia molto dura.
0: È vero che ci sono molte persone che hanno problemi di salute fra le persone che sono lì fuori in attesa?
15: Certo, ci sono diversi anziani, diversi bambini, anche perché il palazzo, nel palazzo vivono e vivevano e continuano a essere questa era oltre 100 minori, 101 minori. Ecco. Quindi tanti bambini e tanti anziani.
0: Ricordiamo che sono 40 gradi anche a Roma, come in tutta Italia, però è una città col bollino rosso. Però mi faccia dire, io sono passata ieri, c'è per fortuna, e questa è una cosa bellissima, c'è la Croce Rossa, c'è la Protezione Civile, c'è il presidio permanente, diciamo, quindi no?
15: Diciamo i primi giorni sono di fondamentali, perché abbiamo fatto enorme pressione sulle istituzioni, enorme pressione sulla società civile, grazie in primis alla solidarietà della gente che ha iniziato a portare qualsiasi cosa per supportare.
0: E questo mi sembra bellissimo.
15: E poi grazie al dialogo col comune. Sì, e poi grazie al dialogo col comune abbiamo fatto un accordo per rafforzare e rendere il più vivibile possibile questo spazio per il più lungo tempo possibile, per far resistere e per dare la possibilità alle persone di stare davanti a casa loro.
0: E quindi che cosa avete fatto? Proviamo a raccontarlo a chi ci ascolta anche in tutta Italia, perché scusi se interloquisco un po' lei, però mentre parliamo di Ceuta, di tutta sta cosa, no? Chiusura di Schengen, la tragedia, che poi tragedia non è, come abbiamo visto, vediamo a Roma tanta solidarietà in pieno agosto, sotto temperature pazzesche, e questo è bellissimo, credo, no?
15: Beh sì, insomma, dimostra che Spintema ha sempre accolto tutti, ecco. E quindi la cittadinanza e la città questo lo sa, lo sanno le persone che l'hanno frequentato, anche le persone fragili del quartiere, non solo del palazzo, che hanno avuto i servizi di Spintime, le attività culturali, che hanno, come dire, recepito quello che è il progetto, quello che è il senso di questa comunità, che oltre a dare casa a 400 persone ha messo in atto un meccanismo di welfare comunitario molto sviluppato, che si apre a tutto il quartiere della città. Di conseguenza, dal primo giorno della chiamata sono arrivate migliaia di persone, ecco. I primi giorni sono stati molto molto, come dire, di auto-organizzazione, uh-huh. E quindi anche di lotta, quindi la resistenza dei primi giorni ha garantito attenzione e solidarietà, e poi ci ha aperto anche uno spazio di dialogo comune, che comunque, appunto, aggiornamento politico, sì, anche noi siamo contenti di come è andato il tavolo in prefettura di ieri, uh-huh. Perché
0: ecco, quindi conferma questa informazione e la trattativa sta andando avanti, e questo mi pare la cosa più importante.
15: Esatto, io confermo, poi noi non partecipiamo direttamente alla trattativa, però insomma, sappiamo che insomma l'intenzione di procedere, di valorizzare e quindi di andare verso la regolarizzazione del palazzo, questo significa una vittoria per tutta la città. Bene. Perché per una volta si dimostra in questo modo che non si può rigenerare la città soltanto attraverso investimenti di grandi aziende, di grandi gruppi, ma anche attraverso la collaborazione di lotta dal basso, di solidarietà e anche di politica coraggiosa, che riesce a finalmente prendere le parti e valorizzare, quindi cercare di rendere regolare e anche replicabile un modello di rigenerazione così, quindi non solo attraverso gli investimenti, non solo attraverso gli Airbnb, non solo attraverso la turistificazione delle nostre città, ma attraverso la riappropriazione degli spazi che vengono lasciati da proprietà come questo palazzo. Grazie a voi.
0: Senti, grazie di tutto e sentiamoci in questa settimana. Io sono a Prima Pagina, per cui se ci vuoi aggiornare ci chiami la mattina, ci fai un grande regalo. Ok?
15: Va bene, allora grazie. Lo faremo,
0: proprio perché siete un modello che può essere seguito a livello nazionale, insomma. Ti ringrazio, arrivederci, buona giornata. C'è un'altra telefonata? Pronto?
16: Buongiorno.
0: Buongiorno.
16: Sono Pablo. Buongiorno. Chiamo dalla provincia di Bergamo.
0: Salve.
16: Allora, no, io volevo segnalare una notizia che aveva dato il Corriere della Sera sul fatto che in Romania si è reso necessario un intervento della Marina Militare per far saltare con l'esplosivo un costone di roccia sul fondo del Danubio. Questo perché per la prolungata siccità praticamente la portata del fiume si è ridotta di 2/3, uh-huh. E non c'era acqua a sufficienza per raffreddare 2 reattori nucleari. Uh-huh. Uno era già stato spento nei giorni scorsi e c'era il rischio di dover spegnere anche il secondo, e questo è un problema che mi sembra i fautori del nucleare come soluzione diciamo riscaldamento globale per un'energia rinnovabile alternativa non segnalano mai, cioè tra i problemi che pone il nucleare in effetti c'è quello del raffreddamento, e siccome anche noi abbiamo un grosso problema di fonti idriche, per cui per esempio dovremmo
0: nel momento in cui non piove il problema
16: non è un problema solo di mancanza di piogge, perché il problema dell'approvvigionamento idrico in Italia
0: comunque lei si riferisce mondo, scusi questa. Se interloquisco a pagina 21 del Corriere, l'avevo visto, ma io se potessi leggere tutto facciamo prima pagina di 6 ore, sì. Ma quindi no, volevo supportarle e dire anche a chi ci ascolta, pagina 21 del Corriere c'è questo articolo di Fausta Chiesa, luce è prezzo record da 3 anni, la siccità spenge le centrali nucleari. In Romania, mine sul fondale del Danubio per deviare il flusso d'acqua verso un reattore. Ecco, continui pure.
16: No, niente, volevo fare questa riflessione sul fatto che tra i problemi che non vengono segnalati dai fautori del nucleare c'è indubbiamente questo.
0: Sì, grazie. No, io ringrazio lei. Sì, sicuramente esiste questo problema, però adesso ci andremo a fare una discussione molto interessante, ma per cui non abbiamo tempo. Però noi abbiamo un problema di energia enorme. Per quanto facciamo rinnovabili, che ovviamente sono la prima scelta, e per quanto possiamo usare l'idroelettrico, però per esempio sull'idroelettrico in questo momento abbiamo problemi perché non piovendo c'è poca acqua. Io penso che il nucleare alla fine sia l'unica soluzione possibile per avere un'energia a... d'altra parte la Spagna ce l'ha, la Francia ce l'hanno anche vicino ai nostri confini. Noi bisogna pensare seriamente a come, perché andare avanti con il gasolio e col gas, no, a parte che ci costa tantissimo e poi ci rende soprattutto dipendenti. Allora la dipendenza non va bene su queste questioni, assolutamente, e l'indipendenza ha un prezzo, anche a un prezzo, come dire, che va a finire anche, cioè bisogna fare un compromesso, ecco. E quindi sul nucleare sicuramente c'è il problema anche dell'acqua per raffreddare le centrali, però il nucleare io credo che alla lunga possa dare molti più benefici, ovviamente sapendo che anche il nucleare ha i suoi handicap come il raffreddamento e quindi la necessità di acqua. Però so che in questo avrò tutti contro, però niente, magari riprendiamo la discussione domani. Io vi saluto per oggi, ringrazio comunque Pablo per questa sua osservazione. Ah no, ci abbiamo ancora un minuto, quindi ci abbiamo telefonate, scusate. No, i messaggi non li ho in questo momento perché si è chiuso il PC, quindi scusate questa piccola digressione, questione tecnica. Va bene, quindi Pablo, allora niente, a posto così, scusate, ma si è chiuso il PC e quindi si sono chiusi i messaggi. Mi dispiace tanto, li riprendiamo domani. Allora, noi abbiamo concluso qui questa mattina questo filo diretto. Per la parte tecnica ringraziamo Simone D'Arrigo, in redazione Maria Chiara Beranek, Arianna Scarnecchia e Filippo Travaggio. Dopo il giornale radio, Elena Stancanelli conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento, e alle 10 Tutta la città ne parla, che approfondirà uno dei temi posti da voi ascoltatori. Ce ne sono stati tanti. E quindi niente, io vi ringrazio, ci sentiamo domattina alle 7:15, mi raccomando, tutti qui a Prima Pagina. Arrivederci e grazie.
17: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
1: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Ceuta e la crisi dei migranti. Oggi vertice europeo straordinario sugli sbarchi. Madrid accusa Roma non all'altezza. La replica, con noi numeri in calo. Von der Leyen a Sanchez, rafforzare le frontiere. Nell'enclave allarme minori non accompagnati.
3: La maggioranza, Spagna è ipocrita, le opposizioni, la premier riferisca in Parlamento sul sostegno all'Ucraina, Schlein a Conte, prima il programma condiviso, poi le primarie, caso Del Mastro, scontro fra schieramenti.
2: Giù le quotazioni del greggio, ma sempre alti i carburanti alla pompa. Nel pomeriggio Consiglio dei Ministri contro l'emergenza, allo studio le accise mobili, no delle associazioni dei consumatori che chiedono il taglio delle tasse su gasolio e benzina.
3: Ex Silva, futuro incerto, al via al Ministero, il tavolo tecnico con tutte le parti. Ieri i lavoratori di Taranto in sciopero contro lo stop dell'area a caldo, annunciate altre proteste in assenza di risposte.
2: Buongiorno da Pietro Plastina e Simona Petracca. Apriamo il giornale con gli aggiornamenti su Ceuta, che ha le prese in queste ore con l'emergenza umanitaria dei tanti minori non accompagnati da identificare. La situazione resta tesa, drammatico il bilancio dei morti annegati, 88 quelli accertati, ma il numero è destinato a crescere. Il corrispondente.
4: L'emergenza a Ceuta non è del tutto finita. Gran parte dei migranti sono stati rimpatriati, ma la polizia cerca alcune migliaia di subsahariani che si nascondono nei sobborghi e restano più di 800 minori non accompagnati. La comunità dell'enclave è ancora scossa, mentre sale il bilancio dei morti annegati nuotando verso la spiaggia di Tarajal. Sarebbe stata una notizia fake, manipolata sui social, da bande criminali a mobilitare i migranti. Stavolta non sarete respinti, diceva il tantam, lo aveva spiegato il premier Sanchez. Ora lo confermano le indagini. La Guardia Civile denuncia agenti segreti marocchini infiltrati nell'assalto. Rabat respinge ogni responsabilità, si dice partner affidabile nella lotta all'immigrazione irregolare. Il ministro degli esteri spagnolo, José Álvarez, torna a criticare l'Italia. Ha un primato di arrivi irregolari che non sa gestire, ha detto, ma la Spagna è sempre stata solidale con Roma. A Ceuta oggi, conclude Álvarez, serve un'Europa unita e invece molti paesi, tra cui l'Italia, non sono all'altezza della situazione. Leonardo Sgura, GR3.
3: Lo scontro politico e diplomatico con la Spagna su Ceuta arriva la risposta del governo italiano a Madrid. Gli sbarchi in Italia si sono drasticamente ridotti del 55% rispetto al 2025, rende noto il Viminale.
5: Da un lato la replica alle accuse di Madrid sulla gestione dei migranti, dall'altro la linea che Matteo Piantedosi porterà alla videoconferenza dei ministri degli interni dei 27, anticipata ieri al Core, per accelerare sulla creazione degli hub per i rimpatri nei paesi terzi sul modello del protocollo con l'Albania. Proprio dal Viminale arrivano i dati in risposta al ministro degli esteri spagnolo: sbarchi in Italia in calo del 55% rispetto al 2025, a Lampedusa al momento ci sono 98 migranti. Numeri, rimarca il ministro degli esteri Antonio Tajani, frutto del lavoro dell'esecutivo nel solco dell'insegnamento di Silvio Berlusconi e dei governi da lui guidati. Giorgia Meloni sa di poter contare sui 20 paesi che insieme a Italia e Danimarca hanno firmato la lettera ai vertici europei sulla sintonia con Ursula von der Leyen, anche alla luce della dichiarazione di Chisinau che definisce le linee guida tra il controllo dei confini e la tutela dei diritti dei migranti. Non è previsto, fanno sapere a Palazzo Chigi, un vertice a livello dei leader sul tema. Un appuntamento per discuterne potrebbe essere un consiglio straordinario prima di quello di ottobre. Federica Ionta, GR3.
2: E sugli sbarchi da Washington si fa sentire anche Trump. Due cose stanno uccidendo l'Europa: l'immigrazione e l'energia. Conosco l'Europa meglio dei leader che la governano, ha aggiunto il presidente americano.
3: E come avete sentito, oggi si riuniscono i ministri dell'interno europei per cercare una risposta comune alla crisi dei migranti. In discussione la realizzazione di centri di rimpatrio nei paesi terzi sul modello Albania. L'inviato a Bruxelles.
6: L'Europa risponde alla crisi di Ceuta rafforzando i propri confini. Bisogna raddoppiare gli sforzi per prevenire le partenze, potenziare le frontiere e accelerare i rimpatri, ha detto la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. L'immigrazione, ha aggiunto, è una sfida europea. La solidarietà è fondamentale. Di questo si parlerà stamattina nel vertice dei ministri dell'interno dei Paesi membri, dopo la riunione preparatoria di ieri con gli ambasciatori dei 27 che hanno espresso una forte solidarietà alla Spagna. Centrale nel vertice di oggi la proposta italiana di allestire centri di rimpatrio europei in paesi terzi sul modello Albania. Un progetto che Bruxelles si dice pronta a valutare. Ma sono molti i nodi da sciogliere. Dove reperire i fondi e quali paesi potrebbero ospitare gli hub? E se Bruxelles ha ricevuto la notifica italiana della sospensione di Schengen nelle frontiere aeree e marittime con la Spagna, la Commissione fa sapere che al momento non ci sono altri paesi che abbiano preso lo stesso provvedimento. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR3.
2: Lo scontro tra Italia e Spagna fa discutere i partiti. Non prendiamo lezioni da chi ha fallito, afferma la maggioranza. Le opposizioni chiedono un intervento in aula della Premier ed è polemica a distanza tra la segretaria del PD Elly Schlein e Giuseppe Conte per la posizione del leader dei 5 Stelle sull'Ucraina.
0: Alle accuse di cinismo e ipocrisia la maggioranza ribatte con sdegno. Cinica semmai è la sinistra, ipocrita è la Spagna, tagliano corto da Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli.
1: Nessuna lezione da chi come la Spagna ha praticato un'accoglienza indiscriminata ed è costretto oggi ad installare muri galleggianti per rimediare.
0: La Lega liquida come posizioni folli quelle di Madrid e Forza Italia si augura un cambio di governo in terra iberica. Invece di attaccare Sanchez, prendano esempio da lui, rilanciano le opposizioni che da AVS e 5 Stelle al PD a Montaruli.
1: Nessuna lezione da chi come la Spagna ha praticato un'accoglienza indiscriminata ed è costretto oggi ad installare muri galleggianti per rimediare.
0: La Lega liquida come posizioni folli quelle di Madrid e Forza Italia si augura un cambio di governo in terra iberica. Invece di attaccare Sanchez, prendano esempio da lui, rilanciano le opposizioni che da AVS

0: negli ultimi 4 anni, perché 48.000 persone sono già riportate in Marocco.
1: Schlein, che replica quindi a Conte, che aveva annunciato una decisione sul sostegno all'Ucraina con le primarie. Non funziona così, dice la leader Dem, prima il programma condiviso di tutta l'alleanza e poi le primarie. Valentino Russo, GR3.
2: Il presidente della commissione Covid, Marco Lisei, ha annullato l'audizione di Giuseppe Conte prevista per questa mattina. Il motivo è legato al calendario dei lavori delle aule parlamentari, riporta una nota della presidenza, che aveva chiesto all'ex presidente del Consiglio, nel periodo della pandemia, altre date alternative. Proteste dei 5 Stelle sull'annullamento della convocazione.
3: E scontro sulle chat dell'ex sottosegretario Delmastro. La giunta per il regolamento della Camera ha rinviato alla sede plenaria delle autorizzazioni a procedere la decisione sull'accessibilità degli atti.
4: La giunta per il regolamento della Camera, riunitasi ieri sera, ha rinviato a quella per le autorizzazioni ogni decisione sulla visione e l'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia. Non una scelta politica, solo cautela istituzionale, ha spiegato nel corso della riunione il presidente della Camera Fontana. Pubblicare quegli ascolti dalla sinistra è un ricatto, si deve procedere insieme, sottolinea Laura Cavandoli, capogruppo della Lega nella giunta. Accusarci è strumentale, dice, perché i dialoghi degli eletti vanno usati solo per completare un'indagine e Delmastro non è indagato. Impedito anche a me l'accesso ai documenti, in questo modo viene meno la natura di garanzia della giunta, replica il presidente De Visdoria, VS. La decisione della giunta crea un precedente pericoloso, così si violano le prerogative del Parlamento, avverte il PD, che con Elly Schlein domanda se Delmastro non ha nulla da nascondere, come mai la maggioranza fa di tutto per nascondere queste chat. Incredibile quello che state facendo per coprire quello che l'ex sottosegretario ha detto con Caroccia, rincarano i 5 Stelle che hanno protestato in aula insistendo per visionare le carte. Filippa Misano, GR3.
2: Caro carburante, il Consiglio dei Ministri oggi pomeriggio deciderà se e come intervenire per prorogare dopo il 6 agosto il taglio delle accise sul gasolio. Il beneficio residuo sul diesel è sceso a 8,8 centesimi contro i 17 previsti. Intanto la benzina sfiora i 2 euro al litro.
5: Mentre le quotazioni del petrolio si raffreddano, restano roventi i prezzi al distributore dei carburanti. Di fatto è evaporato il taglio da 17 centesimi delle accise sul diesel, deciso dal governo una settimana fa e che scadrà dopodomani, cancellato dall'aumento di benzina e gasolio. Ora l'esecutivo valuta in che modo intervenire, se con una nuova proroga dello sconto in atto, magari esteso anche alla benzina, o con una misura più strutturale. Per il ministro Pichetto Fratin, l'intervento sulle accise era nato su un'emergenza, ha spiegato, ma la guerra in Medio Oriente dura da 6 mesi e di conseguenza non si tratta più di un'emergenza. Prende quota dunque l'ipotesi delle accise mobili, cioè il taglio delle tasse finanziato con l'aumento dell'IVA sui carburanti del mese prima, una misura che si autoalimenta e che quindi non pesa sul bilancio dello Stato. Servono però 250 milioni che i tecnici del MEF provano a recuperare dall'extragettito IVA. Le associazioni dei consumatori chiedono però un taglio delle tasse di 29 centesimi per il gasolio e di 15 per la benzina. Gelsomina Testa, GR3.
3: Ex Ilva di Taranto, nuovo incontro oggi al Ministero delle Imprese per mettere a punto una nuova proposta per evitare la chiusura del polo siderurgico. Il gruppo indiano Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione dell'acciaieria.
6: Chiedono misure per garantire la continuità occupazionale e salariale, FIM, FIOM e WILM, ed una prospettiva industriale legata ad un processo di decarbonizzazione attraverso l'intervento pubblico. Lo sciopero è arrivato dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha fissato un termine di 90 giorni per la chiusura dell'area a caldo. Francesco Brigati, FIOM CGL.
7: L'iniziativa di mobilitazione non finirà se non arriveranno le risposte da parte del governo. C'è il tema di trovare misure straordinarie per i lavoratori.
6: Per trovare una soluzione, in mattinata è stato convocato un tavolo tecnico al Ministero delle Imprese con i sindacati. Altri incontri seguiranno nei giorni successivi con le imprese dell'indotto, le associazioni degli industriali e rappresentanti delle istituzioni locali. Intanto resta in piedi la proposta di Jindal, che ha confermato la disponibilità ad acquisire tutti gli impianti. Il gruppo indiano ritiene di poter far fronte alla chiusura dell'area a caldo importando semilavorati siderurgici dal suo nuovo altoforno in India. Giuseppe Di Marco, GR3.
2: L'addio a Franco Baresi, la bandiera del Milan e della Nazionale, morta all'età di 66 anni. Oggi alle 11 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. Alla cerimonia funebre si annuncia una massiccia partecipazione del mondo del calcio, non solo italiano.
3: E diamo notizia di un'ultima ora. 4 persone, tra cui 3 civili, sono state uccise da un soldato a Sebastopoli, lo ha dichiarato il governatore della città. Una tragedia a Sebastopoli, secondo le prime

0: informazioni, un soldato avrebbe aperto il fuoco contro i suoi commilitoni uccidendo una persona prima di attaccare dei civili e ucciderne altre tre.
1: L'epoca d'oro dell'Havana, Lignano Sabbiadoro con il gruppo Company Segundo, erede del Buena Vista Social Club. L'evento riporta sul palco l'autentico suono cubano e l'epoca gloriosa dell'Havana nella sua forma più originale e storica. La formazione scelta in prima persona da Company Segundo è oggi guidata dal figlio, il contrabbassista Salvatore Pilado Labrada, e da Ugo Garzón Bargallo, prima voce maracas dal 1997, ambasciatori di quella cultura musicale che alla fine degli anni 90 scalò tutte le classifiche grazie al film di Wim Wenders e al disco prodotto da Ray Cooder. Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Monica Giunchiglia, in regia Stefano Siani ed Edmondo Cotta.
0: Adesso le previsioni del tempo a seguire pagina 3, prossimo giornale radio alle 13.45 da Pietro Plastina e Simona Petracca. L'augurio di un buon proseguimento di ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Tempo previsto sull'Italia martedì 4 agosto. La giornata di oggi vedrà un ampio soleggiamento su tutta la penisola, anche se al nord tra pomeriggio e sera aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, con temporali sparsi in locale sconfinamento sulle adiacenti zone pedemontane. Anche sui monti del centro e del sud arriveranno dei fenomeni temporaleschi nelle ore calde, specie sulle vette a confine tra Marche, Abruzzo e Lazio. Qualche acquazzone previsto nelle aree interne delle due isole maggiori. Venti deboli a prevalente regime di brezza, con rinforzi di maestrale su mare e canale di Sardegna e basso Adriatico. Mari poco mossi, mossi Mar Ligure e Mar di Sardegna. Temperature massime stazionarie o in lieve calo al nord, elevate al centro-sud, con picchi tra 33 e 39 gradi nelle aree interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
8: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
9: Pagina 3.
10: Buongiorno da Elena Stancanelli, bentrovate, bentrovati a pagina 3. La cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. Sono le 9 in punto di martedì 4 agosto e oggi è il sesto giorno che gli abitanti di Spintime a Roma sono in mezzo alla strada, trascorrono le giornate e le notti in mezzo alla strada. Speriamo che si possa trovare presto una soluzione per loro. Se volete sapere per bene come va la storia, come tutti i particolari della vicenda di Spintime, Spin Time, potete trovarlo su Il Post online, dove c'è un articolo che lo spiega perfettamente. Ma noi invece iniziamo la puntata con un anniversario. L'8 agosto del 1956, nel Bois du Cazier, l'impianto situato a Marcinelle nel distretto minerario belga di Charleroi, morirono 262 minatori, 136 dei quali erano italiani, nei cunicoli andati in fiamme a causa di un banale errore nel richiamo di un carrello che aveva sprigionato le fatali scintille. Questo anniversario lo raccontano oggi due quotidiani, lo racconta Avvenire con un articolo di Gianni Santamaria dal quale inizieremo, e lo racconta La Repubblica con un articolo di Umberto Gentiloni che intervista Urbano Ciacci, classe 35, minatore, che è sopravvissuto all'incidente, al terribile incidente. Gianni Santamaria parla di due libri che stanno uscendo in occasione di questo 70° anniversario. Uno è di Tony Ricciardi, storico delle migrazioni dell'Università di Ginevra e deputato democratico del Parlamento italiano eletto nella circoscrizione Europa. Una Repubblica fondata sull'emigrazione, Marcinelle, storia e simbolo, uscito da Donzelli. E poi il racconto reportage di Paolo Di Stefano, uscito in prima edizione nel 2011, nel quale il giornalista del Corriere della Sera ha scavato tra testimonianze, documenti e ricostruzioni di quella di che chi ne ha subito le conseguenze ha chiamato la catastrofa. Ed è pubblicato da Sellerio, e questo è anche il titolo, La catastrofa, del libro di Paolo Di Stefano. E dice Gianni Santamaria su Avvenire, era in gioco ancora oggi, allora come oggi, la stessa cosa: lavoro, democrazia e integrazione. Ricciardi parte da una tesi esplicita sin dal titolo del libro: l'emigrazione non fu soltanto una conseguenza della povertà e della disoccupazione del dopoguerra, bensì una componente strutturale del progetto politico, economico e internazionale della nuova Repubblica. Facciamo bene attenzione a queste parole perché ci riguardano moltissimo. E Ricciardi, nelle pagine centrali del libro, analizza le modalità attraverso le quali la nascente compagine repubblicana definì la propria identità, promuovendo l'emigrazione, fenomeno riflesso da stampa e cinema dell'epoca, l'impegno di inviare 50.000 lavoratori per le miniere, almeno 2.000 a settimana, recitava l'accordo, forniva ai belgi persone pronte a scendere nelle viscere della terra, sgravando al tempo stesso la penisola dell'esubero di braccianti agricoli. E ricorda Avvenire che sulla storia di Marcinelle andrà in onda domenica 9 agosto su Rai 1 un documentario che si intitola Il fiore delle terre nere, Marcinelle 70 anni dopo, scritto e diretto da Salvatore Braca, che oltre a narrare un'epoca della nostra storia vuol rendere omaggio alle vittime di una delle più grandi tragedie avvenute sul lavoro. Ma dicevamo anche di Umberto Gentiloni, che su Repubblica intervista Urbano Ciacci, classe 35, minatore al Bois du Cazier di Marcinelle nel distretto carbonifero di Charleroi. Si è sposato pochi giorni prima della tragedia dell'8 agosto del 56. Sono l'unico sopravvissuto di tanti che lavoravano ogni giorno in questo posto. Parla così a Charleroi, con un filo di voce, in una sala aggrimita di studenti e studentesse che ascoltano, catturando riferimenti a luoghi e contesti lontani. Una scintilla provoca il grande incendio, probabilmente un vagoncino di carbone urtando accidentalmente una trave d'acciaio incendia l'olio nebulizzato, trasformando in breve i pozzi in un gigantesco camino in fiamme. Sono passate da poco le 8 del mattino, il bilancio è impietoso, 272 lavoratori e 262 morti, una strage. E quando, fin quando appunto, dopo lunghe ricerche, dopo giorni di ricerche, arriva quella terribile espressione pronunciata a voce alta in italiano nel piazzale principale: tutti cadaveri. 70 anni dopo, l'ultimo minatore di Marcinelle indossa con orgoglio la tuta di lavoro, la cintura stretta al corpo e in mano la preziosa lampada che accendeva prima di scendere in miniera. Tutte le volte che posso, dice, mi vesto così, è un modo per ricordare chi non c'è più. E tutto sommato mi sento a mio agio, come se potessi tornare indietro. Sulla giacca, in bella vista, la medaglia con il numero identificativo, il 709, che compare sulle dotazioni individuali. Indossa un fazzoletto rosso, attorno al collo, ci tiene a spiegare che serviva per coprirmi il volto a metà, in modo da potermi riparare dalle polveri sottili che finivano purtroppo nei polmoni. A noi non ci chiamavano per nome, ma di numero. Non ero urbano, ma 709. Venivo da Fano, nelle Marche, come molti dei lavoratori che sarebbero morti a Marcinelle. Non avevo ancora compiuto 19 anni quando sono emigrato, nel 1954. Eravamo in difficoltà e io volevo lavorare. Sembrava una scelta conveniente. Una storia come tante di chi cerca di poter vivere meglio per 25 anni in miniera. Oltre 50.000 italiani si trasferirono nelle miniere del Belgio dopo l'accordo del 1946. 2.000 lavoratori a settimana, lo dicevamo, in cambio la possibilità di poter acquistare il carbone a prezzi convenienti, uomini in cambio di materie prime, manodopera da una parte, energia dall'altra, uno scambio disuguale. E poi si racconta com'era il lavoro. La mattina alle 7 il primo turno, con un ascensore si scendeva a 900 metri all'altezza del primo pozzo. Fino alle 15 non si poteva uscire. Il calcolo era di 8 ore dentro lo stesso buco. La misura del nostro guadagno era il carbone. Il minimo giornaliero era 3 metri in lunghezza e 1 di profondità. Ma più metri facevi e più guadagnavi. Un calcolo semplice, si poteva anche guadagnare molto. Alcuni sono riusciti a fare soldi in quegli anni in miniera. Il sito della miniera di Marcinelle è dal 2012 patrimonio mondiale dell'UNESCO, monito per non dimenticare. L'incendio sarebbe stato il riflesso di un errore umano del manovratore. 2 anni dopo in appello la condanna per il direttore dei lavori, 6 mesi con la condizionale e una multa simbolica. I risarcimenti della società mineraria alle famiglie vennero ritenuti irrisori e offensivi. E questo era Umberto Gentiloni, l'articolo potete trovarlo su Repubblica, l'articolo precedente invece potete trovarlo sulle pagine di Avvenire.

0: Il brano che stiamo ascoltando oggi è Say Peace, nell'interpretazione di Jason Moran dall'album Black Stars del 2001. Il giovane pianista mette il proprio trio a confronto col sassofono che avete sentito di Sam Rivers. Buongiorno Rosa, quali sono le anticipazioni della puntata di oggi?
1: Ciao Elena, buongiorno. Stamattina restiamo su Ceuta e sul nodo immigrazione in particolare, che sta mettendo di nuovo alla prova l'Europa. Oggi la riunione del vertice d'emergenza dei 27 ministri europei, ma le telefonate stamattina ci portano nel cuore dell'Europa, della sua capacità di resistere a quest'ennesima scossa, alle influenze esterne come quella di Russia e Stati Uniti, al funzionamento stesso delle istituzioni europee.
0: Grazie Rosa, e appunto di immigrazione abbiamo parlato anche noi e infatti ci state scrivendo in tanti. Buongiorno, sono del 51, riascoltano alcune canzoni degli anni 50-60 sui nostri emigrati, Germania e Svizzera per quelli che andavano a lavorare in miniera, c'era uno scambio tra manodopera e carbone inviato in Italia, costoro che nel dopoguerra avevano votato e fatto crescere con i lavoratori rimasti in Italia la nostra Repubblica. Ora, dopo 80 anni, l'evoluzione della nostra Repubblica vede i nostri giovani andare all'estero in cambio di nulla e non fa niente per trattenerli. E questo era Giovanni, ma sono molti i vostri messaggi che appunto paragonano la tragedia di Marcinella a quanto sta accadendo adesso nel mondo con i flussi migratori. Ma noi continuiamo la puntata di oggi con un articolo che potete trovare su Domani il Quotidiano di Santino Gaudio, che si intitola Come cambia la nostra mente? Che cosa sta accadendo alla nostra mente allo scontro con l'intelligenza artificiale? Scrive Santino Gaudio su Domani: c'è un momento preciso nella vita quotidiana in cui qualcosa cambia senza che ce ne accorgiamo, quando smettiamo di cercare una risposta e iniziamo semplicemente a chiederla. L'intelligenza artificiale non si limita più ad aiutarci a fare le cose, ma inizia a farle al posto nostro. Nel 2016 i psicologi Evan Risco e Sam Gilbert hanno descritto un fenomeno oggi sempre più diffuso chiamandolo il cognitive offloading, cioè la tendenza ad affidare a strumenti esterni una parte del lavoro mentale, dalla memoria ai processi decisionali. Usiamo il navigatore, salviamo i numeri del telefono sullo smartphone. L'intelligenza artificiale però rappresenta un salto di qualità. Non delega soltanto il ricordo delle informazioni, ma sempre più spesso anche la loro elaborazione. Questo spostamento è sottile ma decisivo, perché non riguarda solo cosa sappiamo, ma come arriviamo a sapere. La psicologia cognitiva ha mostrato più volte che il pensiero non è un processo istantaneo, ma un'attività che si rafforza attraverso l'esercizio. Imparare una lingua, risolvere un problema complesso, scrivere un testo argomentativo richiedono tempo, errori e revisioni. È proprio questa sequenza imperfetta a consolidare funzioni come la memoria di lavoro, il controllo attentivo e la capacità di pianificazione. Ebbene, scrive Santino Gaudio, l'intelligenza artificiale interviene proprio su questo punto. Se ogni risposta è immediata, se ogni sintesi è già disponibile, se ogni alternativa viene preelaborata da un sistema esterno, il rischio non è soltanto una riduzione della conoscenza attiva, è una riduzione dell'esercizio cognitivo necessario per costruirla. La mente, progressivamente, potrebbe trovarsi meno esposta a situazioni che richiedono sforzo prolungato, ambiguità e incertezza. Dunque, che cosa ci aspetta? Si domanda Santino Gaudio sulle pagine di Domani. Is AI making us stupid? Gli autori di questo testo, Trends in Cognitive Science, rispondono: dipende dall'uso che ne viene fatto. È un muscolo l'intelligenza e quindi tende a indebolirsi quando non viene utilizzata. È più realistico pensare a una trasformazione. Alcune funzioni verranno esternalizzate, altre si rafforzeranno, altre ancora cambieranno forma. La memoria, per esempio, potrebbe diventare meno importante nella sua dimensione di immagazzinamento e più rilevante nella capacità di selezionare, interpretare e valutare informazioni prodotte da sistemi esterni. La vera sfida, scrive, è un'altra: capire quali attività possiamo delegare senza conseguenze e quali invece dobbiamo continuare a svolgere, perché oltre a produrre un risultato costruiscono competenze, autonomia e identità. Come cambia la nostra mente? Potete trovarlo su Domani, è di Santino Gaudio l'articolo.

Ieri abbiamo parlato di Bernardo Bertolucci e dunque della Biennale di Cinema che sta arrivando a Venezia, perché appunto sarà in concorso Echo Chamber e anche un documentario su di lui fatto da Luca Guadagnino. Ma il concorso di Venezia di quest'anno ha provocato anche tantissime polemiche. Il concorso di Venezia è un affare da uomini, lo scrive Elvira del Guercio su Il Tascabile. Nel concorso principale su 20 film ce n'è uno solo diretto da una donna, è Woman Unknown, opera seconda della regista danese di origini egiziane May El Touki. Il direttore della mostra, incalzato dai giornalisti, ha ammesso di essere stato tra i primi a rimanere colpito. L'anno scorso le registe in gara erano 6, ricordiamo però che tra queste 6 non c'era neanche un'italiana. Il dato salta agli occhi soprattutto per un evidente contrasto. La giuria che assegnerà il Leone d'Oro è presieduta da Maggie Gyllenhaal e nella sezione Orizzonte la sezione si apre con La ragazza con la Leica di Alina Marazzi. Le giornate dell'autore invece dirette da Gaia Furrer schierano 14 titoli su 25 dirette da donne. Che cosa sta succedendo? Ce lo domandiamo, se lo domanda l'autrice dell'articolo, e mette insieme tutta una serie di dati. Nel 2026, per esempio, a Cannes c'erano 5 registe su 22, che sono ancora poche, ma poi quest'anno appunto se diminuiscono diventa ancora peggio. E dice ancora che c'è uno strumento che si chiama Inclusion Rider, adottato da alcuni festival americani, che serve a capire appunto qual è il trend, diciamo, delle relazioni tra maschi, autori maschi e autori femmine dentro i festival di cinema. Il punto, scrive, non è archiviare la battaglia per la parità numerica come superato secondaria, perché è vitale, i dati di Venezia lo dimostrano platealmente. Il punto è che quella battaglia, scrive l'autrice dell'articolo, non basta più. E parla appunto della intersezionalità, del fatto che dividere gli uomini dalle donne, i maschi dalle femmine, sia ormai diventato un dato buffo, diciamo, nel dividere per genere nelle partecipazioni e, diciamo, nelle quote. Parla di Paul B. Preciado, che ha portato la propria voce di uomo trans durante una conferenza dell'Istituto Lacaniano di Parigi, rendendo pubblico quanto gli spazi culturali progressisti restino spesso strutturalmente impreparati a includere soggettività che eccedono la griglia uomo-donna. The body is a living political archive, e questa è una delle questioni, ma l'altra, cioè appunto il fatto della divisione binaria tra maschi e femmine, su cui si può essere più o meno d'accordo, ma l'altra questione è che il vero criterio da interrogare non è il sesso anagrafico di chi firma la regia, ma il punto di vista che un'opera costruisce e mette in circolazione. Una regista uomo può costruire uno sguardo che decentra il maschile, e una regista donna può altrettanto legittimamente riprodurre gli stessi schemi narrativi e visivi che si vorrebbero superare. E questo è un altro punto di vista, cioè lo sguardo maschile e femminile sullo sguardo e non sul genere. Ma la cosa che a me personalmente sembra più interessante è la questione politica, cioè la questione del livello produttivo, cioè gli esordi, scrive, sono quasi in parità tra maschi e femmine, mentre poi quando si sale di livello il livello produttivo si abbassa e la parità si allontana, cioè più un film è costoso, più un film ha bisogno di aiuto, più un film è importante e meno donne hanno accesso ai finanziamenti. La domanda giusta non è più soltanto quante donne, ma quali donne, da dove vengono e con quali mezzi produttivi alle spalle. La contraddizione tra la promessa, raccontare la complessità del reale, e lo strumento scelto per mantenerla, un concorso quasi interamente maschile, non è un dettaglio da relegare o da surclassare, ma è il punto da cui dovrebbe partire qualunque analisi di Venezia 83. E questa era Elvira del Guercio sul Tascabile.

Sono molti i vostri messaggi di oggi anche sul tema dell'intelligenza artificiale e l'intelligenza, diciamo così, naturale. Se il pensiero diventa superfluo, anche l'umanità lo diventa, scrive qualcuno. Ask Claude è diventato il mio mantra. Recentemente ho cancellato per errore un testo appena scritto. La soluzione proposta da Claude però non ha funzionato. Agita il tablet, mi ha detto. Così ho fatto. Nulla. Mi ha fatto sorridere il suo suggerimento così rudimentale, ci scrive Maggie. Agita il tablet, mi sembra molto interessante. E su Doppio Zero invece c'è un articolo che ricorda l'uscita di un bellissimo libro che vi straconsiglio, sono le lettere che si sono scambiati Ingeborg Bachmann e Max Frisch. Si intitola Non siamo stati bravi, lettere 1958-1972, Feltrinelli. Via De Notaris, 2 luglio 1963, Roma con 34 gradi, ai ai ai, sentimenti, tristezza, rimorso, amarezza, vergogna. Ho pianto, ti ho amata molto all'inizio e quando abbiamo preso questa casa, e in un certo senso serberò sempre affetto per te, nel senso di una ferita insanabile. Non siamo stati bravi. Lascio questa casa adesso con la consapevolezza di una grande sconfitta. E queste erano le parole di Max Frisch a Ingeborg Bachmann in una lettera di queste che sono state adesso antologizzate per Feltrinelli. Le lettere che abbiamo sono struggenti reliquie di un grande amore. 5 anni di un amore impossibile. Il 3 luglio del 58 era avvenuto il loro primo incontro a Parigi, ma la loro città fu a lungo Roma. E poi però in ogni inizio si può leggere tutta la storia. Ingeborg aveva incontrato il giorno prima, ancora una volta a Parigi, Paul Celan, l'amore infelice e straziante che le segnò tragicamente. Si pensi, Celan si lasciò annegare nell'acqua della Senna il 20 aprile del 1970. Lei, Ingeborg, morì nel fuoco a Roma in un rogo notturno provocato da una sigaretta a letto. Forse aveva ingerito una dose significativa di sonniferi. Vi ricordo a questo proposito un bellissimo libretto piccolo piccolo di Flair Yeghi che è uscito in questi giorni. Si intitola Gli ultimi giorni di Ingeborg, in cui racconta proprio di questo episodio. Loro erano molto amiche. Paul Celan, giovane esule ebreo della Romania, con la tragedia della famiglia sterminata dai nazisti e con l'assurdo eppure vivo senso di colpa del sopravvissuto. E infatti, scrive Bachmann in Molina, la mia vita finisce perché lui è annegato nel fiume durante la deportazione. Era la mia vita, l'ho amato più della mia vita. Lui è stato Max Frisch il primo a leggerla, e è lui che la legge e che la trova straordinaria. Nelle consuete interviste sui quali libri regalare a Natale, lui nel 57, prima di conoscerla, consiglia opere di lei. E poi la storia si sfascia, ognuno dei due ha altre storie. Lei incontra Enzensberg e Paolo Chiarini e il loro rapporto scricchiola, anzi crolla. Max se ne parte con una nuova fidanzata per New York. L'addio è tragico, uno va da una parte o dall'altra, ci sono dei traslochi. Dopo un lungo periodo di silenzio vi è una ripresa su iniziativa di Frisch il 19 marzo del 72, che invita Ingeborg a partecipare con delle poesie a un numero speciale della rivista americana Partisan Review. Lei ne invia 5, tutte significative, tra cui la più esplicita, una sorta di perdita che si conclude così: il campanello alla porta era l'allarme per la mia gioia. Non è te che ho perso, ma il mondo. La rivista non uscì mai. E questa era la storia dell'epistolario tra Ingeborg Bachmann e Max Frisch, Lettere d'amore, pubblicate adesso da Feltrinelli. L'articolo potete trovarlo su Doppio Zero, lo firma Marino Freschi.

0: Abbiamo ascoltato Say Peace nell'interpretazione di Jason Moran dall'album Black Stars del 2001. Qualcuno di voi ci risponde a proposito dell'agitazione dei tablet. Agitare un tablet serve principalmente ad annullare l'ultima azione fatta, come quando scrivi un testo e vuoi cancellarlo, grazie al sensore di movimento interno chiamato accelerometro. Funzioni principali. E poi moltissimi messaggi sul tema delle donne al Festival di Venezia. Qualcuno dice appunto che si tratta di politically correct. In realtà non è così semplice la faccenda, perché il cinema, come ben sappiamo, ha bisogno di moltissimo denaro per essere prodotto e quindi di strade molto strette, accessi molto particolari, e quindi se si fanno accedere soltanto uomini o comunque molti più uomini è molto più difficile avere delle donne registe. La faccenda è un pochino più complicata, ma sono molto contenta se continuiamo a discutere anche qui a pagina 3. Chiudiamo la puntata con un articolo di Lorenzo Grammatica che potete trovare su Lucy sulla cultura, che dà conto dell'uscita di una raccolta di saggi di Tommaso Labranca, Dal pop al popolo, pubblicato da Mondadori. Claudio Giunta è un grande studioso di Tommaso Labranca, aveva già pubblicato Le alternative non esistono per il mulino, che di Labranca è una biografia. È difficile trovare un posto alla Branca nella cultura italiana recente, non solo perché il suo eclettismo, scrittore di costume, critico d'arte, di design, di musica, teorico, infaticabile biografo di fenomeni culturali e subculturali e di se stesso, la Branca ha praticato molti sottogeneri del saggismo. Non si presta a classificazioni troppo rigidi e quindi rassicuranti. Ricordiamo che Tommaso Labranca è morto a 54 anni, molto giovane. In questa antologia, che abbraccia gli anni dal 94 alla morte, sono compresi Andy Warhol era un coatto, Estasi del pecoreccio, Cialtron Escon, Neoproletariato e Il piccolo isolazionista. Tutti libri che, come ci racconta Lorenzo Grammatica, adesso se li cercate su eBay e nelle bancarelle dell'usato sono diventati molto molto costosi. Molte delle cose che Labranca ha brillantemente teorizzato, dal trash al barocco brianzolo come tendenza alla megalomania, sono ancora valide oggi, scrive Grammatico, oggi aggiornate ai tempi, perché i tratti antropologici rimangono quelli. Leggere Labranca oggi, al netto di alcuni riferimenti che per molti saranno sbiaditi e oscuri come pittogrammi del neolitico, papà, che cos'è una AFEF? Rimane un esercizio di sfiducia nei confronti delle pose di tutti quegli intellettuali che si approcciano al pop con sospetto e pregiudizio. Sulla scia di Umberto Eco, Tommaso Labranca, e questo era Lorenzo Grammatica sull'uso e sulla cultura a proposito di Claudio Giunta, Dal pop al popolo, un'antologia dei testi di Tommaso Labranca. Pagina 3 finisce qui, io vi saluto insieme al tecnico Simone Dall'Orca, Davide Lerner in redazione, Cristiana Castellotti e Maria Chiara Beranec alla cura del programma e Piero Pugliese in regia. Un saluto da Elena Stancanelli, a domani.
1: In diretta dalla Royal Albert Hall, la National Youth Orchestra, diretta da Thomas Hades, nella Symphonie Fantastique di Berlioz. Proseguiamo dal Maggio Musicale Fiorentino con il triplo concerto in Do maggiore per pianoforte, violino e violoncello, eseguito da Anna Tifu, Erika Piccotti e Leonora Armellini. Questa sera in diretta Radio 3 Suite.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 9.31 e 3 secondi, queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 4, tratto Milano-Brescia. In Lombardia troviamo 3 km di code a causa di un incidente tra Rovato e Palazzolo in direzione di Milano. E sempre verso Milano code a causa di un incidente, 2 i chilometri in A1 tra Reggio Emilia e Parma. Ancora A1, ancora in Emilia-Romagna, 3 km di code per un veicolo in fiamme tra Reggio Emilia e Modena Sud in in direzione di Bologna. Andiamo adesso nella capitale, sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentini e Portonaccio in direzione della tangenziale est. Il traffico è rallentato. In A14 tratto Pescara Bari, code tra l'allacciamento della 25 e Pescara Sud in direzione di Bari. E poi sulla Firenze Pisa Livorno, rallentamenti per un veicolo fermo tra Empoli ed Empoli Est in direzione di Firenze. E chiudiamo a Napoli in tangenziale, code tra Camaldoli e Capodimonte in direzione della diramazione Capodichino. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: E ci siamo, 9:32, 29 secondi. Buongiorno da Renata Scognamiglio ai microfoni di Radio 3, da Gianluca Diana in regia, Simone Dell'Orca alla console e Giorgia Franceschi alla cura di Primo Movimento. 335-5634-296 il nostro numero di telefono per gli sms e whatsapp. E noi cominciamo la puntata in casa Novantiqua Records con il sesto volume di un progetto meritorio intitolato Musica e Regia, dedicato alla musica bandita durante i regimi nazista e fascista per ragioni legate a un linguaggio musicale ritenuto troppo radicale oppure all'appartenenza razziale o politica dei suoi autori. Naturalmente l'oblio non ha avvolto in egual misura tutte le figure presentate in questi sei volumi. Chi l'ha ascoltati un po' se ne sarà reso conto, perché accanto a compositori la cui memoria merita effettivamente ancora oggi di essere riportata all'attenzione del pubblico anche in ragione della loro morte prematura nei campi di concentramento, come Erwin Schulhoff, Sandor Kuti, Viktor Ullmann e Zygmunt Schull, troviamo autori che bene o male hanno mantenuto un posto nel repertorio concertistico. Abbiamo Zemlinsky, abbiamo Hindemith, oppure autori che pur essendo stati a lungo dimenticati soprattutto qui da noi, vedi Mieczysław Weinberg, stanno riconquistando un posto nel repertorio. Weinberg è un caso, ma c'è anche Vittorio Rieti. È abbastanza degno di nota però che il quartetto per archi in fa maggiore di Vittorio Rieti, composto nel 1926 e presentato per la prima volta a Parigi nel settembre dello stesso anno dal quartetto Pro Arte di Bruxelles, che poi se lo portò in giro per il mondo, ecco, trovi proprio questo quartetto in fa maggiore nel disco che presentiamo oggi, quindi a ben 100 anni di distanza dalla composizione del lavoro, la sua prima incisione mondiale. E noi partiamo proprio con l'Allegro dal quartetto per archi in fa maggiore di Vittorio Rieti. Gli interpreti in questo caso sono Clara Franziska Schoetensack e Giacomo Bianchi violini, Stefano Zanobini viola e Augusto Gasbarri violoncello.

E questo era l'Allegro dal quartetto per archi in fa maggiore di Vittorio Rieti, presentato in prima incisione assoluta dall'ensemble Al Raune. Prima ho detto i nomi dei musicisti, ma mi sono dimenticata il nome dell'ensemble, protagonista di questo sesto volume del loro progetto Musica e Regime Pesce per Novantica Records, che in realtà ha un titolo diverso, ovvero Roaring Twenties, diciamo il sottotitolo mostra l'appartenenza a questa serie dedicata a musica e regime, Roaring Twenties, perché come in parte abbiamo visto tutte le composizioni proposte, adesso entriamo nel dettaglio del programma, risalgono ai ruggenti anni 20, offrendo uno spaccato molto variegato, perché il disco si apre con il ciclo Death to the Stood, La morte della morte, opera 23A di Paul Hindemith per mezzosoprano, due viole e due violoncelli. La voce brunita in questo caso è quella del mezzosoprano Federica Carnevale, e poi abbiamo appunto il neoclassicismo gioviale del quartetto di Rieti che abbiamo ascoltato, e si passa a quello invece più eclettico, più capriccioso, più pungente, anche venato di influenze folcloriche, del concertino per flauto, viola e contrabbasso, a cui dedicato il nostro prossimo ascolto. Gli interpreti sono Irena Kavcic, flauto e ottavino, infatti la sentiremo all'ottavino, Stefano Zanobini, viola, e Margherita Naldini, contrabbasso. Ascoltiamo in secondo movimento Furiant, Allegro, Furioso.

E questo era il Furiante, allegro furioso dal concertino per flauto, viola e contrabbasso di Erwin Schulhoff, un altro prezioso ascolto da questo disco che esce per Novantica Records, Roaring Twenties, un nuovo progetto dell'ensemble al Raune. E rispondendo anche al messaggio di Sergio, voltiamo pagina per dedicarsi all'anticipazione della prestigiosa serata musicale che Radio 3 Suite ha in serbo per voi. Forse dovrei dire pomeriggio serata, visto che proprio alle ore 17 ci collegheremo in diretta Euroradio con il Festival di Salisburgo per ascoltare il Saint-François d'Assise, opera in tre atti, otto scene di Olivier Messiaen su libretto proprio. È una nuova produzione del Festival di Salisburgo con la direzione d'orchestra di uno dei più brillanti giovani specialisti della musica del Novecento, ovvero Maxime Pascal. La regia, le scene e i costumi sono firmati da Romeo Castellucci e l'orchestra sono i Wiener Philharmoniker, il coro e la Concertverein della Wiener Staatsoper. È il debutto nei panni di Saint-François del basso baritono canadese Philippe Sly, che riprende il ruolo che fu di José Van Damme nella prima del 83 all'Opéra Garnier, ma anche nella meravigliosa, leggendaria quasi produzione salisburghese del 92, poi ripresa nel 98 con la regia di Peter Sellars. In realtà ogni ripresa del Saint-François d'Assise di Messiaen è letteralmente un evento, non solo perché è molto raro che venga ripreso, anche per il grandissimo sforzo produttivo che richiede. Immaginatevi un imponentissimo apparato vocale e strumentale che è impegnato, siete avvertiti, in oltre 4 ore di musica, però bellissima, ricchissima e appunto impegnativa. E senza mezzi termini, il Festival di Salisburgo dice che, e l'affermazione non è priva di fondamento, che il Saint-François d'Assise rappresenta per l'opera del secondo Novecento ciò che il Tristan und Isolde di Wagner rappresentò per l'opera dell'Ottocento. Noi purtroppo non abbiamo un'anticipazione in senso stretto, nel senso di uno sguardo dietro le quinte, magari, però vogliamo farvi ascoltare e riscoprire un estratto da un'incisione storica con proprio José Van Damme come Saint-François e la Hallé Orchestra diretta da Kent Nagano con Jean Loriot alle Orne de Martenot. Gli altri personaggi che ascolterete sono Frère Ruffin, Dirk Das, Akos Balaki nei panni di Frère Sylvestre, Tom Krause come Frère Bernard, e poi c'è lo Arnold Schoenberg Corps. Ascoltiamo in particolare la sezione finale del Cantico delle Creature, Loué sois-tu, Seigneur.

E con questo estratto dal Cantico delle Creature di Saint-François d'Assise-Messiaen abbiamo anche omaggiato José Van Damme, che è scomparso.

proporremo questa sera alle ore 17 in diretta dal Festival di Salisburgo in una nuova produzione importantissima appunto del Festival, appuntamento per questa veramente maratona di musica ospitata dal Festival dei Festival di Radio 3 Suite. E noi chiudiamo con una bellissima proposta, Brilliant Classics, una riscoperta delle 6 sonate per flauto o violino e basso continuo di Antonio Duni, fratello di Egidio Duni, più conosciuto e probabilmente anche più fortunato compositore materano ma cittadino del mondo, a interpretare molto bene queste sonate sono i quattro componenti del Duni Ensemble, ovvero Natalia Bonello flauto barocco, Leonardo Massa violoncello barocco, Claudia Di Lorenzo clavicembalo e Vincenzo Bianco violino barocco. Il Duni Ensemble è nato nel 2003 e appunto è specializzato in prassi esecutiva filologica su strumenti storici, e queste sonate sono state scoperte da uno degli eredi, diciamo dei discendenti della famiglia Duni, Thomas Suarez, anche lui tra l'altro violinista, compositore e ricercatore, in un microfilm conservato alla Biblioteca di Stato russa di Mosca, e conteneva un'edizione francese delle 6 sonate in questione, che dà proprio l'idea della storia anche appunto internazionale di Duni, che era però di formazione napoletana ed era stato attivo come violinista appunto a Napoli. Sonate nell'impianto in 4 movimenti di ascendenza corelliana, lento, veloce, lento, veloce. Noi ascoltiamo il quarto movimento, Tambourin en Rondo, Rondo Danse des Bergers, dalla prima sonata in La maggiore.

0: Antonio Duni, dalla sonata numero 1 in La maggiore, in questo caso per flauto e basso continuo, abbiamo ascoltato il quarto movimento Tambourin en Rondo, Rondo Danse des Bergers, dal Duni Ensemble, in questo caso con il flauto barocco di Natalia Bonello, che si divide con Vincenzo Bianco al violino le sei sonate, la prima parte delle sei sonate per flauto o violino e basso continuo, appunto, di Antonio Duni, che appare in questo nuovo disco Brilliant Classics, che vede come protagonista il Duni Ensemble. Chiara ci scrive: il cantico delle creature di San Francesco è omaggio solare al creato, quello abbiamo ascoltato è un cantico cupo. Si colleghi Chiara alle 17 in diretta e scoprirà la luminosità abbacinante della musica di Olivier Messiaen. Grazie a Simone Dell'Orca, a Gianluca Diana e Giorgia Franceschi che cura il programma. Da Renata Scogna Miglia appuntamento alle 12 per il concerto del mattino, una bella Schubertia, ed adesso tutta la città ne parla con Rosa Polacco.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
3: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
1: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su Conad.it.
4: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Un'estate in blu. Ad agosto tutto il catalogo Sellerio con il 20% di sconto. Alicia Jimenez Bartlett e Graham Greene, Antonio Manzini, Anya Yanagihara, Andrea Camilleri, Alessandro Barbero e moltissimi altri. Per la legge 15 del 2020 sono esclusi dalla promozione i libri usciti negli ultimi 6 mesi.
6: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
7: Tutta la città ne parla.
8: Buongiorno.
9: Buongiorno.
8: Scusani. Buongiorno. Sono Guido da Milano. Su Ceuta, tornando alla tragedia successa a Ceuta, la chiamo tragedia perché insomma sono morte 80, qualcuno dice di più, giovani, avevano la sola colpa di tentare un sogno altrove, insomma. E mi sembra evidente che le politiche migratorie emergenziali dell'Unione Europea di fatto e il tentativo continuo di esternalizzare le frontiere sulla base della paura, le politiche della paura, le chiamo io, hanno generato una leva di ricatto enorme per dittature o simili dittature. Marocco, Libia, Algeria, Turchia, Bielorussia, Afghanistan sono tutti stati che hanno un'enorme leva di ricatto nei confronti dell'Unione Europea, senza fare una progettualità di integrazione e d'accoglienza che chiediamo e ne abbiamo bisogno assoluto ed è umanitariamente valida da 30 anni.
10: Buongiorno, sono Franca da Bologna. Io vorrei ritornare un attimo sulla questione europea in generale, che tiene poi insieme il discorso immigrazione. Ecco, l'impressione che io ho in tutti i dibattiti che sento in questo periodo è che parliamo molto delle posizioni dei singoli stati, ma parliamo poco di quali sono e come sono fatte le istituzioni della Unione Europea, perché di questo poi parliamo. Cioè, fino a che le istituzioni europee sono di fatto una emanazione dei governi e non un'emanazione dei cittadini europei, io credo che si annidi una forte contraddizione proprio per la tenuta di e per lo sviluppo di un'Unione Europea in questo momento.

0: E tutta la città ne parla, buongiorno, bentornati all'ascolto da Rosa Polacco ai microfoni di Radio 3 e dalla redazione. Martedì 4 agosto, stamattina restiamo sul nodo immigrazione Europa, partendo da Ceuta e dalla crisi innescata la settimana scorsa dall'arrivo di 50.000 migranti dal Marocco nell'exclave. Ne abbiamo parlato anche ieri, ma restano molti nodi da affrontare ancora, soprattutto se guardiamo la giornata di oggi con il vertice d'emergenza dei 27 ministri degli esteri europei dopo la spaccatura su una crisi che non è un'emergenza e porta con sé dunque questo paradosso, un paradosso che ha a che fare col Marocco, con i rapporti con la Spagna, certo, ma anche con l'Europa, come abbiamo iniziato a vedere anche ieri con Federico Fubini, con la Russia, con gli Stati Uniti. Quale triangolazione investe dunque l'Unione, con quali effetti sulla sua tenuta, sulla fiducia da parte dei cittadini, sul funzionamento stesso delle istituzioni, nel momento in cui si saldano diverse coordinate, la difficile situazione internazionale, innanzitutto il miraggio di una difesa comune, più in generale di politiche comuni, le tornate elettorali che attendono l'anno prossimo paesi come l'Italia, la Spagna, la Francia e la Germania, e anche il midterm americano, se vogliamo. Molti spunti da dibattere, come sempre col vostro aiuto. 335 5634 296 il numero per scriverci i vostri SMS, WhatsApp e per mandarci anche i messaggi vocali. Se li mandate brevi, circa 30 secondi, ne ascoltiamo qualcuno nella nostra piazza. Saluto il primo ospite collegato con noi stamattina, David Carretta, buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno a voi.
0: Corrispondente da Bruxelles, collaboratore del quotidiano Il Foglio, dove ieri nella sua newsletter del mattinale sul Substack e oggi sul Foglio ha scritto «La solidarietà europea è morta a Ceuta», che inizia, Carretta, da un punto chiaro: Ceuta non è stata una crisi di migranti, ma ha aperto una grave frattura in Europa. Con Ceuta, lei scrive, la politica meschina e la demagogia populista hanno preso il posto dello Stato di diritto e della solidarietà, cioè due delle fondamenta dell'Europa. Cosa produce questa crisi, Carretta?
1: Beh, produce una frattura che non ha precedenti, soprattutto quando si parla di politiche migratorie, nel senso che una serie di leader nazionali, a partire dal presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, e una famiglia politica, il Partito Popolare Europeo, hanno utilizzato i fatti di Ceuta come pretesto per attaccare un leader di un altro paese che è di famiglia politica opposta, Pedro Sanchez, un socialista, e soprattutto le sue politiche migratorie, la decisione di condurre una regolarizzazione di massa dei migranti irregolari presenti in Spagna, perché Sanchez, oltre a essere socialista, esce da quello che è il nuovo consenso europeo sulle politiche migratorie, cioè creare fondamentalmente l'Europa fortezza e chiuderla definitivamente all'ingresso di migranti irregolari e anche regolari, perché diciamoci la verità, non è che siano state aperte molte vie legali per far arrivare migranti nell'Unione Europea. Si utilizzano le istituzioni europee in modo politico e demagogico per danneggiare un capo di governo nazionale considerato avverso, e questo non ha precedenti, perché la Spagna di Sanchez paradossalmente sulle politiche migratorie fa molto meglio di altri paesi come l'Italia, come la Grecia, e l'uso politico delle istituzioni europee alla fine mina la tenuta, l'unità dell'Unione Europea. Il fatto che Ursula von der Leyen per 72 ore non abbia utilizzato la parola solidarietà nei confronti della Spagna, ma abbia fatto dichiarazioni, lei o attraverso i suoi commissari, abbastanza dure, lasciando intendere che il governo spagnolo non era in grado di gestire l'emergenza, È un segnale pessimo da parte della Presidente della Commissione.
0: Ora torniamo anche sul ruolo della Presidente della Commissione, ma diceva che Sanchez esce dalle politiche europee sul tema dell'immigrazione, poi ieri in questi giorni c'è stato un botta e risposta tra Italia e Spagna sulle politiche migratorie a colpi di cifre, ma Sanchez esce dalle politiche europee di questo momento non solo sull'immigrazione ma anche su altri nodi come la difesa e le guerre in corso. Questo costituisce un problema dentro l'Europa, anche guardando la sponda con le altre grandi potenze, Carretta.
1: In parte sì, riguarda soprattutto l'aumento della spesa per la difesa all'interno della NATO, ma per il resto Sanchez è abbastanza in linea con le politiche europee. Altra eccezione è la Cina, perché lui è favorevole a un riavvicinamento con Pechino, ma il fatto è che da alcuni anni sta emergendo un nuovo consenso sulle politiche migratorie. Il consenso precedente era quello appunto della solidarietà. Alcuni ascoltatori ricorderanno la crisi del 2015-2016, quella dei rifugiati siriani, che ha innescato tutta una serie di meccanismi che hanno funzionato in parte, non in parte, criticabile, come le relocation, eccetera, eccetera. Ma c'era un principio: salvare vite umane, l'accoglienza dei richiedenti asilo che hanno diritto a restare perché fuggono da guerra. Oggi non è più così. Oggi i 22 leader che hanno firmato la famosa lettera contro Sanchez, promossa da Meloni e dalla premier danese Mette Frederiksen, promuovono un consenso diverso, e 22 su 27 è un consenso nell'Unione Europea. Già a giugno, quando c'è stato un Consiglio Europeo, cioè una riunione dei capi di Stato e di Governo, c'è stato un mini dibattito tra i leader su questo, e molti hanno puntato il dito contro Sanchez per la sua regolarizzazione. Sanchez ha risposto com'è? Prima di tutto dicendo che la regolarizzazione dei migranti è di competenza nazionale, e dunque spetta la Spagna a decidere, gli altri non hanno nulla da ridire. Ricordiamo che l'Italia, sotto i governi di Silvio Berlusconi, ha regolarizzato quasi 1 milione di migranti in quegli anni. Dunque, come dire, ci sono due pesi, due misure. Dall'altra parte ha ricordato ai leader europei quella che è la situazione giuridica. Chi viene regolarizzato nell'Unione Europea non può spostarsi in altri Paesi membri, dunque non ci sono ripercussioni per l'Italia, per la Francia, per la Germania, eccetera, eccetera. E poi Sanchez ha difeso la sua politica migratoria, come dire, umana, nella quale l'integrazione prevale sull'esclusione. Insieme a Emmanuel Macron ha rifiutato quello che è la nuova grande idea che promuovono i governi della destra e dell'estrema destra, cioè la creazione di quelli che vengono definiti return hubs, cioè dei centri di deportazione di migranti fuori dai confini dell'Unione Europea. La premier
0: di cui si sta
1: danese,
0: discutendo in questi giorni sul modello Albania, guardando a Ruanda per esempio, forse ci torneremo anche, immagino. Carretta, prego, continui.
1: Sì, sì, poi possiamo discutere di quanto possano funzionare. L'Albania, come dire, ha dato i suoi risultati non proprio brillanti. La premier danese, che è socialista tra l'altro, come ha risposto? Ha risposto dicendo che gli africani devono tornarsene a casa. Parole quasi testuali, così ci sono state riferite da diverse fonti. Allora, immaginate un leader, un capo di governo socialista, nordico, che utilizza queste parole: gli africani devono tornarsene a casa. Quando mai nell'Unione Europea si è ammesso questo tipo di linguaggio? Oggi sta diventando comune. E è questo il nuovo consenso europeo, promosso dal Partito Popolare Europeo, dai governi della destra, con un'unica eccezione che è il Lussemburgo. E Sanchez rifiuta di partecipare a quel consenso europeo, insieme a Emmanuel Macron, insieme al Lussemburgo e insieme per il momento all'Irlanda. È questo l'elemento essenziale, quello che è cambiato. Ed è cambiato va detto, va precisato, perché nelle urne gli elettori hanno inviato quel segnale. Quindi è il riflesso dell'evoluzione o del risultato della democrazia europea.
0: E su questo è un punto molto importante, anche perché Carretta era proprio il cuore di una delle due telefonate che sono arrivate questa mattina a prima pagina. È un punto che non facciamo cadere e che adesso riprendiamo. Ma se ha tempo ancora qualche minuto, Carretta, so che aveva poco tempo, ma spero possa restare ancora qualche minuto, perché volevo salutare intanto un'altra voce che ci ha raggiunti, Francesco Cancellato. Buongiorno, bentornato.
2: Oh, grazie per l'invito.
0: Grazie a voi come sempre per aver accettato il nostro invito all'ultimo momento. Direttore di Fanpage Cancellato, e anche lui ha scritto su questo nodo il suo editoriale: la storia dei migranti di Ceuta è molto diversa da come ve la stanno raccontando, anche se ha sentito parte dell'intervento di David Carretta. Cosa abbiamo trascurato nella lettura di questa crisi, anche guardando dentro l'Europa, Cancellato?
2: Abbiamo trascurato, ma quanto è quello che è stato omesso e quanto è quello che è stato travisato, è stato detto di falso. Carretta dice, ha detto cose molto importanti, ha detto banalmente che i 600.000 regolarizzati in Spagna non possono scorrazzarsene liberamente per l'Europa, mentre il nostro ministro degli esteri e la nostra premier sostenevano che noi abbiamo sospeso Schengen proprio con la Spagna proprio per quello. Oppure dicevano che i migranti, una volta sbarcati a Ceuta, di fatto sono entrati in Europa, quindi quei 60.000 invaderanno l'Europa, cosa che è totalmente falsa, perché Schengen non si applica a Ceuta, infatti sono stati tutti rimpatriati dal governo spagnolo. Ci sono state una serie di fake news e una serie di una mala informazione su quanto è successo a Ceuta, alla quale è difficile, nella quale è difficile non scorgere, come dire, in qualche modo della malafede. O perché io non voglio neanche pensare che il nostro ministro degli esteri e la nostra premier non sappiano le regole sulle migrazioni. Sono convinto che le sanno benissimo. Evidentemente, come dire, c'è un disegno che in parte è di campagna elettorale e in parte, come ha detto giustamente Carretta, volto a creare un consenso in Europa, una saldatura, lo diciamo così ancora molto più chiaramente, tra popolari e destre estreme, che in qualche modo incardini quella che è la futura politica europea, si incardini su quella che sarà la futura politica europea sui migranti e non solo. Secondo me le tre linee su cui questa alleanza si incardinerà sono: uno, per l'appunto, la logica della fortezza Europa, cioè rimpatri e centri di detenzione all'esterno dell'Unione Europea, se ci riusciranno, tanti auguri, visto il fallimento del centro in Albania e il fallimento inglese in Ruanda. La seconda sarà un progressivo abbandono di tutte le politiche di contenimento della crisi climatica. Benvenuti, diciamo, nell'Europa nella settimana più calda della sua storia, nei 4 anni più caldi della sua storia, dal 2022 al 2026, gli anni del governo Meloni in carica, per difendere l'industria automobilistica tedesca, per mille ragioni, diciamo, anche nobili, ma di quelle politiche verrà fatto strame. E il terzo punto è la creazione di quella che viene definita sempre più l'Europa delle nazioni, cioè un'Europa che decide pochissimo su pochissime materie, che lascia libera discrezione su tutto il resto, diritti civili compresi, agli Stati membri. Per quelle piccolissime poche materie, già le conosciamo, sono il controllo delle migrazioni e le spese per la difesa.
0: Laddove peraltro da tempo sottolineiamo come le sfere di azione delle politiche interne rispetto a quelle europee si giochino nel bene e nel male molto, per esempio, sui diritti e poco altro. Torno un momento da David Carretta, che credo poi ci debba lasciare, perché anche sentendo questa triplice direzione, dove appunto appunto l'Europa, quindi più complessa, rischia non di infrangersi ma di fare comunque un passo, diversi passi indietro rispetto a quelle che non tantissimo tempo fa sembravano delle linee invece più decise e più comuni. Prima David Carretta aveva fatto un passo indietro, facciamo un po' più recente, prima parlava della crisi del 2015, del 2016, quanto siamo cambiati da allora, e lo ricordavamo anche nella puntata che abbiamo fatto ieri, anche proprio come sono cambiati gli italiani rispetto a questo tema. Carretta però ricorda anche quando poco tempo fa, nel 2023, a Lampedusa, 160.000 migranti sulle coste, Meloni si recò sull'isola con Ursula von der Leyen per mostrare solidarietà europea e soprattutto disegnare una proposta. Cosa ne è seguito però?
1: La Presidente della Commissione ha seguito la linea di Meloni, di fatto, in tutti questi anni. Va detto, riconosciuto, il Presidente del Consiglio italiano, insieme alla Premier danese Frederiksen, ha creato questo nuovo consenso. È un dato di fatto. Pedro Sanchez è isolato in Europa, insieme a Emmanuel Macron, che mantiene una linea umanista rispetto alle politiche migratorie. Il resto dell'Unione Europea sostiene invece le politiche promosse da Giorgia Meloni. Per fare un passo indietro però rispetto a quanto dicevo prima sulla democrazia, la democrazia non è solo chi prende più voti, la democrazia è stato di diritto, e nell'Unione Europea lo stato di diritto è fatto dai trattati, dai regolamenti. Insomma, le regole tengono uniti 27 Stati membri. Nel momento in cui si negano le regole, come sta accadendo attualmente sul caso Ceuta, per esempio consentendo all'Italia di reintrodurre i controlli alle frontiere Schengen senza che ci sia una reale minaccia per la sicurezza italiana, come prevedono le regole. Nel momento in cui la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, cavalca l'onda delle fake news che sono state appena raccontate per lanciare messaggi duri nei confronti del governo Sanchez, sollevando il sospetto che non sia in grado di gestire quanto stava accadendo a Ceuta. Nel momento in cui le istituzioni dell'Unione Europea si mettono al servizio di una causa politica anziché delle regole che sono a fondamento dell'Unione Europea, il vero rischio è far saltare tutto. Perché domani, se Donald Trump, scusate se faccio questo balzo politico, se domani Donald Trump attacca la Groenlandia, cosa succede? La Spagna come reagirà di fronte a questo? La Danimarca, che ha la sovranità su quel territorio, cioè sulla Groenlandia, chiederà inevitabilmente e giustamente la solidarietà degli altri Stati membri dell'Unione Europea, ma se, come ha detto Sanchez, Ceuta è stato un attacco all'integrità territoriale della Spagna e gli altri paesi, anziché esprimere solidarietà e basare la loro risposta sulle regole, sui fatti, sui dati reali, usano Ceuta come un pretesto, una strumentalizzazione politica per attaccare un leader che la pensa in modo un po' diverso, evidentemente Sanchez potrebbe anche dire: beh, signori, voi mi avete attaccato ingiustamente, io la solidarietà alla Danimarca non la do. È per questo che la politicizzazione delle istituzioni dell'Unione Europea e in particolare della Commissione è un fatto gravissimo, è in corso da anni, in particolare con Ursula von der Leyen, con pressioni notevoli da parte del governo italiano, del governo tedesco, ma non solo, anche di altri governi, ma quella politicizzazione rende l'Unione Europea più fragile di fronte alle minacce esterne. E non è un caso se Ceuta è stata utilizzata dagli avversari dell'Unione Europea per destabilizzare gli europei. Ci sono state le campagne di Trump, del movimento MAGA, che sono ancora in corso su tutti i social media. C'è stata l'espressione pubblica di parte del governo di Israele, c'è stata soprattutto la strumentalizzazione e l'uso sempre attraverso i social media delle fake news da parte della Russia, cosa dimostrata tra l'altro dall'Ucraina, uno dei pochi paesi che ha mostrato un po' di solidarietà nei confronti della Spagna, malgrado il fatto che non sia uno Stato membro. Ecco, alla fine la politicizzazione, cioè la politica meschina, la chiamo io nel mio articolo sul mattinale europeo, la politica meschina distrugge l'Unione Europea, l'unità e soprattutto la capacità di stare insieme di fronte alle gravi sfide che abbiamo di fronte, non domani, oggi stesso.
0: Oggi. E la distrugge anche pensando appunto a questi nodi geopolitici che David Carretta sta mettendo sul piatto. Intanto lo ringrazio per essere stato con noi, la saluto perché so che ci deve lasciare, ma rimando al foglio di oggi dove potete leggere il suo articolo su Ceuta che trovate anche su Substack. Francesco Cancellato, invece su Fanpage c'è anche un articolo utile per approfondire questo nodo, quello di Marisol Brandolini, dietro Ceuta il possibile ricatto alla Spagna anche degli Stati Uniti di Trump. Torniamo su questi nodi geopolitici, sui rapporti anche con l'Algeria, ma soprattutto quelli tra Rabat e Washington. Cancellato, ricordiamo le pressioni sul Marocco, l'autostrada dedicata al tycoon, il riconoscimento della sovranità sul Sahara occidentale. Francesco Cancellato.
2: Hai detto tutto tu. Aggiungo anche il fatto che Rabat, nel Marocco, è parte di quello che viene definito il consenso attorno agli accordi di Abramo, quindi a questo patto tra Israele, Stati Uniti e Arabia Saudita, che di fatto è un'alleanza che vuole in qualche modo imprimere la linea americana in chiave anti-iraniana su Medio Oriente e Nord Africa. Il punto secondo me geopolitico da cogliere è proprio questo, cioè una crisi che è avvenuta in circostanze molto strane, perché parliamo, Ceuta è una città il cui centro abitato più vicino è a circa 60-70 km di distanza, come dire, 60.000 persone che arrivano lì senza che il governo marocchino se ne accorga, senza che vengano prese contromisure, senza che in qualche modo non vi sia stato una sorta di beneplacito di Rabat, mi sembra quantomeno strano. Dicevo, è una crisi, quindi, tra un paese molto vicino a Stati Uniti e Israele e un paese, la Spagna, che in assoluto in Europa è il più critico nei confronti di Stati Uniti e Israele. Ed è una crisi che è stata cavalcata in modo molto forte soprattutto da Donald Trump e Elon Musk, quindi dalla parte, diciamo, più di destra e più legata a Israele degli Stati Uniti, l'amministrazione, l'attuale amministrazione. Il tutto si intreccia con delle contingenze elettorali abbastanza evidenti, sono le midterm tra poco negli Stati Uniti, a ottobre, si vota anche in Israele a ottobre. Musk ha appena annunciato che torna a sostenere Trump, sono 100-120 milioni pronti per lui dopo il rovescio della quotazione di SpaceX, evidentemente ha bisogno di ulteriore copertura politica, e gli altri due paesi di cui parlava David Carretta, cioè Francia e Spagna, gli unici che guidano in qualche modo il fronte anti-trumpiano, comunque non sdraiato sulle politiche trumpiane in Europa, sono due paesi che andranno al voto tra poco. In uno Sanchez è in gravissima difficoltà, anche in ragione di scandali che hanno coinvolto il suo partito, non tanto in relazione alle sue politiche, perché la Spagna è un paese che crescerà del 2,5% e che da un punto di vista, diciamo, economico sta benissimo rispetto al resto dell'Europa, 2,5% rispetto all'1,1 della media europea e allo 0,8 dell'Italia. E ricordiamo anche uno dei paesi che paga meno l'energia in Europa, grazie alla sua politica energetica, ma è un paese che è stato attraversato da scandali abbastanza pesanti, quella che hanno coinvolto la famiglia di Sanchez e quella di Zapatero. Quindi c'è un voto in Spagna che potrebbe, diciamo, ribaltare l'attuale scenario e portare al governo la destra, in alleanza con l'estrema destra di Vox, che chiede l'arresto di Sanchez in questi giorni, e dall'altra parte abbiamo la Francia, in cui Marine Le Pen e Bardella di fatto sono davanti a tutti e per la prima volta, diciamo, nella storia, diciamo, da quando i ballottaggi sono entrata, diciamo, l'estrema destra del Rassemblement National a competere ormai stabilmente nei ballottaggi contro il candidato, contro l'altro candidato, sia esso gollista o post-gollista o socialista, post-socialista, ecco, il Rassemblement National è davanti rispetto a tutti gli sfidanti.
0: E
2: Quindi,
0: questo ci
2: come dire.
0: mostra infatti un quadro europeo dentro cui leggere questo momento, questa crisi o questa frattura, questa spaccatura in più modi è stata chiamata, ma a prescindere dalle angolazioni con cui la si guarda, il risultato è evidente, è qualcosa di cui dovremmo occuparci non solo appunto facendo tante puntate come già facciamo, ma interrogandoci come cittadini. Primariamente di fronte al funzionamento delle nostre istituzioni. Voglio salutare un'altra voce che ci ha raggiunti, Angela Mauro, buongiorno, bentornata.
3: Buongiorno a voi.
0: Giornalista Rai, TGR Puglia, già inviata per Huffington Post a Bruxelles, voce anche di prima pagina. Volevo leggere un po' dei messaggi che ci stanno arrivando. Domenico dice: se il risultato di queste politiche migratorie è il risultato di quanto richiesto nelle urne, di cosa parliamo? Perché queste politiche dovrebbero sembrarci sbagliate. Rodolfo dice: quanto è probabile un collasso del progetto di Unione Europea fino a che rimaniamo un insieme di stati con ciascuno un'idea diversa di Unione Europea. Queste, Angela Mauro, erano proprio il tipo di domande che tra l'altro ti avrei posto, e lo rifarò tra poco, a partire dalla telefonata di Franca che era arrivata stamattina su prima pagina. Ma volevo partire con te invece da quello che hai scritto su Substack. L'Europa è morta a Ceuta, leggo, ma l'Europa in realtà è morta 10 anni fa col piano Juncker. Angela Mauro.
3: Beh, sì, il piano Juncker lo si ricorderà, 2015, di questi tempi, estate, piena estate, ci fu una grossa crisi di migranti in arrivo principalmente dalla Siria. Ricordiamo l'allora cancelliera Angela Merkel che all'inizio non aprì le porte della Germania a questo flusso di migranti, ma poi su grande pressione mediatica alla fine di agosto lasciò entrare 1 milione di siriani. Secondo i suoi detrattori, quello fu l'inizio della crisi del suo partito, la CDU, e l'inizio dell'avanzata dell'AfD, il partito di estrema destra della Germania, che adesso è in testa ai sondaggi e alle proiezioni di voto da qui al 2028. In conseguenza di quella crisi, l'allora presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, elaborò un piano, il cosiddetto piano delle relocations, chiedendo ai vari stati membri dell'Unione europea di farsi carico di questi arrivi. Quindi ci furono proprio delle tabelle di distribuzione dei migranti in base alla grandezza e popolazione di ogni Stato membro, ma quel piano fallì, fu approvato sulla carta, ma di fatto non fu mai applicato perché gli Stati non accoglievano queste persone che arrivavano in Europa. E quello fu l'ultimo piano sull'immigrazione, l'ultimo piano europeo sull'immigrazione che parlava di accoglienza. Da allora l'Europa in questi 10 anni ha cambiato approccio alla questione. Nel frattempo diciamo hanno guadagnato consenso partiti che la vedevano diversamente, partiti di destra, partiti che erano antieuropei viscerali, arrivati al governo magari non lo sono, ma immaginano un'altra Europa che è costruita più sui controlli alle frontiere, la chiusura piuttosto che l'apertura. Ed è questa l'Europa che oggi in cui oggi noi siamo, l'Europa che ha approvato una legge sul diritto d'asilo molto restrittiva, che ha infranto un tabù, quello che fino a poco tempo fa era un tabù, cioè gestire l'asilo all'estero, nei paesi terzi. Adesso si potranno costruire questi hub, realizzare questi hub più o meno sul modello albanese già sperimentato dall'Italia, nei paesi terzi dove gli stati membri, uno o più stati membri, potranno stipulare degli accordi. Anni fa, prima che questa nuova impostazione fosse approvata, ci avevano pensato, lo ricordiamo, la Danimarca è da tempo che sta pensando al modello Ruanda. Danimarca a guida socialista da tempo, da storicamente a guida socialista, aveva pensato a questo modello, cioè esportare, scusate il termine, i migranti in questi hub, in questo paese africano con cui stipulare degli accordi. La Danimarca non l'ha ancora fatto, lo ha fatto l'Italia con l'Albania e lo vuole fare, come si sa, in altri stati africani. Ecco, questa è la tendenza politica.
0: Peraltro
3: che
0: sono proprio Italia e Danimarca, i paesi che hanno promosso,
3: esatto,
0: la lettera
3: avanti,
0: e
3: promosso
0: prodotto
3: la lettera contro Sanchez. Infatti, se posso concludere,
0: prego.
3: Diciamo, il caso Ceuta non aggiunge molto di nuovo al dibattito sulle leggi europee sull'immigrazione, le leggi che ci sono adesso e che sono molto in linea con quello che chiede il governo italiano. Invece aggiunge molto, ci apre una finestra, come si diceva prima, sull'anno elettorale dell'anno prossimo. L'anno prossimo andrà al voto anche la Spagna, oltre alla Francia, oltre all'Italia, perché è stato un caso che ha aperto, di fatto ha fatto scoppiare una bolla politica inquadrando il bersaglio del momento, cioè la Spagna socialista, che è un'anomalia non solo nei confronti di Trump, ma nei confronti proprio della maggior parte degli altri governi, degli stati membri dell'Unione Europea, e molto spesso fa eccezione ai tavoli dei summit europei con gli altri leader. E questo è, secondo me, non è, è il primo di una lunga serie di incidenti, di tensioni da qui all'anno prossimo.
0: E tra l'altro, guardando tanto all'Europa, come necessario fare, anche perché appunto una crisi, non un'emergenza, ma insomma questa frattura, scegliamo questa parola tra le tante che abbiamo usato stamattina, prodotta dal Marocco, investe l'Europa, ma al Marocco vogliamo tornare con un'altra voce. Karima Mouwal, buongiorno, bentornata.
4: Buongiorno, buongiorno.
0: Giornalista e scrittrice, collabora con La Stampa, con altre testate, e ieri sulla Stampa ha scritto: un treno dove non si può salire, il Marocco e giovani in fuga. Torniamo lì, non perdiamo di vista l'epicentro di questa frattura, non solo per guardarne i suoi riflessi, ma le sue cause, le sue origini. Intanto, chi erano, come racconta nel pezzo di ieri, giovani che hanno tentato di raggiungere Ceuta, come hanno deciso di partire, cosa possiamo dire sulla regia di questa crisi, che è una domanda che ancora non trova risposta? Karima Mouwal.
4: Sì, esattamente. Sono giorni che insomma si sta cercando di ricostruire la dinamica di quello che è avvenuto. Ancora non ci sono a queste domande non ci sono risposte precise. Quello che abbiamo è le informazioni che abbiamo sino ad oggi è che questa, che io chiamo Operazione Ceuta, è stata costruita da qualche settimana attraverso il digitale, quindi i social network, con una vera e propria chiamata che ha attecchito, diciamo, i più giovani, i più disperati nel paese, quindi coloro che su quel grande progetto, quella visione, quel treno che da qualche anno sta portando avanti il Marocco ad essere un paese che comunque è in movimento, con grandi progetti infrastrutturali e non solo, ecco. Però questo sviluppo, e chi conosce molto bene il paese conosce anche che all'interno di questo progetto, purtroppo ancora oggi, una parte del paese non riesce a beneficiare.
0: Ecco, le chiedo qualcosa di più su questo, Mouwal, appunto sulla situazione economica e sociale nel paese, che avanza a due velocità tra investimenti,
4: esatto,
0: e proteste sociali e posizioni geopolitiche.
4: Sì, ma guarda, il punto qual è che tutto questo disagio in realtà si è manifestato in questi anni, si è manifestato con la generazione Z, che è scesa, che ha denunciato quelle che sono le esigenze, quella che è la prospettiva anche di una vita dignitosa. Non ha mica chiesto di emigrare, ha chiesto che le scuole siano, diciamo, che rispondano a quelle che sono le loro aspettative, la sanità, il lavoro, un lavoro dignitoso. Noi abbiamo un paese che sta crescendo moltissimo, ma il paradosso della crescita dei paesi e dello sviluppo è anche l'aspettativa che si alza. E quindi, ecco, questo nervo scoperto qualcuno ha saputo utilizzarlo come un'arma. Ma il punto qual è? È che a me impressiona la facilità della semplificazione che si sta facendo nell'analisi di questi giorni, dove si va lontano, si fanno analisi geopolitiche sugli effetti di questi accordi con Trump rispetto a Israele, dell'arcinemico Algeria riguardo al Sahara. Ma in realtà, se noi guardiamo più da vicino questa storia colpisce e danneggia soprattutto il Marocco, soprattutto quell'immagine che in questi anni faticosamente ha cercato di costruirsi. Quindi a me, come a tanti che conoscono molto il Marocco, i conti non tornano. Cioè, davvero si può pensare che il Marocco, per assecondare, poniamo caso, i desiderata di Trump piuttosto che di Israele, per colpire Sanchez, mette sul piatto i suoi giovani, il suo nervo scoperto, la sua immagine costruita in tutti questi anni? A me riesce difficile. In più c'è un altro elemento che tanti non mettono in risalto. Si è parlato giustamente delle elezioni, no? Le elezioni europee, l'estrema destra, che compreso, diciamo, il nostro governo, che dopo nemmeno 4 ore si è subito avventato a sciacallare su questa disperazione, ma non si parla di altre elezioni. In Marocco a fine settembre ci saranno le elezioni, si voterà un nuovo governo. Allora, questa storia colpisce, che a mio avviso è da analizzare. Io non sto dando delle risposte, ma sto facendo una riflessione. È da analizzare anche sul fronte interno, su quanto effettivamente questa immagine di stabilità, che è importantissima rispetto a tanti altri, su questa monarchia abbastanza forte, che ha un potere centrale, che ha un grande seguito, perché i marocchini amano il proprio monarca, però quanto effettivamente è controllata e controllabile, quanto invece non si stia muovendo qualcosa dall'interno.
0: E ecco, torneremo anche su questo,
4: l'analisi di qualcosa che è interno, cioè, allora,
0: di qualcosa che esamineremo anche insieme, cioè, se lo vorrà e se potrà, proprio quando sarà più il momento, anche con il voto. Grazie a Karima Mouwal, grazie agli altri ospiti che ci hanno accompagnati in questa prima parte della discussione: Angela Mauro, Francesco Cancellato e David Carretta. Continuiamo in musica con un brano che si intitola Benvenuti, del trio brasiliano trapiantato a Milano, i Selton, un brano che ha un ritmo solare, leggero, ma ha dentro un invito concreto. Accogliere non è una concessione, ma un'opportunità, forse uno dei pochi modi di stare su questo pianeta. Il brano dentro l'album omonimo del 2021, Benvenuti, dei Selton.

Benvenuto chi ha memoria corta e chi non ce l'ha. Benvenuto chi è venuto per restare e a chi passerà. Benvenuto chi ha fame e chi ha portato da mangiare. Benvenuto chi lavora e a chi spaccia le bici. Benvenuto chi raggira e chi fa soldi puliti. A chi

0: Buongiorno. La solidarietà internazionale è morta a Gaza, dove c'è un genocidio in corso e i valichi di frontiera sono chiusi. Non si permette ai palestinesi una migrazione volontaria, salvifica, non la deportazione che Ben-Gvir vorrebbe. Non si tutela il diritto di migrare e di protezione internazionale. Nicoletta.
1: Buongiorno e ben ritrovati, questa è Radio 3, Antonio Santaniello che vi parla e apriamo la piazza di Tutta la città ne parla. Ieri abbiamo aperto questo spazio parlando di quante parole sono state spese per la crisi di Ceuta e quanti proclami, litigi, discussioni ci sono stati intorno al tema. Però nessuno aveva speso una sola parola per le quasi 100 persone morte in mare mentre tentavano di arrivare nell'exclave spagnola. Dopo 24 ore vi diamo un piccolo triste aggiornamento, non è cambiato nulla, nessuna parola dedicata a questi 100 esseri umani morti in mare.
2: Buongiorno, Gianfranco da Alessandria. Se il clima politico generale della gran parte degli stati facenti parte dell'Unione è mutato nei confronti dell'accoglienza migratoria, è evidente che c'è una fortissima frattura tra un sistema normativo che è stato impiantato nell'Unione Europea nel corso degli ultimi, direi, 20 o 30 anni forse, e quello che sono gli orientamenti attuali. Da un punto di vista di politica, questo, a mio giudizio, segna la disintegrazione dell'idea stessa dell'Unione Europea.
1: Grazie ai vostri audio e a chi interessa la disgregazione dell'Unione Europea, c'è un articolo interessante a firma di Alberto Pagani sull'HuffPost e la risposta è scomoda perché tutti hanno ragioni diverse però per volere un'Europa divisa, Stati Uniti, Cina, Russia e anche la Turchia. Gli Stati Uniti perché le imprese europee sono ancora le ultime ad essere una vera concorrenza per quelle americane, per Pechino perché l'Europa è il grande mercato da penetrare prima che costruisca una difesa efficace, vera, sia sul piano manifatturiero che poi su quello automobilistico, quindi la frammentazione conviene anche alla Cina. La Russia è il più facile da leggere, dice Pagani, perché l'invasione dell'Ucraina lo ha dimostrato, vuole comunque avere un'influenza sui paesi ex sovietici e per 20 anni il gas russo non è stato solo gas, era un vincolo politico per tenerci legati a Mosca. Anche la Turchia vorrebbe un'Europa divisa perché non è un avversario come Stati Uniti e Mosca, ma nel Mediterraneo centrale la Turchia fa affari con le rotte marittime e poi è sempre più presente in Libia e nel Sahara occidentale. L'Europa ha risposto in ordine sparso con dichiarazioni prive di conseguenze concrete, quindi abbiamo dato il via libera un po' a tutti di appropriarsi del nostro spazio europeo.
3: Buongiorno, premetto che non sono uno che crede tanto al complottismo, però nessuno mi toglierà dalla testa che ci sia la mano di Donald Trump su quello che è successo a Ceuta. È chiaro che le posizioni di Sanchez contro di lui avrebbero avuto una risposta. Grazie Mustafa da Treviso.
1: Grazie a Mustafa e a tutti i vostri messaggi audio. Ne abbiamo parlato nella prima parte di Tutta la città ne parla e Trump ha commentato i fatti di Ceuta dicendo che l'immigrazione sta uccidendo l'Europa. A gennaio del 2025 però negli Stati Uniti c'erano 53,3 milioni di immigrati, ovvero persone che vivono negli Stati Uniti ma sono nate altrove ed erano quasi il 16% della popolazione. Poi queste parole dette dal presidente degli Stati Uniti, un paese nato e cresciuto grazie all'immigrazione, che negli anni ha fatto dell'immigrazione il suo valore aggiunto, beh, è tutto un dire.
4: La Spagna ha regolarizzato anche migliaia e migliaia di sudamericani che erano entrati in Spagna col visto turistico e che parlano perfettamente lo spagnolo, sono cattolici, la cultura è benissimo della Spagna, la conoscono perché hanno studiato a scuola, quindi hanno regolarizzato anche loro e sono anche piuttosto qualificati, quindi è stato lungimirante. Cosa facciamo noi anche con i nostri italiani in Argentina se volessero rientrare?
1: Purtroppo forse qui dovrebbe entrare l'aspetto calcistico. Sono sicuro che se fossero bravi nel gioco del calcio sarebbe molto più facile per loro. Allora, gli affari di Meloni col Marocco, un articolo sul Fatto Quotidiano: l'Italia è il primo paese dell'Unione Europea a vendere armi al Marocco e il problema sarebbe Schengen, dice l'articolo. Il governo Meloni è quello che più di tutti in Europa e in Unione Europea ha autorizzato la vendita di armi leggere al Marocco, pistole, fucili semiautomatici per 25 milioni di euro. A rivelarlo è l'osservatorio permanente sulle armi leggere. C'è un'intervista a Giorgio Beretta che dice: sono destinati queste armi alle forze armate e di pubblica sicurezza del Marocco, ovvero quelle stesse autorità e forze di sicurezza che hanno permesso, se non volutamente incentivato, migliaia di persone a passare il confine per dirigersi a Ceuta. Parliamo di 25 milioni di euro e se il governo Meloni intende fare pressioni sul Rabat, forse dovrebbe smettere di fornirgli armi.
5: Buongiorno carissimi, sono Maria Grazia di Lodi. Io credo che l'Europa debba risvegliarsi da questo torpore che l'avvolge da troppo tempo. Quindi un'organizzazione tra tutti gli stati membri per un'accoglienza intelligente, un'accoglienza civile. Questo porterà a vantaggi sia culturali che economici e toglierà l'Europa da questa situazione di bersaglio.
1: Grazie a Maria Grazia e a tutti coloro che hanno partecipato a questa piazza. Si parla in questi giorni tantissimo anche dell'Odissea al cinema con la regia di Christopher Nolan. E allora ascoltiamo un'Odissea che arriva un po' da altri tempi, dal 1968, ma che ci introduce nell'ultima parte di Tutta la città ne parla.
6: Se questa è la volontà degli dei, che Ulisse ritorni, io andrò a Itaca a infondere forza nell'animo di suo figlio.
7: Detto questo, Atena, la figlia di Zeus, la dea dall'occhio azzurro, venne giù dalla cima dell'Olimpo, giù all'isola di Itaca, dove era la casa di Ulisse. E prese spoglie umane, come sovente usano gli dei presentarsi ai mortali. Aveva preso l'aspetto di Mente, capo dei tafi. Nella casa su in alto, in quel momento, una donna tesseva una tela interminabile. Era Penelope, la moglie di Ulisse. Da quella stanza, che era stata la sua stanza nuziale, usciva raramente, restando lì sempre a ricordare il marito scomparso da 20 anni e a meditare su quello che sarebbe stato il futuro per lei e per suo figlio.
8: Quello che abbiamo appena ascoltato era l'incipit del primo episodio dell'Odissea, storico sceneggiato Rai in 8 puntate, diretto da Rossi, Schiva, Zappa e Bava, andato in onda nel 68. Si torna molto a quel modello di racconto dell'Odissea proprio in questi giorni in cui tanto si dice. Quello che abbiamo appena ascoltato era l'incipit del primo episodio dell'Odissea, storico sceneggiato Rai in 8 puntate, diretto da Rossi, Schiva, Zappa e Bava, andato in onda nel 68. Si torna molto a quel modello di racconto dell'Odissea proprio in questi giorni in cui tanto si discute invece del nuovo film di Christopher Nolan. L'Odissea, poema

0: sul significato profondo e ancestrale di cosa significhi accogliere l'altro. Buongiorno di nuovo da Rosa Polacco, ai microfoni di Tutta la città ne parla su Radio 3. Buongiorno anche all'ultimo ospite di questa mattina, Lucio Di Gaetano. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Di Gaetano, grazie a lei per averlo accettato, è economista ma si dedica anche molto alla storia antica, scrive su HuffPost, sul Fatto Quotidiano, ma abbiamo letto su Substack, ricchissimo serbatoio di analisi, commenti e letture, un suo saggio sull'Odissea di Christopher Nolan. Atena è morta ma Nolan si sente benissimo, uno dei film forse più discusso degli ultimi anni, Lucio Di Gaetano, e che ci riporta però, oltre la sua dimensione estetica, ha una forte lettura politica che ci dice molto su temi come immigrazione, accoglienza, crisi delle strutture politiche e sociali, di cui abbiamo parlato nella prima parte della puntata di questa mattina, partendo da Ceuta e dalla frattura in Europa sul tema immigrazione. Una questione che parte dalla tesi sul collasso della civiltà dell'età del bronzo, un mondo globalizzato ante litteram. Lei scrive, Lucio Di Gaetano.
1: Sì, sì, diciamo dalle testimonianze archeologiche più autorevoli in questo momento pare appunto che nell'età del bronzo tutta quell'area del Mediterraneo orientale fosse caratterizzato da una grande fluidità dei commerci e da rapporti internazionali veri e propri, e non esistendo il concetto di diritto internazionale all'epoca, non esistendo un'ONU né un'Unione Europea, fondamentalmente le regole di convivenza delle varie comunità erano lasciate al concetto di xenia, quindi lo straniero era fondamentalmente un ospite, l'ospite era sacro, la sua tutela era sacra, e sia l'ospite che l'ospitato dovevano rispettare un codice basato fondamentalmente sulla fiducia. Tra le varie cause che avrebbero determinato il collasso dell'età del bronzo, datato intorno, diciamo, all'inizio del XII secolo avanti Cristo, che fu un collasso sistemico di varie civiltà dell'area, diciamo, tra le cause è ormai riconosciuto che ci siano stati molteplici conflitti, dei quali la guerra di Troia potrebbe essere, come dire, l'interpretazione in forma epica di ciò che è accaduto, no? E nella lettura di Nolan, che ovviamente è una lettura semplificatoria perché in un film di meno di 3 ore non si può fare altrettanto, questa viene eretta a causa principale, quindi la violazione di quella che i greci chiamavano xenia, la legge dell'ospitalità, che era la legge di Zeus, la legge principale di Zeus, e determina una catena di conflitti che poi portano alla distruzione della società e all'apertura delle famose Dark Ages, dicono gli archeologi, cioè l'età oscura priva di quell'assetto internazionale, priva della scrittura, che durerà per 4-5 secoli finché non si arriverà, diciamo, alla quella che abbiamo studiato a scuola, la storia greca arcaica e poi classica.
0: Ecco, tra l'altro, anche leggendo il suo pezzo, Lucio Di Gaetano, globalizzazione e accoglienza, usiamo questo termine che appare straniante in senso temporale, però si saldavano non tanto non solo in nome di principi etici e valori, ma proprio in virtù di quel meccanismo che la globalizzazione ante litteram e anche quella che conosciamo noi permetteva o prometteva. L'accoglienza è sacra e produce equilibrio, ricchezza. Cosa accade con la rottura di questa promessa?
1: Accade il fatto che nessuno si fida più degli altri, cioè la rottura di questa promessa rappresenta la distruzione della fiducia. Tutti i sistemi economici della storia dell'uomo, non solo quello dell'età del bronzo, anche quello attuale, si basano sulla fiducia. Impieghiamo, accettiamo della carta al posto dell'oro perché ci fidiamo di una banca centrale che la emette. Andiamo a vedere i film americani al cinema perché ci fidiamo della cultura americana che li produce. Nel momento in cui la fiducia viene meno semplicemente il sistema, e questa è una grande verità, perché è proprio la società umana che si regge sulla fiducia. Spero che non ce l'abbia insegnato Nolan, perché sennò vuol dire che avevamo idee assai poco chiare su come funzionano le cose. E poi mi consenta un accenno, visto che prima di me

0: avete parlato di questi temi. È anche molto curioso che noi della globalizzazione accettiamo tutto, accettiamo i trucchi comprati a pochi euro dalla Cina, accettiamo la libertà di circolazione dei capitali, ma non accettiamo la libertà di circolazione delle persone. Questa è, secondo me, una forma di quantomeno incoerenza. Se tutto circola, tutto deve
1: Quell'incoerenza e quella
0: circolare.
1: rottura di quel patto di fiducia alla base, infatti, della puntata di oggi, in parte anche di quella di ieri e probabilmente anche di altre che verranno, se guardiamo appunto alle questioni migratorie, al dovere dell'accoglienza e anche all'elemento della fiducia che sembra più scricchiolare in questa fase storica. Grazie a Lucio Di Gaetano per aver chiuso questa nostra puntata di oggi. Rimando su Substack al suo saggio sull'Odissea di Nolan. La linea ora va a Luigi Spinola per Radio Tremondo, che torna sulla guerra in Ucraina e poi va in Venezuela. Rosa Polacco e Antonio Santaniello erano questi microfoni. Piero Pugliese in regia con Fabio Zampa alla console e in redazione Sonia Curza, l'Arianna Scarnecchia, Cristiana Castellotti. Vi salutano. Torniamo come sempre domattina con Tutta la città ne parla alle 10.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Buongiorno da Luigi Spinola e bentornati a Radio Tremondo. Con me ci sono Simone Dell'Orca alla console, Marco Pompi in regia, Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione. Questa mattina la nostra apertura sarà dedicata alla Russia, dove ieri un attacco con droni ucraini ha colpito una frequentata località balneare nel Mar Nero, uccidendo 7 persone. Che si tratti di un attacco deliberato, come sostengono i russi, o di una strage involontaria, questa tragedia conferma che la guerra sta cambiando, che anche in Russia coinvolge sempre di più i civili, aumentando così anche il costo politico del conflitto per Vladimir Putin. Nella seconda parte della nostra puntata parleremo invece degli attacchi alla Corte Penale Internazionale con l'uscita di Venezuela e poi del Chad. Sono ormai 5 i paesi che hanno abbandonato il tribunale, defezioni che coincidono, crediamo non casualmente, con le dichiarazioni sempre più bellicose del segretario di Stato USA Marco Rubio, che annuncia una vera e propria campagna per smantellare l'organismo da sempre inviso agli Stati Uniti. Sono temi che, come ogni giorno, seguiamo anche passando dalle reti sociali, dai nostri account. Vi giriamo alcuni link per la prima pagina, ad esempio il video del drone che ha sconvolto la tranquillità di una località balneare russa, e poi le polemiche sul mancato allarme che vengono riportate dal sito dell'opposizione Medusa. Vi ricordo anche il numero per intervenire in trasmissione con un SMS o un WhatsApp, è il 335-56-34-296.
1: Russia says it was a deliberate strike by Ukraine on civilians in broad daylight, with 7 people, including 3 children, being killed in a drone attack on a Russian seaside resort. Ukraine has so far not commented on today's strike, but there clearly has been a willingness and capability over several months for Kyiv to go after Russia in its own backyard. Steve Rosenberg will have the latest from
0: Radio Tremondo. Stiamo ascoltando il servizio con il quale la BBC ha dato notizia ieri della morte di 7 persone, tra queste 3 bambine, uccise in un attacco con droni ucraini in una località turistica vicino a Gelendzhik, sulla costa del Mar Nero. In questa guerra, sta dicendo in questo momento il giornalista James Landel, entrambe le parti affermano di non prendere di mira i civili, ma sono proprio i civili a pagarne il prezzo, persino in spiaggia del crescente coinvolgimento dei civili russi nel conflitto. Parliamo oggi con Marta Allevato, che la Russia la conosce benissimo, ci ha passato diversi anni e continua a seguirla come giornalista dell'ACI, come autrice della newsletter Russia e altrove, e anche come scrittrice. Ricordo il suo ultimo bellissimo, devo dire, volume, La Russia moralizzatrice, uscito con PM nel 2024. Marta, bentornata qui tra noi a Radio Tremondo.
2: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Marta Allevato, è inevitabile chiederti innanzitutto se è plausibile pensare che questo attacco che ha colpito, che ha ucciso 7 civili in una località balneare sia un attacco deliberato, voluto da parte dell'Ucraina, come sostengono i russi. Marta Allevato.
2: Ancora ovviamente non è chiaro, lo accennavi anche tu, e dalle costruzioni indipendenti proprio del sito Medusa che citavi, che hanno sentito esperti militari, dicono che probabilmente potrebbe essere stata una diciamo così, una conseguenza dell'entrata in azione della contraerea, quindi che siano stati detriti di droni a finire a spiaggia e colpire appunto i bagnanti. L'effetto certo è quello politico, come spiegavi, cioè bagnanti in una delle più famose spiagge, quindi civili in una delle più famose spiagge sul Mar Nero della Russia, quindi in periodo di alta stagione, vedono cadere dal cielo, non solo sentire gli spari, cadere dal cielo pezzi di drone, se non appunto addirittura il drone stesso colpire la spiaggia mentre sono tranquillamente a fare il bagno. Ecco, questo ha un effetto molto forte in Russia sicuramente, ed è uno degli obiettivi che gli ucraini dichiaratamente stanno perseguendo in questa nuova, diciamo così, offensiva sul territorio russo, quello di far sentire il prezzo della guerra, il costo della guerra, non solo economico, ma appunto anche proprio in termini di cambiamento nella vita quotidiana, di sicurezza da parte dei civili russi che finora, insomma, erano stati ampiamente risparmiati dalla guerra.
0: Ecco, Marta Levado,
2: Quindi
0: ti vorrei chiedere qualcosa in più sul contesto, appunto, in cui è avvenuta questa strage, la morte di questi sette civili in questa località turistica nel Mar Nero. Il contesto vuol dire questo luogo, questo posto che mi pare di capire sia molto frequentato da russi, ma il contesto anche capire che vacanze fanno. Ecco, i russi in tempo di guerra, quanto è stato possibile, almeno fino adesso, per i russi staccare, come facciamo noi, 1 o 2 settimane per andare, appunto, magari sotto un ombrellone sul Mar Nero?
2: Allora, Gelenjik, che è la località che è stata colpita, in particolare poi la spiaggia di Archipo-Sipovka, che è di vicino, è una delle località da sempre più frequentata dal turismo russo, ma non solo, anche insomma, diciamo, da tutta l'area, diciamo, dell'ex Unione Sovietica, e è famoso da oltre 120 anni per diciamo, per i sanatori cosiddetti, no? Quindi località termali, oltre che le spiagge, ma si fanno anche trekking, insomma, è abbastanza sfaccettata l'offerta di Gelenjik. E dopo le sanzioni per cui i russi, insomma, hanno molta più difficoltà e anche più costi nel viaggiare all'estero, sicuramente appunto il Mar Nero è una delle destinazioni più gettonate, anche se ricordiamolo, in generale il russo medio non viaggia all'estero, insomma, pochi hanno il passaporto, quindi quando immaginiamo appunto i russi e vediamo in Europa, insomma, sono una classe medio-alta, insomma, quindi generalmente i russi viaggiano poco all'estero. E quindi in questo contesto, appunto, sicuramente fa impressione perché dobbiamo ricordare che anche una località dove sorge a 30 km più o meno in linea d'aria anche il famoso Palazzo di Putin, cioè una delle lussuose mega residenze del presidente russo, che poi era finita sotto i riflettori appunto per le inchieste di Navalny, che ne denunciava il lusso estremo, la corruzione negli appalti. Quindi, e inoltre è vicina appunto ad aree sul Mar Nero che sono terminal, diciamo, per le infrastrutture dell'esportazione energetica russa. Quindi, insomma, ci sono tanti, non solo simbolismi, ma anche, diciamo, obiettivi strategici. Qualcuno ha detto che vicino c'è una fabbrica, a questo punto io non ho avuto modo di confermare, una fabbrica legata alla produzione di armamenti. Quindi, ecco, Gelenjik è questa cosa qui, e soprattutto questo avviene mentre in Russia tra meno di un mese non solo ci saranno le elezioni parlamentari per il rinnovo della Camera Bassa, la Duma di Stato, ma inoltre la Russia sta subendo una crisi profondissima sull'approvvigionamento di carburante, che sta anche questa gravando sui cittadini comuni. Quindi è un contesto di grande tensione politica, sociale, e sicuramente appunto sono azioni che hanno un effetto, quindi deliberato o meno, nel senso che l'Ucraina ancora non ha formalmente rivendicato questo attacco, però sicuramente l'obiettivo politico è centrato, anche perché nei sondaggi Putin inizia ad avere un calo consistente del gradimento,
0: Ecco,
2: ed
0: come
2: è qualcosa
0: ci
2: che il
0: segnali,
2: Cremlino guarda con attenzione.
0: ovviamente, come ci segnali correttamente, sono diversi, sono stati diversi, sono crescenti i segnali che ci fanno capire che la guerra sta entrando sempre di più nella quotidianità dei russi. Fin qui l'attenzione per quanto riguarda gli attacchi alle infrastrutture civili riguardavano soprattutto le raffinerie, quindi elemento cruciale, ce l'hai ricordato, delle forniture energetiche. Nelle ultime settimane però c'è stata ad esempio un'escalation di attacchi contro i magazzini della Wildberries. La Wildberries è un gigante dell'e-commerce russo, è sotto attacco, hanno spiegato in questo caso in modo molto esplicito gli ucraini, perché fornisce anche l'esercito. E però immagino che immagino Marta Levato che per i russi è un po' come se per noi occidentali gli attacchi mettessero nel mirino i magazzini di Amazon, dove magari aspettiamo che ci arrivi un libro o una bicicletta.
2: Assolutamente, infatti è anche questo è un dato interessante perché per Kiev sono obiettivi legittimi, appunto ritengono che i magazzini e tutta la rete di trasporto dell'azienda siano coinvolte attivamente proprio nello stoccaggio, nel trasporto di merci che poi supportano l'esercito russo. Mosca ovviamente nega questa accusa, ma sicuramente rientra anche questa nuova strategia, un più ampia campagna appunto di pressione economica sulla Russia da parte dell'Ucraina e bisogna ricordare che al di là della funzione appunto pratica che svolge Wildberries, che poi diciamo così, coinvolge anche molti venditori terzi, quindi poi c'è tutta una a pioggia, ricadono conseguenze economiche anche su piccolo business, e Wildberries è il più grande debitore di banche grandi in Russia come Sberbank, VTB, Alfa Bank, che diciamo così, nel momento in cui dovesse fallire Wildberries, metterebbe in crisi istituti bancari di un certo rilievo, senza dimenticare che insieme anche alla concorrente Ozon, Wildberries rappresenta circa l'8,5% del PIL russo e ha, diciamo, impiega 4 milioni di posti di lavoro, cioè è responsabile di 4 milioni di posti di lavoro.
0: Un
2: Quindi
0: bersaglio economico e sociale sicuramente di primo piano. Marta Levato, ti giro una domanda che ci arriva da un ascoltatore, da Stefano Imola, domanda concisa e molto precisa. I media, lo Stato russo, hanno dato risalto in queste ore alla strage di Bagnanti?
2: Non si può dire risalto, sicuramente è stata riportata come non era possibile non farlo, visto che appunto avete detto 7 morti tra civili, insomma, per i numeri russi è tanto. Però ecco, già oggi si è visto meno sui siti almeno che ho monitorato e ha dato subito la colpa il Ministero degli Esteri anche diciamo così, coinvolgimento della NATO, dell'Europa, gli alleati di Kiev in questo che ritiene un atto di terrorismo. Quindi come sempre il copione è quello di diciamo, scaricare la colpa su questa aggressività dei nemici esterni della Russia che stanno cercando ovviamente appunto di destabilizzare il paese con atti appunto deliberatamente contro i civili, che poi è l'accusa che viene mossa invece, no? Dagli ucraini e dai suoi alleati a Mosca. Quindi è un rimpallo, insomma, di responsabilità e di accuse che vediamo, insomma, ormai dall'inizio del 2022, quindi purtroppo niente di
0: Niente
2: nuovo.
0: davvero di nuovo. Marta Levato, la guerra presumibilmente ha colpito anche Mosca, il cuore di Mosca, proprio nel sabato sera di solito riservato al rilassamento, al divertimento. Parlo dell'attentato che ha messo nel mirino un ristorante italiano, il Balsi Rossi. Secondo le ultime notizie, le vittime di questo attentato sono salite, il numero delle vittime è salito a 5. Ecco, leggo dalla stampa russa indipendente che ancora una volta nel mirino ci sarebbe stato un generale russo che festeggiava quella sera in quel ristorante, però le autorità russe danno un'altra versione dei fatti, accusano ovviamente l'Ucraina e dicono no, nel mirino c'erano gli italiani appunto che gestivano quel ristorante, l'obiettivo era di intimidire gli italiani e magari farli lasciare la Russia. Oltre alla plausibilità, ecco, di questa versione, Marta Levato, ti vorrei chiedere anche se sono così tanti gli italiani che ancora lavorano in Russia da diventare un bersaglio per il nemico della Russia, ovviamente ucraino, e se sono intimiditi.
2: Non sono di più di altri europei. Ovviamente la questione qui è che intanto c'è un'anomalia abbastanza grande, c'è cioè un attentato in centro nella capitale della Russia, viene commentato dall'ambasciata russa in Italia. Quindi il primo commento, insomma, il commento a cui tu ti riferisci è stato fatto in prima battuta proprio dall'ambasciata qui a Roma, che è un po' strano perché, insomma, ha parlato prima del Ministero degli Esteri in questi termini, ha dato addirittura il numero delle vittime aggiornato prima dei media ufficiali russi. Quindi, diciamo così, vedendo un po' sempre la dinamica, insomma, in cui poi si muovono le istituzioni russe, fa un po' pensare che in questo senso sia stata colta la palla al balzo anche per di nuovo fare una piccola incursione nel nostro dibattito interno, politico, nell'opinione pubblica, quindi sulla diciamo, conseguenze di schierarsi con Kiev in questa guerra. Diciamo che diventerebbero, no? Da sempre la Russia questo sostiene, qualcosa che va contro gli interessi nazionali non solo dell'Italia ma dell'Europa. Ecco, in Italia in questo momento sappiamo insomma cosa si sta muovendo su questo fronte degli aiuti all'Ucraina e quindi della necessità o meno di invece riprendere un dialogo con Mosca, quindi penso che in parte ci sia anche questa diciamo così volontà che non sarebbe neanche la prima volta, lo sappiamo, di in qualche modo inquinare, condizionare il nostro dibattito pubblico interno, anche se poi anche i media, cioè, diciamo, i media di opposizione all'estero, ma anche sui social, insomma, è stata abbastanza presa con sarcasmo questa spiegazione dell'ambasciata russa in Italia sulle matrici, insomma, di questo attentato.
0: Grazie, grazie davvero a Marta Allevato, redattrice esteri dell'Agio, autrice, lo ricordo, della Russia moralizzatrice, uscito con PM nel 2024, e della newsletter Russia e altrove. Prima di voltare pagina do anche una notizia, tornando peraltro su una prima puntata che abbiamo dedicato la scorsa settimana a questi temi con Marina Lalovic, con il corrispondente dell'Ansa da Mosca Alberto Zanconati, in cui ci eravamo soffermati sulla crescente repressione del dissenso in Russia, appunto motivata anche dalla preoccupazione per quello che sta accadendo all'interno dell'opinione pubblica. C'è una notizia importante che è arrivata ieri, la decisione di quello che è probabilmente il politico russo che è più schierato esplicitamente contro il conflitto. Si tratta di Boris Nadiesin, di lasciare il paese. Boris Nadiesin ha trovato rifugio in Francia. Questo è forse anche il segnale di come sia complicato, per usare un eufemismo, schierarsi contro il conflitto restando a casa.
3: The International Criminal Court is an illegitimate international organization that frankly illegitimate, they've made themselves illegitimate because they claim that even if you're not a member of that court, they can come after you. And what that literally means in the future is that American servicemen, political leaders and others could find themselves under indictment by this International Criminal Court. We've now begun an effort to really try to bring that court to heel.
4: There's no information that there is.
0: A Radio Tremondo abbiamo ascoltato la voce del segretario di Stato Marco Rubio, che due giorni fa ha ribadito che gli Stati Uniti hanno di fatto lanciato una campagna per smantellare la Corte Penale Internazionale. Già tre settimane fa il segretario di Stato aveva definito il tribunale come stupido, illegittimo e guidato da lunatics, da folli. In questa invece dichiarazione più recente di nuovo torna sulla Corte come un'organizzazione internazionale illegittima, anche perché sono molto arroganti e tentano di perseguire chiunque, anche coloro che non hanno aderito allo Statuto di Roma, come appunto gli Stati Uniti. Ora, dice Rubio, abbiamo avviato un'iniziativa per cercare davvero di mettere quella Corte al suo posto. E poi l'intervento di Donald Trump, trasparente fino all'imbarazzo per il capo della sua diplomazia. Trump dice: non ci sono informazioni che indicano che mi stiano dando la caccia, potrebbe succedere, ma per chiarire, Marco non lo fa per me, sta cercando di difendere Bibi e varie altre persone. Di questo parliamo oggi con Chantal Meloni, associata di diritto penale all'Università degli Studi di Milano, dove è titolare del corso di International Criminal Law. Chantal Meloni, bentornata qui tra noi a Radio Tremondo.
5: Sì, buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora Meloni, prima di commentare le dichiarazioni di Marco Rubio e provare a capire come si stanno muovendo gli Stati Uniti, io vorrei iniziare guardando a quello che sta accadendo sul terreno. Il terreno è l'arena internazionale, è arrivata pochi giorni fa, il 27 di luglio, la notizia che anche il Chad ha deciso di lasciare la Corte. Sono adesso 5, se non sbaglio, i paesi che hanno denunciato lo Statuto di Roma, 4 sono africani, sono tutti retti da regimi militari, tutti dell'Africa occidentale, e il quinto è invece il Venezuela. Il dato paradossale, Chantal Meloni, dopo quello che abbiamo sentito dire da Marco Rubio, delle pressioni che possiamo immaginare, è che tutti questi paesi, anche il Venezuela, per spiegare le ragioni dell'addio, hanno detto: questa è una corte strabica, filo occidentale, che mette nel mirino soltanto i paesi del sud del mondo. Peraltro è un'accusa che gli africani fanno da tanto tempo. Con qualche ragione, secondo lei?
5: Sì, no, e in effetti queste dichiarazioni del Chad di appunto ritirarsi dalla Corte Penale Internazionale a causa di un lavoro sbilanciato della Corte ricorda molto quello che diversi stati africani dicevano anni fa, quando la Corte aveva messo sotto accusa l'ex presidente del Sudan, no? Omar al-Bashir, e il Chad ha ufficialmente motivato adesso la sua decisione di lasciare la Corte dicendo che di 13 indagini aperte dalla Corte 9 sono su stati africani e 4 su altre regioni, così genericamente, ma senza progressi reali. Ecco, questo è veramente lontano dalla realtà, perché in realtà sappiamo molto bene che alcune delle indagini che riguardano altri stati non africani, la Russia, Israele, ma anche le Filippine, stanno dando risultati molto concreti se ci fosse la cooperazione degli stati, nel senso che avere dei mandati d'arresto che sono già stati emessi nei confronti del presidente della Federazione Russa, del primo ministro israeliano, sono risultati molto importanti di un'indagine davanti alla Corte, non riguardano stati africani, e in realtà il fallimento, se vogliamo, non è da attribuire alla Corte, ma agli stati che non stanno facendo il loro lavoro e non stanno facendo le pressioni idonee perché questi ricercati criminali internazionali non siano condotti all'AIA, dove dovrebbe essere. Il presidente delle Filippine, Duterte, si trova a processo davanti alla Corte Penale Internazionale, quindi in realtà è vero che all'inizio la Corte sicuramente ha avuto un focus molto forte sull'Africa e la maggior parte delle indagini è un dato di fatto, ha riguardato l'Africa, ma non è più così. Ed è proprio questo che sta facendo crollare la Corte, perché la Corte Penale Internazionale ha iniziato a occuparsi di grandi potenze e quindi sappiamo molto bene chi c'è dietro a queste decisioni, per esempio del Chad e di altri paesi africani e anche del Venezuela, di lasciare la Corte Penale Internazionale.
0: Ecco, Chantal Meloni, soffermiamoci proprio sul caso venezuelano, che è un po' un'eccezione rispetto a una scia di defezioni fin qui, se non sbaglio, tutte africane. Allora, nel caso del Venezuela possiamo immaginare altre ragioni appunto interessate del Venezuela per le quali Caracas ha deciso di dire addio alla Corte, oltre alla presumibile pressione in arrivo da Marco Rubio, che diciamolo si sta comportando un po' come una sorta di viceré a Caracas ormai da quasi
5: certo.
0: Un anno.
5: No, certo, il Venezuela è un caso davvero eclatante ed è ovviamente molto preoccupante. Noi sappiamo che da tanti anni la Corte Penale Internazionale aveva un'indagine aperta sul Venezuela, che sicuramente aveva tardato a mostrare delle conseguenze, però a ottobre dello scorso anno la Procura aveva chiaramente espresso il fatto di avere sostanzialmente concluso le indagini e che erano pronti dei passi. Questi passi normalmente sono dei mandati d'arresto, delle richieste di mandati d'arresto. Lì, come ricorderete, è stato il momento in cui poi Trump a gennaio ha letteralmente fatto rapire il presidente Maduro, che adesso si trova negli Stati Uniti sotto processo per narcotraffico, con tutta una serie di accuse che gli Stati Uniti hanno messo in piedi per privarlo della sua immunità di presidente. Ma in realtà il Venezuela, al di là della rimozione di Maduro, è rimasto il regime di prima, con adesso Delcy Rodriguez, che è però molto vicina all'amministrazione Trump. E tutto quello che Trump e la sua amministrazione stanno facendo in Venezuela ovviamente potrebbe diventare oggetto anche questo di indagini della Corte Penale Internazionale. Quindi nel caso del Venezuela è evidentissimo un interesse proprio diretto degli Stati Uniti, che stanno cercando di mettere al riparo non solo appunto i venezuelani, ma i propri uomini, per così dire. E in realtà il Venezuela, come lei ricordava, ha presentato ora la notifica, quindi luglio 2026, ci vuole un anno perché entri in vigore la decisione di ritirarsi, diciamo, dalla Corte Penale Internazionale. Quindi fino a luglio del 2027 la Corte Penale Internazionale può continuare a indagare sulla situazione del Venezuela, quindi tutti questi fatti rientrano nella sua giurisdizione.
0: Chantal Meloni, parliamo adesso a questo punto della intenzione dichiarata, l'abbiamo sentito in modo molto esplicito da Marco Rubio, di provare a smantellare la Corte, a impedirne il funzionamento. Allora, una via è quella di mettere pressione su alcuni stati affinché denuncino lo Statuto di Roma. E quali altri strumenti sono utilizzati dagli Stati Uniti per arrivare a questo scopo, o quanto sono efficaci?
5: Ma sì, chiaramente gli Stati Uniti sanno di non poter bloccare da soli la Corte Penale Internazionale, altrimenti l'avrebbero già fatto. Comunque hanno già imposto delle sanzioni che rendono già molto difficile l'operato dei giudici, dei procuratori, di tutti coloro che collaborano con la Corte Penale Internazionale, però hanno bisogno della cooperazione di altri stati, e questa è la campagna appunto recente partita con la gran cassa di Marco Rubio, che appunto smantellamento della Corte anche in modo molto visuale, mattone per mattone, brick by brick.
0: Esattamente.
5: Quindi loro adesso sanno che appunto, essendo la giurisdizione della Corte comunque un qualcosa che non è un bottone che si può schiacciare on off, anche il Venezuela, per dire, non come stavo spiegando, non è che da oggi la Corte non ha più giurisdizione. Quindi hanno veramente questo bisogno di coinvolgere il maggior numero di stati possibili, che dovrebbe in massa questo causare una fuoriuscita dalla Corte e indebolirne quindi il funzionamento.
0: Se non sbaglio, Chantal Meloni, c'è anche una campagna volta a colpire, a mettere pressione sui singoli magistrati, sui singoli giudici attraverso delle sanzioni. Peraltro il nostro ascoltatore ci dice, forse in tono anche un po' critico, ma vogliamo parlare anche degli scandali sessuali che hanno messo in difficoltà uno dei procuratori più importanti di questa Corte? Forse
5: certo.
0: Gli Stati Uniti hanno qualche ragione?
5: Cioè, no, gli Stati Uniti non hanno nessuna ragione, perché il fatto che Karim Khan purtroppo si sia rivelato una persona che a quanto pare non è idonea a ricoprire il ruolo di procuratore, perché ci sono questi sospetti di appunto, come lei ha detto, abusi, comunque comportamenti decisamente non idonei per una persona che ricopre quell'incarico, non ha niente a che fare con poi la correttezza del lavoro della Corte Penale Internazionale. Il tentativo che è stato fatto di legare le sorti di Karim Khan, per esempio, all'apertura delle indagini in Palestina, cosa che Israele ovviamente sta cavalcando per provare a dire: vedete che era tutto una farsa, era tutto illegittimo e il procuratore l'ha fatto solo per coprire i propri scandali, è assolutamente falso ed è già stato smentito da tutti gli altri membri dell'ufficio della procura che hanno lavorato su questi fascicoli. E tra l'altro una cosa che va capita è che i mandati d'arresto della Corte Penale Internazionale non sono emessi dal procuratore. La procura fa una richiesta, Karim Khan ovviamente come capo della procura alla fine è quello che decide se fare la richiesta di emissione di un mandato oppure no, ma poi c'è un panel di tre giudici che sono appunto i giudici che siedono nella camera preliminare, che vagliano a fondo, a volte dura mesi il vaglio, e poi decidono autonomamente, e spesso sono molto critici anche rispetto all'operato del procuratore. Ci sono già diversi casi in cui dei mandati d'arresto richiesti non sono stati emessi, quindi c'è tutto un meccanismo di garanzie che rende davvero impensabile quello che stati come gli Stati Uniti e soprattutto Israele e Netanyahu stanno cercando di fare credere, così, che sia una corte illegittima che è motivata politicamente.
0: Grazie, grazie davvero a Chantal Meloni. Peraltro,
5: giusto, scusi,
0: prego,
5: un'altra
0: prego.
5: Parola. Queste sono persone che stanno commettendo dei crimini internazionali gravissimi, crimini di guerra e crimini contro l'umanità, e stanno cercando disperatamente di proteggersi smantellando il giudice. Quindi è questo ciò che va visto, e penso che tutti gli stati che fanno parte della Corte Penale Internazionale dovrebbero davvero difenderla proprio con forza a questo punto.
0: L'Unione Europea ci sta provando con recenti dichiarazioni, vediamo se facendo sentire abbastanza la propria voce a volte le risulta un po' complicato. Grazie ancora a Chantal Meloni, si chiude così oggi la puntata di Radio Tremondo, che torna domattina in diretta con la rassegna della stampa estera, condotta questa settimana da Costanza Spoccia. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.

0: In Europa occidentale l'ultima volta era accaduto 27 anni fa. Mercoledì prossimo, fra 8 giorni, da ampie zone della Spagna sarà visibile un evento piuttosto raro e sempre spettacolare, che suscita nell'umanità da sempre fascino e timore. Oggi a Radio 3 Scienza parliamo di eclissi di sole. Benvenute e benvenuti a Radio 3 Scienza da Luca Tancredi Barone, da Ilaria Stoppa e da Francesca Buoninconti. Oggi, lo dicevamo in apertura, parleremo di eclissi. Preparatevi intanto a raccontarci al 335-56-34-296 come vi state preparando, se vi state preparando a osservarla. Ma prima però ci colleghiamo con una persona che si trova tra l'altro proprio in una città nella fascia della totalità dell'eclissi del 12 agosto, che è Valencia. Buongiorno Jennifer Zuppiroli.
1: Sì, salve, buongiorno.
0: Buongiorno, lei è specialista di politiche sull'infanzia in movimento di Save the Children e con lei appunto vogliamo parlare non di eclissi ma di un tema che ci sta molto a cuore. Abbiamo tutti seguito dai giornali, dalle notizie e anche poco fa su queste frequenze a tutta la città ne parla, ne abbiamo parlato, della crisi migratoria che ha colpito la città di Ceuta, enclave o exclave spagnola secondo i punti di vista, in territorio marocchino. Le ultime notizie che ci arrivano sono quelle che ci sono molte centinaia, forse un migliaio di minori che sono in una condizione di difficoltà in questa città e che le autorità Ceutì non sono bene in grado di gestire. Ecco, Jennifer Zuppiroli, Save the Children è già sul posto?
1: E non ancora, dalla prossima settimana saremo a Ceuta, e anche se ovviamente abbiamo fatto sapere alle autorità ceutíes che siamo disponibili per iniziare i nostri programmi con Infanzia in Movimento direttamente con i nostri professionisti quando abbiano bisogno di attivarle.
0: Ecco, ma voi però siete molto informati sulla situazione, come vi informate, con chi siete in contatto, qual è il quadro che vi hanno fornito i vostri contatti sul posto?
1: Sì, ovviamente siamo in contatto con le organizzazioni che sono in terreno e che stanno lavorando con i bambini, con le famiglie, con le persone che sono entrate negli ultimi giorni a Ceuta, e anche con le autorità, in particolare con il sistema di protezione all'infanzia della città autonoma. La situazione è molto difficile in questo momento, dopo l'entrata di così tante persone in così pochi giorni, in così poche ore, e in particolare con l'entrata di così tanti bambini in situazione di non accompagnati e separati in una città che ha comunque un numero di risorse e di infrastrutture molto limitate e che era già in una situazione al limite, con più di 700 bambini sotto la tutela della città, e in questo momento stiamo parlando di quasi 900, e le stime arriverebbero anche a più di 1 migliaio, quasi 2000 bambini comunque ancora nella città autonoma.
0: Questi numeri, diciamo, sono cifre che un po' ballano, non sono molto chiare. Ecco, ci aiuti a capire un po' innanzitutto perché questi numeri non sono chiari, e in secondo luogo di che minori stiamo parlando, dove sono questi minori fisicamente in questo momento?
1: Sì, la difficoltà di stimare esattamente di quanti bambini stiamo parlando è innanzitutto perché c'è una grande mobilità tra dentro il sistema di protezione e fuori, nel senso che ci sono bambini che entrano e poi escono, viste le condizioni, che si trovano nel centro di accoglienza o nelle navi industriali che sono state adibite per accoglierli, e per cui c'è una grande mobilità ed è difficile stimare esattamente quanti sono.
0: Quindi parla di navi industriali intendiamo capannoni industriali, no?
1: Esatto, effettivamente ci sono capannoni industriali adibiti a centri di accoglienza di emergenza nella frontiera del Tarajal, e per cui sono spazi in realtà aperti per cui i ragazzini possono entrare ed uscire, per cui è molto difficile contabilizzare effettivamente quanti sono in un momento in cui ci sono molto pochi professionali disponibili per avere tutta la situazione sotto controllo. Inoltre dobbiamo tenere in conto che ci sono molti ragazzini, soprattutto adolescenti, e la loro minore età non è stata ancora identificata dalla polizia, dalle forze dell'ordine, oppure non sono proprio stati intercettati, no? Pensando che sono adulti, loro stessi hanno viaggiato, magari non sono arrivati a Ceuta come adulti, e per cui non si sono presentati alle autorità di protezione dell'infanzia come bambini, come persone minorenni. E inoltre c'è anche la questione delle persone minorenni e dei bambini che sono nascosti in questo momento per via della paura ad essere ritornati, di essere rispediti in Marocco. E per cui sappiamo che ci sono molte famiglie in questo momento che stanno accogliendo i bambini, aspettando che il sistema di protezione abbia delle condizioni quali per poterli accogliere, e soprattutto che non ci siano episodi di respingimenti come sfortunatamente stiamo ricevendo alcune informazioni.
0: Ecco, quali sono le priorità di Save the Children una volta che voi arriverete lì? Quali sono le richieste più importanti che farete alle autorità Ceuti?
1: Per noi è fondamentale in questo momento identificare e quantificare quante persone minorenni ci sono in questo momento nella città di Ceuta, e stiamo parlando appunto tanto dei minorenni che sono dentro il sistema di protezione, ma anche parlando di operazioni di ricerca delle persone minorietà in tutta la città, soprattutto nella spiaggia, di fianco al centro di accoglienza temporale, che sappiamo che ci sono migliaia di persone anche lì non identificate, per cui sicuramente la prima cosa da fare è identificare tutte le persone minorenni che ci siano nella società di Ceuta. A parte quello, ovviamente, derivarle al sistema di protezione, e per cui bisogna rinforzare le capacità del sistema di protezione in questo momento, tenendo in conto però che la città autonoma ha una capacità limitata per avere un territorio limitato ed essere in una situazione geografica comunque molto limitata. Per cui chiediamo anche che si attivino in modo rapido i trasferimenti ad altre comunità autonome di tutti i minori stranieri non accompagnati, in modo che Ceuta appunto possa recuperare la capacità comunque di protezione e di accoglienza che aveva all'inizio dell'estate, quando ancora non era sottoposta a una pressione migratoria così grande. Inoltre, ovviamente, ci dirigiamo alle autorità, in particolare al Ministero dell'Interno e a quello di Difesa, per assicurarci che qualsiasi procedimento di accompagnamento alla frontiera possa assicurare che non ci siano persone minorenni coinvolte, perché ricordiamo che il marco normativo comunque in Spagna definisce in modo preciso che garanzie e procedimenti bisogna sviluppare quando un bambino, una persona minore d'età, vuole ritornare al suo paese d'origine. Non è possibile fare ritorni informali, diciamo, ma c'è un procedimento con garanzie che bisogna rispettare.
0: Ecco, questa è una delle richieste più importanti che fanno l'ONG sul territorio. Ricordiamo appunto che Ceuta è un territorio circondato dal Marocco, è una punta di terra in Marocco a cui si arriva anche con molta difficoltà da Malaga o in traghetto o in elicottero. Grazie Jennifer Zuppiroli, specialista di politiche sull'infanzia in movimento di Save the Children. Tra poco parleremo, come dicevamo all'inizio, di eclissi solare. Intanto voi raccontateci, già lo avete iniziato a fare, se e come vi state preparando per l'eclissi, se è un evento che vi appassiona e invece vi risulta del tutto indifferente, o se ne ricordate qualcuna che vi abbia impressionato particolarmente. 335 56 34 296.

0: Lo ricordavamo all'inizio, l'evento astronomico più accessibile dell'anno, quello cerchiato sul calendario da milioni di astrofili e non, è quello di mercoledì 12 agosto, giorno in cui sarà visibile un'eclissi totale di sole in una buona fetta della Spagna. Ecco, facciamo un po' di geografia spagnola: dalla Galizia e le Asturie a nord-ovest, passando per le Castiglie, Castiglia e Leone, Castiglia La Mancia, l'Aragona, il sud della Catalogna fino alle isole Baleari. Ecco, una fascia, diciamo così, trasversale che attraversa tutto il paese. Questa è la fascia di totalità dell'eclissi. Per la verità se ne vede anche in Groenlandia, la totalità si potrebbe vedere anche dalla Groenlandia, ma lì probabilmente ci saranno poche persone che la potranno vedere. Poi c'è tutta una fascia dove invece si vedrà un'eclissi parziale che arriva anche fino all'Italia, ma comunque in Spagna quest'anno l'eclissi è un grande evento. Il governo ha preparato già da un anno e mezzo una specie di task force che coordina tutti gli eventi legati all'eclissi, dall'organizzazione logistica dei posti di osservazione a web dove si vedono nel dettaglio le zone d'ombra di ogni città, la percentuale di totalità visibile da quella città e gli orari soprattutto in cui appunto si vedrà questa eclissi, fino a tutta una lunga serie di eventi scientifici e di divulgazione, anche perché anche l'anno prossimo, nel 2027, di nuovo ad agosto, ci sarà in maniera del tutto straordinaria una seconda opportunità di vedere un'eclissi totale di sole, ma visibile però questa volta solo in una frazione molto piccola del territorio spagnolo, a sud, in Andalusia questa volta. Ecco, abbiamo fatto un po' un ripasso di tutta la geografia spagnola oggi. Buongiorno Alberto Villa.
1: Buongiorno e grazie per la vostra ospitalità.
0: Lei è un astrofilo responsabile della sezione viaggi della Unione degli Astrofili Italiani. Ecco, iniziamo con lei a vedere un po' alcuni dati principali per chi appunto voglia appuntarseli se non ce li ha già appuntati. Quindi, dove si vedrà meglio questa eclissi?
1: Allora, se parliamo della totalità, sicuramente avete già accennato alla Spagna, ma la zona nella quale l'eclissi sarà meglio osservabile sarà sicuramente quella delle Isole Baleari, anche perché alle Isole Baleari noi assisteremo a un fenomeno veramente molto molto molto raro. La totalità si verificherà infatti quando il Sole e la Luna, ovviamente, che coprirà il Sole, saranno a pochi gradi sull'orizzonte, quindi a pochi gradi sull'orizzonte sul mare. Avremo quindi la possibilità di vedere una cosa spettacolare. Pensate che se noi andiamo in rete, andiamo in internet e cerchiamo un'immagine di un'eclissi totale così bassa sul mare, al tramonto, magari riflessa nel mare, non la troviamo. Quindi siamo molto emozionati, abbiamo molte aspettative, perché noi andremo proprio alle Isole Baleari. Saremo pronti a cogliere un'immagine che da questo punto di vista potrebbe essere storica. Quello sì, che perché, poi è importante...
0: Prego. No, prego. Forse sta per dire quello che
1: poi
0: le sto
1: quello
0: per
1: che
0: chiedere.
1: È importante... che è importante da dire quando si organizzano questi viaggi, è una cosa veramente essenziale, è anche capire quali sono le statistiche meteo lungo la fascia della totalità. Io capisco benissimo, c'è la famosa battuta, no? Che se lei ha mangiato un pollo e io non ho mangiato niente, io sono morto, ma abbiamo mangiato mezzo pollo per uno. E quindi quando noi andiamo a definire le zone nelle quali possiamo vedere l'eclissi, è chiaro che in ogni caso cerchiamo di partire per quelle zone dove mediamente abbiamo più giornate favorevoli che non giornate col meteo che non va bene. Ecco, partendo dalle Baleari e risalendo verso la zona della Spagna di cui lei parlava prima, piano piano le condizioni meteo peggiorano. Quindi le Baleari sono la zona nella quale noi osserveremo questo spettacolo e allo stesso tempo quelle che hanno le statistiche meteo migliori.
0: Ecco, perché appunto, come accennava lei poco fa, non lo ha esplicitato, ma insomma i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che sono un po' più addentro a questo tema l'avranno già capito, intuito. Insomma, il sole è molto basso sull'orizzonte, non tanto perché stia sorgendo, quanto piuttosto perché invece starà tramontando, perché appunto una questione critica di questa eclissi in particolare è proprio l'ora in cui avviene, che appunto verso le 8:30 di sera, cioè l'ora del
1: esatto,
0: tramonto.
1: Esatto,
0: e questo potrebbe essere un problema, nel senso che naturalmente, se tutto va bene, si potrebbe ottenere questa bellissima immagine che lei appunto definiva storica di un'eclissi riflessa sul mare, ma il fatto che il sole sia così basso all'orizzonte fa sì che molti dei luoghi dove in teoria c'è la totalità dell'eclisse in realtà saranno, diciamo, poco opportuni per la visione di queste eclissi.
1: Certo, ma difatti io raccomando, ci sono dei siti molto interessanti sui quali magari ti danno la cartina, cliccando su una località ti dicono a che ora c'è la totalità, quanto è alto il sole, eccetera, eccetera. Poi io raccomando e dico attenzione, perché oltre a questo dato, l'importante è capire che dovete avere l'orizzonte libero verso il tramonto, dove tramonta il sole. Per cui è importantissimo non soltanto vedere quanto dura l'eclissi nella località che tu vai a cliccare sulla mappa. Per esempio, qualcuno mi dice: io la vedo parziale, sono in montagna, lì il cielo è bello. Attenzione, il cielo sarà anche bello, però in ogni caso ti devi preoccupare di avere l'orizzonte libero nella direzione del tramonto. E un'altra criticità, che può sembrare da poco, è quella riservata ai fotografi, perché per esempio nel 2024, quando siamo andati in Messico, bellissima eclisse, e noi potevamo stare uno accanto all'altro perché il nostro obiettivo era puntato quasi dritto verso il cielo, e in questa occasione bisogna tenere conto che quando tu fotografi la totalità, quindi al tramonto, e bisogna essere anche tranquilli che non ci sia nessuno davanti a te. Quindi anche la postazione dalla quale fotografare l'eclissi va cercata e gestita in maniera molto particolare. È un'eclissi che sicuramente ha delle criticità, ma anche la speranza di potersi riservare uno spettacolo veramente unico.
0: Ecco, al 335-5634-296 cominciano ad arrivare molti messaggi dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici. Moltissimi ricordano l'eclissi totale del 61, appunto i nostri ascoltatori che già hanno una certa età, appunto erano bambini a quell'epoca. Questa probabilmente per l'Italia è stata una, diciamo, delle eclissi totali e storiche. Poi c'è un ascoltatore che opportunamente ricorda: prego, ribadite il rischio di lesioni alla retina guardando l'eclisse senza filtri appositi. Adesso appunto ne parleremo un momento. Poi vorrei ricordare vorrei sapere dove si può vedere l'eclissi vicino a Torino o comunque in Italia. E poi appunto moltissimi ascoltatori e ascoltatrici che appunto ricordano l'eclissi del 61. Un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma invece ricorda l'eclissi del 1999, che appunto non era 99. Visibile dall'Italia, ma era visibile dall'Europa. Di fatto l'ultima, come dicevamo all'inizio, l'ultima eclissi visibile dall'Europa è avvenuta proprio 27 anni fa, proprio nell'agosto del 99. Si vedeva allora in Germania, in Francia, se non vado errato. Allora, per ordine, cominciamo prima a dare, come suggeriscono opportunamente gli ascoltatori, qualche consiglio pratico

0: il filtro non va mai posizionato dietro all'oculare perché l'obiettivo amplifica il calore e la luce e non è sufficiente. Il filtro su un obiettivo, su un binocolo, su un telescopio va sempre
1: davanti.
0: Messo davanti.
1: Certo.
0: Quindi occhialini, se guardiamo ad occhio nudo, i filtri davanti all'obiettivo, mai dietro, perché può essere molto pericoloso. Per quanto riguarda l'ascoltatore che chiedeva di Torino, io lo ribadisco ancora, l'eclisse è facile da vedere perché basta che seguiamo il sole. Il problema non è da Torino, oltretutto la vedremo con una percentuale molto elevata di copertura. Praticamente dall'Italia del Nord, procedendo verso il Sud, la percentuale di copertura massima gradualmente diminuisce, partendo da un 95% addirittura dove abita il nostro ascoltatore, fino ad arrivare gradualmente a percentuali molto più basse mentre si procede verso Sud. L'importante è avere l'orizzonte libero, quindi non dobbiamo avere montagne, non dobbiamo avere fabbricati, non dobbiamo avere ostacoli che si frappongono tra noi e l'orizzonte nel punto in cui tramonterà il sole.
1: Ecco, noi adesso diamo per scontato il fatto di poter sapere esattamente quando sono le eclissi e anche, diciamo, organizzare un viaggio per andarle a osservare. Di questo parleremo tra poco, ma diciamo, la previsione delle eclissi è un fenomeno, diciamo, storicamente relativamente recente. Ecco, quindi non so se vogliamo ricordare qualche esempio di eclissi storica che appunto ha colpito l'umanità quando ancora non era in grado di prevederla, o al contrario quando sì, certo, era in grado di prevederla, e soprattutto forse una curiosità che possono avere alcuni ascoltatori e ascoltatrici è perché abbiamo l'impressione che le eclissi di luna siano molto più frequenti delle eclissi di sole.
0: Allora, diciamo soprattutto che per quanto riguarda, andiamo per gradi, via, cominciamo a dire che sicuramente adesso noi siamo in grado di prevedere le eclissi con una precisione incredibile, c'è una specie di calcolo che viene chiamato ciclo di Saros che ci consente di prevedere le eclissi per millenni. Per quanto riguarda le eclissi, diciamo, storiche che hanno colpito l'umanità, se posso io ne citerei tre. Una addirittura prima di Cristo, eravamo nel 584 avanti Cristo. Queste sono molto carine, perché pensi che la Persia e la Lidia stavano combattendo da 6 anni, finché a un certo punto è arrivata un'eclisse totale di sole. Al tempo, pensate, addirittura prima di Cristo, si spaventarono a tal punto che Erodoto ci racconta che smisero di combattere e se ne andarono tutti a casa. Quindi l'eclisse
1: pacificatrice,
0: un effetto
1: magari avesse questo effetto anche oggi.
0: Succedesse davvero, ma oggi purtroppo non ci spaventiamo più per un'eclisse. La cosa bellissima che a me piace tanto raccontare è quella di Cristoforo Colombo, quando nel 1504 arrivò in Giamaica e aveva finito le scorte di cibo, al che convocò il capo degli indigeni e chiese un po' di provviste, ma questi gliele negarono. E Colombo non sapeva cosa fare perché aveva l'equipaggio affamato, non aveva praticamente più nulla. Gli venne in mente che aveva un libro di Regiomontano, che era un matematico e astronomo tedesco, sul quale appunto c'erano dati che servivano anche per la navigazione, ma era anche previsto che praticamente dopo 2 giorni ci sarebbe stata un'eclisse totale di luna. Allora Colombo sfruttò questa cosa, convocò nuovamente gli indigeni e il capo della

0: ridere finché però la notte, 2 notti dopo, la luna cominciò a sparire, diventò rossa e questi si spaventarono al punto che presero e riempirono praticamente la nave di Colombo di ogni ben di Dio per quanto riguarda vivande e vettovaglie. Al che gli indigeni dissero: sì, però adesso ti abbiamo dato il cibo, facci ritornare alla luna. Colombo sapeva che l'eclisse sarebbe durata più di un'ora e quindi disse: no, no, un attimo, perché adesso devo andare a sentire il vostro Dio se gli è passata l'arrabbiatura e se davvero vi può far ritornare la luna. E dopo un'oretta la luna ritornò e quindi tutto fu sistemato e Colombo aveva
1: Quindi
0: la nave
1: una
0: piena di
1: volta
0: cibo.
1: che la scienza, insomma, è stata utilizzata anche per ingannare chi invece
0: Esatto.
1: non era in grado di prevedere appunto questa eclissi, in questo caso di Luna, e poi c'è un'eclissi storica, quella del
0: Sì,
1: 1919, che è stata molto importante
0: quella del
1: anche, no?
0: 1919 è stata importantissima perché qui abbiamo un valore scientifico, perché erano gli anni in cui era stata enunciata la teoria della relatività di Einstein. La teoria della relatività prevedeva, al contrario di quanto si sosteneva prima, che un raggio di luce potesse essere deviato da una grande massa, massa tipo il Sole. Il problema è che come fai a vedere se una stella che si trova dietro il Sole viene deviata di giorno? Non è possibile. Quindi che cosa si fece? Eddington organizzò una spedizione proprio in occasione di questa eclisse perché nella zona di cielo dove si verificava questa eclissi c'era un bel gruppo di stelle luminose, le Iliadi, che quando la Luna coprì completamente il Sole si riuscì a fotografarle proprio durante la totalità. Ecco che confrontando le immagini delle Iliadi fotografate di notte normalmente e di giorno durante l'eclissi totale, si poté verificare che la posizione delle stelle in cielo era leggermente cambiata. Leggermente cambiata perché? Perché il raggio di luce delle stelle, passando vicino al Sole, subivano una piccola
1: Era stato
0: deviazione. Ed ecco che
1: deviato.
0: esattamente. Quindi questa è stata un'eclissi veramente importante, ma questa
1: Per
0: proprio dal punto di
1: dimostrare la
0: vista
1: teoria
0: scientifico.
1: di
0: Esatto.
1: Einstein, anche se poi in realtà loro sbagliarono i conti in quel caso lì, pensavano di averlo dimostrato, venne dimostrato poi più avanti, ma comunque insomma l'eclissi
0: Esattamente,
1: fu
0: esattamente. Poi
1: molto importante. Qui arrivano tantissimi messaggi, ne seleziono solo uno che è, diciamo, più tecnico. C'è un ascoltatore che chiede se gli occhiali da saldatore vanno bene. Prima parlavamo appunto di non danneggiare la retina. Questi occhiali andrebbero bene?
0: Allora, gli occhiali da saldatore, attenzione, perché gli occhiali da saldatore non tutti vanno bene, se non ricordo male, dal numero 13-14 in su di gradazione, gradazioni più basse no.
1: Poi appunto moltissimi ascoltatori che ricordano soprattutto l'eclissi del 99, che appunto era quella in
0: Sì.
1: cui l'ultima visibile dall'Europa. Ci sono moltissimi aneddoti deliziosi. Alcuni, una signora ci dice anche che ha partorito durante l'ultima eclissi, insomma, che sicuramente un'esperienza memorabile. Ecco, prima di chiudere, lei ha visto, credo, 14 eclissi, no? Lei è proprio uno di quelli che si mette in viaggio per inseguire le eclissi, un
0: Sì,
1: esperto di astroviaggi. Ecco, ci spieghi un po' questa realtà di queste persone che si mettono in cammino, e appunto c'è proprio un turismo legato a questo fenomeno, tant'è che la Spagna, un paese molto turistico, ha colto la palla al balzo, è per questo che ha organizzato tutti questi eventi.
0: qui si è sviluppato negli ultimi anni un turismo veramente incredibile, interessato, di appassionati e noi abbiamo creato anche un gruppo proprio di persone che è nato, pensi, nel 1998 quando ho organizzato il primo viaggio per andare nelle Antille Olandesi a vedere l'eclisse del febbraio del 98. Lì siamo praticamente innamorati di questo fenomeno che ci emoziona e quindi il gruppo piano piano è cresciuto. Oggi basta che ci sia un'eclissi, ci si sente, ci si telefona e siamo pronti a partire. Abbiamo creato un gruppo che si chiama Eclissati nel Mondo, quindi è un gruppo che abbiamo creato su WhatsApp e quando c'è l'occasione, come in questo caso, pronti via, si parte. E la cosa importante però è capire quanto interesse ci sia e con quanto anticipo vanno organizzati viaggi di questo tipo. Noi abbiamo la nostra agenzia, che ovviamente non cito ma ringrazio Maurizio perché è diventato praticamente più esperto lui di eclissi di tanti astrofili, perché ormai bisogna riuscire a capire dove devi andare.

0: E con quanto anticipo organizzare queste cose? Vi dico soltanto una cosa, che avete citato l'eclisse che ci sarà l'anno prossimo in Egitto, e noi stiamo già lavorando per l'eclisse che ci sarà nel 2028 in Australia, e vi dico che per l'eclisse del 25 novembre del 2030 in Namibia ho telefonato in un posto che mi piace molto, dove ci sono alcuni dei telescopi che possono essere messi a disposizione. Ho telefonato perché ci sono stato 2 anni fa per un turismo mio personale, e mi hanno detto che praticamente non rispondono più neanche alle mail che ricevono perché sono non pieni di più.
1: Ecco, quindi tutto questo è un business anche interessante e affascinante,
0: Certo.
1: insomma, inseguire l'eclissi. E ricordiamo, prima l'abbiamo detto velocemente, non è che ci sono più eclissi di luna che di sole, ma l'eclissi di luna, siccome l'ombra è molto più grande, dura molto più tempo, l'eclissi di sole l'ombra è piccolina, è molto più veloce, quindi ci sono meno opportunità. Grazie Alberto Villa, astrofilo responsabile della sezione viaggi dell'Unione Astrofili Italiani. E Radio Trescenza si chiude qui, non prima di aver ringraziato Marco Pompi in regia, Simone Dell'Orca alla parte tecnica, in redazione Francesca Boninconti e Ilaria Stoppa. Radio Trescenza è un programma ideato da Rossella Panarese a cura di Marco Motta. A me, Luca Tancredi Baroni, non resta che augurarvi un buon resto di settimana. Domani il microfono passa a Francesca Boninconti, e a seguire il concerto del mattino con Renata Scognamiglio. A tutti una buona settimana.

0: RAI Radio 3.
1: E ben trovati all'ascolto del mattino. Buongiorno da Renata Scognamiglio ai microfoni di Radio 3. Fabio Zampa sta per prendere i comandi da Simone Dell'Orca alla console. In regia c'è Gianluca Diana, alla cura del programma c'è Giovanna Natalini. Il programma di oggi ci porta a Hoenems in un concerto registrato il 29 maggio appunto scorso nella sala Marcus Sitticus nel corso della Schubertiade 2026, una Schubertiade nel nostro caso senza Schubert, nel senso che il quartetto per archi numero 9 in sol minore Deutsch 173 proposto al centro del programma diciamo del concerto in questione non lo ascolteremo, però ascolteremo il quartetto per archi mi bemolle maggiore opera 33 numero 2 lo scherzo di Franz Joseph Haydn e poi il quartetto per archi in la minore opera 51 numero 2 di Johannes Brahms nell'interpretazione di chi? Di uno delle formazioni tedesche più interessanti della scena internazionale, ovvero il quartetto Goldmund formatosi a Monaco di Baviera, un gruppo che ha avuto dei mentori importanti come Günther Pichler del quartetto Alban Berg, i membri del quartetto Artemis, ma anche musicisti come Ferenc Rados e Alfred Brendel. Sulle loro orme hanno affinato l'ascolto reciproco che sarà, che innanzitutto è fondamentale in un quartetto d'archi, ma è fondamentale in due brani come quelli che stiamo per ascoltare. 335-56-34-296, diversi premi internazionali vinti da questa formazione per mancanza di tempo. Ricordo soltanto il concorso internazionale per quartetto d'archi della Wigmore Hall e il concorso di musica da camera di Melbourne. Ricordo anche che dal 2019 questo quartetto suona il celebre quartetto Paganini di Antonio Stradivari, quindi dei meravigliosi strumenti. Ricordo i nomi dei quattro componenti: Florian Schütz e Pinchas Ad violini, Christoph Vandori viola e Raffaele Paratore violoncello. Il quartetto per archi mi bemolle maggiore opera 33 numero 2 lo scherzo di Franz Joseph Haydn deve il suo soprannome dal fatto che nell'ultimo movimento finale presto il tema appunto di questo rondò in tempo di tarantella viene riesposto diverse volte come se il finale stesse effettivamente terminando ma la musica riprende, e pare che questo espediente diciamo abbia molto divertito Clara Schumann dopo aver ascoltato una esecuzione del quartetto Joachim. Un primo movimento allegro non troppo in forma sonata ma in cui tutto il materiale germina da uno stesso soggetto tematico, un secondo movimento andante allegro trio improntato a una danza popolare austriaca che si chiama Schuhplatter, molto molto pesante dal punto di vista del passo, un terzo movimento largo sostenuto dal carattere meditativo, infine appunto questo finale presto. Il quartetto per archi mi bemolle maggiore opera 33 numero 2 lo scherzo di Franz Joseph Haydn lo ascoltiamo dal Goldmund Quartet.

Beh, si diverte il pubblico della sala Marcus Sitticus, ma diciamo non cade nel tranello di Franz Joseph Haydn nel quartetto per archi in mi bemolle maggiore, opera 33 numero 2, lo scherzo, che abbiamo ascoltato dal Goldmund Quartet in questo concerto registrato il 29 maggio 2026 durante la Schubertiade di quest'anno 1781, l'anno di composizione di questo quartetto, che fa parte dei cosiddetti quartetti russi per la dedica al Granduca Paolo, Paolo I di Russia. E facciamo un salto nel tempo con il quartetto per archi in la minore, opera 51 numero 2 di Johannes Brahms, oggetto di una genesi, come spesso accade nel Brahms, alle prese con le grandi forme della tradizione, una genesi molto lunga e tormentata per questo quartetto per archi. Andiamo e per l'altro il compagno dell'opera 51, il numero 1, andiamo più o meno fra la metà degli anni 60 fino al 1873, data di completamento appunto di questo lavoro. Brahms si avvicina per gradi al genere del quartetto per archi attraverso l'esperienza dei due sestetti per archi e del quintetto con pianoforte, quattro movimenti in cui appunto però Brahms spiega da una parte il rigore del suo sviluppo del materiale, la densità, la sentirete della trama contrappuntistica, il contrasto espressivo fra i materiali particolarmente evidente nel secondo movimento e anche il contrasto di articolazione appizzicato arco che crea delle trame veramente molto cangianti nella relazione fra i quattro strumenti. Quindi primo movimento allegro non troppo, con tre temi e diversi materiali secondari sviluppati in maniera rigorosa, una ripresa e una coda. Secondo movimento andante moderato con questi contrasti espressivi che vi dicevo, quasi minuetto moderato, allegretto vivace. Il terzo movimento un fantasma di un minuetto, più che un minuetto è uno scherzo, perché appunto il tre quarti c'è, però è continuamente negato dalla struttura accentuativa del materiale. Infine un finale allegro non assai che fonde elementi della forma sonata e del rondò. Veramente meraviglioso questo quartetto per archi in la minore, opera 51 numero 2 di Johannes Brahms, che ascoltiamo dal Goldmund Quartet.

0: Old Mund Quartet, i violini di Florian Schütz e Pinchas Ad, la viola di Christoph Vandori e il violoncello di Raphael Paratore, il tutto in un concerto registrato il 29 maggio 2026 nella sala Marcus Sitticus di Hohenems nel corso della Schubertiade di quest'anno, dall'Haydn più sereno e apollineo al Brahms più denso e serrato, ottima formazione con un interplay notevolissimo, è il messaggio di Piero, e con questo ascolto ci salutiamo. Grazie a Fabio Zampa e a Gianluca Diana, la cura è come sempre di Giovanna Natalini, da Renata Scognamiglio. Appuntamento a domani alle 12 per il concerto del mattino. Adesso suona Luna, la canzone è pericolosa, con Valentina Losurdo e Nicola Piovani.
1: Da mercoledì 5 agosto fino a venerdì 14 agosto, Hollywood Party con Alessandro Boschi e con Steve Della Casa che vi sta parlando, sarà presente alla 79esima edizione del Locarno Film Festival. La Piazza Grande con i suoi 9.000 posti è di fatto il cinema più grande d'Europa. Noi trasmetteremo proprio da lì, ogni sera alle 19 su Radio 3.
2: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
3: Suona Luna.
4: La canzone è pericolosa, con Nicola Piovani e Valentina Losurdo. Regia e cura di Federico Vizzaccaro con Filippo Travaglio.
5: Buongiorno, bentrovati alla canzone è pericolosa, tappa dodicesima con Valentina Losurdo e
6: Nicola Piovani e al di là del vetro il dottor Enrico Murgia.
5: Benissimo, ormai il maestro Piovani è perfetto anche come conduttore radiofonico, ma soprattutto è perfetto nel disegnare scalette sempre sorprendenti per la nostra libera passeggiata nella forma canzone. E oggi c'è da ridere, veramente, hai disegnato una scaletta divertentissima.
6: Beh, l'argomento è comico, perché parliamo di comici che cantano, quindi il primo di cui parliamo è qualche cosa di così, che sta nella mia memoria, ma ho scoperto non soltanto nella mia memoria, di molti, molti amici, anche molto più giovani, è quella scena memorabile dei Diavoli Volanti, in cui Staglio e Ollio cantano e ballano in una pausa del loro viaggio nella legione straniera, dove si vede, si può capire cos'è la leggerezza. Tante volte abbiamo parlato della leggerezza nelle puntate precedenti, di come nella musica si cerchi la leggerezza, che la leggerezza non riguarda soltanto alcune cose comiche di Rossini e Donizetti. La leggerezza è un dono che arriva però quando vuole, non sempre ci si riesce. Ecco, vedere come ballano in questa scena sulla musica e sulla voce di Oliver Hardy, come ballano i due.
5: Sì, ecco. Sì, ballano stupendamente, ma Oliver Hardy era anche un grande cantante, dobbiamo sottolinearlo.
6: E infatti qui lo sentiremo, casomai poi di questa scena, dopo che l'abbiamo sentito, ne possiamo riparlare, perché c'è una storia un po' curiosa su la versione che conosciamo noi. Ascoltiamo adesso i Diavoli Volanti, The Flying Deuces.
5: The Flying Deuces, dunque, film del 1939 che riprende in questa scena Shine On Harvest Moon, brano di Nora Bass e Jack Norworth del 1908.

Applausi scroscianti per il quartetto per archi in La minore, opera 51, numero 2 di Johannes Brahms, nell'interpretazione del

0: Una scena memorabile, sì, The Flying Deuces, i diavoli volanti, Oliver Hardy, cantante, oltre che ballerino anche, divertentissimo con Stan Laurel.
1: Sono meravigliosi, la scena che uno deve rivedere almeno 2 o 3 volte l'anno. Io quando faccio dei raduni in casa mia, dopo mangiato facciamo un giochino, ognuno sceglie, proiettiamo sulla televisione un brano di YouTube a scelta e vengono fuori delle cose stranissime, lontane fra di loro, curiosità, animali, artisti strani, viene un fritto misto incredibile. Però metto come obbligo di concludere con la scena dei diavoli volanti di Stanley e Olio.
0: E appunto che riprende Shine on Harvest Moon, che era un brano precedente.
1: Però tutti noi questa scena la ricordiamo non con questa voce e non con questa musica, perché è incredibile da credersi, ma quando fu fatta la versione italiana non soltanto fu doppiato Olio nel canto, ma è stata cambiata totalmente la musica. Ne è stata fatta una versione italiana parodia di una vecchia canzone, una canzone già nota precedentemente.
0: Azzonzo.
1: Azzonzo. Del maestro? Del maestro?
0: Gino Filippini. Del maestro? Era del 1942.
1: Ecco. Hanno fatto una parodia di quella che come ritmo ci andava. E hanno scritto un testo abbastanza altrettanto assurdo. Quella versione di Oliver Hardy era più una vecchia canzone come di nostalgia.
0: Vaudeville, sì, sì.
1: Sì. E qui invece guardo gli asini che volano nel ciel.
0: Ma le papere sulle nuvole si divertono a fare i cigni nel ruscel. Bianco come inchiostro.
1: Bianco come inchiostro. Ecco, era talmente assurda che io una volta non ho resistito. Stavo lavorando con Alberto Sordi e gli ho chiesto notizia di questa registrazione.
0: Sì, perché tu non l'hai detto, ma il protagonista di tutto questo è Alberto Sordi, che è stato, come ben ricordiamo, straordinario doppiatore per tanto tempo di Oliver Hardy.
1: E oltre che doppiatore aveva creato un'invenzione, aveva inventato una lingua e continua nell'invenzione. Ora, siccome questo testo assurdo, bianco come inchiostro, guardo gli asini che volano,
0: vanno i treni sopra il mare tutto blu, le gondole bianche sbocciano nel crepuscolo,
1: sì,
0: sulle canne dei bambù.
1: Si racconta che si dice che questo testo l'abbia scritto Sordi e allora ci lavorava insieme, non ho resistito, gli ho chiesto, dimmi un po', ma quando l'hai scritto quel testo, com'è nata quella cosa? E lui mi ha risposto, ma no, ma che ho scritto? Non l'ho mai scritto. Abbiamo fatto sto doppiaggio un po' di corsa e le parole le mettevamo così mentre si faceva il labiale, quello indicava col dito, la mettevamo lassù, è stata proprio costruita, ma ne parlava come una cosa molto ordinaria, non sapeva che sarebbe entrata nella nostra memoria emotiva, non ci sarebbe mai uscita più nel momento in cui la facevano. Siamo al punto tale che io, fra l'originale e il doppiato, facendo un'eccezione a tutte le regole possibili, per questa scena io scelgo il doppiato.
0: Anche perché, così come abbiamo detto di Oliver Hardy, stupendo attore e anche sorprendente cantante, che ci siamo persi tutte le volte in cui non abbiamo sentito la sua voce naturale, beh, dobbiamo dire che anche Alberto Sordi aveva delle doti musicali spiccatissime.
1: Lui si vantava di essere un basso. Un basso, ogni tanto giocava, mi raccontava episodi di bassi, come per esempio quello che faceva sparafucile e non arrivava a prendere il fa basso, la nota bassa, che è molto difficile, e mi raccontava che si aiutava con la punta della scarpa, la metteva sul pavimento di legno del teatro, gli faceva fare una specie di rumore basso che andava a incrociarsi così, e faceva il finale di sparafucile. Lui aveva un grande istinto musicale, sì, sicuramente
0: intonatissimo,
1: un grande, cantava
0: voce
1: benissimo,
0: piena.
1: Poi lo vedremo, ma lo vediamo anche in questo meraviglioso Guardo gli asini dai diavoli volanti di Stanley e Olio.

0: Quindi, a Zonzo, la canzone di Gino Filippini del 42, con testo di Riccardo Morbelli, uno dei primi successi di Ernesto Bonino, diventa il canovaccio per questo divertissement di improvvisazione bestiale di Alberto Sordi, che fa poi tiki tiki, pici pici, insomma, dice la qualsiasi, doppiando Oliver Hardy, quindi non proprio un esercizio da poco, ecco, per chi poi non è mai stato in sala di doppiaggio non può immaginare quanto sia difficile l'arte del doppiatore, quanto sia veramente basata su frazioni di secondo.
1: Ma Sordi era mostruosamente bravo nel doppiaggio, ma aveva così un istinto naturale sorprendente, era sempre sorprendente.
0: E anche doppiare roba da musicisti, per cui aveva questo timing, questo istinto della misura perfetta, insomma, e anche dell'invenzione, come abbiamo potuto ascoltare qui alla Canzone Pericolosa, dodicesima puntata dedicata a i cantanti che fanno ridere, oppure gli attori comici, meglio forse questo, immaginare di partire dall'attore comico che canta anche come Alberto Sordi ci ha fatto ascoltare e ci farà ascoltare anche in questo prossimo pezzo. È un pezzo dissacrante, direi feroce quasi.
1: Sì, ma col senno di poi lo definiremmo demenziale, no? Perché non c'è nessuna logica, non c'è nessun equilibrio di stile nelle follie che canta Alberto Sordi in Nonnetta. Qualcuno degli ascoltatori sicuramente l'ha sentita e vista tante volte.
0: Eh sì, è un pezzo del 1948. La leggenda vuole che tutto sia di Alberto Sordi, testo, musica, ma insomma in realtà è un vero e proprio sketch di Alberto Sordi. Sono tanti anni che non ritornavo al mio paesello. La reciti tu, Piovani, oppure
1: sì,
0: te la ricordi a memoria?
1: No, tutta a memoria no, però mi ricordo benissimo che il senso di questi primi versi sta nel tono che ci mette Alberto Sordi, perché lui non dice che non ritornavo al mio paesello, cioè al mio paesello.
0: E ci mette questo accento nordico, forse un po' veneto,
1: sì, qualcosa che però
0: veneziano
1: fa qualcosa che fa poetico, la piazzetta, la chiesetta col suo campanile e laggiù la mia casetta tale e quale come allora, tutti i luoghi comuni,
0: vedi che ti ho tolto tutte le doppie infatti,
1: sì,
0: qua
1: tutti i luoghi comuni della poesia, mi viene da piangere, poi dice improvvisamente così, mi viene da piangere, una finestra illuminata, guardo e che vedo una testina bianca che fa la calza. E poi parte quel refrain tutto scatenato, nonnetta, nonnetta, ritmo, ritmo.
0: Crudele anche, perché nonnettina, nonnettina mia, tu sei paralitica, ma ritmar come vorrai, nonnettina mia. E qual è la difficoltà di rendere un brano comico del genere? Dove sta dove si legge la cifra geniale di Sordi in questo pezzo, secondo te?
1: Sordi, bisogna guardarlo. Io l'ho visto farla anche da vicino, dal vivo, queste cose. Una follia, perché il testo è folle e lui la sua follia la metteva nella estrema convinzione e determinazione di quello che stava dicendo. Sordi non faceva la parodia ammiccando allo spettatore, guarda che lo so, che no, lo faceva con una convinzione talmente potente che era una polvere da sparo, una bomba. Tu sei tanto stanca, non puoi camminare, ma nonnetta mia, tu sei paralitica. Lo diceva realmente, così come diceva la casetta, il paesello, così quando... E veniamo ancora una volta a quello che abbiamo detto nelle altre puntate, che il grande comico ha una estrema convinzione, un'estrema serietà che fa sembrare al pubblico che lui non sappia che quella cosa fa ridere.
0: E allora non resta che ascoltare questa bomba esplosiva che dura pochissimo, per cui anche nella sua brevità aumenta la potenza. Nonnetta, Alberto Sordi.

tale e quale, come allora mi viene da piangere una finestra illuminata, guardo che vedo una testina bianca.

0: sei tanto stanca, tu sei paralitica, ma ritmar, ritmar come vorrai. Nonnettina, nonnettina, nonnettina mia, yes!
1: Allora, facciamo una breve recensione delle qualità musicali di Alberto Sordi, perché in questo Nonnetta emergono alcuni tratti caratteristici della vocalità, oltre che chiaramente dell'eloquio tipico sordiano, che con Nicola Piovani qui alla canzone Pericolosa non possiamo farci sfuggire. Innanzitutto alcuni tratti distintivi. Questa sua qualità di cantante è un aspetto interessante, importante da ricordare tra i tantissimi talenti sordiani. Quindi tu dicevi aveva studiato da basso.
2: Sì.
1: E un'intonazione
2: basso baritono, era intonatissimo, cantava benissimo, ma a parte quello che lui sapeva fare come cantante, qui c'è un'idea sui comici che io mi sono fatta frequentandone alcuni per lavoro. Ne ho frequentati alcuni, ho frequentato sia quelli bravi sia quelli meno bravi, come si dice, la litote è d'obbligo. Poi ho lavorato molto e sono amico di Gigi Proietti, quindi l'ho potuto guardare dalla platea, dalla quinta, da dietro, accompagnandolo, eccetera. Mi sono fatto un'idea che in genere i grandi comici hanno una grande musicalità nel cogliere delle intonazioni della realtà, nel riproporre. Tanto spesso sono bravi imitatori, quindi sanno restituirti quello che sentono, siano un grande orecchio. Ma quando poi arrivano ad alti livelli, al livello quasi sublime del comico, e diventa musica pura. Io vedo dei numeri che Gigi Proietti faceva già in gioventù, già 30 anni fa, 40 anni fa, che li rifà ora. Pare che, siccome il contenuto è risaputo, già lo sanno tutti, pare che sia rimasta solo la musica. Io ho assistito a uno spettacolo dove lui faceva uno sketch in dialetto romano, ma quasi le parole non si capivano in più. C'era tutta una musicalità del dialetto romano, saliva, scendeva, il pubblico lo seguiva in questa specie di canto collettivo. E allo stesso modo Sordi aveva un orecchio infallibile, era anche un mezzo musicista.
1: Ecco, l'altro aspetto infatti interessante, parlando in termini musicali delle qualità attoriali di Sordi, è chiaramente il suo essere romano, e quindi l'esprimere la romanità con l'eloquio, con le cadenze del suo modo di parlare, di cantare, di intonare. Quindi c'è questa voce estremamente profonda, intonata, centrata, che poi insiste molto su una romanità attoriale e al tempo stesso molto, molto popolare.
2: Ma perché
1: è estremamente idiomatica.
2: Puntano su una musicalità. I dialetti hanno una musicalità particolare. Pensate a Edoardo. Edoardo era, che passa per attore realistico, Edoardo era musica. Chi l'ha visto in teatro o chi è stato attento a come lui intonava si rende conto che è come tutta un'intera sinfonia nel ripetere. Sì, ci sono ovviamente i concetti, c'è un racconto che è fondamentale, ma c'è una musicalità in quello. Questa cosa mi incuriosiva talmente tanto, perché una volta ho musicato una cantata da un poema di Edoardo, un poema che si chiama Padre Cicogna, mi piaceva tanto, ho chiesto i diritti, me l'hanno dati e l'abbiamo musicato, l'abbiamo realizzato, una cantata sinfonica. Ma quando ho cominciato a lavorarci concretamente mi sono reso conto che quel racconto ordinario, normale, erano tutti endecasillabi nascosti, tutti endecasillabi camuffati. Ho chiamato Luca De Filippo, il figlio, dico: guarda che in realtà io sto musicando tutti endecasillabi, però che sono nascosti, non si devono sentire. E lui mi ha detto: sì, certo, ma quando nelle commedie, le commedie proprio realistiche, compresa Filomena Marturana, c'era il grande monologo, lui la prima stesura la faceva in endecasillabi, perché doveva trovare gli appoggi musicali di quel monologo. Io credo che è un processo simile a quello di Shakespeare quando faceva i grandi monologhi, anche se non erano sempre e tutti in versi, partendo da una musicalità. L'attore comico, forse anche più dell'attore tragico, ha a che vedere con la musica, sposta quei concetti, quelle parole che ci dice, in una zona musicale che ci fa vibrare come le casse di risonanza. Le casse di risonanza risuonano a distanza e non si sa perché. Ecco, io credo che ci sia molto di questo. Sordi aveva una grande musicalità, un grande senso metrico. Ricordo una volta, stavo lavorando alla musica del Marchese del Grillo, ma andavo raramente sul set, ci andavo soltanto quando c'era da costruire dei playback, e Monicelli mi ha chiamato: ci potresti passare oggi pomeriggio? Sono andato perché c'era una lunga inquadratura di Sordi sulla carrozza, e dice: guarda, Alberto ti vuole parlare. E sono andato, mi ha detto: ma io quella musichetta che ho sentito, perché lui aveva sentito la musica, il tema del film l'aveva sentito nella scena dell'opera, cioè una scena che si svolgeva all'opera dove si sentiva tante volte quel tema. Lui non mi conosceva, e anzi ne sono certo, quando Mario Monicelli ha detto che la musica l'avrei fatta io, lui non mi vedeva di buon occhio. Infatti le prime volte era buongiorno e buonasera. Poi dopo quei 4 giorni passati nel Teatro d'Amelio con questa musica che si ripeteva, lui si è
1: stemperato.
2: Bravo, cercavo il termine, vedi? Ecco chi sa fare la radio. Io cercavo il termine e lo turco, l'assurdo, mi ha trovato stemperato. Sì, si era subito stemperato, si era addolcito, siamo andati a cena, e quel giorno in camerino, mentre si truccava, mi ha detto: ma non potrei cantarla sta cosa mentre sto in carrozza? E dico: sì, va bene, ma per cantarla ci vorranno delle parole. E dice: sì, io ho buttate giù così un pochetto, c'aveva un foglietto appuntato di come se la ricordava, perché poi non è che l'aveva più risentita, no? E mi propose questo: mia cara Olimpia, mettete in pompa, e questo grillaccio del Marchese sempre zompa. E poi chiudeva: ci manda, non ti preoccupa, tanto non deve essere finita, perché alla fine la scena finisce, io stillo così. Abbiamo aggiustato 2 versi, ma parliamo di un quarto d'ora, 20 minuti, e poi ha cantato perfettamente intonato, al punto che io, quando poi dovevo, nella registrazione finale, da quella canzone passo al tema vero, nella sottodominante, mi trovavo benissimo, perché lui era perfetto sulla tonalità.
1: Lui la musica quindi la leggeva, la conosceva, insomma.
2: Non so se la leggesse, però sì, un po' forse male, però neanche Petrolini leggeva la musica, ma Petrolini è tutto musica. Ascoltatevi Petrolini e sentite che praticamente canta senza intonare. È tutto, i capolavori da Gastone a Gigi il Bullo sono tutti anticipazioni di rap, anticipazioni di ritmo, anticipazioni, e senza la musica di Petrolini non ci sarebbe Sordi, non ci sarebbe Proietti, non ci sarebbe, secondo me, tutto il resto. Meriterebbe una volta una puntata sulle canzoni di Petrolini.
1: E per concludere con Alberto Sordi, dicevamo anche del suo essere musicista del romano, del dialetto romano, forse è anche l'inventore della comicità romana moderna, anche a livello proprio musicale, il gergo, il lessico.
2: Vabbè, ma per le notizie che abbiamo noi sulla comicità romana moderna, tutto viene da Ettore Petrolini. Tutto viene da Ettore Petrolini. E pensare che io ho parlato a lungo con Fiorenzo Fiorentini, perché io ho cominciato 20 anni, mi guadagnavo da vivere in un cabaret dove recitava Fiorenzo Fiorentini, che aveva conosciuto Petrolini, ci aveva lavorato, e quindi io gli chiedevo notizie di tutti i tipi su Petrolini, sul come, sul perché. È l'unico, magari prima di lui qualcun altro l'ha fatto, però di Petrolini ci restano alcuni dischi. Pochi rispetto alla montagna di cose che lui... Fortunatamente c'è un film di Blasetti che ci fa vedere come lui gestisse il corpo in scena, addirittura non soltanto la voce. Guardate quel film di Blasetti e vedete alla fine, osservate Ettore Petrolini che canta una canzone romana, La Gita ai Castelli, concludo con La Gita ai Castelli, vedete come gestisce il corpo, come passa dal profilo al frontale, non come ci passa un essere umano normale, naturalista, ma come fosse una marionetta, quando si mette di lato col cappello così, è qualcosa quasi bidimensionale, è impressionante. Io credo che tutta la musicalità della comicità romana venga, per quel che ne sappiamo noi, che ne possiamo sapere noi, da Ettore Petrolini.
1: Pigliamo appunti per altre puntate della Canzone Pericolosa.
2: Ora perché, chiudiamo questa serie.
1: Perché ora dobbiamo chiudere questa serie e questa puntata che prevede un altro grande protagonista, prima di andare poi nel tassello finale nella tua bottega personale.
2: Sì, quest'altro è un altro grande proprio della teatralità musicale, è Fernandelli, che tutti conosciamo naturalmente per Don Camillo, doppiato in italiano, ma era un artista di teatro notevolissimo, e questa macchietta a doppio senso, piena di doppi sensi, che non vi sveliamo perché forse magari sono anche eccessivi, siamo su Radio 3, no?
1: Però... ci cadi spesso su sti doppi sensi, Piovani?
2: Ci cado, è la storia che ci cade sui doppi sensi, perché il pubblico piacciono i doppi sensi, ci cade Molière, ci cade Plauto, ci cade Shakespeare, Mozart, Da Ponte, quante volte ci cadono loro, figurarsi se non ci cado io. Questa che adesso ascoltiamo di Fernandelli, un pezzo celebre che si chiama Félicie, è un pezzo che, come gli altri che abbiamo ascoltato prima di Oliver Hardy, Alberto Sordi, La Nonnetta, avrebbero bisogno, oltre che di essere ascoltati, di essere visti. Quindi mi auguro che questa trasmissione vi rimandi a poter vedere, oltre che ascoltare I Diavoli Volanti, Nonnetta, e anche questa Félicie cantata da Fernandel, e di cui adesso la signora Lo Surdo ci dice tutto quanto.
1: Ma sì, brevemente le informazioni fondamentali sono: 1939, per questo brano che è stato composto, per quello che riguarda le musiche, da Casimir Oberfeld, un musicista tra l'altro che è morto dopo questo grande successo nel campo di concentramento di Birkenau. Ascoltiamo Fernandel.

0: meritano l'ascolto questi applausi, ma il groove veramente jazz che c'è, il tiro musicale swingato di Fernandel, 1939, il pubblico in delirio con questo Felicio Si, brano pieno di doppi sensi e interpretato con ottima musicalità da un grande attore.
1: Sì, grande di quella grandezza che non si insegna, sì, sicuramente lui è preparatissimo tecnicamente, ma ha degli slittamenti fra il levare, il battere, la sospensione per lasciare intuire al pubblico dove andrà a cadere con la rima, è qualche cosa che, come si dice a Roma, o la sai fa o non la sai fa.
0: E allora, caro Nicola Piovani, è il momento di farti una bella passeggiata, perché è il momento qui nella nostra 12ª puntata della Canzone Pericolosa di entrare nella bottega dell'artigiano Nicola Piovani, ovvero sia Nicola Piovani sta andando al pianoforte per concludere questa promenade con l'ascolto ravvicinato di una tua canzone. Oggi ci siamo occupati di grandi attori comici che cantano, in questo caso invece
1: di comico non c'è nulla.
0: Di comico non c'è nulla, ma c'è di molto da dire.
1: Questa canzone, più che una canzone, è un regalo, nel senso che io non è che volevo scrivere una canzone, io avevo scritto un tema che stava nel film Caro Diario e che poi stava su un disco.

0: eccetera eccetera, poi lo sentiremo. E facevo un concerto sinfonico di musiche da film a Catania, e in quell'occasione però avevano organizzato che ospite d'onore di quel concerto sarebbe stata Noa, che io avevo conosciuto, ma avevamo lavorato sulla canzone Beautiful That Way, Dalla vita è bella, però la conoscevo soltanto per aver cenato insieme a lei una volta. E lei è venuta pronta a cantare nel concerto sinfonico la canzone Beautiful That Way, e mi ha detto: ti porto un regalo. Aveva preso il tema di questo, appunto, caro Dio. Ci aveva messo le parole, me le ha fatte sentire il pomeriggio e la sera. L'abbiamo fatta al volo, in scena. Quindi queste parole, che sono belle, mi piacciono molto, però insomma, come capite, per me hanno anche un valore aggiunto, il ricordo di quel concerto a Catania e il ricordo di un'amica che mi ha fatto un regalo, e a quei tempi di quel regalo non eravamo ancora così tanto amici come oggi. Near You. Poi ancora Noa non l'ha mai registrata, non c'è stato ancora un disco in cui lei abbia registrato questo pezzo, che poi è molto breve, non è una canzone. E quando ho fatto il disco cantabile dovevamo decidere se fosse arrivato il momento che lei la registrasse, ma poi, siccome bisognava scegliere, lei ha scelto di cantare Quanto t'ho amato in duetto con Gianni Morandi, e questa canzone l'ha sentita Giorgia, che nel disco cantava un'altra canzone che è Lullaby, e l'ha sentita e subito ci si è affiondata, mi ha detto: vorrei farla io, e l'ha fatta in modo impareggiabile.
1: Traduco io o traduci tu?
0: Traduci tu.
1: Così alla in maniera spontanea io vedo questo testo, appunto, scritto da Noa, che è davvero di una semplicità ma di una potenza eccezionale. Io dico qualcosa ma tu aggiungi, ti prego Nicola, se vuoi correggere. Dunque, posso venire vicino a te, posso mettermi sulla tua direzione, non ho molto da dire, ma quando sono vicino a te tutti i miei problemi svaniscono, soltanto per ascoltarti. Ogni canzone che canti è una strada, è una storia, e il mio cuore si apre così.
0: Sì, non voglio aggiungere nulla, ripeto, perché è un regalo che ho avuto e me lo piglio per intero, senza distinguo.
1: E quindi ascoltiamo questo regalo di Noa a Nicola Piovani, le musiche di Nicola Piovani, la voce di Giorgia, Near You.

0: Sto cambiando e quello che era un problema ora si è liberato. Ora tu sai che io sto cambiando, Giorgia. Near You, il regalo di Noa, il testo di Noa sulla tua musica, Nicola.
1: Sì, la voce magica come poche altre di Giorgia.
0: E quindi vedi in una puntata, questa dodicesima della nostra passeggiata, la canzone È pericolosa, dedicata al comico che canta, ecco il granello di sale che rende ancora più dolce l'ascolto. E questo percorso della canzone pericolosa che sta riscuotendo tanto affetto, tanto successo anche tra il pubblico di Radio 3, è un percorso in realtà che è nato da lontano, è già qualche anno, che viene dal tuo rapporto in dialogo tra te, il pubblico e la tua musica. Nasce da La musica è pericolosa, dal tuo spettacolo.
1: Sì, La musica è pericolosa è uno spettacolo dove ho messo insieme un po' canzoni, musiche di teatro, musiche da concerto, ma con il piacere di parlarne con il pubblico, di raccontare quello che voglio raccontare con la musica, prima con le parole. Dire al pubblico perché ho scritto quella musica lì, quale ne era il senso e poi farlo sentire. Sì, è in teatro, mi sembra che questo venga molto capito dal pubblico, molto accettato.
0: E magari nelle ultime puntate della Canzone Pericolosa ci spiegherai anche un po' come è nato questo tuo rapporto di racconto con il pubblico che è così apprezzato. Ma intanto dobbiamo guardare alle prossime puntate perché ti aspettiamo ancora, perché la nostra passeggiata della Canzone Pericolosa non è conclusa, però è conclusa questa puntata e dunque siamo ai saluti di Valentina Lo Surdo.
1: E Nicola Piovani.
0: Con noi c'è stato Enrico Murgia alla console, grazie per averci seguito e continuate a seguire La canzone è pericolosa.

0: Cari amici vicini e lontani.
1: Con Renzo Arbore.
0: È un peccato se ve la perdete.
1: Cari amici vicini e lontani, ogni domenica 21:10, Rai Storia.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai
3: Radio
4: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv. We'll be right back.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Ceuta, videoconferenza dei ministri europei. L'Italia propone hub in paesi africani. Piante dosi, basta tabù. Morti in mare 17 migranti che tentavano di raggiungere le Baleari.
3: 500 nuovi agenti per il controllo delle frontiere. Nel pomeriggio il decreto in Consiglio dei Ministri, attesi anche altri interventi contro il caro carburanti. Il caldo fa impennare i prezzi dell'elettricità.
2: Il grande cinema nei piccoli paesi, Molise, film italiani e internazionali per il festival dedicato quest'anno a Marcello Mastroianni. Tra i protagonisti Elio Germano e Barbara Ronchi.
3: A tutti una buona giornata da Francesca Quattrocchi e Valentina Antonelli. Il caos migranti dei giorni scorsi a Ceuta, ex enclave spagnola in Marocco, è al centro della videoconferenza dei ministri dell'interno europei. Si cerca una risposta comune al fenomeno migratorio, l'inviato a Bruxelles.
4: È iniziato alle 10 il vertice dei ministri dell'interno dei 27 per trovare una risposta comune alla crisi di Ceuta. Si valuta la proposta italiana di aprire centri di rimpatrio europei in paesi terzi. Il modello è quello dell'Albania. Su questo c'è già una maggioranza in Europa, ma resta da capire dove trovare le risorse e in quali paesi allestire gli hub. Tra le opzioni, il Ruanda, l'Uganda e il Montenegro. A dettare le linee su cui lavorare è stata la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Le migrazioni, ha detto, costituiscono una sfida europea. Serve una risposta comune. Bisogna raddoppiare gli sforzi. E hanno espresso solidarietà alla Spagna gli ambasciatori dei 27 nella riunione preparatoria di ieri sera, sottolineando la rapidità e l'efficacia della risposta di Madrid. Ma la tensione è ancora alta. Dagli Stati Uniti attacca il presidente Donald Trump. L'Europa, dice, ha un problema incredibile con l'immigrazione. In alcuni paesi il socialismo si è trasformato in comunismo. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR3.
2: L'Europa dunque valuta la proposta italiana degli hub nei paesi terzi sul modello Albania. Basta tabù, dice il ministro dell'interno Piantedosi, mentre Giorgia Meloni presiederà l'ultimo consiglio dei ministri prima della pausa estiva. Sul tavolo i dossier sicurezza, migranti e interventi per arginare il caro carburanti.
5: Il ripristino dei controlli alle frontiere non è una misura contro la Spagna. L'Unione usi tutti gli strumenti necessari per i rimpatri. Sono le parole del ministro Piantedosi alla riunione informale europea giustizia e affari interni. Il ministro torna sui flussi di irregolari in Italia in risposta alle accuse di cattiva gestione arrivate da Madrid, riportando che il governo Meloni ha ridotto della metà gli sbarchi nell'ultimo anno. La linea su cui spinge l'Italia allora è quella di accelerare sulla creazione di hub di accoglienza e rimpatrio nei paesi terzi, con l'obiettivo di dare respiro europeo a modelli come il protocollo con l'Albania. Proprio sul fronte della sicurezza è atteso nel Consiglio dei Ministri un decreto per assumere altri 500 agenti di controllo alle frontiere. Non c'è stipendio adatto per il rischio e il valore del lavoro che fate. Le parole di Giorgia Meloni ai carabinieri della caserma Salvo d'Acquisto coinvolti negli scontri coi Notav in Val di Susa. Federica Ionta, GR3.
3: Questione migranti e Ceuta sono ancora i temi centrali del dibattito politico.
6: Il centrodestra ribadisce la linea dell'esecutivo, con il governo Meloni sbarchi drasticamente ridotti. Fratelli d'Italia sottolinea, grazie alla linea promossa dall'Italia l'Europa cambia passo sui migranti. Difendere i confini significa difendere la sicurezza. E così anche il leader di Forza Italia, il ministro degli esteri Antonio Tajani, che spiega le opposizioni sono nervose perché sui migranti la Spagna ha fallito. Dalla Lega Matteo Salvini dice il premier Sanchez farebbe bene ad occuparsi di difendere i confini spagnoli. Sulla sospensione di Schengen le opposizioni chiedono un'informativa urgente alla premier Meloni. Invece di attaccare Sanchez, prendano esempio da lui, dicono dal PD. Per la segretaria Demmeli Schlein, lo stop a Schengen è una pagliacciata. Centrosinistra poi alle prese con questioni interne all'alleanza. Dopo le frasi del leader 5 Stelle Conte, che aveva detto sugli aiuti all'Ucraina decideremo nelle primarie, il PD prende posizione netta, spiegando non lasceremo mai sola Kiev. E comunque la linea politica per i Dem è prima il programma, poi le primarie. Vasco Pirri, GR3.
2: Ancora tragedia di migranti, intanto dal Mediterraneo al Canale della Manica, 17 morti su un barcone diretto alle isole Baleari, mentre al largo delle coste francesi è stato soccorso un altro barcone andato a fuoco mentre navigava verso l'Inghilterra.
7: Erano su un barcone alla deriva tra le onde da 2 settimane, 17 migranti morti di fame e di sete. Erano partiti dalle coste nordafricane. Lo hanno raccontato 2 sopravvissuti, in fin di vita, ai soccorritori spagnoli intervenuti al largo dell'isola di Maiorca. Una seconda imbarcazione è stata recuperata al largo di Ibiza. Erano in 15 a bordo, tutti vivi. L'immigrazione, una sfida europea nelle dichiarazioni dei leader, e infatti nelle stesse ore una strage sfiorata nelle acque del nord, nel canale della Manica. Un barcone partito dalle coste francesi è andato in fiamme, forse per un guasto al motore, mentre aveva compiuto ormai metà del tragitto verso le coste inglesi. A bordo c'erano 157 migranti, alcuni si sono buttati in mare, sono stati salvati dall'intervento di diverse navi in transito nella zona. Al momento non si registrano vittime. Nelle ultime settimane, traversate in aumento nella Manica, secondo le autorità francesi, con 15 vittime accertate dall'inizio dell'anno. Francesco Mincone, GR3.
3: Il conflitto Stati Uniti-Iran, tensione ancora alta nello stretto di Hormuz, dove un mercantile è stato colpito da un proiettile non ancora identificato. I ribelli Houthi, alleati dell'Iran, hanno attaccato un aeroporto saudita nel Yemen. Nessun progresso ancora sul fronte diplomatico. L'Iran smentisce che siano in corso trattative, come invece aveva annunciato il presidente americano Trump, che ha parlato di ultima possibilità per Teheran di firmare un buon accordo.
2: La guerra in Ucraina, attacchi di Kiev in territorio russo, Mosca denuncia diverse vittime, nel mirino ancora una volta anche i magazzini della cosiddetta Amazon russa, la Wild Berries, vicino a Mosca. In Crimea intanto un soldato russo ha fatto strage di commilitoni e civili, la corrispondente da Mosca.
8: Una tragedia, così il governatore della Crimea occupata dai russi ha definito quanto accaduto questa mattina in un villaggio vicino Sebastopoli. Un soldato russo ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4. Prima ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni, uccidendone uno e ferendone un altro. Poi ha sparato contro dei civili, uccidendo 2 uomini e una donna e ferendo altre 3 persone. Non si conoscono le cause del gesto, il militare è stato arrestato. Intanto sul territorio russo diventano sempre più frequenti i raid ucraini. È di 5 morti e 10 feriti il bilancio di un attacco nella città di Chekhov, nella regione di Mosca, contro un sito del colosso dell'e-commerce Wildberries. Colpire infrastrutture commerciali russe è la nuova strategia di Kiev, che mira a danneggiare l'economia di Mosca, che finanzia il conflitto. Altri stabilimenti della Wildberries sono stati colpiti anche nella regione di Tver e di Leningrado, dove un drone ha causato un vasto incendio. Per risolvere i problemi logistici creati dai frequenti attacchi ucraini, la Wildberries sta già allestendo 260.000 metri quadri di magazzini in Kazakistan, che saranno pronti dal prossimo anno. Da Mosca, Eliana Mistretta, GR3.
2: Borse europee positive, Milano tocca un nuovo record sopra i 53.000 punti, bene anche Londra, Parigi e Francoforte, torna a salire il prezzo del petrolio sopra gli $80 a barile, su anche il prezzo dei carburanti.
9: Il prezzo del diesel torna a salire, toccando i 2,10 euro al litro, in modalità self, ad incidere non solo le quotazioni del greggio, ma anche gli alti costi per la raffinazione e la carenza strutturale europea a fronte di un fabbisogno ancora molto elevato. È il caldo torrido invece la causa dell'impennata dei costi dell'elettricità. Ieri il prezzo di un megawattora ha superato quota 197 euro ai livelli di gennaio 2023, in piena crisi energetica con la Russia. Un picco legato all'uso massiccio dei condizionatori, che ha spinto ai massimi la domanda, azzerando i margini di riserva della rete. Ma a pesare sono anche le difficoltà operative delle centrali a gas, che non possono essere raffreddate a causa dei livelli troppo bassi dei bacini idrici e dei fiumi, come il Po. Una situazione che si inserisce in un contesto europeo di sofferenza. In Francia, paese da cui importiamo una parte consistente del nostro consumo, 3 reattori nucleari hanno subito uno stop forzato per il surriscaldamento dell'acqua necessaria a raffreddare le centrali. Problemi analoghi in Romania e in Ungheria. Qui la centrale di Pox è stata fermata per scarsità d'acqua. Acqua del Danubio. Francesca Capannolo, GR3.
3: Violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. I fatti risalgono al 2 agosto, quando un gruppo di nazi skin con grida e saluti nazisti ha tentato di forzare e poi bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti.
9: Fermata per scarsità d'acqua del Danubio. Francesca Capannolo, GR3.
3: Violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. I fatti risalgono al 2 agosto, quando un gruppo di nazi skin con grida e saluti nazisti ha tentato di forzare e poi bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti di Roma e Milano insieme ai loro educatori. Ignobile provocazione antisemita, la condanna.

0: È stato individuato nelle acque del lago di Vico, nel Lazio, il corpo di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Eugenia Roccella, annegato il 27 giugno scorso. Le ricerche con sonar e robot subacquei si sono rivelate particolarmente difficili a causa delle caratteristiche del lago, con visibilità sott'acqua estremamente ridotta e fondali ricchi di fango e alghe.
1: Tragedia sul lavoro a Ercolano, in provincia di Napoli. Un operaio di 54 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina mentre era impegnato in lavori di muratura su un balcone di un'abitazione. Portato in ospedale, è morto poco dopo il ricovero. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, avrebbe perso l'equilibrio. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica e la posizione lavorativa dell'uomo.
0: Terremoto di magnitudo 4,3 a circa 7 km a ovest di Pisa e a 8 di profondità. La scossa avvertita in tutta la Toscana, con la gente che si è riversata in strada. Non risultano feriti né danni. Continuano comunque le verifiche dei vigili del fuoco. Evacuati gli edifici pubblici. Intanto a Pozzuoli i cittadini bloccano il porto per protesta contro la crisi idrica dovuta al sisma del 31 luglio.
1: Il caldo torrido di questi giorni, oggi e domani sono 25 le città con bollino rosso, giovedì saranno tutte le 27 monitorate. Allerta maltempo invece in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Da venerdì arriva finalmente un po' d'aria fresca. Il punto con il primo maresciallo Alfonso Sequino, Aeronautica Militare.
2: Bel tempo sia oggi che nei prossimi due giorni, con precipitazioni che si presenteranno sempre sulle Alpi e sull'Appennino centro-meridionale durante le ore più calde, con temperature che resteranno elevate, che raggiungeranno picchi di 39 gradi su tutto il nostro paese. Venerdì dovrebbe esserci un piccolo cambio di tendenza al nord, arriverà dell'aria un po' più umida dall'Atlantico, porterà sia ai temporali ma anche un calo delle temperature di qualche grado.
0: Al via da oggi fino al 9 agosto la 24esima edizione del Festival Molise Cinema a Casa Calenda in provincia di Campobasso, edizione dedicata quest'anno a Marcello Mastroianni nel 30° anniversario della scomparsa del grande attore. In concorso film e documentari italiani e internazionali, con una sezione riservata proprio al Molise.
3: Ci sono luoghi in Italia dove per arrivare ad una scuola o ad un ospedale servono ore di viaggio.
4: Sarà l'attore Elio Germano a presentare il docufilm Ritorno al Tratturo, che vede protagonista proprio il Molise e le ricchezze umane e naturali delle aree interne. Torna il Festival Molise Cinema, che intreccia il cinema alla letteratura e alla musica e che coinvolge anche quasi 500 studenti nel progetto Molise Cinema Scuola. In programma 5 concorsi fra lungometraggi e cortometraggi italiani e stranieri, con una sezione dedicata ai documentari e una intitolata a Girare il Molise. La tradizionale monografia consacrata di anno in anno dal Festival a un interprete del cinema italiano è dedicata quest'anno all'attrice Barbara Ronchi.
5: Per me è stato un anno molto bello. C'è stato Elisa, il film di Leonardo Di Costanzo, che per me è stato un film molto importante. Mi piacerebbe continuare a spaziare dal dramma alla commedia.
4: Lei aprirà questa edizione presentando il film Antartica. Cosa rappresentano per lei festival come il Molise Cinema?
5: Secondo me sono dei momenti molto importanti per la comunità, per le persone appassionate di cinema, per noi che ci lavoriamo dentro. Mi auguro che sarà un momento di condivisione.
4: Paola D'Angelo, GR3.
1: Direttore Nicola Rao, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi, che ha condotto con Valentina Antonelli. Regia Tommaso Margiotta e Maximilian Gambino. Ora c'è Onda Verde, poi Wikiradio. Prossimo GR3 alle 16:45.
6: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Bentrovati alle 13:58, gli aggiornamenti su traffico e viabilità in questo momento al traforo del Monte Bianco. Segnaliamo delle code allo svincolo piazzale lato francese verso Courmayeur, tempi di attesa 1 ora e 40 circa. Andiamo poi in A4, traffico intenso e code tra Sanstino e Cesalto verso Venezia. Il ripristino di un incidente crea delle code in A1 tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna. Restiamo in A1, andiamo nel tratto Firenze-Bologna. Code a tratti traffico tra Pian del Voglio e Sasso Marconi verso Bologna. In A10 si viaggia con traffico rallentato tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia verso Genova. Andiamo poi verso la capitale sul tratto urbano della A24, code tra

0: traffico tra svincolo via Fiorentini e tangenziale est verso quest'ultima e sulla Roma-Napoli. Code per 1 chilometro, un incidente tra Capo e Caianello verso Roma. È tutto da Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

0: Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. Serata con poche nubi e tempo ancora stabile. Qualche isolato piovasco o temporale insiste tuttavia sulle Alpi, in rapido esaurimento nel corso della nottata. Venti generalmente deboli. Domani, mercoledì 5 agosto, avremo un soleggiamento diffuso su tutta la penisola, anche se a partire dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino, con temporali sparsi che potranno localmente sconfinare sulle vicine zone piedemontane. Qualche isolato piovasco associato a dei temporali è previsto, sempre nelle ore più calde della giornata, nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Ventilazione debole a prevalenza di brezza, con rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna e occidentale sul canale tra le due isole maggiori, dove il moto ondoso risulterà mosso. Poco mossi i restanti bacini. Temperature ancora elevate, con massime stazionarie che raggiungeranno picchi vicino ai 40 gradi su pianura padana e sulle aree interne del sud peninsulare. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI Radio 3. Wikiradio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
2: Memoria fotografica.
3: Gli operai della Fiat in Argentina, con Camillo Robertini.

0: Córdoba, Argentina. Estate australe del 1974. Un folto gruppo di persone è ritratto in posa. Sono le famiglie operaie di Buenos Aires in villeggiatura. Nella foto ci sono 23 adulti, operai della catena di montaggio, tecnici, le loro mogli e 19 bambini. Sullo sfondo si vede il digradare degli alberi, davanti ai quali spuntano tende canadesi, ombrelloni, panchine e tavolini. Al verde degli alberi e del prato si alterna il rosso dei tavolini di plastica. Gli uomini indossano camicie o costumi da bagno colorati, le donne vestiti a fiori. Qualcuno veste una maglietta con il logo della Fiat, qualcun altro è a petto nudo. In basso siedono i bambini, sparsi qua e là con leggeri copricostume di cotone o in bermuda.
1: Questa è solamente una delle innumerevoli fotografie, ma potremmo aggiungere materiali grafici e pubblicitari con le quali la Fiat Concord, come si chiamava la filiale argentina del gruppo torinese, raccontava un frammento di tempo libero dei lavoratori e dei loro familiari nelle colonie aziendali. Negli anni 60 e 70 sarebbe diventata la più grande impresa privata dell'Argentina. Nonostante la foto sia stata pubblicata dal giornale interno della Fiat, Nosotros, e fosse diretta ai lettori operai, non sappiamo chi siano le persone lì ritratte, quali i loro nomi. Quello che sappiamo senza ombra di dubbio è che si tratta di alcune famiglie di operai dello stabilimento di El Palomar, località della periferia della Grande Buenos Aires, in villeggiatura tra le montagne e i laghi che contornano l'importante città di Córdoba. Sono giovani, argentini, ma anche italiani, spagnoli, greci e siriani, figli dell'ultima emigrazione che è piovuta sull'Argentina trasformandola in qualcosa di altro.
2: Siamo al centro di La Falda, un moderno paesetto nella Sierra Chica, a 40 km a nord-ovest di Córdoba. Che le strade di un centro turistico siano percorse da motorette nostrane o che un hotel si chiami Galileo non può certo sorprendere. Né può sorprendere che qui, nella precordigliera delle Ande, passeggino, sia pure portati a guinzaglio e con evidente scopo paesaggistico, i lama, mansueti e morbidi come giocattoli. L'Italia, anche se noi così poco ne sappiamo, è molto presente in Argentina, anche qui nel cuore del paese. Ma vi confesso che quando all'angolo di una strada ho visto quasi per caso un busto di Dante, ho provato qualcosa che rassomiglia da vicino alla commozione. E se queste coppe sono state vinte metà con il dolce stil novo e metà con le bocce, non mi pare si debba fare tanto gli schizzinosi. Non potrei provarlo, d'accordo, ma sono certo che anche il divino poeta al proposito non si formalizzerebbe se tanto si commosse all'abbraccio dei due mantovani che si incontrarono lontano dalla loro terra. Il Gotto de Rosso della volgare eloquenza qui si è trasformato in un trago de tinto, ma è ugualmente generoso.
1: La storia che racconta questa foto a prima vista è semplice, definita come i suoi colori. È un'istantanea che ritrae gli operai in vacanza in una località bucolica, in un momento di pace e di tranquillità collettiva. In realtà, scavando un po', si intuisce che la foto, correttamente interrogata, può raccontare qualcosa di più. Quello che vediamo è certamente un momento ricreativo della classe obrera, della classe operaia, che godeva dei benefici di essere un'aristocrazia operaia in un paese nel quale i lavoratori avevano raggiunto un certo benessere all'inizio degli anni 70. È necessario però prendere la foto e metterla in controluce, leggerla in filigrana e provare a ricavare la storia che molti, in quel momento, non avrebbero voluto che fosse raccontata. Essa è decisamente più cupa, si discosta nettamente dai colori dell'estate, dei fiori sgargianti e delle stoffe licenziose dei vestiti estivi. È una storia che chiama in causa il convulso processo politico degli anni 70 argentini. Gli anni 70 si erano aperti paradossalmente un anno prima, nel 69, con le grandi proteste studentesche operaie di Córdoba che avevano finalmente fatto cadere la dittatura militare. Poi era tornato in patria il vecchio caudillo Juan Domingo Perón, dopo 17 anni di esilio. Furono senza dubbio anni vissuti intensamente da tutti, anni contraddistinti da una inedita escalation di violenza politica senza pari nella storia latinoamericana, qualcosa di simile ai nostri anni di piombo, ma, se possibile, ancora più violenti.
3: Il clima di tutta la città di Córdoba è similar a este. Creo que son las palabras y que las imágenes son elocuentes.
4: Noticiero 13 en la ciudad de Córdoba, en la avenida principal que da acceso al radio de la ciudad capital en momentos en que hace su entrada el ejército para hacerse cargo de la situación en la ciudad.
1: Gli anni 70 furono molte cose, un momento di utopie emancipatrici, di speranze rivoluzionarie, ma soprattutto, per dirla con le parole di uno storico argentino, Ugo Vezzetti, un periodo in cui il linguaggio della guerra si instaurò come forma di comprensione e di azione politica in un processo di radicalizzazione che trascinò la società verso una catastrofe storica. Mentre gli operai posavano cercando di trasmettere un'immagine coesa e spensierata, il paese era scosso dall'insorgenza guerrigliera e anche da quella di gruppi di estrema destra che imperversavano per le sue strade. La sintesi amara e sconvolgente di questa pagina di storia argentina sarebbe stato il golpe del 24 marzo del 1976, il più cruento del Novecento latinoamericano. Esso si sarebbe portato dietro una scia di morti e di migliaia di desaparecidos, c'è chi dice 30.000, anche nella fabbrica di El Palomar, anche tra i conoscenti e i parenti di donne e uomini ritratti nella nostra foto patinata. Prima di raccontare questa parte di storia, è il caso di fare un passo indietro e di rispondere a una domanda più che legittima. Perché c'era una fabbrica della Fiat a Buenos Aires?
2: Siamo in località Ferreira, alla periferia di Córdoba. Questa una veduta panoramica dello stabilimento Fiat Someca Concord, fabbrica argentina di trattori e grandi motori. L'intero impianto occupa un'area di 300.000 metri quadrati. Entro quest'anno sorgerà qui anche la Materfer per la costruzione di automotrici e materiale ferroviario. In base all'accordo firmato il 18 aprile dello scorso anno, la Fiat investirà 900 milioni di lire. I lavori per la erigenda Materfer tra le due fabbriche esistenti sono in uno stadio avanzato. Siamo nella corsia di lavorazione degli ingranaggi dentati, proprio al centro della fabbrica dei trattori. Questa fabbrica sorse per iniziativa del governo argentino, che la pose sotto il controllo delle industrie aeronautiche e meccaniche dello Stato, con l'appoggio tecnico della Fiat. Poi, quando la gestione delle industrie statali passò all'iniziativa privata, si formò l'impresa argentina Fiat Someca Concord, con capitali argentini, italiani e francesi. Lo stabilimento occupa una superficie di 70.000 metri quadrati, dal deposito ferroviario al deposito unità finite. Entro l'anno sarà aumentato di 20.000 metri quadrati. I lavori di ampliamento sono in corso.
1: Alla fine degli anni 40, con il secondo piano quinquennale avviato dal presidente Perón, lo Stato argentino puntava a modernizzare e motorizzare il paese. Per questo incoraggiò l'arrivo di imprese straniere, soprattutto italiane. La Fiat di Vittorio Valletta colse l'occasione al balzo e affidò la missione ad Aurelio Peccei. Peccei era un uomo dei saldi principi antifascisti e democratici, vicino a giustizia e libertà, eppure si trovò a lavorare con peronisti, con patrioti legati a doppio filo col regime fascista e coi militari per fare della Fiat la più grande fabbrica dell'Argentina. Negli anni 60 e 70 l'espansione fu travolgente: Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe. Poi nel 62 aprì lo stabilimento per la produzione di auto di El Palomar, nell'immediata periferia della sterminata Buenos Aires. Alla fine degli anni 60, la Fiat Concord era oramai la più grande impresa privata del paese, occupava 30.000 persone e dominava il mercato argentino. Certamente lo stabilimento di El Palomar non avrebbe mai potuto competere con giganti come Mirafiori a Torino, Togliatti in Unione Sovietica o Belo Horizonte in Brasile. Eppure, in Argentina, El Palomar ebbe un peso enorme. Da solo avrebbe prodotto quasi il 60% di tutte le utilitarie che circolavano nel paese sudamericano. Non soltanto la Fiat, ma soprattutto l'arrivo della 600, l'auto più diffusa e accessibile prodotta in quella fabbrica, ebbe un impatto enorme sulla modernizzazione del grande paese sudamericano. Proprio la 600 divenne l'emblema della motorizzazione argentina e della modernizzazione dei costumi degli anni 60, la possibilità di fare una gita fuori porta e di poter andare in villeggiatura con la famiglia sulla costa atlantica.
5: Quanto mide usted?
6: Eh?
5: Quanto è alto lei, eh?
6: Che ne so, 1,90 m.
5: Come me, bella razza italiana, forte, gagliarda, esuberante. Queste sono le automobili del comitato, eh? Tutte Fiat, sì, viva
6: niente. Va bene, ma le valigie,
5: scusi. Che l'Argentina... Ehi, ragazzo, cucciaccio, toma. Ricordatevi che l'Argentina
6: andiamo,
5: è la nostra seconda parte.
7: Le mie valigie sono tutte
6: a posto. Voi
7: arrivate.
6: Ma chi è sto?
7: Sarà un ammiratore.
6: E appunto, un matto.
7: Ma tu
6: lasci il portiere, forza, in fila di macchina.
5: Vada qui, vada via.
6: No, è nostro. Oh, io sono scrittore, sa.
5: Tutta la mia ammirazione, Luciana.
7: Arrivederci, grazie.
5: Arrivederci.
7: Grazie. Adios. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Nel 1964 era apparso il film Il Gaucho di Dino Risi, girato tra Buenos Aires e il Mar del Plata con un cast di eccezione che contava, tra gli altri, Vittorio Gassman, Silvana Pampanini, Nino Manfredi e Amedeo Nazzari. Il film, venuto in fretta in maniera caotica, come avrebbe ricordato lo stesso Risi, raccontava le disavventure di una troupe cinematografica italiana all'estero. Dietro le gag della commedia, però, emergevano due temi tutt'altro che leggeri. I problemi dell'ultima migrazione italiana in Argentina, di quanti vi erano arrivati poco prima del boom italiano e comunque non avevano ottenuto il successo sperato, e quello di chi in Italia quel boom non l'aveva nemmeno sfiorato e sognava di rifarsi. Sotto traccia, poi, appariva il legame stringente tra la Fiat e l'Argentina.
8: Scusi, signor, a dove sta il quartier de los Italianos? Los Italianos! Ho trovato, grazie.
9: Frutero!
8: Scusi, sa dove abita il signor Liberati?
10: Non lo so, domandi un po' lì.
8: Vado largo, Viviana. Come lo chiamate sto gioco?
10: Rango.
8: Che rango? Salto alla guaglia. Sei italiano?
10: Io? Argentino!
8: Oh, vai, cara.
1: Il film, con la sua ironia pungente, giocava sugli stereotipi legati all'italianità dell'Argentina, ma soprattutto metteva in scena, in chiave di commedia, il nesso tra modernizzazione e motorizzazione, due concetti chiave per l'Italia del boom, ma anche per l'Argentina che grazie alle industrie multinazionali si stava affacciando a un certo sviluppo economico. Le grandi multinazionali certamente avevano generato un processo di industrializzazione, anche se, va riconosciuto, esso era spesso legato ai sussidi elargiti dai governi di turno. In altri termini, spesso le multinazionali delocalizzavano processi produttivi vetusti e tecniche di lavorazione usuranti e pregiudiziali della salute dei lavoratori che oramai erano proibite in Europa. Nonostante questo, l'attività delle imprese italiane in Argentina era letta da più parti con evidenti toni propagandistici, come una strana forma di colonialismo disarmato. Finito il colonialismo guerreggiato in Africa, iniziava una sorta di soft power all'italiana nelle Americhe. Si aveva la sensazione che il miracolo economico potesse lambire anche le sterminate pampas argentine e la grande Buenos Aires. All'inizio dell'estate del 64 Buenos Aires era un cantiere in fermento. La città viveva un boom fragile ma dinamico. Imprese piccole e medie spuntavano nella city portegna, mentre un flusso continuo di migranti, principalmente europei e argentini provenienti dall'interno, affollava le periferie urbane. Di quella grande trasformazione era parte anche la Fiat, attorno alla quale a El Palomar sorgevano casette, pizzerie e officine sospinte dalla grande fabbrica fordista.
11: Unanime consenso per la festa Gaucha. A Villa Sassi, sulla collina torinese, si conclude in un ambiente quanto mai suggestivo e caratteristico il lungo viaggio in Italia dei concessionari Fiat Argentina. Un accampamento di gauchos con manzi e vitelli messi a cuocere su fuochi del bivacco riporta gli ospiti in un'atmosfera ispirata al folklore sudamericano. Un'orchestra è giunta appositamente dall'Argentina e l'asado, il più tipico fra i piatti del paese, viene servito ai 400 invitati. Sono intervenuti alla festa il professor Valletta, l'amministratore delegato Bono e l'ambasciatore argentino in Italia. Anche il corpo di ballo è venuto appositamente dall'Argentina. I pittoreschi e originali costumi dei danzatori costituiscono una splendida macchia di colore nel quadro del fastoso ricevimento. Al termine della riunione conviviale, l'ingegner Bono riceve in dono le famose bolas, che per il gaucho della Pampa sono le più preziose compagne di lavoro.
1: Non possiamo immaginare che quei toni enfatici, quasi propagandistici, così acritici nei confronti dell'industria e delle ciminiere, convincessero tutti. A Torino, un collettivo di intellettuali vicino a diverso titolo a Lotta Continua, coordinato da un giovane Enrico De Aglio, dava le stampe nel 1975 per i tipi di Feltrinelli un libro denso di informazioni e analisi dal titolo La Fiat com'è. In esso si dava conto della proiezione internazionale e latinoamericana della Fiat. Il collettivo denunciava soprattutto l'eccessivo peso che le multinazionali giocavano in quello che allora veniva chiamato terzo mondo. Sfruttamento dei lavoratori, connivenze con le dittature di turno e generosi finanziamenti pubblici erano al centro della critica di quei giovani intellettuali.
9: Se volete venire a dividere...

0: criticamente, se volete lavorare con tutti a modificare quello che c'è di vecchio, di burocratico nel sindacato, per rafforzare nell'organizzazione l'unità di classe, allora la porta è aperta.
1: Tutto questo ci racconta della fabbrica, dei suoi numeri e del processo di modernizzazione della Grande Argentina. Ma chi erano gli operai ritratti nella fotografia? Qual è il loro profilo sociale e, soprattutto, cosa vissero durante gli anni 70? A questa serie di domande è più complicato rispondere, ma puntano il dito sull'aspetto umano di una vicenda nella quale si intrecciano senza soluzioni di continuità industria, politica, Italia e Argentina.

0: mattina. Gli operai di El Palomar nella foto sono in parte italiani, gli ultimi italiani emigrati in Argentina nel secondo dopoguerra, fino al 55 o comunque figli della grande emigrazione italiana d'inizio secolo. Questa, a più ondate, aveva investito l'Argentina trasformandola in un paese meticcio che negli anni 70 contava quasi 1,5 milioni di italiani lì residenti. I lavoratori di El Palomar, operai di prima generazione, nonostante il pericolo per la salute e la difficoltà del lavoro in catena di montaggio, si sarebbero trasformati in una generazione d'oro dell'industria italo-argentina, accedendo a beni di consumo come l'automobile, il frigorifero, la lavatrice e non in ultimo la casa di proprietà. Quella giovane classe operaia era attirata dalla possibilità di ricevere un salario sicuro e dall'immagine di modernità che la Fiat portava con sé. Nella grande fabbrica e nei quartieri sorti attorno allo stabilimento si costituì così una comunità. Una stretta trama di famiglie, di ritmi scanditi dal lavoro in fabbrica e di nuove aspirazioni di riscatto sociale. Gli operai della Fiat erano certamente italiani, figli di italiani, ma anche spagnoli, siriano-libanesi, tutti stranieri e tutti argentini in quel melting pot cosmopolita che era l'Argentina degli anni 60 e 70. Un paese, e ancora di più una città, Buenos Aires, dove le speranze di progresso dei lavoratori sembravano poter avere una risposta nel mezzo di un continente nel quale le condizioni di vita e di lavoro erano ben lontane da quelle argentine.
1: Fuori del quartiere degli affari, gli abitanti di Buenos Aires si concedono la stessa vita, gli stessi svaghi delle nostre periferie, dei nostri faubourg, con musica a tutte le ore. Buenos Aires e Rio de Janeiro sono i due poli musicali dell'America Latina. E il turista deve ammettere che può anche essere un modo di intrattenere i rapporti con il mondo. Con queste cadenze manifestano il loro ritmo fisiologico, cioè molto più del folklore.
0: Qui gli operai erano figli di una sorta di boom economico che però si sosteneva sul sacrificio della propria salute sulla catena di montaggio in nome della produttività. Dalla metà degli anni 60, però, anche lì, l'esempio della rivoluzione cubana, dei primi movimenti fuochisti e guerriglieri, contribuì a far entrare la politica in fabbrica, mandando gambe all'aria il progetto fordista di una comunità di lavoro docile. In un paese nel quale il peronismo giocava ancora un ruolo fondamentale, gli operai della Fiat dovettero scegliere tra l'aderire alla logora idea di un rapporto armonico tra lavoratori e impresa propugnata dal vecchio Perón, oppure alla prospettiva di uno scontro, anche violento, che avrebbe portato al rovesciamento dei rapporti di forza e all'instaurazione di una società socialista. I lunghi anni 70 in fabbrica furono questo, un terreno di scontro senza frontiere tra comunisti, peronisti e nazionalisti.
2: Un altro dirigente della Fiat Concorde argentina sarebbe stato rapito a Buenos Aires da tre uomini armati che lo hanno prelevato dalla sua abitazione. Si tratta di Enrico Boggero, cittadino argentino di 33 anni, direttore dello stabilimento stampaggio della Fiat Concorde. La notizia è stata data dalla moglie che ha denunciato la

0: scomparsa di Borgero alla polizia. Ha detto che gli uomini armati lo hanno portato via stamani mentre usciva da casa per andare in ufficio e che già ieri sera si erano presentati, ma non avendo trovato il marito erano andati via. Non si è avuta conferma da parte della Fiat Concorde. Funzionari dell'azienda hanno detto che Borgero non si recava in ufficio da diversi giorni perché era ammalato.
1: La fabbrica di El Palomar non fu certo un'isola e al suo interno si scontrarono sempre con maggiore forza le diverse fazioni. I sindacalisti di destra della Unione Obrera Metallurgica, i peronisti nazionalcattolici di Montoneros che invocavano la rivoluzione al grido di socialismo nacional e le sinistre che denunciavano lo sfruttamento della catena di montaggio e della multinazionale. Nell'estate del 1974, quando venne scattata quella fotografia, la radicalizzazione politica era arrivata a un punto di non ritorno. Morto Perón, la sua vice nonché terza moglie, Isabel Martínez de Perón, assunse la presidenza e pochi mesi dopo decretò che i gruppi dissidenti fossero annichiliti dalle forze armate. Era il preludio della repressione e del terrore che si sarebbero fatti legge e pane di tutti i giorni a partire dal 1976, dal 24 marzo del 76, giorno dell'ultimo colpo di Stato della storia argentina, in cui il tenente colonnello Jorge Rafael Videla divenne presidente.
2: Io, teniente general Jorge Rafael Videla, comandante general del ejército argentino, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios,
1: la dittatura si autobattezza Proceso de Reorganización Nacional. Il suo obiettivo è fin troppo chiaro: reprimere l'opposizione, trasformare l'economia del paese in senso neoliberista e spezzare la forza della classe operaia. Con sequestri, torture, voli della morte e sparizioni notturne, il terrore prende il sopravvento nella Repubblica Sudamericana. La parola desaparecido sarebbe divenuta il triste primato del paese e il simbolo di un'intera epoca. Una parola che da quel momento in poi si sarebbe pronunciato in spagnolo anche nelle altre lingue. Quella particolare dittatura però non è solamente militare, è civile militare. Essa gode dell'appoggio di imprese, settori della Chiesa Cattolica, della magistratura e dei media. Tra i bersagli principali della repressione ci sono gli operai metalmeccanici. Secondo le organizzazioni per i diritti umani, un terzo dei desaparecidos erano lavoratori, moltissimi sindacalisti o i giovani rivoluzionari che gravitavano attorno alle grandi fabbriche. In quel quadro è evidente che le multinazionali hanno un ruolo decisivo nella repressione. Tra queste, la Fiat Concorde emerge come una protagonista. A Córdoba colpisce i sindacati di sinistra, a El Palomar fa lo stesso. I numeri sono drammatici, 118 lavoratori della Fiat risultano desaparecidos, di cui 52 assassinati. Dopo l'uccisione del direttore dello stabilimento di El Palomar, Jorge Rota, nel 1976, la Fiat affida la gestione dello stabilimento a ex militari e uomini vicini ai servizi segreti, legando così il proprio futuro alla rete repressiva che alimenta la violenza illegale in Argentina. Negli archivi dell'intelligence è possibile leggere come le forze armate, ma anche la polizia, pianifichino nel dettaglio la sparizione notturna e come essa si trasformò rapidamente in uno strumento col quale educare l'intera società. I dati più cauti riportano almeno 14 desaparecidos tra le fila dei lavoratori della Fiat di El Palomar. Il numero totale però è difficile da stabilire. Per anni, anche dopo la dittatura, nonostante i grandi passi avanti fatti in tema di diritti umani, molti hanno preferito tacere. Dei 14 desaparecidos di El Palomar sappiamo che erano operai, tecnici, spesso militanti politici. La maggior parte di loro era giovane, figlia dell'ultima migrazione. Scorrendo i loro nomi si comprende lo strettissimo rapporto col nostro paese. Francisco Carlisano, 41 anni, Norberto Cironi, 31, Juan Carlos Ferraro, Juan Marianidis De Vincenzo, 40 anni, Jorge Oscar Scarimbolo, 28 anni. La storia dei desaparecidos, per evidenti ragioni, è dunque anche una storia italiana.
3: Vera Vigevani.
4: La prima delle leggi razziali è toccata al mondo dell'educazione, cioè ai professori, ai maestri, ai ragazzi di tutte le scuole, a tutti i livelli, elementari, secondari e università. E siamo arrivati in Argentina il 18 di marzo, quindi abbastanza presto, ci siamo salvati andando in Argentina. È rimasto mio nonno, e mia mamma è stata bravissima, è riuscita a convincere mio padre, che non aveva nessuna voglia di partire dall'Italia, di andarsene a tempo, ma non è riuscita a convincere suo padre, mio nonno, è rimasto ed è finito ad Auschwitz. Nel 1944, cioè quasi alla fine. Il 24 di marzo c'è stato un golpe. In Argentina dittature ce ne sono state parecchie, però questa è stata indubbiamente la peggiore.
1: Dietro a quei sorrisi, alla posa composta degli operai e dei loro familiari, dietro il momento di riposo tra le montagne di Cordoba, si celavano le paure e le angosce di una generazione di argentini, ma anche di italo-argentini, che forse inconsciamente sapevano di transitare per uno dei periodi più traumatici, convulsi e tragici del Novecento latinoamericano.
5: Camillo Robertini ha raccontato la vicenda imprenditoriale della Fiat in Argentina a partire da una fotografia scattata a Cordoba nel 1978 che ritrae un gruppo di operai in villeggiatura.
6: Testi letti da Maria Grazia Pompei.
7: Realizzazione di Marzia Coronati.
6: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
8: Rai, Radio 3.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: delle sue più belle puntate.
1: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
2: yeah, yeah. Bentrovati da Valerio Corzani, un saluto a Marco Azzori in console, Luca Marchese in regia quest'oggi. Vi dico anche che c'è un numero di sms che potrete utilizzare durante la diretta, 335-5634-296, e che oggi la puntata l'abbiamo intitolata La parola e lo swing, e ci occuperemo dei 5 brani cantautorali del cantautorato italiano con i codici del jazz. Lo dichiariamo subito, terremo fuori da questa lista Fred Buscaglione, Paolo Conti, il primo Capossela, perché ci sembravano approdi un po' troppo scontati e prevedibili, anche se anche i nomi che abbiamo finito per scegliere hanno una popolarità e un'aura consacrata. Ma cosa stavamo cercando appunto in questa nostra sequenza di brani? Volevamo compilare canzoni di 5 cantautori italiani che avessero scelto un arrangiamento che prevedeva e utilizzava o ammiccava i codici del jazz. I primi 3 artisti in scaletta sono davvero 3 mostri sacri, cantautori che negli anni 60 e 70 cui capita di infarcire appunto i loro itinerari sonori con la scansione tipica del jazz statunitense. Partiamo da La ballata dell'amore cieco, che è un brano del 1966 di Fabrizio De André. La canzone fu incisa e pubblicata per la prima volta in realtà da Marzia Ubaldi per la Karim, poco prima della versione cantata dall'autore stesso del brano, appunto Fabrizio De André. Fu pubblicata da De André come singolo nel dicembre del 66, come lato B del 45 giri che conteneva la canzone dell'amore perduto nel lato A e appunto la ballata dell'amore cieco o della vanità come B-side. Nello stesso anno fu inserita anche nella raccolta Tutto Fabrizio De André, e poi De André la registrò di nuovo nell'album Canzoni del 74, ma quella che interessa a noi è appunto l'originale del 66, laddove il contenuto drammatico del testo e le scene forti contrastano con irriverenza con l'allegro ritmo swing della musica, richiamato anche da un ricorrente tralallallero degno di una gioiosa filastrocca. Il soggetto del brano è ripreso da una poesia, Cuore di mamma, del poeta francese Jean Richepin, e narra la tragica storia di un uomo onesto, un uomo probo, che si innamora follemente di una femme fatale e racconta appunto tutte le vicissitudini e le prove d'amore piuttosto cruente che gli chiede questa sua donna. Il tutto a ritmo di swing, naturalmente con un forte profumo New Orleans. Del resto, secondo alcuni, Genova è un po' la New Orleans italiana.

quell'orrore, voleva un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse ancora, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la ru. Gli disse ancora, se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la le ru. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo dal

gli disse lei, ridendo forte, tra la la la la, tra la la le ru, gli disse lei, ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva.

contento. Morir contento e innamorato, quando a lei nulla era restato. Non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco del

E sfuma così la prima canzone, colorata con lo swing da parte di un cantautore, il grande De André. Adesso passiamo a Giorgio Gaber, che è stato insieme uno dei primi fautori del rock and roll, ma anche un abile swinger. Prima di lanciarsi nell'avventura matura del teatro canzone, alternava infatti nella sua produzione riferimenti ritmici al repertorio del primo Elvis Presley e ad una serie anche di bozzetti molto swing, ora frenetici, diciamo così, come Go Ganga, ora più trattenuti e ammiccanti come Buonanotte Tesoro e Torpedo Blu. Nato in Francia all'inizio del Novecento, il modello Torpedo, a proposito di Torpedo Blu, è stato il più diffuso per le auto di lusso fino a tutti gli anni 30, carrozzeria scoperta, linea guizzante come fosse il profilo di un pesce, una torpedine appunto. La Torpedo è anche il mezzo di locomozione preferito di Filippo Tommaso Marinetti e dei gangster della Chicago degli anni ruggenti. E scherzando con questo immaginario da bulli e pupe, nel 1968 arriva l'omaggio di Giorgio Gaber: vengo a prenderti stasera con la mia Torpedo Blu, eccetera eccetera, l'automobile sportiva che mi dà un tocco di gioventù.

Capone, come Al Capone, e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

0: sulla mia torpedo blu.
1: Dunque nel 1968 Giorgio Gaber incideva il suo primo 45 giri per la Vedette, Torpedo Blu, appunto, che abbiamo appena ascoltato, questo brano divertente, scanzonato, caratterizzato da uno stile vagamente anni 30. E anche Enzo Iannacci, amico naturalmente, collega di Gaber, ha spesso frequentato lo swing. Un pezzo celeberrimo come l'Armando, ad esempio, ha la scansione inconfondibile di questo ritmo che ben si adattava alla sua vena vocale strascicata di questo appunto cantautore chirurgo milanese. Noi però abbiamo scelto un altro pezzo meraviglioso di Iannacci, o meglio di Fo, Dario Fo e Iannacci, dove ancora una volta la sezione ritmica viene agghindata con la scansione più tipica del jazz. Anzi, la parola jazz Iannacci la pronuncia proprio a un certo punto, lo fa per lanciare l'assolo nel finale della canzone. Ma andiamo con calma e presentiamo innanzitutto l'album O Vivere o Ridere, l'ottavo album in studio di Enzo Iannacci. O Vivere o Ridere fu registrato negli studi Rexon di Milano nel giugno del 76. Iannacci mette in fila una serie di pezzi che arrivano direttamente dalla sua penna, come La storia del mago, Da Galterun Fandango, Quando il sipario, e altri invece che scrive con la collaborazione appunto di altri musicisti, colleghi, intellettuali, Statu Quo con Beppe Viola, Senza i Danè con Massimo Boldi, Tira a Campà con Lina Wertmüller e ancora Beppe Viola, Rido con Girolamo Melis e ancora Beppe Viola, e Vivere arriva invece dalla penna di Cesare e Andrea Bixio, mentre c'è anche Per la moto non si dà, che è la canzone che interessa a noi quest'oggi, musica di Iannacci, testo di Dario Fo. Tra l'altro qui Iannacci mette in mostra una abilissima verve non solo alla voce ma anche alle tastiere. Sulle capacità musicali di Iannacci non servono in realtà molte parole, basta riconoscere la sapienza con cui metteva insieme la solida formazione del conservatorio nel quale si diplomò nel 1954 in armonia, composizione, direzione d'orchestra, e la gavetta di razza con giganti del jazz come Bud Powell, conosciuto a Parigi negli anni 40 e 50. Il grande pianista gli insegnò l'utilità di esercitarsi sulla mano sinistra tenendo legata quella destra, e anche la curiosità con cui approcciava strumenti e linguaggi assimilando con naturalezza nuovi stili. Vale invece la pena di segnalare in questo caso per la moto non si dà, che è il pezzo che stiamo per ascoltare, anche il pregevole combo che lo accompagnava in questo album, formato da professionisti di grande calibro, molti dei quali rinomati jazzisti: Sergio Farina, chitarra e tromba, Bruno De Filippi, chitarra, cori, armonica, bocca, Pino Sacchetti, flauto e sax, Paolo Tomelleri al clarino, Gigi Cappellotto al basso e Tullio De Piscopo, proprio lui, alla batteria.

E anche questo pezzo sfuma così, quasi a mettere insieme ancora una volta Gabri Iannacci anche nella scelta dei finali. Adesso passiamo alle Cose in comune, un brano scritto ed interpretato da Daniele Silvestri, che è il secondo singolo estratto dall'album Prima di essere un uomo, secondo lavoro del cantautore romano. Il brano vinse la Targa Tenco come miglior brano dell'anno e ha appunto un andamento swing. L'organico che lo interpreta è quello tipico di un combo jazz e la canzone si chiude con un assolo di tromba senza ritmica. Il testo è piuttosto romantico, racconta l'inizio di una relazione, quel momento magico in cui due persone scoprono con sorpresa di avere tante cose in comune, dagli interessi ai ricordi. E però ci si chiede anche se le affinità bastano per innamorarsi, perché poi a un certo punto c'è un piccolo dettaglio che incrina la simmetria. Quando lui piange, lei ride. C'era anche un bellissimo video di questo brano diretto dal regista Alex Infascelli, che vedeva protagonista Silvestri nel ruolo di uno scienziato che crea nel proprio laboratorio una donna perfetta partendo da quello che apparentemente sembra un manichino. Mentre Silvestri lavora sul monitor all'interno dello studio è possibile vedere frammenti di vari programmi televisivi come Star Trek o Tom e Jerry alternate al viso di Silvestri che esegue il brano, e il video si conclude con la donna artificiale che si alza dal proprio lettino e si intrattiene con Silvestri. Ascoltiamolo.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

E i nostri ascoltatori ci ricordano altri due musicisti, cantautori, interpreti che potevano stare di diritto in questa lista, ovvero Sergio Caputo e Nicola Arigliano. Noi invece chiudiamo la nostra escursione tra la parola e lo swing con i codici del jazz e arriviamo a Bobo Rondelli, o meglio a Storie Assurde, attualmente ancora il suo ultimo album, targato 2024. C'è una bella copertina creata da Tommy, è sufficiente per rendere l'idea dei brani contenuti nell'album, 13 titoli in perfetto stile Rondelli, con citazioni, giochi di parole, molto anche dialetto. Il disegno della copertina mostra una sorta d'allegoria, un compendio di vita livornese, notturna, che riporta alla mente anche la scenografia del film Le Notti Bianche, diretto da Visconti nel 57, nel quale Marcello Mastroianni, nel panni del sognatore protagonista dell'omonimo racconto di Dostoevskij, si aggira

registrate al Perfectio Studio di Grosseto e al Power Sound Studio di Roselle, sempre in provincia di Grosseto. Accompagnamento e arrangiamenti del gruppo Musica da Ripostiglio, in parte sono delle novità e altre sono riedizioni di Cavalli di Battaglia di Rondelli, che aveva già eseguito in altri album o proposto solo durante le esibizioni dal vivo. Ci sono molte canzoni che sanno di jazz in questo disco, Mantenuto, Il Confidente, Dal Balcone, ma noi vogliamo concentrarci sulle sollecitazioni swing di Canzone Truce, con un banjo che cadenza il ritmo, una chitarra alla Django Reinhardt, Rondelli che imita il trombone con la voce e la riflessione esistenziale del testo, nata pensando a una visita al cimitero e conclusa constatando che ma per me poi la vita è un sol problema, c'è chi invece ne fa un teorema di Pitagora.

Oh,

me la triste sorte, ma per me poi la vita è un sol problema. C'è chi invece me ne fa un teorema.

0: Parapapino.
1: Beh, l'attitudine swing è stata, abbiamo appurato, cavalcata con grande fertilità e creatività dai nostri cantautori. Noi siamo partiti da Fabrizio De André con Ballata dell'amore cieco e poi Giorgio Gaber con Torpedo blu. Eravamo ancora negli anni 60. Enzo Iannacci ci ha portato al 76 con Per la moto non si dà, Daniele Silvestri Le cose in comune e infine Bobo Rondelli con Canzone truce. Adesso io do la linea a Fahrenheit e ci ritroviamo domani.
2: Avete ascoltato il meglio dell'idealista. Yeah.

0: questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
1: Ore 15.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
0: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
4: Questa sera Radio 3 Suite è in diretta da Salisburgo. I Wiener Philharmoniker, diretti da Maxime Pascal, in Saint-François d'Assise. Opera in 3 atti di Olivier Messiaen. Regia, scene e costumi di Romeo Castellucci. Questa sera dalle 17 in diretta a Radio 3 Suite.
5: Chi è?
6: La duchessa!
5: La duchessa?
6: Sì.
7: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, 2 bianchi meravigliosi.
7: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
8: Quando sei uscita?
9: Ieri.
8: Che pensi di fare?
9: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
8: Le cose sono cambiate, Teresa.
9: Tu non ci devi venire qua.
10: Io solo te. Provaci a volermi bene.
11: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Fahrenheit. I libri e le idee.
13: E con le note di Stefano Bollani, anzi My Favorite Things, nell'interpretazione di Stefano Bollani, torniamo in onda con Fahrenheit, il pomeriggio di libri e di idee. Susanna Tartaro al microfono, con me il gruppo di lavoro: Giosuè Calaciura, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi. La regia è di Giovanna Savignano, accanto a lei Gianluca D'Ascenzi. A 03 a Fahrenheit e a Radio 3, la radio più bella che c'è. Oggi naturalmente sarà un pomeriggio, come dicevamo, di libri e di idee. Libri importanti, anche se oggi la trasmissione è leggermente più breve, perché siamo orgogliosi anche di dare la linea a Radio 3 Suite alle 16.55 e ci collegheremo con il Festival di Salisburgo. Ma adesso è presto e dobbiamo tuffarci in quelle che sono le nostre proposte e anche proposte di riflessioni. La prima riflessione la pone Giulio Ferroni, che saluto e che ringrazio, italianista di chiara fama, che si è occupato tanto di Dante, buonasera Ferroni intanto, ben arrivato a Fahrenheit.
14: Salute, buonasera, buon pomeriggio.
13: Caldo pomeriggio. Devo dire che è molto caldo nel senso sentito, la sua, che cos'è, un'inventiva, un memoir, un pamphlet, è un memoir di studi, ecco, non certo biografico, però la sua biografia coincide con quello che lei studia da sempre, sì. Cioè i grandi classici, i nostri padri che ci accompagnano, in questo caso in un viaggio in un mare abbastanza periglioso. Allora le faccio subito un quiz, vediamo se indovina, professor Giulio Ferroni, di che incipit parlo. Il sole tramontò 4 volte sul suo viaggio e alla fine del 4° giorno, che era il 4 di ottobre del 1943, il marinaio, nocchiero semplice, certo, della Fur Regia Marina Andrea, certo, Cambria, arrivò al paese delle femmine, sui mari dello Scille, certo, Cariddi.
1: Per me ovviamente non può essere un quiz, perché in una lettura attenta e lenta di Orcinus Orca di Stefano D'Arrigo ho passato tutto il mese di agosto dell'anno scorso ormai, no? Nel momento in cui maturava la scrittura di questo libro. Non a caso questo libretto inizia in modo autobiografico su astratti furori che io sentivo in quei giorni ascoltando notizie relative alla prossima costruzione, di cui del resto si parlava da tantissimo tempo, del ponte sullo stretto. E mi erano presi astratti furori che mi è subito venuto spontaneamente il richiamo ad astratti furori con cui comincia un libro di Elio Vittorini che parlava di astratti furori, ahimè, del 1937, di un'insoddisfazione intellettuale rispetto a tutto quello che stava avvenendo e che, come sappiamo, a posteriori ha dato origine poi alla catastrofe della Seconda Guerra Mondiale, e astratti furori rispetto a tutto quello che stava accadendo, e gli viene di fare al protagonista immaginario del racconto l'idea di andare in Sicilia, nel luogo della sua origine. Quindi Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini comincia così. Ecco.
13: E questi furori li ha fatti talmente suoi che li porta nella pagina, li elabora, sì, li rimugina e si appella ai suoi padri, che sono i padri fondatori della nostra cultura, non solo dell'ultimo Novecento e quell'Odissea che ci fa rivivere in Orcinus Orca Stefano D'Arrigo, questo libro meraviglioso del 1975, certo, con questa prosa unica, immaginifica.
1: Sì, un libro anche difficile naturalmente, io lo chiamo libro impossibile perché io non l'avevo mai letto completamente tutto di filato prima dell'esperienza dell'anno scorso. È un libro assoluto, è un libro che sfida il lettore alla pazienza, anche ci sono tante cose ripetitive, ma è una prosa veramente di una forza, di una potenza, e poi è tutta radicata là, in quel posto, e soprattutto nello specchio di mare che divide quelli che chiamiamo omericamente Scilla e Cariddi, di cui si riparla tanto, tra l'altro, che combinazione in questi giorni, no, col film, per il film di Christopher Nolan.
13: Dove comunque c'è una rappresentazione lì del passaggio tra Scilla e Cariddi, di Circe, e c'è tutto il tramestio, l'ira di Dio, sì, di quelle, certo, onde. Ma torniamo,
1: certo,
13: ai suoi.
1: Un po' lontano.
13: Un po', sì, non, sì, le è piaciuto tanto, intuisco.
1: No, insomma, sì, lì il film è un grande film, però insomma c'è tante cose, non discutiamo di quello adesso, naturalmente, ma ecco, soprattutto si allontana dalla forza del mito, insomma, no? Da quel senso di segreto che comunque non necessariamente l'Odissea, ma proprio il mito, con tutte le sue combinazioni, declinazioni, i punti di vista, si può sempre reinventare. Questo ha fatto benissimo il regista, però ecco, secondo me manca quell'elemento di inafferrabile sacro, che non è in senso religioso, ma è qualcosa di più che nel mito c'è, insomma, e che c'è in quei luoghi e che io sento la necessità di difendere proprio dal progetto del famoso ponte, proprio perché per me, a parte tutte le, le problematiche economiche, politiche, ambientali, geologiche e così o deporiche per ciò che riguarda tutti i trasporti, eccetera. Ma a parte tutte le problematiche, credo che è una cosa su cui non si è insistito tanto nei vari discorsi anche correnti, sull'offesa che viene fatta a ciò che quel luogo è stato nella storia, è stato nel mito, è stato nella sua bellezza presente, fatta di contraddizioni, no? Che viene da una storia anche durissima, violenta, e non a caso ci sono i passaggi bellici, cioè l'ultimo è proprio quello di cui parla D'Arrigo nel romanzo. È stata bellissima la sua scelta di cominciare citando le pagine proprio su quei quattro giorni del 1943, che poi tra l'altro era per me un anno particolare perché è stato pure il mio anno di nascita. Comunque ecco quei quattro giorni, no, dove il passaggio dello stretto sembra riassumere in sé il senso di tutta la sofferenza che c'era stata prima lì e altrove, e anche però la proiezione di questa sofferenza in una persistenza di valore possibile della vita, del paesaggio, del lavoro che si svolge sui luoghi. Ecco, io credo che, infatti, mi rivolgo un po' scherzosamente nel libro anche ai miei colleghi filologi classici, classicisti, antropologi, insomma, no, che si occupano anche di questi luoghi. Ecco, perché non notate questa cosa? Perché non intervenite di più in queste discussioni di oggi, che sono proiettate tutto sull'immediatezza poi dei risultati politici? Qui c'è qualche cosa di ben più essenziale, insomma, no? E poi è un'offesa al mondo in un contesto come quello di oggi, no? Dove le offese ci stanno da tutte le parti. E io nel mio libro, in fondo, si svolge su due direttrici, no? Da una parte un sintetico percorso storico-letterario su tutte le cose che sono passate, a partire ovviamente dall'Odissea, no? Per arrivare a Orcinus Orca, no? Anche poi c'è di mezzo anche l'antropologia, c'è il bellissimo mito di Colapesce, dell'uomo pesce, che è proprio insediato nello stretto di Messina.
13: Questa specie di sireno, questo sireno, una sorta di strano personaggio. E perché devo dire che il suo libro è fluttuante, non uso a caso questa parola, dopo ci sarà un'esimia nippologa con noi. Fluttua, cioè sempre qualcosa di metamorfico nella narrazione. Giusto. Approdiamo a tanti significati e a tante trasformazioni che questo luogo tra Scilla e Cariddi rappresenta nel nostro immaginario. Cioè Ferroni, col quale stiamo chiacchierando di questo Tra Scilla e Cariddi, edito per La Terza, i libri devono essere letti, non solo raccontati, lo dico per gli ascoltatori interessati, perché Tra Scilla e Cariddi davvero ti porta dentro quei flutti e allo stesso tempo ti risbatte alla riva e rimani anche rintronato nella tanta mitografia, nella tanta storiografia e nella tanta vita che comunque queste pagine vogliono rievocare. C'è Lucrezio, c'è Omero, c'è Petrarca. Ovviamente
1: Dante non manca mai.
13: Dante, lei vive con Dante, perché abbiamo questo, la conosciamo come grande dantista. Senta, che cosa ma le chiedo, mi perdonerà la domanda provocatoria, allora, questo ponte su questo passaggio, un passaggio che, come lei stesso definisce come braccio di mare, è sempre stato, e cito il suo virgolettato, luogo di transiti infiniti, di uomini e di animali, di contatti, di divisioni, di percorsi bellici, di catastrofi naturali, di voracità e di fame, di sapienza costruttiva e di fatica, pesca, lavoro del mare, incanti paesaggistici, viaggi in un senso, nell'altro. Ecco, tutto questo... Tutto questa, questo viaggiare, questa vita, questo vitalismo anche che comunque racconta questa grande storia che lei propone al suo lettore. Perché non, sì, non contemplare anche un ponte?
1: Ma perché
13: non si aspettava questa domanda, lo so.
1: No, non me l'aspettavo, certo, no, però certo. Però insomma, qui il ponte è una gigantesca opera, no? Che è un frutto di quella violenza sull'ambiente di cui oggi stiamo già soffrendo i primi risultati. Perché poi c'è questo elemento di più, naturalmente, no? È l'elemento proprio della illusione di andare in avanti verso qualcosa di più moderno, facendo le violenze fisiche ad un mondo che c'è, insomma, perché fare un ponte di quel tipo si tratta, insomma, di si sa, beh, io naturalmente non voglio, mi sono un po' studiato tutti gli aspetti, diciamo, ingegneristici e geologici, naturalmente, però non ne sono esperto, insomma, no? Ho preso il punto di riferimento di tecnici e di scienziati che lo sanno lunga, no? Comunque si tratta, insomma, di cominciare, tra l'altro, a impiantare piloni molto prima che dell'inizio del braccio. Non è che si mette un ponticello, tra l'altro non si reggerebbe, no? Tra l'ultima l'ultima roccia calabrese e,
13: certo,
1: e la prima,
13: ma a
1: e
13: prescindere,
1: la punta,
13: a prescindere dalla struttura e dalla sua fattibilità, immaginiamo in una possibilità, secondo lei è da escludere questo tipo di passaggio? Usciamo dalle questioni politiche, usciamo da quello che rappresenta anche il ponte e anche che giustamente rappresenta l'attenzione che anche la cittadinanza pone di fronte a questa enorme struttura che forse sarà fatta, forse
1: sì,
13: no,
1: naturalmente
13: non lo so.
1: Ci sono gli abitanti,
13: certo,
1: dei luoghi specifici su cui i piloni passeranno. Per esempio c'è proprio la punta dove adesso è la punta del faro, dove c'è ancora il traliccio dell'elettricità, no? Che c'era la linea elettrica che passava appunto in Sicilia attraverso giganteschi piloni. Quelli ci sono ancora e sono diventati in fondo parte del paesaggio, insomma. Però lì sotto ci sono dei paesi, c'è un lago, è così, il lago di Ganzirri, c'è tutta una vita sopra la quale deve passare un'autostrada a 6 corsie addirittura, insomma, dove deve passare la ferrovia, si pensa perfino a una pista ciclabile, insomma, no, sono cose gigantografiche che escludono proprio la percezione di un rapporto diretto con i luoghi, cioè il rapporto tra la Sicilia e l'Italia sarà come cancellato da chi vorrà passare, ignorando però sia quella zona della Calabria che quella zona specifica della Sicilia.
13: Guardi, mi viene in mente il metodo di Andrea Carandini, ieri è stato ospite a noi, il grande archeologo, diceva: guardiamo non sulla superficie, cerchiamo di avere uno sguardo, certo, stratigrafico sulla storia e su quello che rappresentano, certo, alcune evidenze che non sono così casuali, ma che sono frutto di quella che è la costruzione, la ricostruzione e la sedimentazione del patrimonio culturale. Giulio Ferroni questo fa in Scilla e Cariddi, tra Scilla e Cariddi, questo panegirico per lo Stretto edito dalla Terza. Senta, in questa l'ultima domanda la faccio allo studioso: ha scoperto qualcosa facendo questo viaggio che dedica poi alla Sicilia in qualche modo? Ha scoperto qualcosa di nuovo?
1: Sì, ho visto che avrei dovuto fare, per trattare di tutti i passaggi dello Stretto, avrei dovuto fare un'enciclopedia, veniva un libro di 1000 pagine, insomma, no? E qui io ho semplicemente dato, come dire, delle fotografie su certe situazioni. Per esempio, mi ha incuriosito il passaggio dei tedeschi, no? Lo sapevo che c'era passato Goethe, no? Però ecco, dire qualcosa di quelle pagine di Goethe su Messina, su come lui poi passa, lascia la Sicilia, tornando, attraversando lo Stretto in nave, insomma, è particolarmente suggestivo anche perché si sovrappone ai passaggi di altri grandi intellettuali tedeschi. Io,
13: allora,
1: per esempio, non sapevo di Nietzsche, che era stato un mese a Messina.
13: E tante se ne scoprono di cose con lei, in sua compagnia, Giulio Ferroni, per questo viaggio tra Scilla e Cariddi, che è un panegirico per lo stretto, una dichiarazione d'amore per quello che siamo e quella che è la nostra cultura, che spesso viene comunque messa da un canto. Editore La Terza, grazie.
1: L'ultima cosa,
13: professore, mi dica.
1: La cultura. Niente, la cultura è l'ultima.
13: L'ultimo, certo.
1: Ecco, questo è un punto di vista culturale, diciamo, no? Che,
13: certo,
1: che viene messo troppo tra parentesi. Discutiamone, insomma, no? Che tutti,
13: certo,
1: quelli, quale che sia il punto di vista, bisognerebbe riconoscere che c'è questa prospettiva che è una prospettiva problematica in questo caso e va interrogata. Sarebbe bello che si parlasse di questo.
13: Grazie Ferroni, grazie davvero. Autore di questo Tra Scilla e Cariddi, panegirico per lo stretto, La Terza, 2026. Lei evocava la Germania, noi la evochiamo attraverso la Germania, lei la evocava attraverso Nietzsche e attraverso Goethe, noi la evochiamo attraverso Popol Vuh, Das Holit Salomos, 1975.

film you never seen yet. La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di

E siamo davvero nell'onda di questa musica che continua a fluire sotto di noi, sotto quello che sto dicendo, questo proto New Age incarnato dai Popol Vuh, che sono stati un gruppo tedesco molto attivo alla fine degli anni 60. In questo caso siamo nel 1975. Popol Vuh sono un libro delle etnie, ha un nome strano perché viene dall'antico testo della tradizione dei Quiché, un popolo maya che viveva in Guatemala e che raccoglieva le leggende sulla creazione del mondo, quindi veramente tutto quel portato, quel sentire New Age che si traduce in questi suoni che hanno molto anche di una proto-punk, anche c'è qualcosa di, c'è un po' di progressive, c'è davvero un misto in tutto questo. Ce lo scopriremo fino alle 5, ce lo scopriremo insieme. Andiamo alla caccia al libro, toni molto più rassicuranti, devo dire.

0: invece l'Inter sigla questa versione di My Favorite Things scelta da Giovanna Savignano, non è affatto rassicurante ma piuttosto arrabbiata. Ma la caccia al libro no, è il posto più gentile del mondo e lo sa bene Francesca. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutte e a tutti.
0: Ben arrivata a Fahrenheit, Francesca.
1: Lei grazie.
0: A caccia di cosa? Lo ripeto per chi, quei pochi che non sapessero cos'è la caccia. Caccia al libro 06 3686 5666, poi c'è l'elenco dei libri cacciati e i moduli per cercare e offrire su Rai Play Sound, è il posto più bello che c'è. Perché? Perché uno può cercare un libro che non trova, che non ha più, che voleva, che ha regalato, che ha perso, semplicemente dicendolo in onda, e qualcuno che non conosce magari lo ha e si fa cura di fargliene dono. Esiste un posto più bello di questo? No, non esiste. Francesca.
1: Allora, e c'è anche qualcuno che magari non conosce Caccia al Libro, perché è andata proprio così. Allora, io sto cercando per un'amica che non conosceva questa trasmissione un testo che si intitola La luce dentro le cose, meditazione per ogni giorno. Ed è, l'autore è Emmerle, non so nemmeno se glielo sto pronunciando in maniera corretta. Editore Città Nuova, l'ultima pubblicazione che io ho sotto mano è del 1998. Abbiamo provato a cercarlo, ma è fuori catalogo e quindi questo libro per la signora Francesca, che tra l'altro si chiama come me, proprio non riusciamo a trovarlo e quindi mi sto affidando a voi. Ci riusciremo?
0: Guardi, noi siamo pronti. Adesso
1: dai.
0: Però qui bisogna fare in modo che siano gli ascoltatori più pronti di noi, perché noi abbiamo preso al volo questa ricerca, la luce dentro le cose, non sono le case, ma sono le cose. Quindi
1: le cose,
0: è un mondo che racconta Klaus Emmerle, era vescovo di Aquisgrana. Nato nel 1929 e morto nel 1994, e insomma è un invito a un'immersione totale nel mistero della Pasqua e della resurrezione e in quella luce che vede chi ha fede e che, devo dire, è una luce anche invidiabile. E quindi sono contento che lei lo cerca per questa sua amica omonima.
1: Lo cerco per questa amica omonima che molto gentilmente mi invita ogni anno presso la sua casa in montagna, perché in realtà io sono amica del figlio. Allora giriamo in montagna, quando abbiamo finito andiamo a casa della signora, la signora ci prepara una bella pasta asciutta e in una delle chiacchiere è saltato fuori questo libro. E per cui mentre eravamo lì qualche giorno fa ho detto perché no, proviamo. E così ho compilato il found di cui stava parlando prima.
0: Beh, pasta asciutta, vacanza, direi che è il minimo, è il minimo trovare. Però adesso dobbiamo fare conto con la possibilità e ci affidiamo ai nostri ascoltatori. Caccia al libro 06 3686 5666. Telefonate. Se avete La luce dentro le cose, edito per la Città Nuova nel 1998 e scritto da Klaus Emmerle. Sarebbe bello che davvero Francesca potesse fare questo dono, ma questo libro si unisce a una lista più lunga. Io vi invito fortemente, con grande calore, a cercare la lista su Rai Play Sound, perché la lista è un mondo. Troverete di tutto. E quindi invece di scrollare i telefonini in modo stanco, guardando reel, guardatevi la lista della Caccia al Libro, perché davvero racconta pezzi di vite, perché sono ogni ricerca è una persona con col suo temperamento, il suo desiderio di lettura, la sua personalità, perché i libri raccontano anche di questo e ne abbiamo tanti. Pizzicando di qua e di là, per esempio, c'è chi cerca un vecchio libro di Rubettino, scritto da Mario Pancera, Le donne di Marx, oppure Le ghiacciaie, architetture dimenticate, di Barbara Aterini, e poi Le lettere a Clizia, famosissimo libro di Eugenio Montale per Mondadori 2006. Alla Maria Luisa Spaziani, e ancora di Pierpaolo Portinaro, Il principio di disperazione, tre saggi su Gunther Anders, Bollati, Boringhieri, 2003. Avete visto poesia, filosofia, storia dell'arte, architettura, c'è davvero di tutto e la Caccialibro è il compendio di quello che siamo. Quindi dateci una mano, e perché ci fa piacere che questa rubrica continui a veleggiare nel mare di Fahrenheit, ed è davvero un piacere. Continuiamo con la musica. Non pronuncerò il titolo del brano, giuro, perché altrimenti poi arriverebbe una caterva di messaggi. Ah, non sa il tedesco, non lo so. Mi limito all'autore. Popol Vuh, 1975. Das Höhlied Salomos.

0: E se ieri pomeriggio abbiamo parlato di api e di cambiamento climatico, di come soffrono al punto che gli apicoltori devono somministrare un piccolo sciroppo, che immagino piccolo perché immagino tutte le api che stanno lì a suggere invece che polline sciroppo, per fare in modo che non si sentano male, che non muoiano, perché non ci sono fiori e perché appunto è tutto secco, continuiamo a parlare di animali e alla fine anche di etologia, di cambiamenti, e lo facciamo però in questo caso passando non tanto da una notizia come quella di ieri, che è una notizia su tutti i giornali, di questa paura che riguarda e che ci riguarda e che riguarda in questo caso le api, ma per un libro che festeggia nell'ottobre prossimo 120 anni dalla sua pubblicazione, perché nel 1906 fu data alla luce da Jack London a Zanna Bianca. Scusate, una serie di papere, non ho capito come mai, ma insomma il messaggio è chiaro. Nel 1906 Zanna Bianca è uno dei nostri, nel senso che fa davvero parte ormai del nostro immaginario, questo cucciolo per metà lupo nel gelido grande nord, quella lotta per la sopravvivenza, la sua in qualche modo redenzione e trasformazione grazie alla bontà di questo padrone umano. Quindi continuiamo a parlare di animali, sempre a modo nostro, certo non è radiotrescienza questo, quindi lo facciamo con Mario Maffi, che saluto e che ringrazio, grande americanista che ha insegnato cultura angloamericana alla Statale di Milano per anni. Buonasera professore.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: E buonasera.
1: Mi sentite?
0: Perfettamente, grazie.
1: Va bene.
0: E buonasera professor Luigi Boitani, scrittore.
2: Buonasera.
0: Che insegna zoologia all'Università La Sapienza di Roma, tra i massimi esperti sulla protezione del lupo, grande conoscitore di questo animale, ne ha scritto tantissimo e ha dedicato la sua vita di studi a questo quadrupede così misterioso e così vicino, così acciuffabile, perché è nel nostro immaginario, da Cappuccetto Rosso a Jack London, a tutte le favole, e allo stesso tempo che ci è così caro ma che temiamo anche, e parleremo anche di questo. Ma andiamo a Jack London, professor Maffi. Senta, lei conosce molto bene London, l'ha tradotto, insomma, le chiedo ora in quest'opera, parliamo di Zanna Bianca, che mitologia ha offerto nel tempo e se secondo lei è ancora valida rispetto a quello che è lo scenario americano? È un fondo uno scenario legato ai grandi spazi e alla libertà. È stato messo in qualche modo in crisi anche questo dalla politica, o Zanna Bianca è libero anche da questo?

0: Ma innanzitutto bisogna ricordare che Zona Bianca viene dopo il richiamo della foresta, sempre di Jack London, qualche anno dopo. E in un certo senso è speculare al richiamo della foresta, no? Nel richiamo della foresta abbiamo un cane che si inselvatichisce, diventa lupo, diciamo così, mentre Zanna Bianca è esattamente l'opposto, no? Però Jack London, in tutta la sua produzione di quegli anni, tra 800 e 900, ci ha dato anche un'immagine del Grande Nord, e quindi dell'ultima frontiera americana, perché la frontiera ufficialmente viene dichiarata chiusa ai primi degli anni 90 dell'Ottocento, quindi ormai non esistono più grandi spazi al di là di, tra virgolette, libertà. Teniamo poi presente anche un altro fatto: la libertà della frontiera vuole dire il genocidio della popolazione nativa, oltre a tutta una serie di altre questioni connesse su cui magari possiamo anche ritornare. E comunque nella prima opera di Jack London, quella che incomincia a renderlo famoso, I racconti del Grande Nord, l'immagine appunto, dei grandi spazi del nord, dello Yukon essenzialmente, no? Che da lui conosciuti bene in quanto cercatore sfortunato d'oro, è un'immagine molto, molto complessa, non è un'immagine di un colore solo, ma è di tanti colori diversi. E soprattutto è un'immagine che smentisce appunto proprio il mito della frontiera, cioè l'immagine che ci viene da quei racconti che poi si travasano anche, che si travasa anche nel richiamo della foresta, in Zanna Bianca, eccetera, eccetera, è un'immagine di una terra e di un ghiaccio e di una neve in qualche modo spietati, che sono in un certo senso la smentita del mito della frontiera e del sogno americano sostanzialmente, no? In parecchi racconti l'uomo bianco che si addentra negli spazi innevati del nord, se non conosce le leggi della natura e le leggi delle popolazioni che la abitano originariamente, è destinato alla morte, no? Farsi un fuoco, che è uno dei racconti più belli di Jack London, o La legge della vita, anch'esso un racconto straordinario di Jack London, ci raccontano questa storia. Quindi la natura è una natura che ha delle sue proprie leggi. Il non conoscerle e penetrare in essa con l'arroganza e la faciloneria del novellino, spinto dal desiderio di profitto, di guadagno, eccetera, eccetera, vuol dire mettersi in situazioni in cui la natura fa il suo corso e il novellino viene spazzato via. Quindi questo mi sembra uno come dire, dei nuclei forti della produzione di Jack London di quel periodo. Come sappiamo, Jack London scrisse molto di tanti temi diversi,
1: Fu
0: ma
1: uno
0: ritorna
1: scrittore
0: sempre su
1: cangiante
0: questo,
1: anche, no? Forse anche come
0: ma
1: la
0: più
1: sua
0: che
1: vita. È
0: cangiante,
1: stata una vita anche
0: sfaccettato, più che
1: sfaccettato.
0: cangiante, sfaccettato, no?
1: Sfaccettato, giusto,
0: Perché
1: certo.
0: sì, perché, però sempre c'è questo nucleo forte di un grande entusiasmo, una grande volontà di conoscere, curiosità, eccetera, eccetera, ma anche una comprensione delle contraddizioni profonde che ci sono dentro la società americana. Il Tallone di Ferro, piuttosto che Martin Eden, che sono romanzi più tardi rispetto a Zanna Bianca e al Richiamo della Foresta, segnano proprio questa dimensione contraddittoria del sogno americano.
1: E questo è molto presente anche in Martin Eden, di cui lei
0: Certo.
1: l'ha curato per l'edizione Feltrinelli l'opera. Lo descrive proprio come una piccola opera mondo. In qualche modo il
0: Sì.
1: destino di Martin rappresenta cosa, in cosa si rispecchia, in quale tipo di disillusione.
0: È la disillusione del facile successo, del del farsi da sé che si traduce poi in un successo vuoto di significato per Martin Eden alla fine. Martin Eden lamenta il fatto che quando comincia a diventare famoso, i suoi libri riscuotono successo, eccetera, eccetera, si tratta di lavoro già fatto in pratica, no? Non c'è nulla di nuovo. E questo sarà la base alla fine del suo suicidio finale, no? Nel senso di una vuotezza, di questa ricerca sempre della pentola d'oro, là dove finisce l'arcobaleno, no? Ecco, che è quello che spinge sempre quelli del mito del successo ad ogni costo e della ricchezza, della speranza, della libertà, eccetera, eccetera. Martin Eden è un romanzo che può essere letto come l'esaltazione del superuomo. Jack London diceva che purtroppo lui aveva scritto un libro che era stato interpretato in questo modo, ma lui voleva demistificare proprio questo concetto del superuomo a contatto con una società che negava nello stesso tempo, che esaltava da un lato l'individualismo, ma nella realtà poi lo negava, e lo distruggeva poi sostanzialmente.
1: E beh, insomma, attraverso le parole di Mario Maffi abbiamo la possibilità, questo è il grande privilegio degli ascoltatori di Fahrenheit, me per prima ne usufruisco, di fare anche un ripasso del grande Landon. Beh, Il richiamo della foresta nel 1903, Zanna bianca nel 1906, Martin Eden, che alla fine raccontano questo rapporto, questa specularità, questa difficoltà. Passerei il microfono a Luigi Boitani, chiedendole, professore, accantoniamo un attimo la sua competenza, che è quella di zoologo e di importante zoologo. Ha letto Zanna bianca da ragazzo e
2: Esatto.
1: immagino che sia stato un libro di riferimento per lei, che poi ha dedicato quando l'ha
2: Sì, ma
1: scoperto.
2: no, ma è da ragazzo sicuro, ma ha marcato il mio amore e interesse per i cani più che per il lupo. Ancora, a quel tempo ancora non pensavo al lupo minimamente. E chi è che non vorrebbe avere come cane un Zanna bianca, così dedicato, così selvaggio, forte, potente? Cioè è proprio l'immagine del compagno ideale, quello che uno vorrebbe.
1: Zanna
2: E Jack
1: bianca,
2: London,
1: no, prego,
2: no,
1: mi
2: prego.
1: scusi. Jack London
2: No,
1: diceva.
2: dicevo, Zanna Bianca non a caso, Jack London l'ha fatto mezzo, non proprio lupo intero, perché gli serviva, diciamo così, quasi la scusa di un animale che comunque era facile da gestire, facile da far comportare come un cane, perché Zanna Bianca era per il 25% cane, era quello che noi oggi chiameremmo un ibrido di seconda generazione, che peraltro oggi sono una delle minacce più
1: Infatti,
2: pesanti per la conservazione del lupo.
1: perché l'incrocio tra lupi e i cani vaganti, diciamo, rappresenta una delle minacce più importanti su
2: Sì.
1: quell'identità genetica della specie lupo. Allora le chiedo,
2: Esattamente.
1: vado sulla zoologia e sulla sua competenza, professore, quali strategie si possono mettere in atto per arginare, questo fenomeno? Esiste una soluzione non cruenta per far.
2: Purtroppo non ci abbiamo molti strumenti. Allora, dipende tutto da quella che si chiama la prevalenza, cioè la percentuale di questo fenomeno nella popolazione di lupi. Nell'Appennino, in molte parti dell'Appennino, in certe parti della Toscana, per esempio, o l'Appennino tosco-emiliano, la percentuale di ibridi è così alta che non si può fare più niente. Dovremmo ammazzare tutto quanto, una cosa impensabile da tutti i punti di vista, etici ma anche pratici e così via. mentre invece sulle Alpi il fenomeno dell'ibridazione è molto molto contenuto e finora ci sono stati, mi pare, 3 o 4 casi al massimo. Ecco, in quei casi lì è possibile intervenire e rimuovere la cucciolata intera, tutti gli animali e così via, quello che fanno in altri paesi. Peraltro c'era uno dei casi di ibridazione proprio avvenuto sul confine tra l'Italia e la Slovenia, però in Slovenia gli sloveni sono intervenuti subito, hanno fatto fuori tutta la cucciolata e uno solo è scappato in Italia, manca a farla apposta, ed ha portato anche un caso di ibridazione da noi. Però questo è possibile quando i casi sono pochissimi e isolati, allora si può intervenire, si possono catturare gli animali. Io stesso ne ho catturato una cucciolata di ibridi in Toscana tanti anni fa e l'ho presi e portati in un recinto dove peraltro alcuni sono ancora vivi. Quindi non c'è bisogno di ammazzarli, si possono mantenere in cattività, però vanno tolti dalla natura, questo sicuramente.
1: Ma a proposito di togliere proprio dalla natura, sì, i lupi nei contesti antropizzati sempre più spesso vengono avvistati vicino alle case o anche nei paesi. Uno si deve preoccupare, sì, di un cambiamento del comportamento della specie, oppure si stanno adattando e cercano cibo più semplicemente?
2: Ma i lupi sono sempre venuti intorno ai paesi, solo che la gente non se ne accorgeva, intorno ai paesi montani. Magari d'inverno si vedono le tracce sulla neve, allora si dice: oh, i lupi sono scesi dalle montagne. Guarda, no, i lupi stanno sempre intorno ai paesi, a suo tempo. Questo tipo 50 anni fa per il lupo nell'Appennino non c'era nulla da mangiare, non c'erano cinghiali, cervi, caprioli come ci sono oggi, quindi veniva a mangiare nei mondezzai che negli anni 70 o fino agli anni 80 erano alla periferia di ogni paese della montagna, e quindi i lupi venivano giù, venivano a mangiare lì ovviamente, però erano pochi e si vedevano raramente. Adesso i lupi sono di più e si vedono un po' più spesso, ma non è cambiato il comportamento assolutamente, si comportano sempre nello stesso modo. Preoccuparsi? No, assolutamente. Poi adesso in Italia ci saranno, nessuno lo sa con esattezza, ma insomma forse 3, 4, 5 mila lupi. E avete letto di qualche persona sbranata ultimamente? Assolutamente no. Allora questa paura perché resiste? Perché c'è dietro sul lupo, sull'immagine del lupo, c'è una caterva di una zavorra, chiamiamola così, incredibile, di pregiudizi, di storie, di leggende, di miti, di attese, di personificazioni, di tutto quello che lei vuole, per cui il lupo vero scompare. Peraltro il lupo vero è studiatissimo, è una delle specie più studiate dalla zoologia mondiale, però comunque si porta appresso questo fardello incredibile di storie, pregiudizi e falsità che ne determina spesso un destino spesso piuttosto negativo.
1: Senta, professore, Jack London ha adottato spesso nella costruzione del suo romanzo Zanna Bianca la prospettiva del lupo, traduceva i concetti umani come il fuoco in una sensazione primordiale, ecco, prendendo appunto gli occhi del lupo. Ed è stata ovviamente geniale questa scelta narrativa. Nel suo lavoro lei prende gli occhi del lupo o gli occhi dell'essere umano?
2: Ma gli occhi del lupo, difficile dirlo, chi non ha visto il lupo negli occhi non si può rendere conto di qualsiasi descrizione, quindi è inutile farla. Però se si guarda un lupo negli occhi, sia che sia tra le nostre mani perché l'abbiamo catturato, sia che si tratti di un incontro fortuito nel bosco che dura una frazione di un secondo, è un qualcosa che non si può dimenticare. Forse anche perché negli occhi del lupo noi leggiamo di colpo tutto quel fardello di storie che dicevo prima, e invece di guardarlo come un semplice animale, bellissimo, complicato, bellissimo, ma non portatore di tutte quelle falsità di cui dicevamo prima.
1: Professor Maffi, qual è la scena o il momento che nel romanzo Zanna Bianca l'ha più colpito e che definirebbe il punto di svolta del romanzo?
0: Non so se è il punto di svolta perché è la scena iniziale in cui il piccolo cucciolo, dalla caverna in cui si trova, a poco esce sul mondo esterno. E questo lento avvicinarsi alla bocca della caverna, non so se è il punto di svolta perché è la scena iniziale in cui il piccolo cucciolo, dalla caverna in cui si trova, a poco esce sul mondo esterno. E questo lento avvicinarsi alla bocca della caverna vista dall'interno e visto appunto dall'occhio del piccolo cucciolo,

0: Olivier Messiaen, Saint-François d'Assise. Ho tre atti e otto quadri, quattro ore circa di musica per l'unico lavoro di teatro musicale composto dal grande maestro francese, una lunga gestazione dal 1975, anno della commissione, al 1983, prima rappresentazione a Parigi all'Opéra Garnier, il 28 novembre di quello stesso 1983, un'opera di ascolto raro, cui oggi, in occasione dell'800° anniversario della morte del Santo di Assisi, il Festival di Salisburgo rende omaggio in modo, diciamo, pure sontuoso, offre anche al pubblico di Radio 3 l'occasione di misurarsi con l'ascolto impegnativo di un capolavoro del secondo Novecento, un'occasione che coinvolge i Wiener Philharmoniker, alla cui testa c'è per l'occasione Maxime Pascal, direttore quarantenne francese di Nantes, che è soprattutto uno specialista appassionato del grande repertorio novecentesco, con in più un cast di cantanti di rilievo. Spiccano i nomi del soprano Laurent Olivat, del tenore americano Sean Panikkar, tanti altri, per uno spettacolo che vede regia, scene e costumi affidati al nostro Romeo Castellucci. In una bella intervista recente, Castellucci ha detto di aver affrontato il San Francesco di Messiaen come si affronta un'avventura, e conoscendo le caratteristiche, il modus operandi sempre avventuroso e visionario del teatro di questo nostro grande artista, non è difficile immaginare con quanto entusiasmo, con quanto impegno, con quanta energia soprattutto si sia avvicinato a un'opera gigantesca, non soltanto nella mole ma soprattutto nell'ideazione visionaria, avventurosa anch'essa, come quella che il nostro pubblico si appresta ad ascoltare nella sua integralità e con le migliori premesse di esecuzione. Allora, dicevamo, tre atti e otto quadri per il Saint-François d'Assise di Olivier Messiaen. Divideremo l'ascolto in diretta Euroradio da Salisburgo tra pochissimo nei tre atti di cui si compone l'opera. Alla fine del primo atto un primo intervallo occupato dall'ascolto del GR3 e da un approfondimento sulla figura e soprattutto sulla musica di Olivier Messiaen. Lo faremo con Alessandro Solbiati, compositore, musicologo, voce radiofonica molto conosciuta e molto apprezzata dal pubblico di Radio 3 per le sue belle lezioni di musica. E a seguire il secondo atto del Saint-François, al cui termine verso le 21 avremo un altro intervallo durante il quale ci collegheremo col nostro Andrea Penna, che proprio a Salisburgo si trova per assistere a questa prima della nuova produzione dell'opera di Messiaen. Potrà dunque raccontarci in diretta ciò che fino a quel momento ha visto e ascoltato. Infine, appunto, il terzo atto a partire dalle 22 e dunque il terzo atto che conclude questo lavoro di Olivier Messiaen che ci apprestiamo ad ascoltare è il nostro cartellone unico questa sera qui a Radio 3 Suite. Alle 17 ci collegheremo in diretta Euroradio da Salisburgo, dal Felsenreitschule, e da lì appunto trasmetteremo questo lavoro. Dunque possiamo cominciare ad aprire il nostro cartellone.
1: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
0: È dunque difficile dare una definizione vera e propria a quest'opera, perché certo di opera si tratta, ma in realtà lo stesso Messiaen parla di Saint-François d'Assise come di scene francescane.
2: Österreich 1.

Siamo dunque in diretta da Salisburgo, avete sentito il segnale dell'Euroradio che ci segnala appunto l'apertura del collegamento Euroradio, dunque siamo collegati con varie radio di tutta Europa e per questa importante prima rappresentazione. Dicevamo tre atti ottoquadri, ma sono scene francescane, così viene a patti un po' Olivier Messiaen con l'idea e con la potremmo dire anche con la responsabilità di comporre un'opera di teatro musicale, perché in tutta la sua vita non l'aveva

mai fatto, e è stato convinto. La storia è anche piuttosto interessante, anche divertente, perché quando Rolf Liebermann, appunto, che allora era sovrintendente dell'Opera di Parigi, nel 1975 lo mette in condizione riesce a convincerlo a comporre un'opera, e in effetti Olivier Messiaen viene messo di fronte al fatto compiuto e dal fatto che, appunto, lo stesso Rolf Liebermann si presenta come il Presidente della Repubblica, che allora era Georges Pompidou, e dunque di fronte, dice Olivier Messiaen, di fronte alla figura del Presidente della Repubblica non ho potuto dire di no. In realtà il motivo per cui non si era mai dedicato al teatro e non aveva intenzione è perché, con grande modestia, lo stesso Messiaen diceva di non sentirsi dotato per il teatro, pur amandolo moltissimo. Aveva assistito alle rappresentazioni di Shakespeare quando era giovane, aveva assistito al Don Giovanni di Mozart, che aveva lasciato in lui un'impressione indelebile, ma non si sentiva portato, non si sentiva in grado di poter affrontare un lavoro, appunto, che raccontasse, appunto, la drammaturgia e fosse in quella direzione. Dunque questo aspetto ritorna nella sua biografia e naturalmente nella sua sterminata produzione. Ecco, sentiamo gli applausi. Dunque, dicevamo che i Wiener Philharmoniker sono diretti da Maxime Pascal, e l'opera Saint-François d'Assise che ascoltiamo il primo atto, un'opera in tre atti e otto scene, libretto e musica di Olivier Messiaen, che tra poco ascolteremo questo lavoro.

0: Ja, meine Damen und Herren, Verzeihung, wir hatten hier ein technisches Problem. Mir wurde gerade gesagt, ich war noch nicht auf Sendung.
1: C'è un problema tecnico, pare, dunque stiamo cercando di risolvere. Nel frattempo ne approfitto per darvi almeno qualche indicazione sui cantanti, Laurent Oliva, soprano, e l'Angelo, Ange, Philippe Sly e Saint-François e San Francesco, e poi Sean Panicard nei panni del Lebroso, frate Leone Russell Brown, frate Masseo Leovermo Desroches, frate Elia Aaron Casey Gould, frate Bernardo William White, frate Silvestro Marius Saron e frate Ruffino e l'ucraino Ivan Lich. I Wiener Philharmoniker sono diretti, e anche il coro dell'opera di Stato di Vienna sono diretti da Maxime Pascal, lo dicevamo, il maestro del coro è Joseph Chabon, le scene, la regia e i costumi sono del nostro Romeo Castellucci.
0: Ausgeht den Inhalt des ersten Akts. Wir begegnen Franziskus gemeinsam mit seinem engsten Gefährten, Bruder Leo. Im ersten Bild, das Kreuz, spricht Franziskus über die vollkommene Freude, nicht Glück oder Erfolg führen dorthin, sagt er, sondern die Bereitschaft.
1: I nostri colleghi austriaci stanno appunto dicendo che sarà un piccolo prologo inizialmente sulla storia di San Francesco. Naturalmente, diciamo, queste scene francescane, come lo stesso Messiaen ha definito questa sua opera in tre atti e otto scene, indubbiamente hanno un aspetto drammaturgico che è diverso dalla classica opera, anche l'opera novecentesca, dunque ha una sua caratteristica piuttosto rapsodica, piuttosto legata soprattutto ai testi di San Francesco, che vengono collazionati, trasformati e piegati anche alle esigenze della musica da parte di Messiaen, che è autore ovviamente anche del libretto, come gli è capitato moltissime altre opere che coinvolgono le voci e le parole. Dunque anche ad esempio nelle Trois Liturgies de la Présence Divine, che è un lavoro degli anni 40, straordinario appunto, che ha più di qualche relazione con questo San Francesco che ascoltiamo questa sera. È invece un'opera, come dicevamo, della lunga gestazione, una gestazione durata circa 8 anni, e in cui alcune delle caratteristiche della storia del santo poverello vengono raccontate alla maniera di Olivier Messiaen, dunque con una forte dose di misticismo pieno di energia e anche di visione, in cui naturalmente sono presenti anche alcuni degli elementi chiave che guidano la sua musica, in particolare il canto degli uccelli, a cui legatissimo ovviamente Messiaen, avendolo studiato da ornitologo per così tanto tempo, avendo anche trascritto

0: Olivier Messiaen, François.
1: E si conclude dunque il primo dei tre atti di cui si compone l'opera di Olivier Messiaen, Saint-François d'Assise. Stiamo ascoltando questa opera di questo grande compositore francese, responsabile della musica ma anche del libretto di questa sua unica opera per il teatro, dal Festival di Salisburgo, in diretta dalla Felsenreitschule di Salisburgo con i Wiener Philharmoniker e il coro dell'Opera di Stato di Vienna, diretti da Maxime Pascal, maestro del coro Joseph Chabon, e per uno spettacolo che vede la regia, le scene, i costumi di Romeo Castellucci e con una serie di cantanti, appunto Lange, l'Angelo e Laurent Oliva, soprano catalano, francese catalano, e Saint-François, dunque San Francesco e Philippe Sly, Lebroso e Sean Panicard, frate Leone Russell Brown, frate Masseo Leo Vermont de Roche, frate Elia Aaron Casey Gould, frate Bernardo e Will Wild, frate Silvestro Marius Aron e frate Ruffino Ivan Lipch. Abbiamo ascoltato i primi tre quadri di cui si compone l'atto primo. Ricordo che i quadri in assoluto sono otto per questi tre atti di cui si compone l'opera di Messiaen. Nel primo è la croce, San Francesco cammina assieme a frate Leon ai piedi dell'altura su cui sorge una grande croce nera.
2: Saint-François d'Assise.

0: E dunque ci siamo staccati dall'Euroradio e quindi possiamo così ripetere anche un po' per grandi linee la sinossi del primo atto. Il quadro secondo si apriva con San Francesco e gli altri fratelli che pregavano in ginocchio davanti all'altare di una piccola chiesa, accompagnati dal coro. San Francesco, rimasto solo, prega il Signore di fargli incontrare un lebbroso. E nel terzo quadro questo incontro avviene con San Francesco che cerca di mitigare, in qualche modo, di consolare il lebbroso che ha le sue amarezze, le sue contrarietà rispetto a ciò che gli è capitato in sorte. Sente però il lebbroso la voce dell'angelo che lo rimprovera, dice: lebbroso, il tuo cuore t'accusa. E chiedendo perdono, San Francesco abbraccia il lebbroso che guarisce miracolosamente. Ecco che da Francesco diventa San Francesco. E dunque nel secondo atto vedremo appunto come si sviluppano queste scene francescane di cui si compone quest'opera straordinaria di Olivier Messiaen. Straordinario perché è veramente fuori dall'ordinario, qualcosa che ha a che fare col teatro musicale, ma è al tempo stesso qualcosa di unico. Dunque parla di scene francescane, dunque collaziona una serie di testi Messiaen che mette insieme, che elabora successivamente con la propria creatività, e al tempo stesso produce un libretto carico di tutti gli elementi che afferiscono al suo misticismo, alla sua fede. Sappiamo che Messiaen ha attraversato tutta la sua produzione, il suo sentiero nella musica attraverso una fortissima impronta di fede, di religione e di misticismo, tanto che molte delle sue opere, quasi tutte direi, sono attraversate da sentimenti religiosi legati in particolare alla liturgia cattolica, e al tempo stesso con una visionarietà e potremmo dire una capacità proprio anche, potremmo dire proprio di misticismo autentico che lo apparenta naturalmente ai grandi mistici e anche a quelle figure come San Francesco, che appunto non a caso è protagonista dell'unica opera che peraltro fu commissionata, lo ricordo, nel 1975 attraverso un piccolo complotto, chiamiamolo così, dell'allora sovrintendente all'Opera di Parigi, Rolf Liebermann, che appunto, come vi raccontavo all'inizio, gli fece trovare Presidente della Repubblica di fronte e dunque di fronte a Georges Pompidou e Olivier Messiaen, che non aveva nessuna intenzione di comporre un'opera, decise di comporre appunto quest'opera in questo modo. E quindi l'opera prese avvio con una gestazione, come vi ricordavo all'inizio, davvero molto lunga. Dal 1975 iniziò subito durante l'estate a comporre la musica, terminò il suo lavoro nel 1979, e gli anni successivi fino al 1983 furono anni dedicati all'orchestrazione, alla copia delle parti e all'organizzazione di una partitura immensa. Sono circa 2500 pagine di partitura per un'opera che dura all'incirca 4 ore. Noi a questo punto, in questo intervallo, abbiamo per ora un po' meno di una mezz'ora, ma poi proseguiremo dopo il GR che andrà in onda alle 18:45. Ci facciamo aiutare da una voce che gli ascoltatori di Radio 3 conoscono molto bene, quella di Alessandro Solbiati, compositore e musicologo. Buonasera, Alessandro Solbiati.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Sono molto felice di poter parlare di quest'opera e in generale della musica di Messiaen assieme a lei, che conosce così bene la musica di Messiaen, di cui anch'io sono molto appassionato, e dunque è un'occasione per approfondire non soltanto le caratteristiche di quest'opera, che rimane un fatto unico, è una stella isolata nel firmamento, no, del lavoro di Messiaen, però contiene tantissime, anche perché poi peraltro è un'opera tarda, e contiene tantissimi degli elementi che noi ritroviamo naturalmente e che percorrono e punteggiano tutta l'opera di Messiaen, a partire da questa riflessione sul canto degli uccelli, che è stato un po' il pivot, un po' il perno creativo, e anche, potrei dire, anche proprio, come dire, teologico, mistico dell'opera di Messiaen, perché lo autoguida, così attraverso queste creature che peraltro sono così amiche di San Francesco, dunque si vede un'identificazione in un certo modo in quest'opera, ma da pensare che siano le creature più pure, quelle più vicine a Dio, come lo stesso Messiaen ha detto più volte. E dunque, come vogliamo raccontare, diciamo, anche per gli ascoltatori che magari sono meno avvezzi a conoscere la Parì di Messia?
1: Intanto partirei inserendomi in quello che, evitando di ripetere quello che anche già detto, che si permette di girare intorno e di dire, primissima cosa, Olivier Messiaen è uno di quei casi unici della storia della musica, cioè uno di quei compositori, citerò qualche nome di compositori più o meno come lui, che non si sa da dove vengono e che non producono per forza immediatamente un seguito, su questa seconda frase va spiegata, e cioè io cito nella storia della musica spesso Gesualdo da Venosa oppure Domenico Scarlatti con le sue sonate, oppure Scriabin, se vogliamo, che ha qualcosa tra l'altro di vicino a Messiaen. O in pittura potrei citare il Greco, ad esempio, per dire, ma da dove viene questo qui? No? Perché? Perché effettivamente Messiaen è spiazzante da questo punto di vista, cioè studia regolarmente il Conservatorio di Parigi, studia organo e composizione, è l'unico compositore che sappia io, della sua caratura, organista e compositore, e organista davvero, suona in chiesa tutte le domeniche per 50 anni, salvo quando forse non c'era, ma di fatto io l'ho sentito una volta all'Eglise della Trinità, e già questo è formidabile come contrasto. Andiamo avanti. È compositore dotato di questo candore, di un'innocenza, di una assoluta libertà, nel senso che il suo centro di interesse era creare un linguaggio musicale, l'unico aggettivo che posso capire dire è ecumenico, cioè un linguaggio musicale che unisse l'amore per i modi antichi, per i modi gregoriani, con naturalmente le acquisizioni della musica recente, con l'intervallazione della musica intorno a lui, con diatonismi anche molto forti. Però bisogna ricordare che Messiaen ha scritto nel 1946 il primo pezzo di serialismo integrale per pianoforte, in modo del valore della transité, innescando qualche cosa, cioè nei giovanissimi Boulez, Stockhausen e compagnia, qualche cosa che lui poi non ha più fatto. E anzi, da cui si è distaccato moltissimo, però l'ha innescato lui. Altra cosa estremamente importante e interessante: lui ha insegnato al Conservatorio di Parigi dal 42 fino al 73,
0: ed è stato un grandissimo didatta, insomma, paragonabile in fondo un po' anche a Nadia Boulanger, anche se con un tipo di insegnamento differente.
1: Però la cosa interessante è che, infatti, in questo ho visto che molti libri dicono sbagliato. Quali insegnamenti ha avuto? Prima ha avuto un insegnamento di armonia, dopodiché non ha avuto un insegnamento di composizione, perché in fondo lui si rifiutava, è simile in molte cose a Georgi Kurtak. Gli hanno creato apposta nel 1947 una cattedra un po' curiosa che si chiamava Analisi Musicale, Estetica e Ritmo, che è abbastanza anomalo, detta così. Dal 55 insegna anche filosofia della musica, e soltanto dal 66, negli ultimi 6 o 7 anni, insegna composizione. Ma di fatto, io ricordo quando andavo un po' al Conservatorio di Parigi, anche nei primi anni 80, lui in vita, ma non più in conservatorio ovviamente, di fatto aleggiava la figura di Messiaen come un punto di riferimento postumo, anche quando non c'era più. C'erano compositori importanti come Levinas che dicevano, ah, ma lui diceva che, come se fosse una specie di che ne so, di profeta, una cosa di questo genere. Però in fondo non ha insegnato composizione, anche questo è uguale a Kurtak, che non ha insegnato appunto mai composizione.
0: Si dice ad esempio che si soffermasse su come Debussy interpretava la parola fumée e poteva fare una lezione intera su questa parola e su come veniva declinata musicalmente, era interessante.
1: È fantastico, ma soprattutto io ci sono delle foto meravigliose di lui attorniato da questa folla di studenti che però non erano allievi di composizione, erano allievi di tutte le altre classi di composizione, ma che andavano all'Olivier Messiaen come un punto di riferimento forse superiore a tutti gli altri. E il fatto stesso, anzi anche già in quello che abbiamo ascoltato, ma in quello che ascolteremo sarà molto di più, questa oscillazione tra materiali musicali completamente differenti, anzi non ho detto il perché dell'interessante dei nomi di cattedra, Guarda caso, se si ascolta la sua musica, si percepisce l'opera, quest'opera, ma anche il resto della sua musica, una immensa attenzione all'armonia. Tutta l'opera è fatta fondamentalmente di blocchi accordali paralleli, non c'è mai contrappunto, sono sempre blocchi formali, uno separato dall'altro, ciascuno fatto di andamenti paralleli accordali attorno alle voci, caratterizzati timbricamente, ognuno con un colore puro, alla Cézanne, cioè ogni blocco, le marimbe, oppure gli ottoni, oppure i legni, oppure gli archi, sono blocchi accordali che camminano paralleli e circondano le voci con una specie di andamento monodico di armonie, mi passi questo contrasto. E guarda caso la cattedra finiva con il ritmo, uno degli spiazzanti interessi di Messiaen, al di là del canto degli uccelli di cui l'hai parlato, ma su cui lui ha fatto, anzi tra poco dirò una cosa che gli ascoltatori che non possono vedere la partitura non possono sapere se non vedono la partitura, utilizzato spesso questi modi ritmici provenienti dalla musica indiana d'Asia intendo,
0: certo.
1: Quindi mescoliamo insieme modi gregoriani, musica più recente, partenza del serismo integrale ma distacco da quello, scale ottofoniche, ritmi indiani, canto degli uccelli, mescoliamo forte e ne esce un immenso compositore che ci dà, io ho letto una definizione stupenda data da Peter Sellers, regista proprio a Salisburgo, l'altra volta che l'hanno fatto a Salisburgo, che dice, parlando di quest'opera, un capolavoro di purezza che risponde alle sue proprie leggi e non somiglia a nulla. È una definizione perfetta, assolutamente perfetta, no? Perché non se ne possono creare, trovare di simili effettivamente, ma anche la sua, non voglio chiamare ostentazione, il suo essere così convintamente, profondamente mistico e cattolico, era un po', come dire, nella Francia estremamente, francamente, laica attorno a lui, beh, non gli importava nulla, continuava a essere il punto di riferimento di tutti e lui continuava a essere quello che era, no?
0: Anche in anni in cui questo non poteva andare di moda, naturalmente, in quegli anni,
1: no.
0: Eppure la sua figura
1: no.
0: Era così imponente in un certo senso,
1: sì.
0: Riusciva a attraversare.
1: E passava soprattutto, effettivamente, no? E questo direi è la cosa principale da dire di lui, un punto di riferimento che ha detto cose di totale originale. Ah, un'ultima osservazione su questo. Naturalmente lui è stato, va ricordato che quando è nata la scuola di Darmstadt, la giovanissima scuola dei Boulez, Stockhausen, Berio, nonno, alla fine degli anni 40, questi giovanissimi si ribellavano a qualsiasi presenza anziana, tra virgolette, cioè qualsiasi, non volevano papà di nessun genere. L'unico compositore accettato tra questo gruppo era Olivier Messiaen, che appunto scrive questo pezzo seriale e poi lo lascia lì e lui fa tutt'altro. Ma devo dire che se, quando prima dicevo profeti non nell'immediato, pensando al suo modo di trattare l'armonia, che spesso è un'armonia, non dico tonale, ma quasi, utilizzando anche triadi, finirà con un'immensa triade l'opera alla fine dell'ottavo quadro.
0: Sì, sì. Poi basterebbe l'accordo finale del primo atto, insomma, che abbiamo appena ascoltato.
1: Esatto,
0: no?
1: Esattamente. Ma tutti e tre gli atti finiscono con una triade pulita, effettivamente. Già commentato, senza, e non è mai furba questa cosa, attenzione, è il candore di chi è così innocente e puro, puro come San Francesco, da poter utilizzare i suoi materiali tutti senza temere di essere additato come un furbo che strappa l'applauso con una triade maggiore, perché è necessario a lui in quel momento farlo. E dicevo che finirà per essere un punto di riferimento per due generazioni dopo, cioè per gli spettrali, per la Grisè, per Dufour. Perché? Perché utilizza materiale di provenienza diatonica fino alle triadi, quindi questo non può non essere in contatto con chi ha utilizzato lo spettro degli armonici per tutta la vita.
0: Già, certo.
1: Questo è un po' come inquadramento generale, diciamo, del personaggio, così in pochi minuti questo penso sia una delle cose più importanti da dire. Poi forse dobbiamo arrivare un po' più da vicino all'opera. Non ho sentito le ultime cose che lei diceva perché me l'ho spostato di stanza.
0: Sì.
1: Non so, perché pensavo un ascoltatore che avesse ascoltato il primo atto, se però non, a meno che l'abbia detto lei, mi fermi se l'ha detto lei poco fa, negli unici due minuti che non ho sentito, e cioè quali erano, che cosa è successo in questi tre quadri iniziali, cioè non, è un'opera in cui, senza sapere che cosa succede quadro dopo quadro, si perde molto.
0: Sì, infatti purtroppo per un incidente tecnico a Salisburgo non c'è stato il modo di raccontare, l'ho fatto appunto poco, diciamo appena finito il primo atto, ho ricordato appunto la suddivisione di questo primo atto, dunque certo. Anche naturalmente l'approdo dalla croce per arrivare fino appunto all'abbraccio con il lebbroso, che certo. Racconta già un arco importantissimo nella vita di Francesco. Dunque sono tre scene francescane meravigliose.
1: Sono tre meravigliose, e se posso aggiungere solo un appunto su questo primato per passare poi invece a parlare degli atti che verranno ascoltati, sì. se lei ritiene che
0: come
1: sia
0: no,
1: giusto.
0: Certo.
1: La struttura, per chi ha ascoltato, si sarà notato che il primo quadro, o meglio la rovescia, che il terzo quadro dura come la somma, credo, del primo e del secondo. Sì. Il primo e il secondo sono quasi due prologhi, ed è geniale, fantastico vedere la struttura, come dire, l'intenzione testuale che contiene. Nel primo quadro, in fondo, San Francesco spiega soltanto a Frate Leone qual è la perfetta Letizia, cioè e si sarà ascoltato che per un po' c'è un palleggio tra i due, dopodiché c'è uno scatenarsi di qualcosa di più violento. Perché? Perché San Francesco dice: tu credi che la perfetta Letizia sia sapere tutte le cose del mondo? Non è vero, eccetera eccetera. Poi incomincia a dire: se tu tornassi in convento una sera mentre piove e sei fradicio e fa freddo e bussi e non ti aprono e non ti riconoscono e ti bastono e eccetera eccetera, e tu riesci a esserne contento, questa è la perfetta Letizia. Questo è come un prologo, perché nel secondo quadro si contrappone, questo è molto interessante ed è anche, come dire, leggermente polemico rispetto a qualcosa del cattolicesimo da parte di Messiaen, contrappone la preghiera degli altri monaci, che è in un tono di lezione molto, molto noioso, forse molto banale, molto ufficiale, alla preghiera di San Francesco da solo, che prega per un'altra cosa, cioè che prega di poter conoscere un lebbroso per poter, perché dice: sì, grazie Signore, tu ci dai tante cose belle, facile amarti per questo, ma fammi conoscere un lebbroso, perché io ho l'orrore della lebbra. E quindi si arriva al terzo quadro, all'incontro con il lebbroso, con un lebbroso che urla la sua rabbia, e qui la frammentazione formale, se uno non sa quello che succede può pensare sia troppo frammentaria la musica, la frammentazione è che si passa dalla rabbia del lebbroso a un San Francesco che, debolissimo in questo caso, cerca di dirgli qualcosa ma non ci riesce, ed è un palleggio. A un certo punto gli dice: ma devi avere pazienza, e l'altro gli risponde: sì, ma intanto io ho le pustole addosso, mi chiedi di fare penitenza, io la faccio già per quello che ho addosso. Fino a quando cambia il clima con la presenza dell'angelo che da una finestra guarda, e i materiali saranno diatonicissimi con questa triade di La Maggiore, e questo determina l'abbraccio di San Francesco con lebbroso, la guarigione, la danza del lebbroso e la gioia di San Francesco che ha vinto il suo errore per la lebbra. Se non si sa proprio lo sviluppo, si sembra tutto frammentario, invece è questo palleggio veloce tra la rabbia, la debolezza di San Francesco, la comparsa dell'angelo e il cambio di clima dovuto all'abbraccio e alla guarigione.
0: Sì, poi l'angelo questo che rimprovera, quindi è una interessante, no? Sì. Questa dialettica, questo medium che si colloca tra il lebbroso e San Francesco, e dunque dice la sua in questo modo straordinario.
1: Infatti. Vorrei dire un'altra piccola cosa per guardare gli uccelli. Allora, intanto sappiano gli ascoltatori che almeno per 100 volte nel corso della partitura, quando ci sono tutte queste cosine con le marimbe veloci, acute, o il glockenspiel, noi le sentiamo come così, l'ornamentazione. Allora, lui scrive sopra di che uccello è quel canto, perché lui ha trascritto il canto degli uccelli e con una pazienza da ornitologo ogni volta scrive dei nomi che nessuno conosce, tra l'altro.
0: Sì, ho riconosciuto solo la capinera, perché a un certo punto ne parla.
1: Allora, lì andiamo bene.
0: Esattamente.
1: Sì,
0: allora, ogni personaggio è provvisto di un termine, dice lui stesso, di un tema e di un canto di un uccello. Dunque sono 8 temi e 8 volatili che vengono raccontati attraverso il loro canto, no? Quindi è interessante questo aspetto, perché c'è come il desiderio anche da parte di Messiaen, questo è come la vedo io, ma insomma credo che sia così, di tenere insieme un po' tutto l'insieme dei personaggi, no? Dall'angelo fino a Frate Bernardo e anche a Elia, che è il più polemico, così tenerli insieme proprio con questo filo così importante.
1: Esatto, sì, è vero. Infatti secondo me è come se l'opera, perché uno potrebbe anche rimanere un po' sorpreso quell'inizio con le tre marimbe, che dice: ma cosa c'entra? In realtà è un po', mi sembra, come se tutto detto, forse è un'opinione, però è abbastanza forte, perché è il filo, uno dei fili conduttori, sono due fili conduttori dell'opera, un inciso melodico, questo tito, tita, tata, che è una sequenza ben precisa, che è una specie di tema di San Francesco, e le ornamentazioni degli uccelli così precisi. È un po' come se tutto, secondo me, lo svolgersi dell'opera fosse visto dagli uccelli, dalla parte degli uccelli. Mi viene in mente, lei ha presente quegli autoritratti di Antonio Ligabue, del pittore Ligabue, che spesso si dipingeva il proprio volto o si disegnava il proprio volto con dietro un uccello visto da dietro, stilizzato, che vola verso una nuvola. Ecco, l'uccello è questo in messiano, è la purezza, sono le ali, gli uccelli hanno le ali come gli angeli. Qui ci sono o angeli o uccelli, effettivamente, e sono la leggerezza, la purezza, parlano, non dicono parole. A un certo punto lui dice: ci insegnano molto, perché non fanno nulla per guadagnarsi da vivere, il Signore li nutre. Citazione evangelica abbastanza forte. E secondo me il fatto che sia un filo conduttore è perché è tutto visto dalla parte, è come se gli uccelli guardassero lo svolgersi della vicenda. Secondo me la cosa diventa più forte andando avanti, culminando poi nel sesto quadro, quello della predica agli uccelli. Lì c'è una cosa quasi comica, perché siccome San Francesco presenta un uccello per volta, e lì è un po' didascalico il nostro Olivier Messiaen, a un certo punto il frate di fronte a lui gli dice: ma non abbiamo mai avuto questo uccello alla Verna, perché gli presenta un uccello che viene dalle isole Figi, mi sembra una cosa così che nessuno sapeva che esistessero all'epoca di San Francesco. C'è tempo di parlare un po' dell'atto secondo, di quello che succede?
0: Ma direi proprio di sì, continuo. Sì, beh, certo. Poi
1: noi non guardo l'orologio,
0: ci penserò io, certo.
1: Va bene, perfetto. Allora, così come i tre quadri del primo atto, ognuno aveva un centro di interesse, cioè il primo e il secondo lanciano il terzo, che ha un tema fondamentale, che è l'incontro con la massima sofferenza possibile, la vittoria sull'orrore per quella sofferenza e la prima comparsa di un angelo. L'atto secondo è quella dell'angelo. Ci sono nel quadro quarto, c'è il cosiddetto angelo viaggiatore, e il quarto quadro è una specie di prologo del secondo atto. Questo angelo viaggiatore si presenta nel convento, tra l'altro bussando una volta, il suo bussare diventa un tumultuoso, qualcosa di potentissimo, che ritornerà uguale nel settimo quadro, segnalando l'arrivo delle stimmate, cioè è Dio che bussa fisicamente alle porte dell'essere umano, bussando un convento o perforando le mani e i piedi di San Francesco. E questo angelo entra calmo e tranquillo e fa una domanda terribile a due frati, cioè: che cosa ne pensate della predestinazione? Il primo dei due si arrabbia, dice: ma ho altro da fare, e lo manda via. Ritorna, bussa, e il secondo dei due gli risponde meravigliosamente, non c'è tempo adesso di parlare della risposta, ma è veramente straordinaria, e quindi ha posto il tema della presenza e l'angelo dice: io sono qua perché non voglio disturbare frate Francesco, che è là che prega da un'altra parte. Ma nel quinto quadro, e qui andiamo dai due quadri, secondo me, che sono il cuore, forse, è laddove si capisce che Messiaen si identifica totalmente con San Francesco. Nel quinto quadro l'angelo appare a San Francesco, e San Francesco, mentre lui sta cantando il Cantico delle Creature, e San Francesco chiede, se vuole spudoratamente, di dargli un'anticipazione della beatitudine celeste, della bellezza della beatitudine celeste, e l'angelo dice che glielo farà in musica, perché la musica è un'immagine di Dio, e per la ragione è un'immagine per difetto della verità di Dio. E c'è questa cosa assolutamente meravigliosa e geniale, perché l'angelo in scena avrebbe in mano una viola, ma il suono che si sente sopra un accordo di Do maggiore tenuto molto lungamente è una melodia fatta dalle tre onde Martenon, lo strumento elettrico tanto caro a Messiaen. E siccome ha un suono che noi non sappiamo da dove venga, perché è uno strumento che, insomma, che non appartiene al nostro immaginario sonoro, è veramente una melodia celeste sopra un accordo di Do maggiore tenuto. E il fatto di dire, perché quando morirà San Francesco dirà, una dell'ultima cosa che dice, dirà che la musica gli indicava un'immagine imperfetta della verità di Dio, e attende che Dio gli sveli interamente il suo eccesso di verità. E quindi qui parlare di musica in questo modo vuol dire che Messiaen si identifica, si fonde con San Francesco, non si sente come San Francesco, ma si identifica in lui. Nel sesto quadro, a proposito, dopo questa melodia di viola, San Francesco sviene, cioè la bellezza di questa melodia è tale che San Francesco non resiste e sviene.
0: Quindi nel sesto quadro, all'interno di una situazione di estasi mistica, insomma, in un certo senso.
1: Sì, esattamente. Nel sesto quadro, finalmente questi uccelli entrano in scena, fino adesso hanno visto succedere tutto, ed è il momento della predica. Qual è il concetto? C'è una grande quercia piena di uccelli. San Francesco, qui c'è un po' di didascalismo molto francese, cioè San Francesco li presenta uno a uno povero frate. No, dura un po' troppo, quella zona dura un po' troppo, questo è vero. Però quando se ne esce con la predica, quando nasce la predica in cui parla dell'amore di Dio per loro e del fatto che loro stessi sono immagine dell'amore di Dio, lì siamo forse in uno dei punti più emozionanti dell'opera. E io ho fatto un po' i conti, perché sono un po' maniaco di questo, rispetto alla durata di 4 ore scarse, quel punto è il punto della predica, è esatta con un margine di 2 minuti rispetto all'esecuzione che ho sentito quella stasera, non lo so, è la sezione aurea totale dell'opera. Già il sesto quadro è quello della sezione aurea, che dopo 5 sono 5 più 3 sarebbe quello, ma inizia con la presentazione degli uccelli e poi la predica è un punto di sezione aurea, voluto o non voluto non mi interessa, di fatto lo è, però cioè è la chiave di volta dell'opera quella predica. Effettivamente.
0: Un fatto di proporzioni, proprio di avvertite
1: di
0: comunque, certo. Ed
1: sì,
0: è fantastico anche che il concerto poi alla fine si placa e i 4 gruppi di uccelli si dirigono verso i punti cardinali dell'orizzonte e disegnano una croce. Questo io trovo che sia bellissimo, anche perché questo veramente ci riporta a tutta questa mistica del, appunto, del mondo animale, in particolare il mondo degli uccelli, che è un mediatore tra cielo e terra e usa il firmamento proprio per firmare in un certo senso, no? per scrivere. E mi ha ricordato la famosa poesia di Francis Ponge sulle hirondelles, sulle rondini, no? Viste come specie, appunto, che firmano il cielo con il loro movimento, e gli uccelli che non possono toccare terra, no? Che possono volare, e hanno bisogno sempre di un punto alto da cui partire, e quindi vivono in questa dimensione tra cielo e terra, senza mai un contatto veramente con la realtà tellurica del luogo dove gli esseri umani vivono, e senza poter accedere, diciamo, al di là del cielo, verso le sfere che invece interessano di più Messiaen. Dunque è interessante che anche in questo regesto di uccelli le rondini non compaiono, ma in effetti questa scrittura del cielo con la croce stilizzata e raccontata attraverso il movimento e il corpo stesso degli uccelli, ritroviamo questo elemento così bello, affascinante.
1: A che punto siamo dell'orario? Sempre perché non guardo l'orologio.
0: Un paio di minuti ce li abbiamo ancora, quindi possiamo ancora parlare di qualcosa. E abbiamo capito che il secondo atto è l'atto, diciamo, centrale, e anche centrale da molti punti di vista, insomma.
1: Sì, infatti, beh, allora facciamo così: dopo il GR magari parliamo del settimo e dell'ottavo quadro, se va, perché magari in 2 minuti non ce la faremo adesso, mentre magari in 4 o 5 ce la facciamo.
0: Ecco, questa insistenza, questa è una cosa che le chiedo io così, ma questa insistenza, Messiaen, di non voler considerare questa opera in fondo, fino in fondo, come un'opera, ma piuttosto come delle scene, questo corrisponde
1: sai cosa c'è? Ci pensavo molto, secondo me era proprio di moda in quegli anni. Adesso io sono abbastanza vecchio da aver vissuto un momento in cui i compositori avevano paura di fare teatro musicale. Boulez non ha mai fatto teatro musicale in quegli anni, neanche Stoccaso ne è esploso, ne ha fatte 5, ma fino a lì c'era l'orrore. Io ho studiato con Franco Donantoni e fino a lì, se io nominavo la parola opera, venivo strangolato, perché opera voleva dire una cosa vecchia, no? Per cui è abbastanza normale che un compositore pensi al fatto che Gheorghe Kurtág, continuo col parallelismo, la sua prima opera in fondo è stata eseguita quando lui aveva 92 anni, e chiedendogli io stesso quando avevo cominciato a pensare a Fendo e Partì, lui mi rispose quando sentì la prima esecuzione teatrale di Beckett, cioè nel 57, cioè ci ha messo 45 anni ad arrivare a, no, di più, quasi 55 anni per realizzare quest'opera. Quindi, secondo me, è il vezzo di chi ha paura di utilizzare la parola opera, però è perfettamente vero che se un'opera Messiaen poteva essere solo San Francesco, e dove converge tutto della sua vita. Infatti poi c'è solo un pezzo di ampie proporzioni dopo da lì fino alla sua morte. Lui sa bene, poteva, ma quest'opera ha riassunto tutto il suo percorso e quindi non, come dire, tutto finisce qui e questa è perfettamente un'opera. Mi dispiace, lui aveva paura a dirlo, noi la chiamiamo opera a tutti gli effetti e con un forte potenziale scenico. Tra l'altro noti che le parole sono spesso molto comprensibili, cioè ha un modo di usare le voci che lascia capire persino le parole, neanche in Verdi.
0: Sì, è vero. Fra l'altro ha modificato i testi di sua mano, anche di vari testi francescani proprio a questo fine. Dunque, no. Volevo naturalmente ringraziare per ora, naturalmente non la molliamo, non la molliamo così, Alessandro Solbiati, la coinvolgiamo subito dopo il GR, perché tra pochissimo appunto abbiamo questi 12 minuti circa di GR e poi continuiamo a parlare di questa meravigliosa opera di Messiaen assieme a Alessandro Solbiati.
2: RAI GR3.
3: Migranti, dopo Ceuta l'Europa chiede di potenziare i rimpatri. 17 morti al largo di Maiorca, tragedia sfiorata nella Manica. Londra Farage chiede l'uso della marina militare per respingere gli illegali. Braccio di ferro Roma-Madrid sullo stop a Schengen, piante dosi non è una misura contro la Spagna, in corso il Consiglio dei Ministri, sul tavolo il decreto per l'assunzione di altri 500 agenti. Ignobile provocazione antisemita, la comunità ebraica condanna il tentato attacco dei naziskin all'hotel di Sofia dove alloggiavano alcuni ragazzi italiani. Lotta armata e famiglia, con il tempo dell'orologiaio si conclude la saga dedicata alla vita piena di segreti del mago degli esplosivi. Abbiamo intervistato l'autore Maurizio De Giovanni. Buon pomeriggio da Diana Alessandrini, cominciamo con le conclusioni del vertice straordinario dei ministri degli interni in videoconferenza a Bruxelles sul caos Ceuta. Sentiamo l'inviato della RAI.
4: Schengen area has not been affected.
5: La crisi di Ceuta è stata una prova per la resilienza europea, una prova ampiamente superata. Così il commissario agli affari interni dell'Unione Europea, Brunner, riassume il vertice durato oltre 3 ore tra i ministri dell'interno dei 27. Un vertice che è servito a ribadire la solidarietà nei confronti della Spagna e soprattutto a sottolineare l'intesa nel vecchio continente sulla necessità di rafforzare i confini esterni dell'Unione, potenziare i rimpatri, implementare la collaborazione con i paesi terzi sulla gestione dei migranti.
6: E immediatamente se levanten esos controles porque
5: nessuno è entrato nell'area Schengen, assicura la Commissione e lo ribadisce il ministro degli interni spagnolo Fernando Grande Marlaska, che attacca l'Italia. La scelta di sospendere il trattato di Schengen è incomprensibile, dice Roma, revochi immediatamente i controlli alle frontiere. Madrid boccia anche la proposta italiana di allestire degli hub per migranti in paesi terzi, su cui invece la maggioranza dell'Europa è decisa a lavorare. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR3.
3: Per l'Italia l'obiettivo resta quello di creare hub nei paesi terzi sul modello dell'Albania, ha spiegato il ministro Piantedosi. Sentiamo.
7: L'Unione Europea agisca in modo compatto nella gestione dei flussi migratori irregolari e usi tutti gli strumenti per i rimpatri. È l'appello del ministro Piantedosi al tavolo di Bruxelles. La sospensione di Schengen con la Spagna, il chiarimento, non è una misura punitiva ma per tutelare la sicurezza dei cittadini. Quindi la replica alle accuse di cattiva gestione arrivate da Madrid. Il governo Meloni, ricorda Piantedosi, ha ridotto della metà gli sbarchi nell'ultimo anno. La linea su cui spinge l'Italia è quella di accelerare sulla creazione di hub di accoglienza e rimpatrio nei paesi terzi, con l'obiettivo di dare respiro europeo a modelli come il protocollo con l'Albania. E sempre sul fronte della sicurezza, sul tavolo del Consiglio dei Ministri c'è il decreto per assumere altri 500 agenti di controllo alle frontiere. La riunione dell'esecutivo preceduta da un vertice della Premier coi vice, in cui si valutano azioni sui prezzi dei carburanti. In mattinata Giorgia Meloni aveva visitato i carabinieri della casa arma salvo d'acquisto coinvolti negli scontri coi Notav in Val di Susa.
8: La libertà non esiste se non c'è sicurezza. Quella sicurezza la garantite voi, significa che voi garantite la cosa più preziosa.
3: Federica Ionta, GR3. E la questione migranti resta anche al centro del confronto tra maggioranza e opposizioni.
9: L'Europa cambia passo sui migranti per Fratelli d'Italia, difesa delle frontiere esterne e contrasto all'immigrazione irregolare, sempre più consenso la linea del governo Meloni, sottolineano dal partito della Premier, Lucio Malan.
10: Dalla Spagna arrivano immagini e conferme di sbarchi illegali da Ceuta all'Europa continentale. Il governo Meloni ha avuto ragione nel chiudere lo spazio Schengen per difendere la sicurezza nazionale.
9: Sanchez difende confini e limiti la strage ancora in corso nelle acque davanti a Ceuta, chiede dalla Lega Matteo Salvini, che accusa la Spagna per la regolarizzazione di 500.000 immigrati. Una politica errata anche per Maurizio Gasparri, Forza Italia. Le opposizioni tornano a chiedere un'informativa della Premier sulla sospensione di Schengen. Una buffonata per la segretaria PD Elie Schlein, all'attacco dell'esecutivo anche Angelo Bonelli, Verdi Sinistra.
11: A Ceuta è stato tutto organizzato a tavolino e questo lo sa anche Giorgia Meloni, che purtroppo continua con il suo sciacallaggio politico perché vuole costruire il suo consenso elettorale sulla disperazione.
9: Tiene ancora banco nel centro-sinistra la questione ucraina. Smorza i toni fra Togliani, troveremo una sintesi, spiega, ma il leader 5 Stelle Giuseppe Conte insiste. La nostra posizione è la stessa da 4 anni, ma rispetto quella del PD. Quindi rivela di aver pranzato con Schlein e aggiunge: la dialettica politica rimane, ma nel rispetto reciproco. Daniele Petraroli, GR3.
3: Proprio nelle ore del vertice dei ministri europei, un barcone è stato soccorso al largo dell'isola di Maiorca, 17 migranti morti. Una seconda imbarcazione con 15 persone a bordo è stata recuperata al largo di Ibiza. Tragedia sfiorata invece nel canale della Manica, mentre il leader della destra britannica, Farage, torna a parlare del tema. Sentiamo da Londra la corrispondente.
12: L'imbarcazione con cui cercavano di raggiungere le coste della Gran Bretagna durante la notte improvvisamente ha preso fuoco. A bordo 157 migranti che sono stati salvati dalle motovedette della prefettura francese e portati a Boulogne-sur-Mer. L'immigrazione clandestina attraverso il canale della Manica agita la politica inglese e dopo i fatti di Ceuta si riaccende il dibattito. Il leader di Reform UK, formazione di destra xenofoba, Farage, invoca l'uso della marina militare per bloccare le traversate e respingere i gommoni verso le coste francesi. I laburisti accusati di non aver mantenuto le promesse in fatto di lotta all'immigrazione illegale. Il premier Barnard sabato scorso dalle coste di Dover ha voluto verificare di persona la situazione e portare appoggio ai militari impegnati nel controllo appunto delle coste. La nostra azione sarà inflessibile, ha detto il premier. L'impegno del governo nella lotta ai trafficanti di esseri umani è stato raddoppiato e il numero di sbarchi nel 2026 è pressoché dimezzato. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR3.
3: La guerra Stati Uniti-Iran, nonostante le smentite di Teheran, il segretario al tesoro americano Bessent dichiara che un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz potrebbe essere raggiunto già oggi o domani. Il segretario di Stato americano Rubio parla di progressi nei colloqui con Iran e Oman. Anche il Qatar, nel ruolo di mediatore, fa sapere che è stata redatta una bozza di un possibile accordo che viene scambiata tra le parti. E l'ipotesi di un accordo USA-Iran sulla riapertura dello stretto di Hormuz ha fatto crollare sotto gli $80 le quotazioni del petrolio, mentre sono tutti positivi gli indici europei, con Piazza Affari che ha chiuso le contrattazioni su nuovi record a più 1,26% in scia all'andamento positivo di Wall Street. E adesso l'indignazione della comunità ebraica italiana dopo l'intimidazione subita da un gruppo di giovani ebrei in vacanza in Bulgaria. Sentiamo.
13: Le braccia tese e l'urlo Sigail, il saluto alla vittoria usato nei raduni di massa del periodo nazista, diventato uno degli slogan della galassia neonazi. L'intimidazione da parte di un manipolo di teste rasate vestite di nero è avvenuta nella notte di domenica davanti all'hotel di Sofia in Bulgaria, che ospitava un gruppo di adolescenti italiani appartenenti a un movimento giovanile ebraico provenienti da Roma e Milano. In un primo momento la sicurezza dell'albergo era riuscita a far allontanare il piccolo gruppo di contestatori, ma poco dopo i naziskin sono tornati a provocare i giovani italiani, invitandoli a scendere in strada e minacciando i ragazzi che li stavano filmando dalle finestre, tentando prima di entrare nella struttura e poi di bloccarne l'accesso. Momenti di tensione denunciati dal presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun.
14: Siamo indignati. I nostri figli, che sono ebrei italiani, non sono più liberi di viaggiare in Europa senza esporsi alla violenza e all'aggressione degli antisemiti. Chiediamo a tutti vigilanza e presa di coscienza di quello che sta accadendo.
13: Simone Zazzera, GR3.
3: esprime sdegno per quanto accaduto a Sofia Ignaziola Russa dal presidente del Senato, solidarietà alle comunità ebraiche, l'antisemitismo, dice, e ogni forma di odio non possono trovare alcuno spazio nelle nostre società, condanna anche del presidente della Camera Lorenzo Fontana e da tutte le forze politiche. La giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso a maggioranza di andare direttamente al voto dell'Aula domani sull'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, respinta la richiesta di un'ulteriore istruttoria. Del Mastro non è indagato, i magistrati chiedono di acquisire le sue conversazioni con Mauro Carroccia. Si chiude oggi un periodo di straziante attesa, così la ministra della famiglia Eugenia Roccella alla notizia del ritrovamento stamane nel lago di Vico in provincia di Viterbo del corpo del marito Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno dopo un tuffo. È stato recuperato a circa 18 metri di profondità, un chilometro di distanza dal punto della scomparsa. E il caldo non dà tregua, dopo domani saliranno a 27 le città col bollino rosso a Brescia per la morte di un operaio in un cantiere. 3 responsabili dell'impresa sono stati iscritti nel registro degli indagati e non avrebbero fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde. Sentiamo Fabio Mascia, segretario generale Fillea CGL Brescia.
15: Maurizio è morto facendo il suo dovere. L'azienda doveva bloccare i lavoratori, l'RLS doveva intervenire, le istituzioni dovevano intervenire.
3: Paura in Toscana, dove una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 ha fatto tremare la zona tra Pisa e Lucca. Il sisma è stato avvertito nettamente anche a Massa Carrara. Molta apprensione, ma situazione sotto controllo, rassicurano le autorità. Intanto ai Campi Flegrei, alle porte di Napoli, dopo il forte terremoto dei giorni scorsi, restano i disagi e monta la protesta dei cittadini che bloccano il porto di Pozzuoli. Ascoltiamo uno di loro.
16: Le autorità non sono presenti, le cose che si dovrebbero fare vengono sempre rimandate, c'è gente per strada da 5-6 giorni senza acqua, senza corrente e non mi sembra giusto.
3: Cronaca di una morte annunciata, di un razzo SpaceX alla deriva nello spazio da oltre un anno che si schianterà sulla Luna domani mattina. L'evento sarà visibile nelle zone orientali degli Stati Uniti e in Canada.
17: L'effetto visivo, per i più fortunati, sarà quello di una grande nube di detriti e polvere sul suolo lunare. Il secondo stadio di un razzo Falcon 9 di SpaceX, alla deriva nello spazio da più di un anno, colpirà del tutto casualmente il nostro satellite domattina, mercoledì 5 agosto, alle 8.35 ora italiana. Per gli esperti, lo schianto avverrà alla velocità di 8.700 km/h, 7 volte la velocità del suono. In Canada e negli Stati Uniti, dove l'osservazione sarà più favorevole. Esperti e appassionati sono già pronti per seguire il momento dell'impatto. Albino Carbognani, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.
18: Cadrà nei pressi del cratere Einstein, visto dalla Terra è sul bordo lunare, dall'Italia sarà molto difficile vedere qualcosa. La Luna non viene danneggiata.
17: Questi oggetti alla deriva nello spazio sono pericolosi?
18: Potenzialmente sì, così come c'è il rischio che gli astronauti vengano colpiti dai piccoli meteoroidi che continuamente colpiscono la superficie della Luna.
17: Maria Cristina Cusumano, GR3.
3: Con il tempo dell'orologiaio appena arrivato in libreria, Maurizio De Giovanni chiude la saga della primula rossa della lotta armata. Abbiamo intervistato l'autore.
19: Una vicenda che affonda le radici negli anni di piombo. Maurizio De Giovanni interroga il passato da scrittore con un noir che inizia come una storia d'amore per rivelare retroscena, tradimenti, segreti terribili.
20: Mi sono sempre posto un po' il problema dal punto di vista narrativo di che cosa sia successo ai ragazzi che allora avevano 30 anni, che cosa gli è successo dopo, cosa sono diventati adesso e come adesso vivono il mondo e il rapporto.
19: Una vicenda che affonda le radici negli anni di piombo. Maurizio De Giovanni interroga il passato da scrittore con un noir che inizia come una storia d'amore per rivelare retroscena, tradimenti, segreti terribili.
20: Mi sono sempre posto un po' il problema dal punto di vista narrativo di che cosa sia successo ai ragazzi che allora avevano 30 anni, che cosa gli è successo dopo, cosa sono diventati adesso e come adesso vivono il mondo e il rapporto con i figli e con i nipoti.
19: La storia dell'orologiaio ha dentro gli anni di piombo, trame politiche oscure.

0: Ambizioso.
1: Ci sono tutti gli argomenti che viviamo noi quotidianamente, noi che alziamo lo sguardo e ci guardiamo attorno, senza avere l'ambizione di proporre teorie o schemi, immaginando tutta una serie di puntini a cui dare i numeri per tentare di unirli in un'unica figura.
0: È un noir con il ritmo di un thriller.
1: Ma il primo è sicuramente un romanzo nero. Questo forse ha più le caratteristiche del thriller, nel senso che è una corsa contro il tempo, è un romanzo veloce.
0: Ola d'Angelo, GR3.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Diana Alessandrini, che ha condotto in studio, in regia Tommaso Margiotta, prossimo GR3, domani mattina alle 6.45, dopo Onda Verde, linea Hollywood Party. A voi tutti, buon proseguimento d'ascolto.
3: Abbiamo trasmesso GR3.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Le 18:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Brescia-Padova, dove ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Desenzano e Peschiera in direzione di Padova. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove l'attesa al piazzale francese è di 45 minuti, la coda verso Courmayeur. A quello italiano la coda è verso Chamonix e l'attesa è di 30 minuti. A7 Milano-Genova, traffico intenso e coda tra Genova-Bolzaneto e Bivio 7-10 in direzione di Genova, sempre verso Genova, anche sulla A10 Genova Ventimiglia, traffico intenso e coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10, A7 Milano Genova. A13 Bologna-Padova, tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, 6 km di coda, un incidente al chilometro 32 che ha visto il coinvolgimento di due camion, ancora il traffico defluisce su una sola corsia. Sulla variante di Valico, tra Bivio A1, variante di Valico e località Aglio verso Firenze, coda a tratti e traffico intenso, tempi di percorrenza stimati in 35 minuti. Concludiamo con la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra Empoli Est e Empoli Ovest verso Livorno, 2 km di coda in aumento. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: E alle 19, pochi secondi, riprendiamo i fili di questa pomeriggio-sera dedicato all'ascolto del San Francesco d'Assisi, Saint François d'Assise, opera in tre atti e otto scene, libretto e musica di Olivier Messiaen, che stiamo presentando in diretta Euroradio da Salisburgo, per il Festival di Salisburgo. Siamo nel primo dei due intervalli previsti per quest'opera e dunque stiamo attraversando con l'aiuto decisivo, direi, di Alessandro Solbiati quest'opera e soprattutto l'arte musicale di Olivier Messiaen e dunque Alessandro Solbiati, eravamo arrivati davvero a un punto anche cruciale. Mi viene in mente una cosa importante di cui forse non abbiamo parlato a sufficienza: la grandissima orchestra e la grandissima compagine orchestrale che viene messa in campo da Messiaen per questo lavoro, e soprattutto prima si faceva riferimento a queste voci sovrannaturali che vengono così spesso nella musica di Messiaen affidate, certo, all'onda Martenot o alle onde Martenot, come si dice, che hanno anche in questo caso un ruolo di mediatore tra cielo e terra, in un certo senso, no? Sono assimilabili a questo, perché sono strumenti che, come lei stesso diceva, non appartengono al campo degli strumenti acustici tradizionali, ma hanno un loro comportamento, una loro anche specificità di timbro, anche di possibilità, questi portamenti straordinari, velocissimi, che possono ricordare proprio dei voli improvvisi, dei trasalimenti improvvisi, e comunque sono fuori dal campo per quegli anni, intendiamo, Messiaen li usa, certo, negli anni 30, certo, negli anni 40 ad esempio, no? Quindi
8: Ma infatti, innanzitutto devo dire che la nostra intesa è

0: Perfetta, perché le dirò che durante il giornale radio pensavo non abbiamo detto nulla sull'orchestra, sull'orchestra di Messiaen. Perfetto, siamo una coppia perfetta. Dunque va detto che l'organico che utilizza, così sappiamo che Messiaen scrive un'opera sola, ma quando la scrive utilizza un'orchestra con 7 flauti, e tra quei flauti c'è anche un flauto in solo, un flauto in basso, credo un flauto contrabbasso, no, contrabbasso no, ci sono 4 oboi, di cui un corno inglese, eccetera, 7 clarinetti, di cui il clarinetto basso e il clarinetto contrabbasso, questo è veramente raro da trovare, sì. 4 fagotti, 6 corni, 4 trombe, 3 tromboni, 3 tube, 3 onde Martenot, qui si è superata perché di solito ne usa una di strumento, qua ne ha usati 3, e poi su questo diciamo una cosa. L'elenco di strumenti e percussione ci porterebbe al di là del secondo atto. Usa 23 differenti strumenti e percussione, tra cui, parlando di tanto quell'inizio così, così chiaro che ritorna spesso, quello delle marimbe, ha uno xilofono, una marimba e una xilomarimba, tutte e tre insieme. Sì. E gli archi sono moltissimi, chiede almeno 14 primi, 12 secondi, cioè anche questo certo non facilita l'esecuzione purtroppo di questa opera, perché è un organico che esce dall'organico delle orchestre tradizionali, insomma. Certo. Ma la cosa interessante non è soltanto un fatto di gigantismo, il fatto è l'uso che fa di questi strumenti. Innanzitutto sulle onde Martenot, in fondo quest'opera è scritta a fine anni 70, inizio anni 80, mentre lui le onde Martenot le usate usava 30 anni, una cosa di questo genere, ma nel frattempo la musica elettronica aveva fatto tutto quello che aveva fatto, certo. E i suoi signori allievi avevano fatto cose egregie. Esisteva già l'IRCAM a Parigi, poteva benissimo utilizzare un'elettronica realizzata all'IRCAM, e invece no. Messiaen rimane fedele al suo amato strumento, che è quasi solo suo, insomma, sì, comunque
1: un feticcio, no? Come
0: è una specie di feticcio, sì. Esattamente. Però accidenti, nel momento in cui lo usa questo strumento elettrico e non elettronico, certo. Innanzitutto riesce a usarlo in modo, molto spesso in modo che non si sente, ma che impasta gli altri, è una specie di filo che lega gli altri e che non si fa sentire, quindi un uso di straordinaria abilità. Quando lo fa emergere in due condizioni opposte. La prima è che nessuno al mondo l'avrebbe riconosciuta, è una regione ipergrave, estremamente grave, dove sembra ma una specie di controfagotto, ma invece non è un controfagotto, perché è un'altra cosa. E poi c'è quel momento di canto nel quinto quadro, sopra l'accordo di Do maggiore, che a mio parere è uno dei capolavori di quest'opera, ma non perché sotto c'è l'accordo di Do maggiore, ma perché l'idea geniale è trasfigurare la viola con questo suono che è veramente celeste, perché se fosse stato un solo di viola, e mio Dio, c'era poco di celeste, si vedeva suonare una viola, e invece no, è un suono che sembra, che dice viene da una viola, invece viene chissà dall'iperuranio, dal cielo, questo è geniale. Ma tutto questo, questa abbondanza di strumenti non gli serve per essere, come dire, per fare esibizioni di potenza, ma perché ha un amore straordinario per i colori puri, per cui usa macchie di colore soltanto con un timbro, ma con abbondanza di strumenti, per cui contrappone macchie continuamente colorate, accordali e parallele, ciascuna con una fisionomia timbrica. Questo è un
1: parallelo con la pittura, con la pittura di Cézanne, no? Questi blocchi di colore, quando prima parlava dei blocchi degli accordi, no? Ho trovato una citazione molto bella del testo delle Trois Petites Liturgies, che è un lavoro del, se non ricordo male, il 44 di Messiaen, a cui lui era affezionatissimo, e che ha più di una relazione con il San Francesco, devo dire. E viene evocato un Dio che è intemporale, fuori dal tempo, e si dice, una delle frasi che questo coro femminile canta è: il successivo gli è simultaneo, no? E qui dentro c'è un po' tutto il procedimento, certo, anche compositivo, mi sembra, lo stato cristallino,
0: assolutamente,
1: proprio, no?
0: Assolutamente. Assolutamente. E oltretutto lui usa una cosa che è un aiuto formidabile agli ascoltatori, e cioè i suoi personaggi timbrici, e timbrici gestuali e ritmici, perché tutto insieme, suono, armonia e ritmo sono fusi in un unico comportamento, creano dei comportamenti che spesso ritornano nel corso dell'opera, quindi è una specie, se vogliamo dire con la tecnica wagneriana, diciamolo, ma non sarebbe giusto, è un modo di legare tutta l'opera con dei personaggi sonori che entrano ed escono, ritornano e ci legano tutti insieme al di là dell'apparente frammentarietà dei blocchi che Messiaen usa. È un modo quasi cubista, se vogliamo formalmente, ma di immenso interesse, e secondo me anche molto che aiuta.

0: aiuta molto chi ascolta, oltretutto, alla faccia del fatto che lui diceva che non era un'opera, perché questo invece è veramente scenico, aiuta e guida in 4 ore di ascolto chi sta ascoltando.
1: Sì, sarà interessante vedere come Castellucci si è integrato la sua visione con questo lavoro, perché da un'intervista che ha rilasciato al Corriere della Sera mi sembra che sia abbastanza evidente che abbia capito profondamente Castellucci, dalle cose che diceva, le intenzioni di Messiaen nello scrivere il suo San Francesco, soprattutto la relazione con questa parte del mondo animale che gli interessava così tanto,
0: certo,
1: che fa parte appunto,
0: certo,
1: del legame profondo e anche dell'identificazione in un certo senso con il santo che parla agli uccelli, che conversa con gli uccelli,
0: sì,
1: no?
0: Sì, ma poi è quello che placa il lupo, cioè è il legame con la natura. San Francesco è perfetto per Messiaen, è mistico come lui, visionario come lui, e l'uomo, ed è il primo che parla di natura in quel modo, con una modernità quasi inconcepibile, no? Per noi non era in quel momento della storia amare così la natura. La natura era da domare, non era da essere.
1: Sì, una delle curiosità di quest'opera è il fatto che, per esempio, la storia del lupo di Gubbio non viene raccontata,
0: certo, no,
1: e anche non viene raccontata Santa Chiara, e questo lo mette in luce anche Messiaen in un'intervista, qualcosa di interessante, dice: in fondo è un rapporto incidentale, perché è un rapporto che si svolge all'inizio della storia, per quanto sia stato in un certo senso romantizzato nel corso dei secoli,
0: sì,
1: no?
0: Certo,
1: ma in realtà
0: sì,
1: poi lei non riesce neanche a vederlo sul punto di morte, dunque è un qualcosa che da un punto di vista drammaturgico a lui non serve in un certo senso.
0: No, infatti, ma ha fatto delle scelte molto precise, e per dare un taglio preciso alla figura di San Francesco. E infatti, adesso questa è la cosa da dire, perché sembra, perché non so quanti minuti abbiamo.
1: Ma circa 5 minuti li abbiamo.
0: Allora, facciamo subito questa cosa, e poi se abbiamo tempo ancora facciamo un argomento in più. Però è importante dire che questo, il filo conduttore degli uccelli, questo per dire che c'è una visione formale globale dell'opera, sicuramente progettata fin dall'inizio, ovviamente culmina nella predica agli uccelli. È quasi banale dirlo,
1: certo,
0: ma gli uccelli sono presenti fin dall'inizio,
1: certo,
0: sia chiaro, ma insomma, certo, c'è un lungo quadro, forse il più lungo di tutti, credo, in grosso modo il sesto è il più lungo di tutti. Terzo, sesto e ottavo sono i più lunghi, ma il sesto dura tanto, e lì è il culmine, perché la quercia è piena di uccelli e quindi li presenta, poi c'è la predica. A quel punto gli uccelli spariscono di colpo di scena, cioè nel terzo atto il clima cambia interamente, perché è il clima delle stimmate, è il quadro delle stimmate. E le stimmate sono, e qui si capisce, al di là dell'immagine, come dire, dogmatica o cosa interessa Messiaen di questo? Interessa come punto d'arrivo di una cosa. È fin dall'inizio che San Francesco indica l'accettazione, qualcosa di più, l'amore per il dolore, l'accettazione con letizia del dolore come cuore dell'amore per Dio. Lo dice prima all'inizio fra Leone, lo vive nell'incontro con il lebbroso, ma poi a questo punto il quadro si inizia con il settimo quadro, cioè il terzo atto, con un'atmosfera totalmente diversa dagli altri quadri. È scuro, è notte, siamo alla Verna, San Francesco è solo, tutto è molto sperso, tutto galleggia nel vuoto. Appare una grande croce, San Francesco chiede a Cristo di poter soffrire le sofferenze della passione. A quel punto viene una lunga zona di coro.
1: Forse abbiamo perso il collegamento. Abbiamo recuperato. Ecco, c'è stata una piccolissima pausa. Eravamo rimasti alla croce, a San Francesco che chiede a Dio
0: di soffrire le sofferenze della passione. La voce di Cristo risponde, ed è il coro che parla di un bellissimo coro che risponde. Arrivano questi 5 fasci di luce che generano le stimmate, cioè 5 vuol dire 4, 2 le due mani, 2 piedi e il costato è la quinta.
1: Le trombe dell'Euroradio ci impongono, caro Alessandro Solbiati, di sospenderci, ma non la molliamo facilmente, perché la vogliamo ancora durante il secondo intervallo. Adesso ci metteremo d'accordo, cercheremo di convincerla a stare di nuovo con noi. Grazie infinite.
0: Grazie
1: molto davvero.
0: Grazie.
1: L'ascolto di questo secondo atto del San François d'Assise, opera in 3 atti e 8 scene, come abbiamo visto, in 8 quadri, libretto e musica di Messiaen, ricordo, viene il Filarmonica diretti da Maxime Pass-

0: Pascal assieme al coro dell'Opera di Stato di Vienna per uno spettacolo che vede la regia ma anche le scene, i costumi e anche le luci di Romeo Castellucci. Vi ricordo alcune delle voci principali: l'Angelo è Laurent Olivat, soprano franco-catalano, Saint-François e Philippe Slee, Lebroso e Sean Panicard e altri interpreti. Ecco, siamo all'atto secondo, ricordiamo sono tre i quadri di questo atto del Saint-François d'Assise, opera che, come abbiamo ricordato più volte, ha avuto una lunga gestazione, iniziata nel 1975, ultimata nel 1983, prima rappresentazione nel novembre di quello stesso anno a Parigi, Opéra Garnier. Dunque l'atto secondo è suddiviso in tre quadri. Ne abbiamo parlato abbondantemente con Alessandro Solbiati, che ci ha aiutato anche a decifrare questa curiosa, strana cartografia e anche l'aspetto, diciamo, più affascinante di questa sorta di riferimento alla sezione aurea che compare appunto nel senso della proporzione proprio in questo atto. E dunque l'angelo viaggiatore, l'ange Voyageur, è il primo quadro di questo secondo atto, il secondo è l'ange musicien, dunque l'angelo musicista, e infine questo lungo quadro, il quadro terzo del secondo atto ma è il sesto in assoluto, è la Prêche aux Oiseaux, dunque la predica agli uccelli, e ricordiamo appunto nell'eremo dei carceri, lungo una stradina assolata che bordeggia un prato di quercia, San Francesco e Frate Masseo lodano la meraviglia del canto degli uccelli, che vengono elencati: la tortora, lo scricciolo, il pettiloso, la capinera e via dicendo. È quello che Alessandro Solbiati ci diceva essere un elenco forse anche un po' troppo lungo e un po' troppo dettagliato, ma tant'è. Di ciascun uccello il santo distingue i pregi benedicendoli. Il tumultuoso concerto dei volatili poi si placa. Quattro gruppi di uccelli, lo dicevamo, si dirigono verso i quattro punti cardinali dell'orizzonte, disegnano nel cielo una croce che è simbolo e al tempo stesso scrittura creaturale delle creature del cielo, che firmano il firmamento, potremmo dire, un po' pongianamente abbiamo detto, facendo riferimento alla poesia Les Hirondelles del grande Francis Ponge, una delle voci poetiche più meravigliose che la Francia abbia avuto nel Novecento, ecco, raccontando questa qualità della specie delle ronde, di essere uccelli che vivono a mezz'aria, non possono appoggiarsi per terra, devono vivere volando o appoggiarsi in punti da cui possono prendere il volo, guadagnare dunque il volo attraverso un salto. Dunque ci apprestiamo ad ascoltare questo secondo atto che nelle previsioni dovrebbe durare all'incirca un'ora e 40 minuti. Un atto molto corposo, il terzo atto sarà ancora più corposo, l'intervallo sta per finire. A questo punto ascoltiamo il secondo atto della Saint-François d'Assise di Olivier Messiaen in diretta Euroradio da Salisburgo.
1: Und es wird hier gleich wieder der Dirigent auftreten, ja, da ist er, Maxime Pascal. Jahrgang 1985 und hier schon mit einigen großen Opernproduktionen in Salzburg sehr erfolgreich unterwegs und ja, heuer hatte diese mit Spannung erwartete Neuproduktion von Saint-François d'Assise inne. Bevor dieser zweite Akt nun beginnt, noch ein kurzer Hinweis auf eine Episode, die nicht Teil von Messiaens Oper ist, aber eng mit der Franziskus-Legende verbunden ist und auch oft mit diesem Abschnitt seines Lebens in Verbindung gebracht wird. Es ist die Begegnung mit dem Wolf von Gubbio. Regisseur Romeo Castellucci zeigt das hier in einer kurzen Szene zu Beginn. Und jetzt startet die Musik.

0: Olivier Messiaen, François, das ist der zweite
1: e si conclude con l'immagine bellissima della storma degli uccelli che disegna in cielo la croce, il secondo atto della Saint-François d'Assise di Olivier Messiaen, libretto in musica del grande compositore francese. L'opera in tre atti e otto scene che stiamo ascoltando in diretta a Euroradio da Salisburgo, da Felsenreitschule, con Maxime Pascal alla testa dei Wiener Filarmoniche e anche alla testa del coro dell'Opera di Stato di Vienna, maestro del coro Joseph Chabron, e con uno spettacolo che porta la firma di Romeo Castellucci, autore anche delle scene, dei costumi e delle luci. Vi ricordo gli interpreti, sono Laurent Oliva nei panni dell'angelo, Philippe Sly, il basso baritono canadese, in quelli di San Francesco, il lebroso è Sean Panicard, Russell Brown invece è frate Leone, Leo Vermeaux Desroches è frate Masseo, Aaron Casey Gould frate Elia, Willard Wilde è frate Bernardo, Marius Saron frate Silvestre e frate Rufino invece Ivan Alvich, che invece è l'ucraino. Dunque siamo arrivati, diciamo, a ridosso del terzo atto, l'atto conclusivo, che tra un'oretta circa risuonerà. Tra un po' avremo un intervallo appunto di circa un'ora nel quale continueremo la nostra chiacchierata, la nostra discussione con il maestro Alessandro Solbiati, che ci sta aiutando così a ricostruire anche un po' una mappa, una cartografia della produzione di Messiaen, le caratteristiche del suo stile naturalmente, e ovviamente ci sta raccontando moltissimo da un punto di vista proprio musicale di quest'opera, che è un'opera, come vi ho già detto più volte nel corso di questa diretta, che è un'opera, diciamo, unica nella ricca produzione di Messiaen, dunque l'unica opera che abbia scritto. Der Bühne für den dritten und letzten Akt. Die Felsenreitschule hat ja keine Bühnentechnik wie eine reguläre Opernbühne. Tra poco dunque ci scollegheremo dall'Euroradio e inizierà anche per noi l'intervallo di circa un'ora in cui faremo appunto queste digressioni rispetto allo stile, rispetto alla musica di Messiaen e all'opera Saint-François d'Assise. Con Alessandro Solbiati, e avremo anche un collegamento telefonico con Andrea Penna, che si trova proprio a Salisburgo, per ascoltare quest'opera. Ci racconterà qualcosa di ciò che ha visto e ascoltato finora. Die Stigmata und der Tod und das neue Leben.

0: E dunque la sigla dell'Euroradio ci dice molto chiaramente che siamo fuori dal collegamento e inizia questo intervallo, dunque di circa un'oretta. Abbiamo, credo, al telefono ancora Alessandro Solbiati. Buonasera.
1: Se tutto va bene, sì, sono appeso a un filo di segnale questa volta.
0: Speriamo che duri. Dunque siamo arrivati davvero all'ultima parte, no, di questa, certo, di questa straordinaria opera. Così di raro ascolto e al tempo stesso ricca di spunti di moltissimo interesse. Fra l'altro, questa è una cosa che non abbiamo ricordato troppo, ma quest'opera arriva veramente un po' alla fine del percorso creativo di Messiaen. Dunque è un'opera tarda e dunque arriva in un momento della sua vita in cui sono forse anche anni in cui si fa un po' un bilancio. Quest'opera contiene tante cose che appartengengono alle sue opere del passato, ai suoi lavori del passato, dunque è anche un po' una ricapitolazione da un certo punto di vista. Mi sembra che lei stesso Solbiati lo abbia detto quando parlava di alcune soluzioni, questi blocchi accordali sovrapposti che tornano, no? Io li ricordo ad esempio anche nell'Ascensione, certo, e in tanti altri lavori di Messiaen, e qui torna questo elemento, e poi naturalmente nell'orchestrazione, nell'uso anche così insistito di alcuni strumenti, no?
1: Intanto sì, assolutamente sì, diciamo, è un'attitudine che Messiaen ha sempre avuto, però sinceramente raramente, come in questo caso, qui parliamo di un brano di 4 ore e interamente fatto di blocchi accordali che camminano paralleli alle voci, o quando non ci sono le voci che si alternano tra di loro in maniera così connotata timbricamente, ma così appunto a colore puro e così senza sfumature, ecco, non c'è nessuna sfumatura. Ad esempio, non so se siamo d'accordo, non c'è nessuno sviluppo degli elementi. Gli elementi o si ripresentano o c'è un altro, ma di fatto quando tornano sono loro stessi, sono come dei blocchi che compaiono e ricompaiono. E io non ricordo altri brandi Messiaen in cui questa cosa sia così netta per un tempo così lungo, tra l'altro, no? Perché è e poi è abbastanza impressionante. In fondo lui ha finito l'opera nell'83, quindi aveva 75 anni e poi comunque ha continuato a vivere e a lavorare per altri 9 anni, però fa impressione che di fatto ci sia solo un brano orchestrale successivo, non tra i suoi più importanti, a dire la verità, più un altro che non ha finito. Cioè è un po' come se veramente questo fosse il punto d'arrivo di una grande parabola, e ci pensiamo che sono tutte le sue tematiche.
0: È un po' sì,
1: gli uccelli, no?
0: E fra l'altro c'è un brano che è davvero molto famoso nella produzione di Messiaen, il Quartetto per la fine del tempo del 1940, in cui alcuni di questi elementi sono già prospettati. Siamo nel 1940 e naturalmente anche le condizioni in cui fu composto e fu anche eseguito per la prima volta hanno reso leggendario, diciamo, pure questo pezzo, che all'interno ha questo genere di soluzioni, no? Quindi chissà se magari ascoltarne un brano potrebbe essere interessante per i nostri ascoltatori, anche un brano che cambia anche un pochino l'omogeneità dell'ascolto, perché è un brano per violino, violoncello, clarinetto, pianoforte, quindi immaginate, no? Dunque siamo in un ambito cameristico e dunque potrebbe essere interessante ad esempio ascoltarlo nella Danse de la Fureur pour les sept trompettes, che è il sesto numero di questo meraviglioso quartetto. Lo vogliamo ascoltare, Alessandro Solbiati?
1: Magari anche soltanto i primi 2 minuti, perché sì, ci porterebbe anche, perché l'ideale sarebbe accostare questi 2 minuti iniziali dove tutto è omoritmico, nel senso che i 4 strumenti sono sempre sincronici, sì, e sempre per ottave, cioè fanno le stesse note ma con soluzioni ritmiche estremamente varie, quindi esattamente la tematica di cui parlavamo poco fa per l'opera, ma in un brano di 40 anni prima.
0: Esattamente, proviamo a ascoltarlo. Sì. Bene.
1: Esatto.

0: Beh, un'esecuzione storica della Quatuor La Fin du Temps con Daniel Barenboim al pianoforte, Claude de Sourmont al clarinetto, Albert Tétart violoncello, Lubin Jordanov al violino, 1978, l'incisione meravigliosa di questo capolavoro. Ecco, qui abbiamo visto proprio non soltanto questi blocchi che si muovono omoritmicamente, ma abbiamo anche potuto notare la verve ritmica e la varietà di ritmi che Messiaen ricerca anche nel 1940, no? Dunque una fedeltà a una idea ritmica che si sviluppa così con tantissima fantasia e con tanti cambiamenti.
1: Sì, esatto, e con questa ad esempio in questo caso i cambiamenti sono solo quelle dinamiche, perché
0: certo,
1: gli strumenti sono sempre in questo modo, ma ad esempio al primo scoccio di questo brano uno non riesce mai a prevedere quando sarà la nota dopo, perché il ritmo è continuamente cangiante, diciamo alla maniera di Stravinsky, ma in altri modi, che in altri mezzi che non con Stravinsky, insomma, no? E questo ci permetterebbe di dire una cosa sull'ottavo quadro, poi
0: sì.
1: E di cui parlavamo, era l'accostamento con l'ultimo movimento del quartetto della fine dei tempi, se vi sembra il caso di fare un altro piccolo ascolto,
0: sì,
1: anche solo di un minuto, perché viceversa in questa Louange à l'immortalité de Jésus, che è questa, no, la lode all'immortalità di Gesù, è basato improvvisamente, era un brano solo per violino e pianoforte, su questa armonia estremamente diatonica, per lo più triadi oppure accordi di settima, ribattute sempre con lo stesso ritmo a cantare al pianoforte, con una dolcissima melodia di violino. Non possiamo non pensare al quinto quadro che gli ascoltatori hanno appena sentito, con la melodia di viola di cui si parlava, fatta da un De Martenot, e con questa candura, questa innocenza che mi sembra permettersi, perché di altri diremmo che è un atteggiamento eclettico o furbo, in lui no, perché il candore è totale, può fare questa musica meravigliosa. Ascoltiamola anche solo un minuto.
0: Sì, allora dunque, a beneficio della regia, direi che ascoltiamo il numero ottavo, appunto, del Quatuor pour la fin du temps di Olivier Messiaen, la Louange à l'immortalité de Jésus, magari soltanto un assaggio.

0: Insomma, questi accordi che accompagnano con questa ripetitività la melodia così lunga e estenuata del violino, davvero dolcissimo, nel finale del quartetto per la fine del tempo di Olivier Messiaen. Dunque passano così tanti anni, ma insomma ci sono tanti elementi comuni che ricordano e possono ricordare anche il Saint-François d'Assise che stiamo ascoltando. In particolare parlavamo proprio della, se non sbaglio Alessandro Solbiati, parlavamo del secondo atto e in particolare della predica agli uccelli, no?
1: Esattamente. No, e della melodia di viola.
0: Della melodia di viola, è vero, giusto. E la melodia che era di viola, ma in realtà poi viene utilizzata da Don Marteno, che sono tre in questo lavoro.
1: Senta, purtroppo, siccome stasera sono a tempo determinato, come ho detto, perché non era previsto, devo chiudere con un'ultima cosa, se possibile.
0: Sì?
1: Mi scuso, ma era veramente imprevisto la
0: certo.
1: Serata. Già, sono su un piede solo, proteso dalla finestra. Non avevi segnato.
0: Non prendiamo responsabilità. Ecco.
1: No, non cadrò. E le ultime parole che dice San Francesco prima di morire, l'ottavo quadro, la morte di San Francesco. E qui l'identificazione Messiaen, San Francesco è massima. Le ultime parole, il libretto, ricordiamo, di San Francesco e di Messiaen, sono: musica e poesia mi hanno condotto a te come immagine e simbolo e come difetto di verità. Abbagliami per sempre col tuo eccesso di verità. In questo c'è il ritratto di Messiaen interamente. E su questo io, se dico l'unica cosa, allora dichiaro che a mio parere questa è l'opera più importante degli ultimi 50 anni, mio parere, perché al di là della difficoltà di esecuzione dovuta all'organico impressionante che ha, però ascoltandola si capisce che c'è un intero mondo, un'intera visione del mondo che va in scena, ed è una vera opera che tiene col fiato sospeso fino alla fine. C'è una piccola, mi permetto una piccola dolce critica, e cioè l'accordo finale, la triade finale su cui finisce l'opera, in quel caso mi è sempre sembrata un po' troppo esplicita, diciamo un po' cinematografica, ma gliela perdonerei con tutto il cuore, perché anche lui ha un eccesso di verità e vuole dire la sua gioia della resurrezione con questa luce abbagliante che arriva alla fine. Siamo alla grandissima musica.
0: Insomma, la drammaturgia gli ha preso la mano e si è lasciato guidare anche da quello, soltanto dalla figura di San Francesco. Grazie davvero moltissimo a Alessandro Solbiati per la sua pazienza e per le cose bellissime che ci ha raccontato a proposito della figura di Messiaen, a proposito di quest'opera. Grazie ancora davvero molto. E buona serata a lei. E dunque noi a questo punto possiamo anche dedicarci allo spettacolo con una dichiarazione che Romeo Castellucci, regista di questa nuova produzione del Saint-François d'Assise, ha fatto a proposito dell'opera, ovviamente del suo lavoro. Dunque l'ascoltiamo, è molto breve, ascoltiamo questa breve dichiarazione del regista.
2: Il personaggio di San Francesco, che nel momento in cui lo conosciamo è Francesco, non è ancora santo, ma è sulla via, nel suo percorso, nella sua ricerca, è un personaggio di una radicalità estrema, è qualcuno che rompe gli schemi, che inaugura un nuovo modo di vedere il mondo, di intendere il mondo, di intendere la religione, di intendere la società e soprattutto di intendere il corpo. Francesco nel Medioevo scopre il corpo. E da questa scoperta, che apparentemente si direbbe la cosa più semplice, ne deriva l'umanesimo, il rinascimento, lo studio della prospettiva, l'esperienza umana come valore centrale nello spazio-tempo. Noi siamo abituati a considerare Francesco attraverso una letteratura che ha anestetizzato la violenza e la durezza di questo personaggio. Una violenza e una durezza naturalmente rivolta prima di tutto contro se stesso. Ma io credo che ciò che ha attirato Messiaen verso questo personaggio è proprio il fatto che parlava con gli uccelli, il fatto di riconoscere gli uccelli come fratelli. E quello che ha tutta la vita di Messiaen è stato questo, considerare gli uccelli come fratelli, fratelli musicisti, anzi professori di musica. Visto che veritabilmente gli uccelli hanno rappresentato prima forse della venuta dell'uomo la musica sul pianeta Terra. sono i primi ad aver cantato.
0: Dunque la voce di Romeo Castellucci, regista di questo nuovo messa in scena, di questa nuova produzione, Saint-François d'Assise al Festival di Salisburgo. Stiamo ascoltando le Wiener Philharmoniker diretti da Maxime Pascal con i solisti di cui abbiamo parlato prima, ripeteremo poi la locandina più avanti, ma nel frattempo ci ha raggiunto al telefono Andrea Penna, il nostro Andrea Penna, che è proprio a Salisburgo a assistere a questa prima. Buonasera Andrea, ciao.
3: Buonasera a tutte e a tutti. Sì, è molto difficile, sai, parlare adesso, anche se l'intervallo, di uno spettacolo che è molto coinvolgente ed è una serata molto importante, credo, per un festival che è profondamente legato a questo titolo nella sua storia. Un titolo che è una storia breve, se vogliamo, perché nasce nel '83, però da allora, a parte la prima di Parigi naturalmente, ha avuto una serie di occasioni importanti per essere ricreato. Naturalmente gli ascoltatori capiscono che è uno sforzo produttivo enorme, vista la durata, visto le forze coinvolte, ma una di queste è passata nel 92 e poi nel 98 con la ripresa a Salisburgo per lo spettacolo di Peter Sellars. Ecco, lo spettacolo di oggi rinnova un rapporto molto importante con la musica di Messiaen, con questa creazione che secondo me, non so se tu sei d'accordo, è uno dei lasciti più importanti della musica del secondo Novecento. E come è capitato per Kurtag, è l'unica occasione operistica di un compositore che poi ha lavorato molto su altro, su le forme piccolissime magari o le forme molto grandi, sul canto degli uccelli, come diceva giustamente Castellucci, che intesse tutta l'opera, lo hanno sentito con questo costante richiamo, questa costruzione di accostamenti e continui di elementi motivici in continua trasformazione, in continuo incastro l'uno nell'altro, con poi un gioco timbrico costantemente cangiante, e l'unico portato di un uomo che guarda dal piccolissimo e poi all'immenso, alle stelle, alla figura del Cristo, che in realtà si riverbera, no, nella figura di San Francesco.
0: Sì. Anche perché poi Messiaen stesso diceva: questa mia opera è stata criticata perché hanno detto sempre che è troppo sontuosa, troppo ricca, ma in realtà io parlo di un povero di Assisi che però aveva un mondo ricchissimo attorno a lui, perché viveva in mezzo alla natura, perché aveva dalla sua parte il cielo, gli uccelli, la terra, il mare, gli elementi, dunque era ricco di quelle cose che non fanno ricca una persona di valori materiali, ma spiritualmente danno il loro contributo per far sì che una persona sia effettivamente ricca, e dunque l'opera riflette anche questo.
3: È molto vero, ed è sicuramente, posso dirti che è molto difficile ugualmente parlare ora, perché se si può provare a descrivere la musica dell'invisibile, come dice il libretto e come ci ha mostrato nella quinta il tableau, della scena quinta con l'angelo musicista, e poi anche con la predica agli uccelli, è anche ugualmente difficile pensare di immaginare la rivoluzionarietà di San Francesco e del suo messaggio in un luogo come Salisburgo, con le toilette ricche, non eleganti perché non siamo a Parigi, ma ricche sicuramente, il costo dei biglietti, quello che significa questo festival. Eppure il nostro mondo è pieno di contrasti, perché passa anche da qui, persino da qui. Cioè, forse Cristo in questo momento è a Ceuta, è nel Sud Sudan e in altri posti, però Romeo Castellucci ci ha ricordato qui alcune di queste cose, e ce l'ha ricordato in modi molto diversi e con una capacità, esattamente come fa Messiaen, devo dire, di guardare al piccolo dettaglio in alcuni casi e alla grande forma, mettendo insieme un suo vocabolario che è già conosciuto,
0: certo,
3: alcuni gesti, l'elemento dei colori, l'elemento del bianco, i gesti e i movimenti astratti che si muovono invece intorno a dei gesti quotidiani. E nel primo atto, per esempio, tutta la scena del lebbroso è costruita su due, e tutto l'atto è costruito su due elementi apparentemente contrastanti. Si fa il pane e si mette nel forno, e poi quando è finito l'atto veniva tirato fuori dal forno e disposto sulle tavole, e al punto che sentivamo proprio il profumo del pane appena sfornato, perché c'erano due forni, c'è un dispiego produttivo in questa produzione della Festa Centrale di Schule impressionante, e sentivamo proprio il profumo. E dall'altra parte quest'uomo anziano, molto anziano, che ha prestato il suo corpo, diciamo molto segnato dall'età, molto, molto magro, ma anche molto sporco, cosparso come di questo bitume, di queste macchie che il lebbroso dice: il mio corpo è giallo, è pieno di macchie nere, è schifoso, puzza, e le persone che mi devono curare hanno voglia di vomitare. E San Francesco si mette lì e lo pulisce piano piano davanti a noi, questo corpo nudo, finché è di nuovo bianco, candido. È sempre il corpo di un uomo molto anziano, e poi viene ricoperto insieme a San Francesco di un enorme telo, per l'ennesima volta. Poi succederà anche in altri momenti, anche nel secondo atto viene citata per esempio la pittura di Zurbaran, che la figura di San Francesco ha fatto uno dei temi principali anche della sua sofferenza, no? Del racconto, certo, della sua sofferenza in terra. Ancora, se posso dare così qualche suggestione, l'angelo si presenta, ecco, c'è l'elemento dei colori, curiosa la voce di Lorano Oliva, che è una voce piuttosto lirica, oltre che abbastanza estesa per affrontare la parte così difficile, ma una voce grande. Io ricordo la voce di Christina Schaeffer a Parigi nella produzione che fu di Stanislas Nordet, meravigliosa, con una voce più liliale, lo stesso anche quella della Christiane Dapierre, che ha creato la parte. Ma era molto interessante, perché lei era con un abito, diciamo una sorta di tunica che poi lei levava, ed aveva un vestito, un abito da uomo, perché questo viaggiatore, che non si capisce chi sia, ma aveva in realtà un piede d'oro con una vernice dorata e una mano con una vernice dorata. Anche qui c'era un artefatto dell'uomo, non riuscito come il pane, bensì dei vasi del Crete che venivano realizzati con il tornio, venivano portati anch'essi messi in fila come quei pani, e lui, l'angelo, li schiacciava mentre faceva le sue domande teologiche, a cui soltanto alla fine Fra Bernardino riesce a rispondere nel modo giusto, come a mostrare che l'uomo può fare tanto, ma non è niente davanti alle possibilità che Dio può realizzare. E ce ne accorgiamo poi dopo, quando appunto la musica dell'invisibile viene proposta attraverso un'immagine di questo colore rosso, che piano piano si fa vedere sulle vesti, e quando si sente quel movimento con le onde Martenot è veramente sconvolgente. Io non so cosa potesse arrivare attraverso la radio, è molto difficile, aiuta anche tu gli ascoltatori a cercare di immedesimarsi in un lavoro che naturalmente è molto lungo, e quando ci si è dentro si riesce, almeno io riesco a essere completamente conquistato, però è certo molto complesso ascoltarlo solo dagli altoparlanti.
0: E poi in fondo uno di quei casi in cui l'occhio e l'orecchio davvero si compensano.
3: Sì, c'è un elemento sinestetico forte, sì, hai ragione. E qui c'era questo segno di sangue che piano piano scorreva sui corpi di queste figure che ballavano, come magari angeli di Piero della Francesca o di Beato Angeli, insieme all'angelo stesso, e che sotterrava questo violino, che poi dissotterrà Francesco macchiato di sangue nella sua tunica, e se lo legherà sulla schiena, come se quella musica invisibile di Dio adesso fosse dentro di lui, che è stato colpito da questa estasi che noi abbiamo visto in qualche modo, insomma almeno ha provato Romeo Castellucci con tutto il ripeto, il vocabolario che negli anni con i suoi collaboratori, con la drammaturgia di Léon Champ, con il lavoro di Giulia Giammona, con le coreografie di Jasmine Gonnet, tutta la parte visiva, e nelle Prediche agli uccelli questo sangue rimaneva un po' a terra. Nel frattempo i frati avevano sotto le loro tuniche, che sono di un colore grezzo, ma sono doppiate all'interno di rosso, avevano sparso sulle loro gambe, come aveva fatto l'angelo, un colore blu, che si ritrova anche nella gamba di San Francesco, come se improvvisamente fossero degli uccelli, avessero il piumaggio, ricordassero qualcosa. E poi forse l'avete sentito, che a un certo punto si sentiva cadere qualcosa, si sentivano dei rumori, sì, come se grandinasse, piovesse. Ecco, questi erano degli uccelli che, come racconta la vicenda, proprio la Predica agli uccelli di San Francesco, ma racconta anche raccontano le cronache, che sono uno dei, diciamo, dei tanti testi insieme ai fioretti e agli altri a cui ha attinto per il libretto Messiaen, e racconta sulla scena Frate Leone Fra Bernardino, anzi, lo dice, si sono fermati, sono caduti in silenzio. Ecco, qui sono caduti veramente, cioè precipitavano dal cielo questi uccelli, che sono dei, credo, gli uccelli meccanici, come dei richiami, quelli che si usano anche per la caccia, temo, che si muovevano, e poi un airone che veniva, un aigrette che veniva quasi crocifisso al centro, perché San Francesco dice sono i quattro i versi, il nord, il sud, le quattro destinazioni
0: che formano la croce,
3: sì, che formano una croce, esattamente come poi la predicazione, una nuova evangelizzazione può andare nelle varie destinazioni, e i frati hanno quattro, uno è appeso, viene poi tolto dal fondale bianco, e gli altri tre li hanno in braccio. Ora qui c'è una sorta di cortocircuito con il Parsifal, naturalmente, perché l'uccello trafitto, perché sembrano morti questi uccelli, e quindi in qualche modo, torno a dire, un po' Castellucci parla anche dell'oggi, di cosa facciamo al nostro pianeta. La riusciremo ancora a fare una predica agli uccelli? Quanti uccelli ci saranno ancora? Perché questo sangue a terra, a un certo punto, era un po' rimasto quel segno rosseggiante del sangue con questi uccelli caduti a terra. Era molto toccante, perché da un lato si vedeva la gioia di San Francesco, che appunto dice a questi uccelli: voi siete benedetti, potete volare, potete cantare in tutti i modi, e la musica di Messiaen ce lo racconta attraverso tutti questi diversi richiami, compresi quelli che Francesco sogna nelle sue visioni, che sono poi gli uccelli della Nuova Caledonia, che aveva visitato dal 75 all'83, ha fatto molte cose Messiaen mentre scriveva questa musica, e aveva visitato anche la Nuova Caledonia, aveva registrato i canti degli uccelli e li aveva messi in musica, ma ci sono i canti di tanti altri uccelli che scorrevano poi verso la fine sullo sfondo, un po' come nel Requiem, dove c'erano tutte le fini di tutto, le fini delle città, le fini delle lingue, le fini in termini degli uomini. Qui c'erano i nomi degli uccelli che vedevamo scorrere. Ecco, c'era questo dualismo molto toccante, anche molto preoccupante, angoscioso, come è strano e angoscioso il rapporto con il corpo, perché fa riferimento a tanti artisti del Novecento, a Gina Pane, a Boyce e altri ancora, che hanno usato il loro corpo in modo violento, quasi, per raccontare il gesto dell'arte contemporanea, e se ne fa davvero interprete anche Chris Burden nella famosa crocefissione sulla Volkswagen, un'altra performance molto famosa. Sono tutti più o meno indirettamente citati. Ora vedremo in questo ultimo atto, dove c'è un momento drammatico e statico delle stimmate, poi diciamo la fine della parabola umana di San Francesco, però anche questo aspetto del corpo viene citato, lo aveva detto prima, no? Lo cita il regista, però tutto questo, devo dire, in un modo possibilmente sia molto intenso ma anche delicato, un po' come mi sembra che stia facendo Maxime Pascal, che è molto preciso, molto attento, quasi laser in alcuni momenti in cui deve gestire questa poliritmia veramente estrema, la complicazione di questa partitura che è davvero virtuosistica, anche se viene filarmonica sanno bene quello che fanno. Però al tempo stesso ci mette un gesto affettuoso, non so, una partecipazione umana che è molto, non lo so, arriva. Ecco, spero che arrivi anche a voi.
0: Dunque, una cosa che volevo domandarti, Andrea, riguarda la regia di Castellucci, la sua messa in scena. Perché questa è un'opera che lo stesso Messiaen considera, però con il sottotitolo Scene francescane, considera una collazione di scene, no? Quindi di tableau, addirittura se vogliamo usare il termine che viene usato nell'originale, sono proprio dei quadri, e dunque la tentazione di creare una drammaturgia a partire da scene che sono in fondo anche abbastanza statiche porta Castellucci, io questo non lo so, tu hai visto almeno due atti di quest'opera in questa nuova produzione, porta Castellucci magari a essere tentato, io ho visto forse qualche foto che mi dà questa impressione, di fare un po' dei tableau vivant alla voglio dire Sergei Parajanov, Il colore del melograno, questa idea di una staticità esibita e raccontata in questo modo. C'è spazio anche per una drammaturgia di movimento, di, so che ci sono delle coreografie ad esempio.
3: No, le coreografie ci sono, cercavo di raccontarla, ma non lo so fare. E per la parte del per esempio, appunto, dell'estasi, si muovevano come in un giro di danza, di quelle, le danze che si vedono nei quadri del 300, del 400. No, cioè, ci sono tutte e due le cose che hai detto. C'è l'elemento del tableau vivant, però se ci pensi, come fa nel Requiem, come ha fatto in molti altri suoi spettacoli Castellucci, questo tratto di fermare il tempo, fermare la scena almeno per un istante e poi riprenderne il cammino mutandola e trasformandola e facendola seguire da un'altra scena, da un altro gesto, da un altro colore, da un altro elemento del suo vocabolario, è un po' la sua cifra. Quindi questo da un lato c'è, però c'è anche una drammaturgia interna, c'è anche un movimento. Per dire, ritorna due volte un'immensa fotografia con una didascalia immensa che noi possiamo leggere, che è una foto di Bruno Moser presa nel 1956. Cito proprio la didascalia enorme, questo enorme tabellone che si vede sul fondo della Fensterreichschule, presa nel 1956 nell'istituto per i sordomuti di Straubing, dove si vede un ragazzo che può ascoltare per la prima volta la musica attraverso un audiometro. Questa scena si è vista sia nel momento in cui Lebroso sentiva la voce dell'angelo, e la sentiva solo lui per Messiaen, e lui dice: ma che cos'è questa musica? C'è forse un angelo che canta per te, perché Dio vuole ricompensarti le tue sofferenze. Poi l'abbiamo vista dietro un telo in filigrana nel momento dell'estasi di San Francesco. Quindi due volte questo gesto, questa immagine così dolorosa anche, però al tempo stesso sublime, che al tempo stesso parla anche degli ultimi, di una persona colpita da un handicap tanto forte, che sicuramente è messa all'angolo di una società che è fatta di vincenti, belli, produttivi, ricchi, felici, no? È l'antitesi. Eppure quella era l'immagine dell'estasi, quella era l'immagine del tocco di Dio su chi arrivava, su chi ha lasciato tutto, no? Su chi ha cercato una strada diversa, lasciando l'uomo vecchio per trovare l'uomo nuovo, come l'angelo chiede ai discepoli di Francesco, che nel frattempo sta pregando. Quindi c'è una drammaturgia interna anche piuttosto visibile con questi elementi ricorrenti. Ti posso dire una cosa anche aggiuntiva, perché io sono qui fuori dalla Festspielhaus in un angolo, perché c'è tanta gente anche che parla, per non spero che non ci sia troppo rumore. Ci sono molti religiosi, ci sono parecchi francesi e ci sono molti religiosi, ci sono molti religiosi di ordini diversi, ho visto dei gesuiti, ho visto dei domenicani, e ci sono molti francescani con il loro abito, con i nodi, e molti di loro hanno il volto radioso, radioso, emozionato, radioso. È molto bello questo, non l'avevo visto spesso qui a Salisburgo, non mi è capitato di vederlo. Certo è un'occasione molto speciale, molto particolare anche, e questa opera, giustamente come hai detto tu, è un'opera, per modo di dire, un lavoro teatrale, che sono una collazione appunto di scene, e che costruisce un percorso che però diciamo, è più vicino a una grande sinfonia maleriana, o quello che Mahler non ha realizzato con l'ottava, o forse a un'opera assolutamente visionaria come il Parsifal, o forse a qualcosa che ancora si deve nuovamente scrivere, perché la storia dell'opera va avanti. E questa è la dimostrazione, questo lavoro del 1983, che è una forma di ulteriore evoluzione. Non ha il dono della sintesi, questo no, lo possiamo senz'altro dire, però è costruita anche di piccoli elementi che si possono isolare, quel ta-ta-ta-ta che abbiamo sentito così tante volte, poi ci rimane nella testa ed è un piccolo frammento, no? Un piccolo richiamo di uccelli, un piccolo cristallo.
0: Un po' quello che accade in certe composizioni anche di Kurtak, pensa a Stele, no? In cui questo elemento di queste cinque note in fila torna ossessivamente, no? In un certo senso ci ricorda, no? nel flusso di quest'opera, ci ricorda che il lavoro è tutto unito, insomma, è tutto insieme. Una cosa che volevo chiederti a proposito ancora della regia dello spettacolo di Romeo Castellucci, quando parlavi del fatto che a un certo punto l'azione si ferma e poi si ricontinua, lui dice in un'intervista al Corriere della Sera una cosa interessante, dice: il mio compito, il mio lavoro è piuttosto quello di rallentare l'arrivo del significato. Ecco, questa idea di questo rallentamento che porta poi a una comprensione, dunque, che non debba tutto essere spiattellato in faccia allo spettatore, fargli capire immediatamente ciò che avviene, credo che sia stata una delle bussole che hanno guidato Castellucci per affrontare un impegno così ingente e importante.
3: Non avevo letto l'intervista e quindi mi è molto utile quello che mi dici, perché è vero, molto di più e molto meglio di come aveva fatto nel Don Giovanni qui a Salisburgo, che io ho trovato molto infelice come spettacolo, e molto similmente invece a come ha fatto nel Requiem. Qui abbiamo questi tempi dilatati, quel momento della pulizia del corpo del lebbroso dura forse 20 minuti. E ci immerge in un gesto quasi ipnotico, e se posso dire, questo è è un tratto di privilegio, quello di fermare il tempo e di fermare la riflessione, che ha oggi pochissimo, che hanno pochissime altre occasioni di spettacolo che non l'opera. Che sia il Ring che abbiamo appena trasmesso, ore e ore di ascolto, che sia questo lavoro, che sia anche una sinfonia di Brahms, si spegne il telefono, si stacca il collegamento col mondo, si è insieme agli altri, vicino agli altri, ma si è in silenzio ad osservare, ad ascoltare, a provare dei sentimenti che poi in maniera rudimentale, per esempio, una persona come me prova a raccontarvi nell'intervallo così molto emozionato, però è un modo di essere comunità che non si attaglia più molto alla società rapida di oggi, no? Certo. In cui si consumano immagini, ascolti, e tutto deve essere interessante per 2 minuti e mezzo, o deve essere famoso per 15 minuti, che l'aveva detto Andy Warhol prima dell'avvento dei media, di un certo tipo di social media, insomma, forse preconizzandoli. Ma insomma, è questo aspetto davvero che Castellucci lo sa cogliere molto bene, come l'aspetto della ritualità. L'aspetto della ritualità è per lui molto forte in tanti suoi spettacoli, anche non musicali, lo è sempre stato, e qui sembra che almeno in una certa parte quest'opera sia stata scritta per lui, cioè lo aspettasse le sue, diciamo, costruzioni visive, drammaturgiche, che non necessariamente si sviluppa in un senso che tutti possono definire nello stesso modo. Ognuno raccoglie quello che vuole delle immagini che ci troviamo davanti. Qualcuno magari le trova disturbanti, altri non le capiscono, altri si commuovono, ti rimangono magari in un certo momento freddi, però poi 10 minuti dopo la stessa immagine con un cambio di luci, con un accrescersi del rapporto con la musica, con l'aumentare della potenza che si sente proprio fisicamente delle onde Martenon, con il richiamo di quegli uccelli, improvvisamente ti commuove. Ecco, questo si può ottenere soltanto con una durata ampia, con la disposizione a mettersi a riflettere, ad ascoltare e a così a cercare di capire l'altro. Forse sì, questa è una piccola lezione, no? Che ci viene, piccola, grande lezione, persino, torno a dirlo, al Festival di Salisburgo.
0: Eh sì, in un contesto appunto un po' diverso da quello che ci si aspetterebbe, no? Voglio dire.
3: Sì, sì, esatto. Sì, ma comunque il pubblico è molto coinvolto. Cioè,
0: sì, sì, lo immagino, la musica ha una sua forza, sì, e poi inutile dire la figura di Francesco, voglio dire, nell'ottocentesimo anniversario, no? della morte.
3: Sì, sì, è uno sforzo produttivo che pochi si potevano permettere. In Italia credo che ci fosse un'idea in festival che non è stata realizzata, ma per fortuna, ecco, Salisburgo ha potuto farlo, ci si immagina, no? Insomma, le forze orchestrali che sono coinvolte, tutto il progetto produttivo appunto che chiede Castellucci è davvero estremamente impegnativo, va avanti fino al 23 di agosto e spero che poi ci sia anche una versione filmata, da, immagino che ci sarà, che si possa vedere, perché vale comunque la pena. Io credo che ora noi lentamente dobbiamo
0: sì. Certo, con un pizzico di invidia collettiva ti salutiamo, perché sei lì e vorremmo essere lì con te a assistere
3: io
0: a questo rito collettivo.
3: E cercare di raccontartelo.
0: E lo hai fatto impeccabilmente, come sempre. Grazie, caro Andrea, davvero per essere stato con noi e averci raccontato da Salisburgo in diretta, in presa diretta, durante questo secondo e ultimo intervallo, ciò che è avvenuto nei due atti precedenti. Adesso assisteremo naturalmente, tu assisterai e noi ascolteremo il terzo atto che conclude questo grandissimo affresco musicale e drammaturgico. Grazie Andrea Penna per essere stato con noi.
3: Una continuazione a serata col terzo atto.
0: Grazie davvero molto. Noi approfittiamo di questi pochi minuti che ci separano dal momento in cui comincerà appunto inizierà il terzo atto, ci ricollegheremo appunto in diretta Euro Radio per ascoltare l'ultima parte, una parte anche molto corposa, sarà un'ora e 15 di musica, i quadri saranno due, poi magari vi accennerò qualcosa a proposito di ciò che avviene, qualcosa già lo ha detto sia Solbiati sia Andrea Penna, ma insomma ve lo ricorderò ancora. Ecco, nel frattempo però vorrei fare un piccolo salto indietro nel tempo e tornare a, così abbiamo sempre parlato del Messiaen, della maturità e soprattutto della vecchiaia, visto che quest'opera è stata composta in un arco temporale molto grande, ma era già anziano Messiaen, e abbiamo fatto riferimento a opere degli anni 40, all'opera degli anni 50, ma in realtà la sua storia di musicista comincia molto prima, e quando era ancora allievo di Paul Dukas, del grande Paul Dukas, nel 1928, tra il 1928 e il 1929, in due anni scrive una serie di preludes che sin dai titoli, sia dal titolo generale ma anche dai titoli delle singole, dei singoli numeri compresi in questa suite, non può non ricordare Debussy. Naturalmente la grande tradizione francese risuona nella musica del giovanissimo Messiaen, aveva 20 anni, ma lo ascoltiamo con molto piacere. Non riusciremo sicuramente a ascoltarli tutti, ma ascoltiamo almeno qualche numero da questi prelude che sono davvero deliziosi. Li ascoltiamo peraltro da una grande pianista molto sensibile come Angela Hewitt.

Il pianoforte di Angela Hewitt nei primi tre degli otto prelude composti da un Olivier Messiaen appena ventenne tra il 1928 e l'anno successivo erano La Colombe, il brano d'apertura, poi il più complesso e più lungo Chant d'extase dans un paysage triste, che era il secondo brano, quello più lungo e corposo, e ricordava per certi passaggi anche alcune musiche di Rick Satie, c'è da dire, poi questo delizioso Le Nombre Léger. Ecco, siamo di nuovo collegati in diretta Euroradio con Salisburgo per ascoltare l'ultimo dei tre atti

0: della Saint-François d'Assise di Olivier Messiaen, stiamo ascoltando integralmente questa sera con i Wiener Philharmoniker e il coro dell'Opera di Stato di Vienna diretti da Maxime Pascal, maestro del coro, ripeto, Joseph Chabon, per uno spettacolo che vede la regia, le scene, i costumi e le luci firmate dal nostro Romeo Castellucci. Vi ricordo anche le parti principali: l'angelo è Laurent Oliva, soprano franco-catalano, Philippe Sly è San Francesco, il lebbroso Sean Panicard e via via anche altri personaggi. Alla fine vi darò la locandina completa. Vi voglio soltanto ricordare a cosa assisteremo durante questo terzo atto di settimo e ottavo quadro. Sono l'atto della sofferenza, le stimmate nella notte sull'aspra roccia del sacro spico. San Francesco supplica Cristo di poter soffrire e amare come lui, dunque l'evocazione della croce, il coro invisibile dal corpo alla parola del Cristo, e nel suo corpo Francesco rivivrà la passione. Sulla scena appare la proiezione di un'immensa croce nera, 5 raggi luminosi conferiscono le stimmate a Francesco. Nell'ultimo quadro di questo terzo atto, nella piccola chiesa della Porziuncola, i fratelli sono inginocchiati attorno a San Francesco morente, dall'addio alle creature del tempo, alla creatura dello spazio, accompagnato dalla professione di fede dei discepoli. Visibile solo al santo compare l'angelo assieme al lebbroso morto da santo, che sono venuti per assisterlo. Suonano le campane, Francesco muore invocando la musica e la poesia che l'hanno guidato verso il Signore. Il coro avanza sul proscenio per affermare la fede nella resurrezione dei morti, mentre la luce che illumina il loculo vuoto dove giaceva il santo cresce sempre più intensa fino a diventare insostenibile. Ecco, ci sono tutti gli elementi per questa ultima estrema, esiziale, diciamo, rivelazione, la morte e la nuova vita di Francesco. Dunque sono gli elementi importanti che guidano e hanno guidato Messiaen nella composizione del suo San Francesco d'Assisi, opera, dicevo, anche piuttosto di raro ascolto, ma questa sera c'è un'occasione davvero strabiliante per ascoltare. Dunque credo che sia arrivato il direttore d'orchestra, tra pochi secondi comincerà il terzo atto del San François d'Assise di Messiaen, lo ascolteremo insieme per una durata di circa un'ora e un quarto. Sentiamo gli applausi del pubblico radunato al Felsenreitschule a Salisburgo.
1: Lässt hier das Orchester nochmals aufstehen. Der heftigen Beifall, wie Sie hören, hier in der Felsenreitschule. Auch für das Publikum ist dies ja ein sehr langer Abend. Ja, bevor die Musik nun einsetzt, erleben wir hier in der Felsenreitschule noch einen weiteren kurzen szenischen Prolog, ja fast eine Spezialität von Regisseur Romeo Castellucci, und das ist hier auch ein weiteres starkes, rätselhaftes Bild. Der Vorhang ist zunächst geschlossen, dann erscheint ein überdimensionaler Stab, der sich langsam in den Raum schiebt. Also er erinnert in seiner Größe und Wirkung an ein Kreuz. Auch wenn er jetzt keine klassische Kreuzform bildet, dieser Stab beginnt, den Vorhang in der Mitte zu öffnen. Zunächst nur einen kleinen Spalt, und dahinter erscheint ein weiteres surreales Bild. Eine Person bewegt sich in einer Art Grab und schaufelt Erde weg, und dann beginnt die Musik. Diese Szene ist jetzt hier gerade auf der Bühne zu sehen. Vielleicht noch ein kurzes Wort zu einem ganz speziellen Instrument von heute, auch einer Spezialität von Olivier Messiaen, dem Onde Martenot, diesem elektronischen Klang, diesem elektronischen Instrument. Das wird, haben Sie gehört, besonders oft in den Szenen mit dem Engel verwendet. Und jetzt geht die Musik los. Dritter Akt, Saint-François d'Assise.

0: Olivier Messiaen, Saint-François.
1: Dunque, un ottimo successo alla fine di questo terzo atto conclusivo del Saint-François d'Assise, che avevamo finito di ascoltare in questo istante in diretta Euroradio da Salisburgo al Festspielhalle, l'opera in tre atti e otto scene, libretto e musica di Olivier Messiaen, con i Wiener Philharmoniker e l'orchestra, il coro dell'Opera di Stato di Vienna, diretti da Maxime Pascal, grande clamore ha suscitato questo presso il pubblico, le diverse uscite, adesso non sappiamo esattamente chi è uscito e perché questo grande applauso, ma insomma c'è una grande partecipazione del pubblico salisburghese per questo spettacolo, che ha visto la regia, le scene, i costumi e anche le luci di Romeo Castellucci, il maestro del coro, lo ricordo, Joseph Chabon. Vi do qualche indicazione anche sui cantanti e sui ruoli: Laurent Oliva era l'angelo, Philippe Sly era Saint-François, era San Francesco, il lebroso era Sean Panicard, il tenore americano, Frère Léon, dunque Frate Leone, era Russell Brown, Frate Masseo era Léo Vermeaux Desroches, Frate Elia Aaron Casey Gould, Frate Bernardino era Willard White, Frate Silvestro Marius Aron e infine Frate Ruffino Ivan Lipcic. Dunque un'opera di grandissimo impegno temporale, abbiamo detto circa 4 ore di musica, con un'articolazione in 3 atti e in 8 scene. Abbiamo parlato lungamente nel corso di questa diretta, in particolare durante gli intervalli, della logica che ha guidato questa composizione di Messiaen, una logica inerente strettamente al suo stile tardo e in generale a molti dei motivi che hanno attraversato tutta la sua carriera di compositore. Dunque ritroviamo tutto il gusto per il colore orchestrale, con un'orchestra di proporzioni ingenti, impressionante per grandezza, dunque anche uno sforzo produttivo, questo è stato ricordato più volte sia da Alessandro Solbiati sia da Andrea Pena sia io stesso ve ne ho parlato, per riuscire a produrre nell'800° anniversario della morte del santo questo lavoro, che si è tentato di portare, ci raccontava Andrea Penna, anche in Italia senza successo, ma insomma con le energie, la forza e anche il contributo importante al Festival di Salisburgo, beh, questo miracolo è stato possibile. Un lavoro che quindi si ascolta piuttosto raramente, ci si assiste poco, si assiste a questo spettacolo raramente proprio per la difficoltà della messa in scena, naturalmente. In questo caso è una nuova produzione. Molti messaggi sono arrivati nel corso di questa diretta. Opera meravigliosa, composta dal meraviglioso Olivier Messiaen, viva San Francesco, questo dice Agnese da Palazzolo Acreide in provincia di Siracusa. Opera totale, compendio dell'intera carriera di Messiaen in San Francesco, ben si potrebbe riassumere con le parole di Udo Kasser: nel regno del padre non vi è dramma ma solo dialogo, che prende l'aspetto del monologo, questo dice Alessandro D'Ammuggia, ed è una bellissima chiosa. E poi moltissimi altri messaggi che sottolineano appunto anche lo sforzo e anche la bellezza di questa musica ardua, difficile. Poi naturalmente per il pubblico radiofonico confrontarsi con diciamo l'assenza della scena, l'assenza delle immagini, non è tra le cose più semplici che si possano avere, ma comunque in ogni caso una reazione positiva a questa musica così piena di colore, così piena di invenzione e in fondo così riassuntiva di tutta una serie di gesti musicali della musica di Messiaen in generale. Abbiamo ascoltato nel corso degli intervalli, tra l'altro, 2 distinti momenti lontani da quella età degli anni 70 in cui l'opera è stata principalmente scritta, poi ricevette la sua prima esecuzione nel 1983, lo abbiamo ricordato più volte, ma appunto negli anni 40 con il quartetto per la fine del tempo e con il prelude che abbiamo ascoltato nel secondo intervallo abbiamo dato un quadro anche di come alcune note caratteristiche della musica di dimensione siano rimaste inalterate nel corso del tempo, naturalmente approfondendosi, complessificandosi anche in un certo senso. Quest'opera è in un certo senso un riassunto, un regesto di tutto ciò che questo lavoro rappresenta nell'ambito appunto della ricapitolazione di temi, elementi e stilemi appunto di questo grande musicista che, come ricordava anche Alessandro Sobbiati, è un musicista, una figura del tutto isolata nel panorama della musica contemporanea, un artista, e questo insiste anche Romeo Castellucci, in un'intervista ha detto: mi sembra quasi riduttivo parlare di Olivier Messiaen come semplicemente di un compositore, in realtà è un artista totale. E questo si vede anche appunto dalla cura con cui ha curato il testo, proprio il libretto per questo Saint-François d'Assise, con naturalmente dei riferimenti letterali a opere di San Francesco, in particolare il Cantico delle Creature, ma anche i Fioretti e anche qualcosa da San Tommaso d'Aquino, dunque una collazione e una riscrittura che però mantiene naturalmente alta la temperatura anche letteraria di Messiaen, che si è sempre, scritto, quando ha scritto per la voce umana, si è sempre impegnato a scrivere testi per fare in modo che ci fosse davvero questa adesione molto forte tra ciò che veniva scritto musicalmente e ciò che veniva cantato. Dunque, anche per trovare proprio gli accenti giusti. Ricordo che quest'opera è stata composta con una idea costruttiva, questi 8 tableau, questi 8 quadri, ciascuno con un tema, ciascuno con un canto associato, un canto di uccelli associato, dunque con questa idea del far diventare il canto degli uccelli a cui Messiaen aveva dedicato grandissima parte della sua vita nella registrazione, nella trascrizione, farlo diventare il pivot, il motore, il perno su cui tutta l'opera si costruiva, e poi naturalmente un riferimento diretto alla figura di San Francesco, con la quale evidentemente Messiaen si è molto identificato, una figura che appunto è passata alla storia anche come il santo che parlava agli animali, che sapeva parlare la lingua degli animali, dunque cantava come gli uccelli e riusciva a parlare con gli uccelli cantando. Dunque il cerchio in un certo senso si chiude. Sentiamo ancora molti applausi da Salisburgo, ascoltiamone ancora un po'.
2: Wir erwähnen Romeo Castellucci für Regie, Bühne, Kostüme und Licht hier bei Saint-François d'Assise zuständig.
1: Okay, applausi anche naturalmente per il nostro, chiamiamolo così, perché italiano, Romeo Castellucci, che è la sua terza opera a Salisburgo, dunque potremmo dire anche un veterano a questo punto di questo festival, e dunque dicevo regia, scene, costumi e anche le luci, ha curato dunque un lavoro che naturalmente è stato fatto in collaborazione con diverse figure, i collaboratori che con Castellucci lavorano abitualmente, a partire dal drammaturgo, ma insomma tanti altri collaboratori, e davvero, a quanto ci ha raccontato Andrea Penna, un lavoro molto riuscito anche da un punto di vista così spettacolare della messa in scena. Dunque, speriamo di poterlo vedere e anche recuperare in qualche modo più avanti. A questo punto, quando sono le 23-21 minuti, sento che siamo ancora in collegamento con Salisburgo, in collegamento Euroradio, ma credo che a questo punto i giochi siano finiti, dunque noi chiudiamo questo Festival dei Festival, questo cartellone estivo a cura di Giorgio Marino, ci apprestiamo a aprire l'ultima pagina del programma qui a Radio Tessuite.

0: E nell'intervista che più volte ho citato durante questa diretta da Salisburgo e anche durante gli intervalli, un'intervista che il Corriere della Sera ha pubblicato, un'intervista a Romeo Castellucci, si fa questione moltissimo del rapporto tra la tradizione e l'innovazione, sulla persistenza in particolare della tradizione e come si affronta anche, ad esempio, un capolavoro del Novecento musicale, tenendo presente ciò che c'è stato prima, ciò che è il futuro. Dunque Castellucci si pone, come moltissimi artisti e moltissimi registi anche d'opera, questo tema della tradizione che nell'opera naturalmente ha una temperatura elevatissima e provoca naturalmente molto spesso anche così dissidi, critiche o comunque opinioni differenti che si scontrano. Non si scontrano invece nel mondo dell'arte queste idee sulla tradizione, che sembrano una costante in questi ultimi anni del recupero di forme tradizionali riviste, rivisitate, riattualizzate per il presente. Un lavoro che possiamo notare in moltissimi casi, nel caso per esempio di ciò di cui parliamo adesso, parliamo di un programma che si intitola Parabita per il contemporaneo, che presenta un progetto che si intitola Ipogea. Il nome di questo progetto riporta dritto dritto a una caratteristica tipica del Salento: la cittadina di Parabita è appunto nel Salento, e dunque sono scavati nella roccia questi frontoi ipogei, conosciuti anche come trappeti, un nome utilizzato per la prima volta dai romani, che indicava proprio il macchinario che si usava per la frangitura delle olive, e la maggior parte di questi centri di produzione era scavato nella roccia perché a seguito di contatti con i bizantini nel IX secolo l'economia e il commercio dell'olio prese il posto di quella del grano. Dunque l'ambiente sotterraneo assicurava una migliore conservazione del prezioso liquido, e poi questo sviluppava un'economia e anche un modo sociale di vivere questi sotterranei, che erano abitati da esseri umani ma anche da animali, oltre a essere luogo di lavoro. Dunque questa tradizione viene raccontata, viene attualizzata in un certo senso, ci si mette a confronto, ci si rispecchia. In questo caso giovedì 23 luglio scorso alle 8 in via Bartolomeo Ravenna c'è stata a Parabita l'inaugurazione dell'opera di Rossella Biscotti, L'uomo che cammina all'indietro, a cura di Carmelo Cipriani, proprio appunto nell'ambito di questo progetto Ipogea. Abbiamo la fortuna di avere Rossella Biscotti al telefono con noi. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera, dunque naturalmente anche grazie per aver aspettato così tanto a lungo, avevamo una diretta molto impegnativa e lunga, però ci tengo davvero a farmi raccontare da lei un po' questo progetto. Voglio ricordare ai nostri ascoltatori che Rossella Biscotti è un'artista di livello internazionale, di una giramondo, perché ha lavorato, pur essendosi diplomata qui in Italia all'Accademia di Belle Arti nel 2002, ha frequentato però anche accademie altrove, a Amsterdam, a Como, la Fondazione Ratti, e poi il suo lavoro è stato esposto in giro per il mondo, ha fatto dei biennali a Venezia, ha lavorato in moltissimi luoghi pubblici e in gallerie private, da Rivoli a Torino, ma a Salisburgo, a Parigi, a Barcellona, a Berlino, ne leggo solo alcuni. Insomma è un po' una cittadina del mondo, però parte dalla Puglia, a quanto mi sembra di ricordare, così?
1: Sì, sì, certo. Ora sono in diretta, diciamo, dall'Inghilterra. No, però una so cittadina che lei di mare in Inghilterra, però direttamente dalla Puglia anche.
0: Esattamente, so che però lei vive a Bruxelles, sì. Ultimamente, o sbaglio?
1: Sì, sì, Bruxelles tra l'Olanda e il Belgio, quindi insomma nei paesi nordici dell'Europa.
0: Ecco, e quindi un po' questo ritorno a Parabita è un po' un ritorno a casa in un certo senso, anche certo. Se il Salento col resto della Puglia c'ha anche un po', è anche un po' un luogo a sé, un luogo diverso, no?
1: Certo. Sì, sì, sì. No, è un ritorno molto. Sono molto contenta di aver partecipato in questo progetto, perché lo trovo incredibile. È un progetto visionario, in cui un paese piuttosto piccolo come quello di Parabita ha investito nell'arte contemporanea con dei progetti radicali, ripensando appunto il territorio ma in maniera completamente diversa. Quindi direi invitando non solo artisti, cioè non solo di arte contemporanea, però anche artisti che lavorano in maniera tale che non in maniera semplicistica, in maniera piuttosto concettuale, come il lavoro di cui andremo a parlare, e offrendolo a una popolazione che è una popolazione mista, chiaramente come il Salento, soprattutto in questo periodo, che si tratta di locali e di tante persone che poi sono anche in questo momento turiste culturali, quindi che vengono specificatamente per vedere queste opere. Quindi è veramente un progetto molto interessante.
0: Ecco, Rossella Viscotti, la sua pratica d'artista, come la pratica artistica di altre figure, è una cosa piuttosto comune in questi anni, attraversa diverse modalità. Andiamo dalla scultura alla performance, al suono, addirittura al film, dunque anche al cinema. E dunque, una delle caratteristiche, però mi sembra salienti del suo lavoro, è questo interesse per l'azione sociale, per misurarsi con il sociale. Dunque anche per certi versi, in alcuni esiti del suo lavoro, mi sembra che abbia incrociato anche proprio soggetti anche politici. Dunque è interessante questo aspetto, e immagino che lei abbia visto i frantoi ipogei così tipici del Salento anche come un'occasione per parlare della società attorno a cui che si raccoglieva attorno a questi e anche internamente a questi frantoi. Dunque, cosa significavano e quali erano le ragioni anche che guidavano, assieme all'economia, anche la struttura di una società?
1: Certo, per me c'è un interesse fondamentale nella narrazione, quindi anche come narriamo questi eventi politici, ma anche queste strutture sociali e come le narriamo nella contemporaneità, quindi che significa ora parlare, per esempio, alle persone che frequentano il Salento di che cosa era il Salento precedentemente. E chiaramente sono anche gli argomenti per me molto vicini, perché in qualche modo crescendo sia nel Barese, che comunque è stata una società anche molto vicina alla produzione di olio in maniera diversa, ma anche molto nel Salento, diciamo così, per le estati salentine, eccetera. Chiaramente ho visto cambiare molto il paesaggio in quest'ultimo periodo, quindi con la moria, per esempio, degli ulivi, data dalla xylella, da questo batterio che ha infestato la maggior parte del Salento. E lì, in qualche modo, tra l'altro, ho anche realizzato un lavoro qualche anno fa proprio su
0: Ah,
1: questo
0: questo è
1: argomento.
0: interessante, anche perché la
1: Sì.
0: xylella ha veramente azzerato una parte del paesaggio,
1: Sì.
0: ma ha azzerato anche una parte del lavoro dei salentini, perché ovviamente l'economia dell'olio,
1: Chiaro.
0: insomma, era fiorente. Dunque il fatto di aver abbattuto così tante piante non soltanto è qualcosa che fa male al cuore pensare appunto ai tanti olivi centenari che popolavano gran parte del Salento, vederli così, essere costretti ad
1: Chiaro, ma
0: abbatterli.
1: ha portato anche l'argomento su una dimensione diversa rispetto all'ulivo, perché in qualche modo noi siamo cresciuti sempre con l'idea dell'ulivo come una specie di monumento,
0: Ah sì.
1: di un albero monumento, di una lascita storica in qualche modo. Quando soprattutto in quella zona lì, appunto, ritornando all'idea del frantoio, l'ulivo era l'olio lampante, era un olio di produzione per la luce, quindi in qualche modo era molto vicino alla dimensione che ora abbiamo del petrolio, per esempio. Quindi
0: Certo.
1: io questa è una cosa che trovo molto interessante rispetto all'idea di estrazione, al fatto che in Puglia l'olivo era o è ancora una piantagione. Quindi noi immaginiamo le piantagioni come le piantagioni di olio di palma, le piantagioni di caucciù, di gomma, ma in realtà l'olivo era principalmente in quel periodo lì una piantagione che ha fruttato molto a quella parte specificatamente del Salento. Quindi questi frantoi ipogei erano dei veri propri centri di produzione, che è interessante pensarlo in questo modo, perché uno immagina il rurale come una cosa antica, come una cosa lenta, come una cosa in realtà era un centro di produzione, una specie di fabbrica, una produzione, un'estrazione che derivava appunto dagli olive, dall'olio. Quindi
0: Che produceva, a quanto mi sembra di ricordare, per tutte le grandi città europee, dunque veniva esportato come olio dell'illuminazione
1: anche
0: per le strade.
1: Londra era illuminata dall'olio di Gallipoli. Quindi questa è una dimensione interessante che noi spesso in qualche modo viene un po' offuscata dall'immaginario rurale del Salento, quindi è interessante portarla in questa dimensione qui anche. E
0: Ecco,
1: in
0: Rossella
1: qualche modo
0: Biscotti.
1: questo è anche, sì.
0: No, mi agganciavo a quello che diceva, perché in certo senso lei ha utilizzato proprio uno dei simboli di quell'attività, cioè la mola per molire appunto le olive, come punto di partenza e come motore per raccontare qualcosa di diverso e per orientare anche il movimento in una direzione diversa da quella che ci aspetteremo. Ce lo vuole raccontare?
1: Sì, certo, praticamente mi è stata data in qualche modo questa macina, questa grande ruota in pietra, come diciamo base per lo sviluppo dell'opera. E questa è stata proprio la macina, questa grande ruota, a essere un po' la generatrice dell'opera stessa. Quindi il mio pensare che cosa significa questa ruota e come la ruota sia stata la base in qualche modo anche della tecnologia dell'umano, quindi dell'umanità, quindi che ha permesso un cambio nel modo di vivere dell'umanità. E proprio da questa cosa, in realtà anche da una ispirazione, se vuoi, molto molto personale, che era un momento proprio in famiglia in cui io avevo questo dizionario italiano molfettese e tentavo in qualche modo di comunicare ai miei nipoti, quindi c'era questa generazione diversa a cui tentavo di, insomma, tentavo con loro di capire cosa sanno di questa lingua, che per me è interessante anche pensare al dialetto, soprattutto ora nella contemporaneità dove c'è una ripresa delle, diciamo così, lingue originarie. Che cosa significano le nostre lingue, i nostri dialetti, quanto lingua sono o quanto no? E praticamente pensando al lavoro del funaio, che era il lavoro del mio bisnonno, quindi c'è stato questo momento molto intimo di famiglia e ripensamento in qualche modo del lavoro precedente del mio bisnonno, che costruiva le funi. In dialetto si dice appunto, si chiama l'uomo che cammina all'indietro. Quindi a me piaceva molto l'idea che non avesse una sola parola, ma che proprio ci fosse la descrizione del lavoro. E questo ha generato tutta una serie di pensieri che sono in qualche modo terminati in maniera confluita in quest'opera. Quindi l'opera è l'uomo che cammina all'indietro, ha una scritta in ottone applicata su questa grande macina in pietra. Diciamo così, a specchio, al contrario, che va a spirale e per leggere appunto, di leggere al contrario, e dice l'uomo che cammina indietro, l'uomo che cammina indietro, una specie di mantra quasi, che mi ricorda anche il fare proprio delle funi, perché appunto il fare delle funi per intrecciarle cammina indietro, però io lo immagino anche come un lavoro, è un lavoro interessante, nel senso che è un lavoro anche in qualche modo meditativo, se vuoi.
0: E beh, in un
1: però
0: certo
1: chiaramente è
0: senso.
1: una riflessione sulla tecnologia, quindi ritorniamo sull'idea della ruota, sull'idea dell'estrazione, quindi alla tecnologia, in qualche modo del progresso.
0: Eh sì, c'è una idea anche di storia che emerge, no? Ricordiamo l'immagine di Paul Klee, dell'angelo della storia che vola in avanti con lo sguardo voltato all'indietro, no? E rappresenta la storia nella sua, poi una immagine ripresa da Walter Benjamin in un suo famoso libro, su tesi sulla storia, che ci racconta molto, no? Di come si può vivere il presente, come si può vivere il passato con uno sguardo appunto che è quello della memoria, che non abbandona mai, non deve abbandonare mai il campo, proprio per fare sì che la tradizione, come diceva Mahler, non sia culto delle ceneri ma piuttosto custodia del fuoco. Dunque vedere le implicazioni anche vitali, vive, energiche, veraci, che possono, e innovative, che possono venire appunto dalla conservazione o dal mettersi al passo della tradizione in un certo modo. E mi sembra che le arti visive contemporanee siano molto avanti in questo processo, che la musica invece veramente fa un po' di difficoltà ad accettare in un certo senso, specialmente ne abbiamo parlato anche oggi in occasione dell'opera di Olivier Messiaen. Molto spesso viene poco accettata l'idea di un'innovazione nella tradizione, no? C'è un po' di difficoltà, mentre invece nelle arti visive vedo che questo processo è molto avanti e c'è una attività che peraltro intercetta anche, mi sembra, proprio l'impegno, come in questo caso, nel caso di Parabita nel Salento, anche l'impegno delle amministrazioni. Perché io ricordo che lo sforzo economico che il comune di Parabita ha fatto, con varie energie anche credo regionali, è stato ingente, perché per esempio per il progetto Votiva 90.000 euro, si aggiungono i 60.000 euro per i primi due step di questo progetto di Progea, un investimento totale di 150.000 euro, interamente sostenuto dal bilancio comunale. Dunque sono cifre che fanno pensare, no? In un paesino del sud, questa energia e questa voglia di entrare dentro il dialogo internazionale dell'arte, fra l'altro con nomi come il suo molto conosciuti in giro per il mondo, no? Quindi è affascinante l'idea che, come da un certo punto di vista e con altre caratteristiche è successo a Gibellina, ecco, faccio un esempio un po' in grande, però mi sembra che mille di queste attività stiano sorgendo un po' in Italia. Anche lei ha questa impressione, Rossella Biscotti?
1: Certo, c'è un grande ripensamento rispetto all'arte pubblica, che è molto bello, perché in effetti è diverso che lavorare nei musei, lavorare nelle grandi biennali, lavorare nelle gallerie, perché nell'arte pubblica ti confronti direttamente sia con il luogo, quindi, ma anche con, diciamo così, le limitazioni di un luogo, quindi il fatto di essere per strada e non avere quello che si chiama il white cube, quindi uno spazio non ripulito dove l'opera emerge in ogni caso. Quindi comunque confrontarsi con uno spazio in cui ci sono delle cose già, e con uno sguardo che è uno sguardo che non viene necessariamente a vedere l'opera, ma passa. E questo è un confronto veramente interessante. E l'altra cosa, chiaramente, è un'opera per tutti, in questo caso Parabita è il fatto che investe direttamente a partire dal comune, quindi non con degli investimenti privati, è specificatamente esemplare. Sì, credo che sia quasi unico come caso, perché generalmente le opere di arte pubblica sono investimenti fatti nel momento in cui c'è uno grande sviluppo urbanistico, e quindi ci sono degli investimenti esterni che devono, attraverso questa legge dell'1%, poi rimettere nello spazio pubblico una certa percentuale attraverso l'arte o attraverso il design, insomma, delle forme che ridanno una vitalità nello spazio pubblico. Che invece Parabita è proprio una scelta, questa è una cosa effettivamente molto bella.
0: Sì, mi sembra che sia un'attività che peraltro è in progress, potremmo dire, no? Quindi è un'attività che va avanti e si pensa che possa attirare anche investimenti, anche da risorse appunto esogene, magari fondazioni culturali, imprese territoriali, altri soggetti pubblici. Dunque potrebbe essere un volano per riuscire così a creare dei poli sull'arte contemporanea anche in luoghi dove non ce l'aspetteremmo.
1: Certo, sì, assolutamente.
0: Ecco, Rossella Biscotti, dunque abbiamo parlato del suo lavoro, abbiamo parlato anche della possibilità di anche in un luogo piccolo di far emergere situazioni così legate all'arte contemporanea internazionale interessanti. Le chiederei appunto se c'è la possibilità per il pubblico di venire a Parabita e visitare la sua installazione, e quando e in quali termini, con quali orari, se sa appunto se ci può dare queste informazioni, perché ovviamente adesso siamo in un periodo anche di vacanze, quindi la gente si muove anche di più e potrebbe essere interessante appunto dare anche indicazioni di questo genere.
1: Per strada e pubblica, aperta 24 ore su 24, così come votiva il resto dell'installazione. Quindi assolutamente visitabile in qualsiasi momento, a qualsiasi orario, ma anche a qualsiasi stagione, quindi non è stagionale, è un'opera che è lì permanente. Quindi è bellissimo pensare che, diciamo così, sarà sempre lì. Fortunatamente è un po' un'idea, è un modo idealistico di pensare che l'opera sarà sempre lì.
0: Ed è interessante anche pensare che in fondo vive anche in un luogo dove c'è ancora questa memoria dei frantoi ipogei, dunque le persone sono anche invitate, immagino, a confrontarsi con questa realtà e dunque visitare anche questi luoghi. Adesso non so come siano organizzati, ci sono diversi luoghi nel Salento dove sono stato io stesso a visitare, magari guardandoli dall'alto, perché ci sono dei buchi dai quali si può osservare ciò che veniva conservato o che tuttora viene conservato appunto in questi luoghi sotterranei, e può essere interessante appunto un'immersione non soltanto nel bellissimo mare del Salento, ma anche in questa cultura così profonda, che peraltro è una cultura molto terragna, quella del Salento, a differenza di quello che si pensa, insomma, una cultura contadina, dunque è interessante già questo di per sé. Dunque, Rossella Biscotti, prima di lasciarci vorrei che ci raccontasse magari un pochino nella sua attività davvero in giro, ecco, tra i Paesi Bassi e Bruxelles e poi Londra adesso, quali sono i nuovi progetti, cosa sta progettando, cosa sta immaginando per i prossimi mesi o i prossimi anni.
1: Beh, i prossimi mesi sono piuttosto pieni, intensi e molto belli. Ora sono qui per preparare un nuovo lavoro per la Biennale di Lyon in Francia, che sarà a metà settembre, però prima sarò in Corea per la Biennale di Gwangju, che è già inizio settembre, quindi sarò lì da fine agosto, dove presenteranno tante opere. Perché hanno una selezione specifica di opere mie, una quattordicina di opere. Quindi dal 2015 c'è un'installazione che in qualche modo era anche molto famosa e anche molto italiana, perché Le teste in oggetto era questo lavoro fatto nel 2009 e nel 2015 sui calchi delle teste di Mussolini e Vittorio Emanuele.
0: Ah, ecco, me lo ricordo, certo.
1: Diciamo,
0: certo.
1: Sì, erano state, diciamo così, conservate all'interno dei magazzini dell'Euro per tanti anni, teste in bronzo che poi avevo la prima volta mostrato all'interno della Numas Foundation nel 2009, quindi semplicemente spostandole dai magazzini dell'Euro alla Nomas Foundation per un paio di giorni, e poi dopo nel 2015 ho realizzato questa serie di calchi in silicone e gomma, che saranno ora alla Gwangju, alla Biennale di Gwangju, insieme ad altre opere, anche un'opera nuova che, ritornando all'idea del passato e presente, Lucy, è un neon che riprende lo scheletro di Lucy, questo della prima donna in qualche modo, che si trova effettivamente, lo scheletro è stato ritrovato negli anni 70, credo, in Etiopia, ed è lì nel museo di Addis Abeba. Quindi riprende questo scheletro, quindi in qualche modo in questo passato e futuro, con un neon rosso. Quindi queste sono le due cose. Invece in Italia sarò a Villa Medici a Roma a fine settembre su una mostra sul petrolio.
0: Ah,
1: quindi nuovamente estrazione, sì, temi comunque contemporanei molto
0: anche molto
1: urgenti,
0: attuali,
1: diciamo. Sì,
0: urgenti,
1: infatti.
0: È proprio la parola giusta. Dunque, naturalmente, i migliori auguri a lei, la Sera Biscotti, per la sua attività e per portare in giro per il mondo la creatività, la fantasia dell'arte italiana. Grazie davvero molto anche per essere stata con noi e per averci parlato di questo progetto Ipogea, che si è visitabile appunto, come abbiamo ripetuto, dalla fine di luglio e permanentemente nella cittadina di Parabita, nel Salento, dunque un luogo da visitare anche per questo. Grazie Rossella Biscotti.
1: Grazie mille, buona serata.
0: E vorrei salutare Rossella Biscotti e questa idea proprio del rapporto con la tradizione, con le tradizioni, con un musicista davvero straordinario, in un certo senso anche uno spirito da eremita che potrebbe ricordare in un certo senso anche lo spirito francescano. Musicista tedesco, si chiama Stefan Mikus, classe 1953, che lavora con strumenti musicali tradizionali di tutto il mondo e lavora però in solitaria, non lavora con altri musicisti. Lui sovrappone i suoni di tutti questi strumenti, ha una discografia che parte dalla metà degli anni 70, quindi ha una storia straordinariamente ricca di incisioni, è molto conosciuto in giro per il mondo ed è un personaggio anche il cui profilo ha talvolta anche il carattere un po' dell'inafferrabilità, è anche un po' un personaggio leggendario. Nel corso degli anni queste sue composizioni si sono complessificate, hanno lavorato moltissimo anche attorno a esempi di musiche molto distanti dall'Oriente all'Occidente e hanno incrociato diverse esperienze musicali. Peraltro lui è stato anche a contatto con grandi maestri dei singoli strumenti, imparandone alcuni. Uno dei dischi più belli, più riusciti di Stefan Mikus in questa straordinaria e lunga discografia, che principalmente è pubblicata dall'etichetta CM, è stato inciso nel gennaio e nel febbraio del 1992, si intitolava To the Evening Child, e in questo caso, nel brano che dà il titolo all'intero album, ascolteremo la voce di Stefan Mikus a un certo punto, ma soprattutto 11 steel drums, un dirruba, un nai e un sinding, dunque strumenti in grandissima parte orientali, che creano con queste sovraincisioni delle sonorità davvero molto speciali. Lo dedichiamo naturalmente al nostro pubblico di Radio 3 Suite e anche alla bellissima puntata di questa sera di Radio 3 Suite.

La musica di Stephan Mikus, The Evening Child, molto affascinante, era anche l'ultima pagina del programma stasera. Siamo arrivati quasi alla conclusione di Radio 2 Suite, un programma curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri e da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, che ringrazio per essere stati anche i registi di questa lunga trasmissione, così come ringrazio Francesco Napoleoni e Mirko Bonomo con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite e con il sottoscritto per domani sera, orario consueto, saremo con voi a partire dalle 19.45 su queste frequenze per presentarvi, tra le altre cose, due cartelloni musicali, uno dedicato al grande jazz con il trio del pianista Franco D'Andrea, l'altro al repertorio musicale del XIX secolo, musica di Wagner, musica anche di Brahms, con Daniele Rustioni alla guida dell'orchestra del coro del Maggio Musicale Fiorentino. Dunque a domani a tutti voi, un saluto da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3 e una buona notte a tutti.

0: E questa notte però negli studi di Via Asiago a Roma non siamo da soli, ci ha raggiunti Megan Jacobini De Fazio. Benvenuta Megan.
1: Buona serata, grazie mille Ghighi.
0: Allora, Megan Jacobini De Fazio è giornalista di musica, scrive per diversi magazine online importanti come Bandcamp, Pitchfork, Songlines e da tante altre parti. Adesso non facciamo il curriculum di Megan, anche perché nelle notti dibattiti avete imparato a conoscerla negli ultimi anni per le sue selezioni delle top 5, quindi i migliori dischi dell'anno, quindi una voce calda e attivissima anche nelle scene che mischiano tradizione d'elettronica, folk e nuovi linguaggi contemporanei. E questa sera è ospite qui da noi Megan proprio per raccontare a noi e a voi all'ascolto un festival particolare, un festival che si è svolto in un luogo particolare e che ha un programma ricco e particolarmente legato al territorio, alla comunità di riferimento. Quindi Megan, ci vuoi raccontare dove sei stata a fine marzo?
1: Allora, sì, a fine marzo sono stata a Tremor, questo festival che si tiene sempre a marzo, quest'anno era dal 23 al 28 marzo, alle Azzorre. E sull'isola di São Miguel, di solito, che è l'isola più grande di questo arcipelago, che si trova, io non lo sapevo finché ci sono andata, ma si trova proprio in mezzo all'oceano tra il Portogallo, quasi a metà tra il Portogallo e il Nord America, e ha tantissime particolarità. E una delle cose che mi ha colpito di questo festival è che non punta alla crescita a tutti i costi. Poi questa era la 13ª edizione, però il pubblico rimane volutamente contenuto, infatti sono sempre intorno alle 1500 persone e i biglietti vanno sold out quasi immediatamente. E questo secondo me dice molto sul tipo di festival e la sua identità. Infatti, più che a espandersi, Tremor punta a un certo tipo di esperienza, un'esperienza molto intima, fatta di prossimità, attenzione e soprattutto relazione tra chi suona, chi ascolta e chi abita l'isola.
0: E piano piano dunque scopriremo il Festival Tremor. Megan ci guiderà proprio attraverso i meandri di questa rassegna internazionale, perché hai portato un sacco di musica, hai portato musica scelta tra i protagonisti del festival, di chi ha suonato al festival ovviamente, hai raccolto interviste e ti chiederemo di descriverci quei giorni anche attraverso appunto la tua esperienza diretta. Prima di tutto, però, per entrare nel clima, direi di iniziare subito con la musica. E qual è il primo brano che hai scelto per accompagnare le nostre parole?
1: Allora, questo brano per me è stata una delle tantissime scoperte del festival e è un brano di un trio belga-iracheno che si chiama Use Knife e unisce sintetizzatori analogici con drum machine e sassofoni, altri strumenti a fiato un po' misteriosi anche costruiti da loro, e la voce e le percussioni di Saif Al-Kaisi. Questa qua è Iraqi Drum Set di Use Knife.

0: Molto molto bello, Use Knife, Megan, con questa Iraqi drum set iniziamo a farci un'idea anche del possibile clima sonoro che attraversa questo festival. Il loro concerto l'hai visto?
1: Sì, certo, è stato uno dei secret shows di cui vi parlerò meglio dopo, però appunto ci sono questi spettacoli ogni sera verso le 6, non sai dove andrai a finire. Questo qua era dentro una piscina vuota, arroccata diciamo su una scogliera verso il tramonto, con questa vista stupenda, quindi l'oceano, le onde che facevano un rumore incredibile, quindi molto drammatico diciamo come scenario.
0: E quindi questo suono anche così diciamo tra l'elettronico e il tribale era inserito, tutto l'impianto audio era inserito dentro la piscina?
1: Sì, esatto, e quindi la maggior parte delle persone stavano dentro la piscina e poi ci eravamo messi intorno alla piscina, però da lì si vedeva l'oceano, anzi eravamo proprio accanto all'oceano con una vista stupenda sulle colline, insomma molto, molto drammatico, bellissimo. E questa è un'altra cosa molto speciale di questo festival, che i concerti appunto si svolgono in posti molto diversi. Alcuni sono nella cittadina di Ponta Delgada, che è la cittadina principale, però anche in mezzo a foreste tropicali o accanto a questi laghi termali, perché un'altra cosa bellissima delle Azzorre è che ci sono le terme, e quindi è un festival che ti porta proprio all'esplorazione dell'isola e diventa proprio un modo per conoscere l'isola sia geograficamente ma anche venire in contatto con la comunità. E ci sono tantissime attività che puoi prenotare separatamente, come per esempio andare a cena a casa della gente, che sono tutti volontari, persone, famiglie normali che aprono la propria casa per quel periodo, oppure puoi andare a visitare una fattoria tradizionale. Insomma, ti porta proprio a viaggiare. E uno dei momenti più amati del festival penso che siano questi percorsi a piedi in natura che si concludono con una performance dal vivo. Eppure là passi tra boschi, sorgenti termali, e sono sempre molto imprevedibili. Poi puoi scegliere tra due artisti diversi. Ogni giorno ci sono due performance, una di mattina che poi inizia, devi partire alle 8:45, quindi è un festival che richiede anche abbastanza dal proprio pubblico. E sì, io sono andata a vedere Curro Rodriguez, che è questo artista spagnolo che reinventa il flamenco, quello più viscerale, diciamo, quello del dolore e della resistenza. E quel giorno si partiva da un lago sempre termale, quindi con tutti questi fumi, e poi a piedi si attraversavano corsi d'acqua, cascate e questa foresta veramente, là c'è una natura completamente diversa dalla nostra, quindi queste felci arboree gigantesche e una performance veramente speciale che si svolgeva tra le mura di una casa abbandonata una volta finito questo percorso, che è durato una quarantina di minuti. E eravamo circondati da azalee, a un certo punto sono spuntati dei pavoni, quindi un'atmosfera perfetta per la sua performance così intensa.

0: So it's a 5-day festival, and I guess what makes it very singular, it's how it intertwines, like maybe say an avant-garde, an experimental artistic program, with
1: È un
0: both the
1: festival che dura
0: landscape
1: 5 giorni
0: of
1: e credo che ciò che lo rende davvero particolare sia il modo in cui intreccia un programma artistico d'avanguardia e sperimentale con il paesaggio dell'isola e con le comunità che lo ospitano. Le arti e le pratiche artistiche entrano così in dialogo con le tradizioni culturali locali e con forme di accoglienza comunitarie.
0: Community ways of doing, ways of hosting. So you have, I think you have the impression that you get to see a world of possibilities,
1: Hai la sensazione di muoverti dentro un mondo di
0: community
1: possibilità,
0: ways of
1: tra discipline
0: doing,
1: diverse
0: ways of
1: e artisti che
0: hosting.
1: arrivano da vari continenti,
0: So
1: ma allo stesso tempo ti
0: you
1: senti
0: have the
1: avvolto in
0: impression
1: questa
0: that you
1: realtà
0: get to see
1: culturale.
0: a world
1: Perché
0: of
1: incontri artisti locali
0: possibilities,
1: delle Azzorre,
0: artistic
1: assaggi sapori
0: disciplines,
1: locali, vieni
0: participate
1: accompagnato, a
0: different
1: volte anche in
0: continents,
1: modo
0: but you also have a
1: disorientante,
0: very
1: attraverso luoghi e
0: big
1: dimensioni diverse
0: feeling of
1: dell'isola.
0: maybe being
1: Paesaggi
0: cocooned
1: naturali,
0: into
1: pioggia e
0: this cultural
1: sole, buio e
0: reality
1: luce,
0: that you
1: giorno
0: see
1: e
0: from
1: notte.
0: art, yeah, nature, landscape, wet, dry, dark light, day and night. So there's from the
1: C'è quindi
0: islands,
1: questo
0: from the
1: gioco
0: Azores as a
1: continuo sull'idea di
0: region,
1: esperienza
0: you get
1: totale
0: to
1: e
0: taste local
1: immersiva,
0: flavors,
1: in cui,
0: you
1: in un
0: are
1: certo modo, è proprio
0: taken
1: l'isola ad
0: in
1: essere la
0: disorientation in
1: headliner.
0: different places and
1: E quindi il
0: realities of
1: programma è anche
0: land,
1: una
0: from,
1: chiave per
0: yeah,
1: scoprire cos'è
0: nature,
1: São Miguel
0: landscape,
1: e cosa
0: wet,
1: offre,
0: dry,
1: e per vedere le dinamiche comunitarie
0: dark light,
1: che hanno le persone
0: day and night. So
1: nell'accogliere, nell'aprire le porte,
0: there's this
1: sedersi a
0: play
1: tavola, riunirsi per organizzare qualcosa.
0: with the program is also a key for you to discover what São Miguel is, what it can offer, and to see what kind of community dynamics people have in hosting, opening doors, serving at the table, getting together to organize something.
2: E questa è una delle interviste che Megan De Fazio ha raccolto al festival. E chi abbiamo ascoltato, Megan?
1: Era Antonio Pedro Lopez, uno dei quattro fondatori di Tremor e anche co-direttore artistico di questo festival, ma anche curatore di tante altre realtà artistiche in Portogallo. E abbiamo fatto una chiacchierata abbastanza lunga e prima parlava degli artisti locali delle Azzorre, e tra cui c'è Engin Groaldenga, che è un progetto di due musicisti di Santa Maria, che è un'altra delle isole dell'arcipelago, che esplorano nuove sonorità per la viola de terra, che è una delle chitarre tradizionali del Portogallo. Però quando arriva nelle Azzorre nel più o meno il 1400 si trasforma e assorbe le tradizioni locali e diventa proprio parte delle sonorità dell'arcipelago. E è proprio uno degli elementi che unisce tutte le varie isole perché è diventato proprio il centro del repertorio tradizionale delle Azzorre. E è molto particolare perché ha 12 corde e ha questo suono veramente brillante, molto risonante. E poi ha questa caratteristica che è l'apertura a cuore, o in alcuni casi ci sono due aperture a forma di cuore sulla cassa armonica.

0: Questa qui era la viola di terra suonata dagli Enjin Groal Denga, che è un progetto musicale di due musicisti delle Azzorre, Alexandre Fonches e Hui Hesanchis, e appunto suonano questo strumento tradizionale, però cambiandolo e rendendolo proprio. E durante il festival Tremor si sono esibiti in uno dei luoghi più suggestivi di Ponta Delgada, che è l'Iglesia do Collegio dos Jesuitas. È una chiesa barocca con interni molto ricchi e queste piastrelle tradizionali blu e bianche, ed era proprio perfetta per loro per questo suono così risonante.
1: E quindi li possiamo anche ascoltare, perché hai raccolto una piccola intervista anche con loro.
0: Esatto.
2: Our idea when we started this group was to show that this guitar could be playing more things than only traditional, because nowadays, yeah, we can see a lot of difference on the viola, but maybe 10 years ago was not common to play viola in.
0: La nostra idea quando abbiamo iniziato questo gruppo era di far vedere che questa chitarra poteva andare oltre l'ambito strettamente tradizionale. Oggi esistono molti modi diversi di suonarla, ma anche 10 anni fa era raro sentirla fuori dal contesto folclorico o dagli eventi tradizionali. Il nostro obiettivo è proprio questo: mostrare che la viola, la nostra chitarra tradizionale, può essere usata per tanti diversi tipi di musica ed è uno strumento estremamente versatile. Cerchiamo di esplorarne tutte le possibilità. In fondo, il nostro obiettivo principale è far vedere che con questa chitarra si può suonare davvero di tutto.
1: E si può anche ascoltare davvero di tutto, direi, a questo festival, perché siamo partiti con un certo clima, molto dal linguaggio appunto contemporaneo, elettronico, a questa forma di musica tradizionale. D'altronde mi pare di capire, ho letto anche sul sito del Tremor, che questo intreccio musica, arte e territorio è proprio il cuore della loro visione, e che quindi magari è facile dirlo a parole o con iniziative come quelle che ci hai raccontato tu prima, delle passeggiate sonore, però poi nella realtà come fanno a avere questa relazione con la comunità dell'isola, perché questo è molto difficile nei festival internazionali, dove c'è grande afflusso di gente da fuori, ovviamente.
0: È proprio uno dei punti centrali del festival, questa relazione con gli abitanti e con gli artisti locali. E quindi ci sono varie collaborazioni con realtà locali, molto interessanti. Per esempio ce n'è una che ormai è consolidata da qualche anno va avanti, con l'Orchestra Modular Azoriana, che è un ensemble che riunisce musicisti da tutte le Azzorre che lavorano con i sintetizzatori modulari, e ogni anno fanno un progetto diverso. Per questa edizione hanno costruito un progetto speciale insieme ai Water Damage, che è questo gruppo di Austin, Texas, diciamo drone rock, che mi è piaciuto tantissimo, non me l'aspettavo. E hanno fatto un concerto di 8 ore all'Arcipelago, che è un centro di arte contemporanea, molto ipnotico. E appunto c'era gente che entrava, usciva, era molto libero e aperto, e gente sdraiata per terra per ore. E nello stesso spazio, poco distante, c'era anche un'installazione immersiva, quindi un'altra collaborazione con artisti locali. Ed era una mostra pensata come un'esperienza sensoriale che mette in relazione, diciamo, il paesaggio dell'isola con il corpo, e quindi c'erano queste installazioni costruite con piante, pietre, e il pubblico era invitato a toccare e a suonare. Poi un altro progetto molto particolare è una residenza artistica, anche questa va avanti da qualche anno, è una collaborazione tra il collettivo Something Zero, che è formato dall'Associazione Sordi di San Miguel, che questa volta ha collaborato con vari musicisti heavy metal delle Azzorre. Quindi hanno creato questo incontro molto potente tra due mondi diversi, perché da una parte ci sono le pratiche legate alla percezione sensoriale del suono, dall'altra una musica così fisica e intensa. E io non sono potuta andare a quel concerto, ma ci sono andate varie persone e mi hanno detto che è stato veramente un momento molto speciale vedere come comunicavano tra loro. E poi già prima vi avevo accennato questa cosa dei secret show, è questa esperienza in cui il pubblico viene portato in un pullman verso una destinazione segreta che cambia ogni giorno e ogni anno, e sono sempre luoghi davvero spettacolari. Come dicevo prima, ci sono delle terme bellissime sull'isola, e qualche anno fa mi hanno detto che stavi dentro alle terme a guardare un concerto. Poi c'era la piscina vuota invece, dove si sono esibiti Useknife. E poi un'altra secret show veramente speciale di quest'anno è stata quella di Jupi do Bairro, che è un'artista brasiliana, una rapper, una cantante, che unisce performance con una ricerca molto forte sull'identità e sul corpo. E appunto non sapevamo cosa andavamo incontro, ci lasciano ai piedi di questa collina, facciamo tutto un percorso a piedi, arriviamo al tramonto e ci ritroviamo Jupi do Bairro con questa sua performance molto intensa, provocatoria, divertentissima.
1: E sperando di vederla quanto prima anche noi dal vivo, intanto l'ascoltiamo da disco, poi invece cambieremo atmosfera.

0: Ecco qua, dopo la rapper brasiliana Jupi do Bairro, abbiamo sentito invece Danza del ventre di Abdullah Minyawi. E penso che questo vi dia un po' l'idea di quanto sia diversa la line-up del festival, partendo dagli Ngengro al Denga con il loro Nalgun Tempo e poi questa performance molto forte di Jupi, per finire con Abdullah Minyawi, che è stata un'altra esibizione veramente che incredibile. Lui è un cantante e un poeta egiziano che negli ultimi 10 anni è stato un po' protagonista, ha prestato comunque la sua voce a questa scena sperimentale molto ampia. E sì, si sente anche dal disco, però dal vivo la sua voce è molto particolare, fortemente melismatica e radicata nel makam e nella tradizione araba. E a Tremor si è esibito insieme al suo trio, questi due trombonisti Robinson Khoury e Jules Botten, con cui poi si è esibito in realtà anche pochi giorni fa in Italia. E loro mescolano jazz, paesaggi sonori egiziani, sufismo, queste suggestioni anche barocco-operistiche, direi. E il loro lavoro mette proprio in discussione l'idea di modernità e costruisce un ponte tra tradizioni orientali e occidentali, con questa sua voce potente, le armonie profonde che generano veramente riflessione e anche un senso di unione, perché al suo concerto mi ricordo che c'era proprio il pienone, c'erano tantissime persone in piedi, però c'era un'attenzione veramente, erano tutti in silenzio a guardare lui e ha sicuramente lasciato una grandissima impressione. Dopo il concerto stavamo tutti a parlare di quello che avevamo appena visto. È stato un momento molto speciale di Tremor.
1: Insomma, stiamo iniziando a capire i confini del festival, però prima di perderci del tutto, perché mi sembra che il programma sia ricchissimo e è articolato, perché tra incontri, concerti sia al mattino sia al pomeriggio, le passeggiate sonore, i concerti serali, ci sia tanto da scegliere, probabilmente non si potrà vedere tutto. Quindi se ci puoi dare un po' un'idea di come sono divisi e dislocati i concerti.
0: Questa è una buona domanda, perché devo dire che all'inizio, guardando il programma, non era facile da capire. Però in realtà, una volta che sei lì, i primi giorni, durante il giorno sei abbastanza libero. Ci sono questi concerti, quelli di cui parlavo prima, a piedi, i Secret Show. E poi verso il sabato, la domenica, il venerdì e il sabato ce ne sono di più a Ponta del Gada, nella cittadina. E la sera, la cosa più facile è che la sera tardi si finisce sempre a Portas do Mar, che è questo grande centro polifunzionale sul lungomare, appunto, di Ponta del Gada. E qui si esibiscono alcuni dei nomi più conosciuti del festival, che comunque non punta sui grandi nomi, però mescola artisti affermati già con progetti meno conosciuti. Quest'anno per esempio c'era Kate Le Bon e anche i piuttosto discussi Angine de Poitrine, che loro sicuramente hanno fatto il pienone, questo duo di cui si parla tanto recentemente, perché sono andati virali, diciamo, e è stato un concerto sicuramente divertente. E questo spazio, Portas do Mar, è il palco per alcune dei set, dei concerti più rumorosi, più potenti dell'evento. E tra quelli proprio più intensi c'era quello di Arsenal Mikebe, questo collettivo ugandese legato a Niege Niege. E poi uno dei momenti più forti è stato sicuramente il live di The Bug con Warrior Queen. The Bug è un progetto di il produttore britannico Kevin Martin, che è attivo dalla fine degli anni 90, è noto per questo suo suono così pesante e scuro, infatti lui lo chiama Toxic Dancehall, è proprio il nome che gli ha dato lui. E al suo fianco c'era Warrior Queen MC, che è una cantante giamaicana, con una voce e una presenza molto molto potenti e intensi. E quindi niente, questo live è stato veramente fortissimo, con delle frequenze bassissime che ci hanno fatto vibrare proprio tutto il corpo, tutto lo spazio intorno. E non sapevo che in realtà prima dei concerti di The Bug spesso distribuiscono i tappi per le orecchie. Io non lo sapevo, ero una delle poche persone a non averceli e poi ho capito benissimo perché.
1: E allora lo capiremo anche noi, ecco la Dancehall Tossica, The Bug, Warrior Queen. Why,
2: Why warrior queen?

La traccia che abbiamo appena sentito è Poison Dot, uno dei brani più iconici di The Bug insieme a Warrior Queen, che è uscito nel 2008 all'interno dell'album London Zoo. E con questi bassi così profondi e il ritmo minimale e la voce tagliente di Warrior Queen è sicuramente un vero manifesto del loro suono. E un altro live molto molto intenso è stato quello degli Angry Black Men, che ascoltiamo subito.

0: Abbiamo appena ascoltato Sabotage degli Angry Black Men, questo duo di Chicago, e questa traccia era dal loro ultimo album The Legend of ABM. E come dicevo prima, il loro live è stato molto fisico, quasi aggressivo, e direi più vicino a un concerto punk o noise che a un set di hip hop tradizionale. E infatti la loro musica nasce da un'esperienza quotidiana del razzismo sistemico, dalla violenza della polizia, dal trauma generazionale e dalle pressioni del capitalismo. Devo dire che anche sul piano sonoro incarnano proprio tutte queste sensazioni, queste tematiche, con le loro produzioni così industriali e rumorose. Però devo dire è stato un concerto molto molto divertente e partecipato, c'era molta vicinanza tra gli Angry Black Men e il pubblico.
1: E come spesso capita, a microfoni spenti, dicevi, la musica dal vivo supera anche quella su disco, su vinile.
0: Beh sì, purtroppo sì, devo dire, per questo vale la pena, secondo me, andare ai festival come Tremor.
1: Senti, sempre a microfono spento, prima hai accennato al collettivo di Kampala, al collettivo ugandese Arsenal Mikebe, legati appunto oramai alla leggendaria etichetta Niege Niege Tapes, e mi dicevi che proprio il loro tipo di ricerca rappresenta molto bene lo spirito di questo festival.
0: Sì, proprio perché loro uniscono vari linguaggi musicali, sono un trio ugandese. Gli Arsenal Mikebe, sì, sono questi tre percussionisti e hanno fatto un lavoro di ricerca abbastanza radicale, nel senso che partono da pratiche tradizionali e costruiscono paesaggi sonori super intensi, ipnotici, e usano un sistema di percussioni in metallo che hanno costruito loro e appositamente. E in questa occasione si sono esibiti insieme a HHY, che è il nome d'arte di Jonathan Uliel Saldana, che è un produttore portoghese. E sì, è stato anche lì veramente un'unione di mondi diversi, però è andato perfettamente. Loro suonano ininterrottamente a un ritmo frenetico per un'ora, è veramente una cosa incredibile da vedere.
1: Eccoli qui, Arsenal Mikebe.

0: Abbiamo appena ascoltato Okulekana degli Arsenal Mikebe.
1: E allora ci stiamo purtroppo avviando velocemente verso la fine di questo racconto di Megan Iacobini De Fazio, che ringrazio ancora per essere stata qui con noi, ma abbiamo ancora un po' di tempo, però non devo affrettare così i saluti che faremo fra un po', però intanto posso ricordare alcune coordinate per riascoltare tutte le notti dibattiti, le trovate sull'app e web RaiPlaySound/programmi/battiti, e ancora che ci potete scrivere all'indirizzo email battiti@rai.it, e infine tutte le scalette dettagliate le trovate quotidianamente sul nostro profilo Facebook Battiti Radio 3. E ora, andando verso la fine appunto di questo tuo racconto, Megan, hai scelto un artista capoverdiano.
0: Sì, devo dire che è stato molto difficile decidere le tracce da mettere stasera, perché c'erano tantissimi artisti fantastici, però vi volevo parlare di Pedrinho Xalé, che è capoverdiano. In realtà è una figura storica della musica capoverdiana ed è noto soprattutto per aver portato i sintetizzatori dentro a repertori tradizionali, proprio in un momento in cui questi strumenti iniziavano a diffondersi nelle produzioni locali. Io l'ho sentito per la prima volta in una compilation di Analog Africa, questa etichetta. La compilation si chiama Space Echo e si tratta proprio di riunisce tracce da questo periodo in cui appunto a Capo Verde si iniziava a sperimentare con i sintetizzatori e la musica tradizionale. Il suo live è stato molto particolare e divertente, perché era in realtà quasi l'opposto di tutto quello che abbiamo appena ascoltato. Era solo lui con la sua tastiera, si prendeva dei tempi lunghissimi tra un brano e l'altro per cambiare i suoni e le impostazioni, e molti hanno detto, con affetto ovviamente, che gli ricordava un po' lo zio alla festa che suonava. Però come sentirete, la sua musica è così divertente e gioiosa che insomma erano tutti presissimi.
1: E quindi lo ascoltiamo adesso?
0: Esattamente, questa qua è Odio Sans Valor di Pedrinho Xalé.

0: Fantastico, Pedrinho Xalé, un signore comunque ormai di una certa età, però proprio una leggenda della musica capoverdiana. E sì, un altro aspetto del festival che trovo interessante è proprio questo legame, questo filo che, di connessioni tra mondi lusofoni, per esempio tra le Zorre e Capoverde, poi altri anni ci sono stati musicisti angolani. È un filo che passa attraverso la musica, ma anche proprio attraverso le esperienze, quindi le storie condivise, le migrazioni.
1: Megan, ho due ultime brevi curiosità da chiederti. Una è sempre riguarda l'intreccio, visto che appunto anche nel sito, nella presentazione della Tremor si batte molto sull'intreccio arte in generale, musica, proiezioni eccetera, e comunità che ospita tutto questo. Quindi tornerei ancora in particolare sulle persone, oltre a ospitare, organizzare, collaborare agli eventi, il rapporto con i cittadini residenti delle Azzorre, venivano ai concerti, partecipavano anche in questo senso alla fruizione, non solo
0: sì.
1: al supporto.
0: Sì, tantissimo. E anzi, cioè, penso che siano proprio orgogliosi di questo festival, che ormai sono 13 anni che va avanti. E cioè, le Azzorre sono veramente remote, ci metti tanto ad arrivarci, e soltanto negli ultimi anni si sta sviluppando un po' il turismo, e quindi avere un evento così in un periodo un po' morto, diciamo a marzo, è proprio un motivo di orgoglio. E poi è sicuramente molto sentito anche questo fatto che il festival appunto porta ad esplorare l'isola, a conoscere persone, e quindi ogni sera sì, c'erano tantissime persone del posto. E poi alcune persone organizzavano anche piccoli eventi, tipo dei brunch gratis, quindi passeggiavi per la cittadina e ti ritrovavi una galleria d'arte aperta in cui potevi mangiare, bere e conoscere altra gente.
1: E non abbiamo parlato dell'aspetto climatico, cioè in quei giorni immagino siano state giornate bellissime, però a marzo che clima c'è alle Azzorre?
0: Questo è un aspetto fondamentale, perché le Azzorre, proprio le persone del posto, dicono che in quelle isole puoi passare quattro stagioni nell'arco di un'ora, quindi devi andare preparato veramente a tutto, perché i primi giorni era abbastanza grigio, un po' freddino, piovicicoso così, poi magari qualche ora dopo invece c'era il sole, io mi sono fatta anche qualche bagno, quindi direi di portare giacca a vento e costume.
1: Ecco, tutto praticamente. Allora, io ringrazio

0: Davvero tanto Megan Iacobini De Fazio per averci raccontato il Tremor con la tantissima musica che ci hai fatto ascoltare, con le voci del festival e ovviamente vi ricordiamo di segnarvi anche le date della prossima edizione. Quando ci sarà?
1: Sì, perché in realtà appena finito il festival hanno già pubblicato le date del prossimo anno e Tremor ci sarà dal 16 al 20 marzo e già sono usciti i biglietti e in realtà sono quasi sold out le prime tranche di biglietti, però ci sono ancora, quindi se siete interessati vi consiglio di prenderli.
0: Di prendere anche però un volo per, sto leggendo sul sito, l'isola di São Miguel.
1: Esatto, l'isola di São Miguel, sì.
0: Grazie davvero Megan Iacobini De Fazio.
1: Grazie a te Ghi e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: E grazie ad Alessandro Amendolara, la parte tecnica, che farà partire anche il brano con cui vi salutiamo.
1: L'ultimo brano è di DJ Travella, questo DJ di Dar es Salaam, che fa questa musica, si chiama Singeli, molto veloce, e si chiama Nchaka Nchaka, l'ultima traccia, e niente, vi salutiamo con questa divertentissima.
0: Grazie Megan.
1: Grazie a voi.

Eccoci di nuovo qui, grazie ancora a Megan Iacobini De Fazio che ci ha raccontato i 5 intensissimi giorni del Tremor, il Festival delle Azzorre, e in qualche modo con i Cabezos dei Molom siamo rimasti in zona Isole Azzorre, perché Cabezos è anche il titolo del lavoro di una serie di breve composizioni nate a partire da una ricerca sul campo condotta da Alessandro Pedretti e Milena Berta, cioè il duo Molom, durante una loro residenza artistica proprio nelle Isole Azzorre nel 2024. I Cabezos sono i crateri vulcanici che caratterizzano il paesaggio dell'arcipelago e tutto il lavoro si basa proprio sulle registrazioni ambientali, dunque field recording successivamente manipolate elettronicamente. Abbiamo già ascoltato Cab 08 e ascoltiamo ora un altro frammento intitolato Vul 55 Molom.

i micropaesaggi sonori costruiti a partire dalle registrazioni ambientali realizzate da Alessandro Pedretti e Milena Berta, che hanno firmato Molom, questo lavoro che Bezos ha pubblicato attraverso la Oceani Community. Le registrazioni ambientali, questa volta effettuate in diverse località lungo il corso del Tamigi, sono ancora protagoniste del prossimo ascolto, che arriva da una ricerca di Virginia Astley. Si intitola The Singing Places e sono i luoghi e i loro suoni rumori a cantare nei field recordings dell'autrice britannica, registrazioni effettuate di sera o nelle prime ore del mattino. E poi c'è Ted Morse, che ha usato il flicorno baritono, e John Boyer, che scrive Virginia Astley, è il mio amico guardiano delle chiuse e ha suonato l'armonica. Io, continua l'autrice, invece suono il vecchio pianoforte di mio padre, il flauto e un armonium da campo. The Singing Places, Virginia Astley.

E nella musica di Virginia Astley si affaccia potente la natura nel suo incedere tranquillo, nello scorrere del tempo, dei suoni e dei rumori che animano il disco The Singing Places, autoproduzione del 2023 della musicista e autrice britannica. Ora con Cameron McNair che si firma Carbon in Prose, il suono si fa più scuro, ambient, inquietante, ma la registrazione d'ambiente è ancora la colonna portante anche di questo disco, che si intitola Cataclysmic System Binding Loss e che per il compositore statunitense è una dichiarazione d'amore per la dicotomia. E infatti scrive un disco di rumore e pace, amore e angoscia, armonia e dissonanza, fredda tecnologia e natura calda. Sintetizzatori modulari, pianoforte e registrazioni sul campo per Cameron McNair. Il master è affidato a Lawrence English. E allora, questa notte ci salutiamo così, immergendoci nei suoni di Algorithms for Pianos and My Wounded Heart. Ad augurarci buonanotte c'è Carbon in Prose.

ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Quindicesima puntata.

Nessuno di coloro che sedevano nel viale che il giardino pubblico di Nataka ha dedicato agli uomini illustri sapeva di chi fosse la testa marmorea che dall'alto di un plinto posto dietro il sedile lo guardava sonnecchiare. Tutti sapevano però a chi appartenesse quel raggio tiepido e roseo che si era accucciato sulle loro scarpe e accennava lentamente a lasciarle, sicché bisognava sempre di più stendere le gambe e allontanare i piedi. Quel raggio apparteneva al sole di marzo, che a quell'ora doveva trovarsi nel mezzo del cielo, ma che nessuno guardava per non staccare il mento dal petto e non disperdere il calore che si era formato in quella congiuntura. Anzi, il cappello abbassato sugli occhi, le mani entro le tasche del soprabito, il mento a quel modo che abbiamo detto, le gambe distese l'una sull'altra e i piedi illuminati dal sole. Se per il cielo passava un qualche rumore, colui che era costretto a rovesciare la testa e guardare in su, quando poi riabbassava la testa e il suo sguardo tornava quieto quieto entro la pupilla, rimaneva pieno di rancore contro chi gli aveva fatto spingere l'occhio così lontano e così alto. Altri dalla parte del sole sedevano con le gambe divaricate, i piedi poggiati di fianco in modo che le suole mostrassero i loro buchi e le grosse mani penzoloni. Ma i giovani e gli uomini di pensiero sdegnavano il sedile e andavano per il viale. Ritano camminava lento lento, coi baffi intorno alla bocca, come una museruola, fermandosi talvolta per sogguardare un ex compagno di scuola diventato cavaliere e meditare di domandargli con voce gutturale intima: «Scusami tu, quante volte la settimana ti servi della donna?» Pan di Zucchero Maled, che per il giardino passava col suo aspetto di re d'Inghilterra e non di cavallo, perché altrimenti avrebbe dovuto trottare nel viale sabbioso che si estende lungo i cancelli, Pan di Zucchero camminava abbastanza svelto, battendo sui tronchi degli alberi la sua canna di bambù. L'avvocato De Marchi, con le mani dietro le spalle e il soprabito aperto come i due battenti di una nicchia in cui egli avesse conservato il proprio corpo solenne, andava su e giù con un codazzo di bandisti e di amatori di musica, fra i quali scoppiavano diverbi sulla superiorità di Verdi o di Wagner, finché egli, voltandosi lentamente verso la coda, non dicesse il suo parere e ristabilisse la pace. Del gruppo facevano parte Testaccio, che il sole sembrava trovare troppo pallido e terroso perché promettesse di illuminarlo anche la prossima primavera, Tommasini, che guardava Enzo De Mei, ed Enzo De Mei che guardava nel vuoto. Leopoldi andava solo, agitando dietro le spalle il pollice e l'indice della destra sul pollice e l'indice della sinistra, sicché i maligni dicevano che le sue mani avevano scoperto, alle spalle e all'insaputa del loro padrone, essi sì, in modo serio, il moto perpetuo. Solo andava pure il professor Neri, con un grosso quaderno sotto braccio. Il poeta Nereggia, che non amava la folla, perché egli non sapeva pensare a Santa Genoveffa senza muovere le labbra e alzare l'indice, e il poeta Cavallero, che non sapeva pensare a Santa Rita senza agitare il volto in qui e là, al pari del cavallo che tira un carro in salita, lasciavano il viale degli uomini illustri e imboccavano l'uno quello degli sbadigli, l'altro quello delle cattive figure. Talvolta però si incontravano e si guardavano in cagnesco. Gli occhi di Nereggia pieni di Santa Genoveffa e quelli di Cavallero pieni di Santa Rita lampeggiavano come le vetrine di due negozi rivali. Nel piazzale dei Cigni si erano spinti, cosa molto rara, perché i giovanotti di Nataka non avevano gli alberi familiari e scorrevano su e giù per il corso, treno che per quanto lo desiderasse non poteva uscire dalle rotaie. Carlo Dalbi, con un soprabito verde e luccicante, Nini Padeni, svelto e agile, frettoloso e sempre allo stesso punto, Giovanni Luisi, Rodolfo De Mei e Leonardo Barini. Il sole di primavera aveva richiamato nel piazzale anche il lucertolone e la cugina di lui, la lucertolonessa. Lello Raveni sperava di incontrare la cameriera al seguito del padre e della madre e attraversava il giardino in tutti i sensi,
come la coda di serpente in cerca della propria testa. Puntualmente, ogni 10 minuti, sboccava nel piazzale dei cigni e vi si fermava per un attimo a pluccarsi i baffetti. Il cielo era azzurro e scintillante e la montagna vi galleggiava nel mezzo, tutta bianca di neve. Sì, pensava Leonardo, è proprio così. Dal giorno che Buscaino è con noi, le cose si sforzano di sorridere e tutto somiglia alla gioia. Oh, io so bene che questo non è il vero sorriso né vera gioia, ma è meglio di niente. Quest'uomo, che vuol dare ad ogni costo un contenuto alla nostra vita, ha tutta la mia gratitudine. Il suo sforzo è generoso. E poi domani, quando la torre non sarà un sogno, ma una cosa reale e visibile da tutti, quando la gente di Nataka verrà issata su di lei e posta a guardare il panorama della città, è verso di noi come per gioco, ma per un gioco che a mano diventa un affare abbastanza serio, rotoleranno le lirette dei cittadini di Nataka e tutta un tratto una buona somma radunata nel nostro borsellino ci dirà: potete partire, potete lasciare Nataka. Oh, allora. Giovanni Luisi scosse Leonardo per dirgli che tutto all'intorno era molto bello e forse anche misterioso. Guarda bene. Leonardo spalancò gli occhi. Il professor Luigini si era fermato sotto un albero dal quale veniva già una luce verde che sembrava il raggio di un nobilissimo sole, il più nobile di tutto il cielo, dedicato a lui solo. Un vecchietto col soprabito di velluto. Si faceva fotografare sotto una statua, alzando il volto con tanta nobiltà che la statua sembrava uno stupido e curioso passante appollaiato sopra una colonna, e lui una bellissima e severa statua posata modestamente per terra. Maria Careni sbucò da un viale e si immerse nell'ombra di un pino, e mentre tutta la sua immagine si oscurava, qualcosa di lei si mise a brillare con una tal forza che Rodolfo si domandò: ma che succede alla signorina Maria? Il lucertolone diventava in viso buono buono, grazioso grazioso, semplice semplice, e tutti i cigni lo fissavano, una parte con l'occhio sinistro, una parte con l'occhio destro. Oh, veramente c'è del misterioso, continuò a pensare Leonardo. Da quando Buscaino è qui, Nataka è diversa. Si sente che uno sforzo di volontà sottopone gli uomini e le cose alla dura fatica di difendersi o di cedere.

Volontà, volontà, pensava Buscaino, seduto in un angoletto riposto del giardino. Volontà, dove ti sei cacciata? Che maniera è codesta di servirmi? Tu ammetti che i cittadini di Nataka possono piegarti? E questa è l'educazione che ti ho data? Per questo ti ho portato in America? Per questo mi sono privato del pane e ho dormito allo scoperto? Volontà sciagurata, non ti ho detto, forse ripetuto e spiegato minutamente, che nessuna cosa può resistere a te quando tu sei sveglia e pronta e diritta? Volontà, mia volontà, rispecchiati in queste pietruzze che mi stanno sotto i piedi, moltiplicati per mille volte quanto sono esse tutte. Volontà, se tu mi assisti, io solleverò a mio piacere. Non dirò Nataka, ma il sole. Volontà, tu ti appisoli facilmente in queste terre del sud. Oh, me ne accorgo solo ora che ogni mattina io mi sono levato e tu sei rimasta a dormire come una sposina neghittosa. Neghittosa, tu! E mentre tu dormi, il cavalier De Flippi se la squaglia, il duca Villadora si perde dietro una porta imbottita e il professor Solco muore. Io sono rimasto solo, volontà. E così pensando si alzò dal sedile e si mise ad andare su e giù per il piccolo spiazzo con movimenti scomposti, finché imboccato un viale lo percorse di gran carriera, gettando rapidi sguardi su quegli uomini seduti e sbadiglianti, su quelle figure che per il peso sembravano fatte di ferro e per la consistenza di cenci, e sulle quali la volontà di Buscaino, gridando «Su in piedi, svegliatevi!» «Correte con me!» s'abbatteva come certe code di comete che salgono dal fondo dell'universo e pare debbano distruggere, portar via la Terra, invece, quando sono arrivate, si rivelano più sottili e rade della nebbia e volano via silenziose intorno al nostro pianeta che non si accorge di nulla. «Volontà, volontà, tu sei troppo leggera per sollevare uomini così pesanti! Tu sei la bolla di sapone che presume di sollevare in alto un vitello! Devi sforzarti, centuplicare il suo spessore. Vieni con me in albergo. In due giorni ti metterò in grado di sollevare il mondo. Al termine dei due giorni, la volontà di Buscaino usciva dall'albergo con una nave dall'arsenale che l'ha riparata. Cercava occasioni per mettersi all'opera, chiedeva proposte concrete. Naturalmente chi fece le proposte fu Nello Tommasini. Bisognava, secondo lui, volgersi a un'altra parte, sin qui molto trascurata negli affari, della popolazione di Nataka, gli schiavoni di Malta. Tutti i giovani di Nataka, e perfino i nostri personaggi, appartenevano chi più chi meno alla razza degli schiavoni. Ma quelli a cui accennava Tommasini, gli schiavoni di Malta, erano per così dire i purosangue, il ramo diretto e incontaminato della razza. Questi schiavoni si distinguevano fisicamente per un certo nero di carbone che sembrava l'elemento principale del loro corpo e che spiccava nei capelli, di solito altissimi, irti, tutti di un pezzo, cui soltanto cappelli molto abili riuscivano a cavalcare, negli occhi, nella barba, in una miriade infinita di piccolissimi buchi dai quali codesto carbone si affacciava attraverso la pelle del viso e del corpo tutto. Spiritualmente erano più complessi di quanto non si creda. Quasi tutti erano celibi e avevano vivo il padre, con cui solevano litigare in modo talvolta violento. Quando si sposavano rimanevano orfani, il loro carattere di schiavoni subiva trasformazioni così profonde da sembrarne cancellato, salvo però riapparire purissimo nei figli. Erano molto bravi nel gioco del biliardo, vestivano con cura, indossando preferibilmente pantaloni a righe, giacche nere, soprabiti rossi o lilla, cappelli verdi, scarpine di vernice. Tiravano via su cose abbastanza gravi, consideravano i rapporti umani sotto la forma principale degli spintoni, delle manate sulle spalle, perfino degli sgambetti, pronti però ad attribuire un'importanza e una serietà impensate al fatto che un signore avesse rivolto loro la parola prima di essere stato presentato o avesse chiesto che ore sono mentre essi si trovavano al fianco di una donna.
In quest'ultimo caso la rissa che ne seguiva non era punto uno scherzo e tutti la ricordavano per anni. Amavano molto farsi fotografare, tanto che le vetrine del corso erano in tutte le stagioni piene di teste di schiavoni. Andavano ogni domenica a messa, credevano poco in Dio, ma assai nella palma che riportavano a casa, benedetta, la vigilia della Settimana Santa. Erano sempre lì lì per sposare le ragazze delle pensioni e le taxi girls. Pilotavano, emettendo veri ululati nel cuore della notte, basse e in fondo poco veloci macchine da corsa. Erano ricchi e nel portafogli, insieme ai capelli di donna e ritratti balneari in cui ciascuno di loro seminudo sorreggeva una piramide di amici, tenevano sempre un bel gruppo di biglietti da 1000 e da 500. Buscaino confuse la propria vita con quella degli schiavoni. Spesso la tarda notte lo trovò in una nuvola di fumo, curvo sopra un tavolo di biliardo con gli occhi alla palla bianca, come a un piccolo mondo in cui forse meglio che in questo, di cui Nataka faceva parte, i bei progetti trovavano l'aiuto necessario. La nuca sotto un cono di luce che non dimenticava mai di notarvi il nuovo capello bianco della settimana. La domenica, ficcato in una piccola macchina della quale si lasciavano socchiusi gli sportelli per mettere fuori quanto di gambe e di gomiti non riusciva a star dentro, schiacciato fra due pesanti schiavoni, volava sulla montagna, partecipava alle risse che scoppiavano davanti ai passaggi a livello chiusi, con carrettieri ai quali il pilota, passando rasente al carro, aveva gridato poco prima qualcosa come «Dormi, dormi, e intanto tua moglie!». Ballava con ragazze delle scarpine verdi odorate e pronunciava il suo parere sulle intenzioni che gli amici manifestavano d'affittare i mobili della casa paterna senza avvertire il padre, o di vendere addirittura la tomba di famiglia in cui non c'era sepolto che il nonno, e per la quale un tipo aveva offerto 50.000 lire se gli venisse consegnata senza ossa e 30 con le ossa. In giugno partecipò all'assedio dei professori forestieri mandati dal ministero per eseguire gli esami di Stato. Le macchine degli schiavoni in quel tempo avevano i fianchi pieni di benzina e rombavano presso le porte degli alberghi e dei ritrovi donde far poco sarebbe uscito il presidente della commissione. Buscaino portava un aiuto inestimabile, riuscendo a stringere amicizia coi professori più severi e col presidente in persona, i quali del resto lo ritenevano un loro collega. Si compivano escursioni in montagna e lungo il mare. Gli schiavoni non sapevano come sorridere a quegli uomini barbuti che avevano la bontà di farsi trasportare a 80 km l'ora. Sembrava che tutto andasse bene. Ma l'ultimo giorno di luglio, mentre sul tavolo di Buscaino stava ritta presso il bicchiere una cartolina illustrata con saluti da Milano, a voi e ai cari amici ospitali, e in calce la firma dei professori, si veniva a sapere che gli amici ospitali erano stati bocciati senza pietà dagli autori della cartolina. Leonardo, Giovanni e Rodolfo seguivano da lontano i maneggi di Buscaino e godevano molto dello spettacolo di tanta energia e intraprendenza spirituale. La sera in casa di Giovanni non parlavano che di lui e pareva che un riverbero di quell'attività giungesse sui loro visi che erano accesi e animati. Così passò un altro anno. Un anno di grandi sforzi, ma di nessun risultato pratico. «Per un capo!» gridava Buscaino. «Per un capo mi avete legato alla bocca la vostra corda e per l'altro vi siete messi tutti quanti a tirare. Tira, tira, tira!» Alla fine è saltato via qualcosa, ma non un dente, bensì 3 anni della mia esistenza, un pezzo considerevole della mia vita. Giovanni, Leonardo e Rodolfo gli confidarono sorridendo debolmente che dalla loro vita erano saltati ormai 6 anni, 6 anni di permanenza a Nataka. «Caro Buscaino», disse Leonardo, «Nataka non ti lascia ripartire». «No, mio caro Leonardo, io sono un uomo d'azione, sono venuto per trasformare Nataka, non per farmi trasformare da Nataka. Le mie ali non si sono ancora invischiate in codesta pece. Quando voglio le riapro e volo via». E una mattina aveva già indossato il soprabito
infilato i guanti da viaggio e telefonato per un taxi. Ma una mano gli si posò sulla spalla e la notizia di qualcosa di concreto, di perfettamente concreto, lo fece ancora una volta rimanere annatacca.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Michael Glinka, sonata in re minore per viola e pianoforte, allegro moderato, larghetto ma non troppo. Yuri Bashmet viola, Mikhail Muntian pianoforte.